0: Buongiorno ragazzi.
1: Allora, scusate, funziona soltanto con i concerti o anche con i programmi?
0: Non lo so ragazzi, oggi lo scopriremo.
2: Spieghiamo ai nostri amici,
3: gli
2: ascoltatori,
3: raccontarvi che... una storia, la storia di Asia.
2: Sì, che fa riflettere, fa sorridere ma anche molto riflettere.
1: Una storia
3: è l'ultima arrivata, è la rookie, come si direbbe nell'NBA, è la matricola della radio, è molto carina e molto brava anche nel suo lavoro.
2: Grazie.
1: Un grandissimo
2: però
1: potere.
2: Ogni volta che decide di partecipare ad un concerto, questo concerto in qualche modo
1: si
2: avrà
1: interrompe.
2: Dei problemi o si interrompe. È successo con Bad Bunny, grandinata, tempesta, concerto interrotto perché c'era lei.
3: Prima ancora con Rosalia.
2: Rosalia, certo.
3: E l'altra sera si è andata a vedere The Weeknd.
1: Come è andata?
2: Ieri, tipo.
0: Ieri sera, sì ragazzi, The Weeknd. Tre serate, tutto benissimo. Ho detto, vabbè, io
3: arrivi.
0: Andrò domenica.
2: Allora, quasi vado, è pensato.
1: Io vedo
2: no?
1: già quattro giovanotti di una volta che si stanno toccando lì perché il prossimo concerto...
0: Sono i Pooh.
3: No, non andare a vedere i Pooh, no!
2: No, resta a casa, no,
1: Adria. Quelli sono delicati,
2: Chi fermerà la musica? Chi fermerà la musica?
1: Il povero Daniele Battaglia.
3: Tra l'altro. Quindi cosa è successo? Niente grandinata stavolta, ma guasti tecnici.
0: No, esatto, prima di entrare dicevo, chiacchieravo con le mie amiche, dicevo scherzando, ma stasera dai, cuoto il guasto tecnico, qualcosa,
2: no,
0: vi
2: vabbè,
0: giuro,
2: vabbè.
0: Tre blackout.
1: Asia, tu sei potentissima, capisci che potere hai? Cioè c'è un film bellissimo con Totò, che lui si mette si mette fuori dal negozio tutto vestito da corvo, proprio da nero, da schiattamorte, come si dice?
3: Schiattamorte.
0: Sono io, no. Sì.
1: No. E il proprietario del negozio lo paga perché si sposti e lui continua ad andare fuori da tutti i negozi, capisci?
3: No, adesso è una gag che ha anche dei risvolti brutti, poi proprio tu che sei dolcissima.
1: Sì.
3: Però ragazzi, tre sono tre. Per un po' non andare, Asia, per un po'.
2: No, oppure se ci fosse una cosa che ci riguarda da vicino,
1: poi non è il concerto organizzato da quella radio,
2: ci fai sapere.
0: No, però a mia discolpa posso dire che a Tedua non è successo niente a San Siro, quindi
1: lo dici tu.
3: Però ha ragione Tony,
1: in camerino
3: mandiamola ai tour delle altre radio,
1: esatto.
3: Può essere un'arma,
1: tu sei potentissima. Noi ti mandiamo
2: perché, guarda, io ho un paio di tour da
3: sabotare.
2: Fidarti Asia, va bene,
0: ci sono quando vuoi,
3: ma apri subito una pagina Instagram sabotatrice di eventi.
0: Guarda,
3: cosa fai?
0: Un TikTok proprio
3: a questo. Cioè, Milano è la città dei lavori strani. Cosa fai? Sabotatrice di eventi.
1: Ma scusami, dimmi quali sono i concerti, perché sicuramente avremo un sacco di ascoltatori che hanno fatto lo stesso, la tripletta, e allora anche loro hanno lo stesso
2: Rosalia,
1: potere. Non sei solo
3: Rosalia,
0: Bad Bunny. Esatto, Bad Bunny e The Weeknd. Terza data.
2: Comunque posso dire nomoni, cioè non è che ti sei accontentata di far saltare due concertini così.
0: Esatto.
2: Tre nomi belli forti. Beh. Brava Asia.
3: Però è vero, dai, mediamente uno che va ai concerti li ha visti tutti e tre, quindi Asia. non eri solo te, dai.
1: Asia, dai i numeri, forza, dacci i numeri.
3: Sulla ruota di Napoli.
1: I numeri, allora,
3: vai.
1: Dimmi.
0: Il nostro numero?
1: No, i numeri da giocare.
3: Un terno, dai. Vai. Tre numeri, quello è giovane,
0: oddio,
3: il lotto,
0: okay.
3: Manco...
0: Tre numeri a caso,
3: sì,
0: devo dire.
3: Da 1 a 90.
1: Pensaci un attimo.
3: Da
1: 1 a
3: 90.
2: Segno subito. 8.
0: 26. E 82.
3: 8, 26, 82.
2: 82.
1: Esistono questi numeri? 82 esiste?
2: E certo che esiste 82. Facciamo ruota di Milano, Napoli, Roma e su tutte.
3: Che vuol dire che Comollo cade sui numeri?
1: Non lo so, non capisco le sue gag.
3: Che gag?
2: Ma perché Marco riesce a contare fino a 10, l'82 l'ha messo un attimo in difficoltà.
1: Lui è l'essenza del mixer, quindi
3: vabbè. Comunque appunto è una cosa antipatica questa. Adesso noi stiamo scherzando perché Asia è dotata di, è provvista di ironia. Non è vero niente, ovviamente è stato
2: ora saltiamo in aria, guarda.
3: Un attimo. È un caso, è soltanto
2: così,
3: un caso.
2: Saltiamo in aria.
3: Però si chiamano dalla redazione.
1: Devo fare un'analisi importante, quindi mi raccomando. Allora, 8, 26, 82, giocate, rivediamo che... Pensa se la becca.
3: Se la becca entri nella leggenda.
2: Se la becchi, non lo so, a parte una percentuale l'aveva riconosciuta, certo, a quel punto, minimo.
3: Certo. Va bene. È lunedì mattina, è l'ultima settimana di 105 Friends, ci raccontiamo come sempre il weekend. Credo
1: Milano
3: che
1: è abbastanza vuota.
3: Milano si è svuotata, davvero. Manola ha molto da raccontare perché c'è stata l'ultima tappa del 105 San Mai Festival.
1: Sì. Dopo tra un attimo ci racconti tutto come è andata.
3: Nel nostro piccolo
1: a Parma.
3: A Malta.
1: Certo, stavo scherzando. Il nostro numero, Asia?
0: 342 41 15 105.
3: Non sei mai andata alle tappe del Summer Festival, no, vero?
0: No,
3: infatti è andato tutto bene.
2: È andato tutto bene. Anche se, ma ve lo racconto dopo. Va.

0: concettualmente è giusto il messaggio di questo, cioè non dobbiamo fare dare i numeri perché non escono, cioè non porta fortuna.
1: No, secondo me invece no, guarda, cioè voglio... è al contrario.
0: Vuoi svolgere, vuoi svoltare, vuoi...
2: Esattamente.
0: Bravo,
2: proviamo,
3: questo suo potere.
1: Tony, che occhiali questo suo potere, cosa stai...
2: Cosa c'è?
4: È strano Tony oggi.
1: Perché? Oggi indossa degli occhiali a forma di cuore a punta che ti danno un po' come... Sembri una mosca.
0: Ma non avevi smesso con gli acquisti su portali?
2: No, questi sono quelli che ho comprato da tempo e non ho messo, quindi li sto tirando fuori per l'estate.
0: Andate sul 66 del digitale terrestre per guardare i nuovi occhiali di Tony a forma di cuore.
1: Abbinati alla camicia peraltro.
2: Allora raccontaci... No, abbinati no, sono
0: nero blu.
2: Senti, raccontaci come è andata a Malta la quinta tappa del tour. Cioè, adesso c'è una sesta, giusto?
1: No, basta, sono quattro tappe okay. Innanzitutto tappe. Perché erano quattro tappe, come la quinta era il nostro compleanno.
2: Ah sì, vabbè.
1: Quindi vabbè, diciamo cinque tappe, va.
2: Sì.
1: Bellissima, bellissima tappa. Tra l'altro Malta ci ha accolto veramente in maniera straordinaria, devo dire. Quindi grazie a chi ha voluto fortemente.
2: Malta è piena di muratori.
0: Lo scrivevano l'altro giorno, la Malta, sì.
1: Mamma
2: vabbè, continua.
1: No, sì. Il concerto è andato benissimo. Ad un certo punto abbiamo avuto l'effetto Noemi. Nel senso che...
2: Cadevano
1: sì,
2: dal palco.
1: No, sì, in acqua. Non dal palco, però sul palco ad un certo
0: tra
1: punto.
0: Tra l'altro, scusa un attimo, Manola. Sì. Asia, tu sei stata al concerto di Noemi?
1: No, non c'era. Male, è che l'ha pensata, capito? Non c'era, ma l'ha pensata.
0: Si è collegata un attimo in streaming da qualche parte. In quel momento.
1: Allora, ad un certo punto si esibisce Grelmos, no? Che avete avuto modo anche di ascoltare e vedere soprattutto in diverse tappe del festival.
0: È l'autrice di Caldo.
1: Proprio durante quella canzone Grelmos decide di gettarsi addosso sul décolleté dell'acqua.
2: Ed è già andata bene perché...
1: No, la quale acqua chiaramente poi rimane a stagnare sul palco. Felici siete, no?
0: Sì, nessuno arriva ad asciugare quest'acqua.
1: Nessuno arriva ad asciugare.
0: E lì è il
1: problema.
0: Questa
1: è la situazione. Finalmente arriva l'ospite internazionale, arriva Mick, che voglio dire non è proprio una silfidina e niente, non vede l'acqua ragazzi durante

0: fa un tonfo sordo. Io pensavo si fosse veramente rotta qualcosa, okay, perché ha fatto una caduta mostruosa.
1: Siamo assicurati?
0: Sì, ha perso il microfono, okay, nel frattempo l'ha cercato per un quarto d'ora mentre la base andava.
1: Ma perché
0: però
1: nessuno
0: poi tutto si è risolto
1: da sola, da sola è uscita, ha preso il microfono, è andata al mixer,
0: siamo,
1: è l'ultima tappa,
2: siamo un po' in ristrettezza.
0: Poi si è rimessa su e poi si è alzata,
1: ha asciugato lei con il vestito
0: e ha detto: è la prima volta che mi capita di cadere sul palco. Malta, un applauso, ed è finita così.
2: Vabbè, ma ci sta, da professionista
1: non si capisce. Bello, se la prima volta che mi succede era una minaccia,
2: ecco, esatto.
1: Non è colpa nostra.
2: No, mi arrivano notizie che in quel preciso istante Asia era al telefono con una persona dello staff della radio.
0: In quel preciso istante Asia stava canticchiando proprio quella canzone.
1: No ragazzi, in quel momento Asia stava bevendo dell'acqua.
2: Esatto.
3: Sì, è andata proprio così.
1: Basta con questa cosa.
0: No, comunque molto bello.
1: È molto bello. C'eri tu, Daniele Battaglia.
0: Sì, Dario Spada, tra il pubblico, insomma tutti poi i nostri ragazzi che lavorano alla Cremonte.
1: Cosa vuol dire tra il pubblico? Perché faceva il DJ in mezzo al pubblico, non tra il pubblico
0: lui
1: è venuto a guardare.
0: Lui animava in una lingua tutta sua al pubblico di Malta e
2: già,
0: lo rendeva partecipe.
2: E questo mi chiedevo, cioè la composizione diciamo etnica e culturale e linguistica del pubblico com'era?
0: Parlano molto bene italiano, tant'è vero che abbiamo rilasciato delle interviste alla televisione maltese e al Malta Day assolutamente in italiano con i giornalisti che ci domandavano cose in italiano.
2: Però
0: perfetto, peraltro
2: anche tanto inglese, giusto?
0: E molto
2: per questioni
0: inglese,
2: storiche,
0: sì, certo.
1: Una ex colonia inglese. Ma volevo dire un'altra cosa, ma c'erano turisti o erano proprio tutti
2: maltesi,
1: cortomaltesi,
0: autoctoni? Tantissimo turismo, turismo insomma particolare, nel senso che erano soprattutto europei dall'Europa dell'Est o comunque dall'Inghilterra o comunque dall'Irlanda, quel tipo di turismo lì.
2: Ok, quindi interessante anche vedere la reazione alla musica italiana di questi.
0: Ma erano
2: impazziti.
0: Questo. Poi su Elettra Lamborghini è venuto giù tutto.
2: Perché era
0: su
2: più
0: Samurai
2: popolare.
0: Jerry uguale.
2: Sì. Lì poi vedi chi ha un respiro più internazionale, no? Alcuni artisti magari.
0: Ma ragazzi,
2: così, cioè, oltrepassano i confini nazionali.
0: Il vero Mattatore, e lì è veramente venuta giù tutta la piazza.
2: Gigi D'Alessio.
0: È stato Gigi D'Alessio. E cantavano in napoletano, ragazzi, ve lo giuro. Non so che lingua
1: perché
0: fosse.
1: Perché la maggior parte dei maltesi hanno casa
2: a Mergellina.
1: A Napoli, a Mergellina.
2: No, perché è una lingua universale in napoletano. Va bene.
1: Va bene. Complimenti.
2: Noi altri cosa abbiamo fatto? Allora, Comollo ha lavorato.
4: Io sono stato a fare una doppia data in Sicilia. Prima Gioiosa Marea.
1: Ho visto dei filmati, però mi sembravano quelli della Fagella.
4: No.
1: C'eri tu con.
4: Anzi, a Gioiosa Marea c'era veramente un sacco di gente in piazza. Quindi li saluto tutti. E poi
0: l'arrivo di Comollo da Gioiosa è diventata Triste Marea.
4: Fatta la battuta. Adesso le chiudo il microfono.
0: Non l'avete capita?
4: E poi sì, abbiamo capito. Andiamo avanti. E poi la seconda.
1: Avete capito che
2: come se fosse poi una battuta articolata. Gioiosa marea, triste marea. Cioè era il livello proprio. Mia figlia fa.
1: Sì. La battuta era marea, no?
2: Sì, certo.
4: E poi tutti i ragazzi del Coconut, della discoteca a Capodorlando.
2: Benissimo.
4: Ho finito alle 5 del mattino. Non ero più abituato a lavorare a quegli orari.
1: Capodorlando in provincia di Trapani?
2: Messina. Ma è un comune che ha una lunga militanza centocinquista. Sì, c'era un sindaco anni fa che aveva fatto addirittura la carta intestata del comune col logo della radio.
4: Sì,
2: 20 anni fa, me lo ricordo.
1: E tu cosa hai fatto? Sei stato a trovare i tuoi?
2: Io sono andato a riportare indietro la famiglia, o meglio, loro hanno riportato indietro.
1: Sono già passati 15 giorni, ma pensate 10 giorni.
2: La settimanina romagnola, anche lì ho incontrato un sacco di ascoltatori. Insomma, è stato piacevole. A un certo punto ero tipo in una sala giochi di quelle. Capito?
4: Con le slot machine.
2: Sì, no, quelle più per bambini piccoli con tutte le giostrine, eccetera.
0: Certo.
2: E lì in mezzo alle luci un po' di.
1: Sì, però tu hai fatto la slot machine.
2: Sì, ho fatto la slot machine. No, quello con la pesca, e quelle cose lì che
1: sì,
2: ci sono.
1: Sì, quelle cose dei bimbi.
2: Un po' belliniane, dei bimbi e qualche ascoltatore. Ed è stato buffo essere riconosciuti in quel contesto. No, c'era
1: cioè, un papà, mamma.
2: Non è mai capitato.
0: Mentre sei su un calcio in culo, perché si chiama così.
2: Sì, mentre accompagnavo mia figlia alle varie attrazioni. Ma tu sei. E io, no.
1: No.
4: Non è io sono scrittore.
2: No, scherzo.
1: Ma lei è tua figlia? No.
0: Manola, ma tu sei Manola? No, non sono.
2: Mi dissociavo. No, non è vero, scherzo.
1: Io bici,
2: fatta di sguardi, tu?
1: Ho riparato la mia bici, ma poi l'ho dovuto comunque portare da Giovanni, quindi
2: cioè?
1: Il mio spacciatore, il mio meccanico di fiducia. Quindi ho girato in bici.
2: In Liguria? Basta.
1: Sì.
2: Lì dove
1: sì,
2: vai tu?
1: Sì.
2: Cosa?
1: A Malta Ligure.
2: Famosa Malta Ligure. A questo Malta punto Ligure. Tocca a voi,
1: cioè,
2: noi, raccontarci il vostro weekend. Anzi, Asia,
0: lo sappiamo.
2: Dai il numero, sempre che questo non provochi congestioni di linee.
3: Ragazzi, al 342 41 15 105.
2: Oddio, il ripetitore. No,
0: non sento più nulla.
2: Pronto?
0: Non
2: Pronto.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Mannaggia, esci lì. Tuo buco su pallone. Mannaggia, mannaggia mi sei. Possiamo dire che è il disco dell'estate?
1: Sì, dai.
2: Ma non sono sicura ancora, dai.
0: A livello internazionale, almeno se Instagram fa un po' scuola in questo senso, un reel su tre a questo disco qua, mi sembra veramente...
2: E Bausetti, no?
0: Anche Bausa è già passato, questo è uscito un po' più tardi.
2: Quella nuova.
3: Ma secondo me ce li porteremo un po' avanti.
0: Però è stata un'estate di bei dischi dance.
2: Sì.
0: Cioè,
2: sì,
0: non mi ricordavo un'estate con così tanti dischi dance piacevoli internazionali da qualche anno.
2: Come direbbero quelli bravi, dischi up tempo.
0: Famosi dischi up tempo, fatti bene, eleganti.
3: Meno male,
0: tamarri.
3: Perché i dischi fuori tempo non erano belli.
0: Che è strano che tu sei
3: di che balli, non ce la fai quelli fuori tempo.
0: Che poi quando vai a un concerto o in un locale dove c'è della musica, io impazzisco per quelle persone che ballano fuori tempo. C'è proprio una categoria di persone.
3: Io ci provo, ma non ci riesco perché non è facile.
0: Per me è più difficile.
3: Per me è più difficile.
0: Sono alcuni che con una costanza assoluta schioccano le dita, battono le mani o si muovono.
3: Ma no, perché loro hanno un ritardo, quindi sentono soltanto il ritardo. Sono in ISDN, quindi
2: io dico sempre che ballano con le cuffiette alle orecchie ascoltando un'altra
0: altra
2: canzone.
0: Musica, anch'io lo dico.
3: Leggiamo qualche messaggio. Allora, vi abbiamo chiesto cosa avete fatto, come facciamo tutti i lunedì. Questo è l'ultimo lunedì prima delle vacanze. E anzi, dopo facciamo un giro di vacanze. Dove andiamo?
0: Se andiamo.
2: Esatto.
3: Allora, leggiamo un po' di messaggi. Allora, sabato concerto di Noah al Castello di Milano, domenica giro nell'Oltre Pop Pavese.
0: Ma che bello. Noah, quella Noah, cantante medio orientale? Credo di sì. Bravissima. Adesso mi sfugge l'esatta. Forse è proprio israeliana.
3: È un nome di origine ebraica.
0: Israeliana.
3: Sarebbe Noè, Noah.
2: Grazie della domanda, Manola. Io non ho fatto domande.
0: Quale
2: comunque
0: domanda?
2: Il mio weekend è stato impegnativo. Sono lontano da mio figlio che è in ferie con la madre per 2 settimane, visto che sono separati loro due,
0: che
2: padre
0: miseria.
2: E madre. Io sono andato a fare escursione in Basilicata e ho anche preso un paio di contatti. A proposito, un saluto alla barista bionda, bella e palestrata del Bar La Guardia. Hai capito, Raff, da
0: sì,
2: Bari?
0: Ma non è una app di incontri, è una radio.
3: E nemmeno qui stiamo a fare pubblicità ai bar.
2: Al dilettevole.
0: Fate pure come vi pare, se volete. Saltiamo il programma.
3: Buongiorno Friends. Se non è una domanda fuori luogo, ma che fine ha fatto Irene Grandi? Io l'ho vista.
0: Ma va, è tornata proprio
3: giro.
0: Di recente.
2: Ma certo che è tornata di recente.
3: Una voce particolare che manca un po'. Grazie tantissimo, Gloria da Milano. E l'ho vista. Tratto dei video suoi.
0: Io l'ho vista più di recente che nei
2: live.
0: Sì, Gloria.
2: Sì, sì.
0: Si vede che il tuo algoritmo non te la propone.
2: Esatto.
0: Bruttissima sta roba, perché è così alla fine.
3: Io weekend al mare, allenamento e cene in riva. Mi sono trattata bene, dai. Asia,
0: ma potevi
3: parlarcene. Però tu Asia hai la Y.
2: Io ho la Y, certo.
3: È vero.
4: Bellissimo questo gioco che avete proposto.
3: Quale?
4: Portiamolo anche nella nuova stagione,
0: Quale? Gioco.
3: Perché per esempio il gioco, qualcuno dice che non dovevamo chiedere 3 numeri Asia, dovevamo chiederne 87.
0: Quelli
3: che non sarebbero usciti.
0: Poi c'è un'ascoltatrice che con molta gentilezza, figurati, non è nessuna. Dice: no, oggi vi accavallate e non capisco quello che dite. Allora, quando succede questo, ogni tanto qualcuno scrive così. Io mi chiedo sempre: se fosse così, lo scriverebbero in tanti. Ma se lo scrivi solo tu, hai i toni della radio regolati male.
3: Probabilmente voleva sentire uno di noi in quel momento e non è riuscito a
0: però
3: sentirlo.
0: È altrettanto vero che siamo in tanti a parlare e qualche volta può capitare. Quindi faremo più attenzione. Vai Tony, vai Manola, vai Asia.
3: E se dici così partiamo tutti insieme.
0: Esatto.
2: Sì, fa tutti insieme. Sabato ho visto la gara di bici acrobatica. Beh, era Tony, no scherzo. Organizzata, vabbè, lo possiamo dire... dalla Red Bull, ormai detto, qui a Groningen, Giorgia da Groningen.
3: Scusami,
0: Groningen.
3: Perché la Red Bull crea addirittura... Perché l'ha chiamata acrobatica? Perché se quella che dico io è un campionato mondiale da paura, quello della Red Bull, ha un nome, vero Comolli? Anche tu ci stai pensando, adesso lo trovo.
2: Poi ma è una roba, ali, quella roba lì.
3: È una roba potentissima.
5: Perché sponsorizza tutti gli sport estremi.
3: Sì.
2: Quindi...
0: In linea col prodotto, diciamo.
2: Sì.
0: No?
2: Sì.
0: Prodotto, diciamo che dà una certa eccitazione, no? Tira su, come si può dire? Esatto. Come indurimento?
5: Rinvigorire.
0: Ah, ho capito, indurimento.
2: Se no, boom di vendite.
3: Cioè, invece di birra.
0: La metti sulla parte, la versi.
2: No, non credo.
3: No,
2: perché dice Red Bull ti mette le ali, quindi al massimo se ne va, capito?
0: Che poi non ho mai capito, non ho mai capito il rapporto tra la bevanda e il cantante che ti mette le ali.
2: Porca miseria,
0: mette le ali. Rientrato oggi al lavoro dopo due settimane. La faccia di Asia. Dopo due settimane in
2: Asia, ti devi abituare.
0: Asia, se la battuta non ti piaceva, posso cambiarla, eh? Ma non mi guardare con quegli occhi di Bragia.
2: Non mi giudicare.
3: Di Bragia.
2: Sei stato scelto.
3: Hai gli occhi di Bragia. Non è male.
0: Rientrato oggi al lavoro.
2: Sei stato scelto.
0: Dopo due settimane in Sardegna, Federico da Fratta Polesine Rovigo. Sarai tristissimo perché la Sardegna è come l'Africa, è il mal di Sardegna.
3: Ti viene con quel blu, con quei colori, con quelle
0: possiamo
3: rose.
0: Dire che è uno dei posti più belli d'Italia, lo possiamo dire.
3: Siamo pieni di posti belli.
0: È vero, per fortuna.
2: Ma scusate, Manola che ha fatto sabato e domenica? Ma sono stata un quarto d'ora a raccontarlo.
0: Forse che ha acceso.
2: ero a Malta per il Summer Festival.
0: Sì. Allora, qualcuno dice: dilla tutta la storia, Rossa. Hanno riconosciuto Anna Sofì. Che ormai è un po' così. Ormai riconoscono mia figlia e poi dicono: ah, c'è anche tuo padre, quello che lavora in radio. Ormai è diventato così, ma va bene.
3: No, ti dicono: sei il papà di Anna Sofì.
0: Sì,
3: sei il papà direttamente. Mi chiamo Giulia Di Vierone, sono stata in Liguria al mare. E
0: questo
3: poi
0: l'abbiamo
3: ancora
0: letto, degli abiti da sposa?
3: No, questo no. È bellino. Leggilo,
0: questo weekend ho guardato online abiti da sposa, location, bomboniere e quant'altro. Tony, non ti arrabbiare su quant'altro. Con mia figlia che vive in Australia e sta organizzando il suo matrimonio sul lago di Como. Quindi sta in Australia e ha detto a suo papà o a sua mamma: organizzatemi il coso sul lago di Como.
2: Sul lago di Como.
0: Tanta
2: amiche,
0: roba.
3: Già non hanno fatto con la Red Bull quello che dicevo prima. Cerro Abajo Urban Downhill. E proprio sono gare di downhill che vengono fatte all'interno della città. Proprio con i vicoli che vengono chiusi e imbottiti. Comunque, almeno gli spigoli più duri, ma insomma è una roba proprio un po' da matti, e loro riescono, sono degli acrobati praticamente della bicicletta.
0: A proposito di provincia di Trapani, sono stato a Rilievo. Conoscete la città di Rilievo?
2: Che carina, dopo sospiro, questa è
0: deliziosa,
3: carina, perché sulla mappa se passi una mano la becchi subito.
2: Mamma mia, dopo
0: ed è molto per questa ragione è molto frequentata.
3: Sì.
4: No!
3: Perché tra l'altro
2: no.
0: Non ho detto niente.
2: Però l'hai pensato forte.
0: Assolutamente.
2: E si è sentito.
0: Comunque, a Rilievo, in provincia di Trapani, c'era la grandissima Orietta Berti, che gira ancora per concerti. Brava, Orietta. Non andare mai al concerto Asia di Orietta Berti.
2: Apro e chiudo parentesi, ma a Malta ci sono un sacco di concerti di qui a brevissimo, tipo ad agosto, di artisti italiani tipo Raff, Fiordaliso. Cioè, ma è pieno.
0: Perché quella musica italiana che magari
3: lì funziona.
0: Che funziona più all'estero che non nel nostro paese, no?
3: Sì.
0: Succede con Albano e Romina, succede con i ricchi e poveri, con un sacco di artisti, con Toto
3: Cutugno. Elena da Verona, sono stata sabato al concerto di The Weeknd. Non c'è stato alcun blackout, forse non c'era.
2: Ovvio. Meno male che sono andata quando non c'era la vostra collega, aggiunge. Asia, tutto bene, dai.
0: Se.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. Per me è l'ultimo giorno di lavoro e poi vacanze, camper, Croazia, Italia, io e la mia ragazza. Spettacolo, ciao.
0: Bacio!
2: È andata bene, bello entusiasta. Ancora una battuta così e vi spengo.
0: No, queste sono minacce.
3: Questo weekend ho sudato freddo perché ho fatto la ricarica del GPL domenica. Sapete cos'è la ricarica? Ci sono questi serbatoi che sono un pochino più distanti dalla casa, vengono messi o interrati un po' distanti per il gas. Quando non hai il gas, quello che abbiamo in città, il gas cittadino, devi per forza avere una bombola di GPL
0: e devi ricaricarla. A proposito di carburanti e energia,
3: non perché potesse esplodere, lei aveva paura di quanto viene a costare. Adesso ne parliamo.
0: No, ma c'è stato un picco di diesel inedito, credo 2.6 ho letto, 2.5 addirittura. Ho letto da qualche parte
3: 2.5
0: sì.
3: Magari
0: in alcuni distributori.
3: Sì, forse in autostrada. Io ho fatto benzina a 1,9.
0: Ma non dovevano le accise, le cose?
3: Perché coi conti hanno detto è inutile che leviamo le accise, perché poi ce le dobbiamo rimettere da altre
0: quindi
3: parti.
0: Quindi era una cazzata. Come
3: no, l'hanno fatto fino adesso, non si fa più. Però posso dare un consiglio riguardo questa
0: andate
3: cosa?
0: Andate a piedi.
3: È quasi, quasi. No, no, no. Visto che il prezzo della benzina, del carburante, comunque costa tanto, fatevi due conti e ricordatevi che a 100 all'ora la macchina consuma tipo 10 con un litro, 12 con un litro,
0: ma
3: quello che
0: a 100 all'ora anche...
3: anche di più.
0: Sì.
3: Ne fa, non consuma, ne fa 12 con un litro. A 120 o a 130 consuma quasi il 30% in più.
0: Certo.
3: Quindi fatevi due conti. Se voi non premete sull'acceleratore, vi fate l'autostrada, adesso, e io chiedo aiuto ai camionisti, a chi viaggia in auto, diteci da 130, portando la macchina soltanto a 100 all'ora, 110, quanto si risparmia di carburante?
0: Secondo me è un bel po'.
3: Allora, visto che costa tanto, ok, ci impiegheremo un po' di più, ma risparmiamo andando un pochino più piano. Guardate che veramente c'è un grande risparmio. Io me ne accorgo perché riesco con lo stesso serbatoio pieno a fare quattro viaggi avanti e indietro, mentre se premo sull'acceleratore, ma premo nei limiti,
0: sì,
3: a 130,
0: certo.
3: Ragazzi, faccio due viaggi e mezzo, neanche tre.
2: Ma poi voglio dire, ci tuteliamo anche un po' di più,
3: sì,
2: andando leggermente,
3: beh,
2: più
3: ci impieghi di più, però
2: ma sti cavoli,
3: vero, no, Marco.
5: La differenza di tempo, poi stiamo parlando di un quarto d'ora, 20
2: ma
5: minuti,
2: sì,
5: non
3: e
5: due giorni di
3: e arrivi lì veramente, cioè io metto a quel posto, cioè il carburante è aumentato, ok, io ne compro meno, è come averlo pagato meno.
0: È vero, bravo. Perché ha detto questo?
2: Perché
0: è un uomo giusto.
3: Perché sono un guidatore.
0: Lui è giusto, un uomo.
3: Giusto.
2: Ma io
3: Tony,
2: ti voto,
3: Tony,
2: Tony,
3: è giusto un uomo.
2: Io ti voto.
3: Sono
2: sì,
3: io.
2: Sì,
3: bravo, just a man.
0: Vai, Tony.

Radio 105. 105. 105.

0: Cioè, non è che si può fare causa da sola, Madonna, però un pochino si è autoplagiata, perché sembra un po' Vogue, no? Un po' Vogue.
1: Vabbè, ma lei può, scusa,
0: no, certo,
1: si autocita, va bene così.
0: Sempre roba sua è, ci mancherebbe altro. Uno si può citare tutte le volte che vuole.
2: Guarda quanti numeri che arrivano, non ci capisco già più niente, però effettivamente per la maggior parte delle macchine più veloce vai, tanto consumi, non è in proporzione, perché è una questione di calcolo di potenza, ci vuole molto più potenza per passare di 10 km dopo 100 all'ora, per fare 10, 20 o 30 km in più ci vuole veramente molta più energia che da 0 a 100.
0: Però dipende anche dalla cilindrata, cioè una
2: dipende
0: macchina
2: da tante
0: secondo
2: cose,
0: me
2: però...
0: meno potente soffre di più se vai più veloce.
2: È come
0: più
2: il
0: potente.
2: Calcolo dell'elettrico, credo, cioè nell'elettrico se tu qua li vedi, no? Quelli con la... Cosa? No, quelli con la...
1: Guarda che ce l'ho avuta anch'io,
2: appunto,
1: per 5 anni
2: andavi?
1: Elettrica. Beh, allora se acceleravi consumavi ovviamente un boato di energia.
2: Un boato?
1: Sì.
2: Comunque consumavi tantissimo rispetto
1: tantissimo.
2: Infatti rivedi in autostrada da 90-100 all'ora.
1: Perché l'elettrica ha tante problematiche da questo punto di vista.
2: Perché ci vuole molto più energia, molto più potenza per superare una certa velocità. Cioè non è lineare. Non è che ogni 10 km in più tu consumi uno.
0: Non è costante,
2: non è lineare.
1: No, ma poi quindi è proprio dall'indicatore che c'è nelle auto elettriche. Ogni tanto quando acceleri c'è l'indicatore, va completamente verso
2: la batteria
1: che viene consumata.
2: Quanta potenza ha bisogno per fare quell'accelerazione.
0: Io quando ho avuto la full hybrid ricordo che un tassista mi aveva spiegato come usarla dopo un po' di settimane che ce l'avevo. Cioè io all'inizio andavo piano. Dicevo così, vado piano, vado un po' a filo di gas, consumo meno. Lui mi ha detto, devi fare il contrario. Devi dare una bottarella all'inizio
2: e poi
0: mollare e la macchina va un po', a meno che tu non sia in salita,
2: ovviamente.
0: Ma quando
2: sei in città puoi farlo, quando sei in autostrada.
0: Sì, mi parlava della guida cittadina. Certo, in autostrada devi essere più o meno costante. Va bene, comunque sta facendo della benzina è un tema, no? È un tema notevole, insomma.
1: Tony, qualcuno chiede anche com'è la situazione nell'autostrada da Milano a Savona, se
2: allora,
1: ci sono ancora
2: io
1: cantieri.
2: Io facendo il casellante...
1: Dice Tony, com'è la situazione autostrada Milano-Savona?
2: Credo che in tutta Italia non ci siano più i cantieri, li hanno levati tutti. E io ho anche chiesto la maggior parte di quelli che potevano essere levati. E io da incazzato, da automobilista arrabbiato, come tutti quelli che trovano i cantieri, ho detto a uno dei dirigenti che conosco, io conosco questa gente che...
1: Tu conosci solo gente seria.
2: No, ma è uno che col piccone fa dei buchi in autostrada, non è che...
1: buchi.
2: E si occupa di questo, ho detto scusami un attimo, ma io non l'ho capito, ma tutti questi cantieri erano stati fatti perché c'era pericolo, e i tunnel, i ponti che cadevano, adesso li avete levati. Cosa vuol dire? Siamo in pericolo di vita o ci avete preso per il culo? E lui mi ha risposto, né uno né l'altro. Sono arrivati i soldi del PNRR, l'ho già spiegato forse.
0: Sì.
2: PNRR, bisogna fare i lavori. Adesso c'è traffico e vogliamo agevolare, abbiamo chiuso i cantieri fino a ottobre.
1: Quindi a ottobre riprenderanno.
2: Io non so se sto parlando di tutta Italia o sto parlando soltanto di certe autostrade, perdonatemi. Quelle che faccio io sono così. Quindi se tu mi chiedi a Milano-Savona non ci sono cantieri.
0: Comunque io ho una sensazione quest'estate. Mi pare che ci sia proprio il picco massimo di quel fenomeno che secondo me ci sta un po' distruggendo come paese. Cioè discutere in maniera ossessiva, prolungata, di cose che possono essere sì interessanti, il gioielliere che spara, il coso di là, la remigrazione eccetera, e mi pare che sia il classico esempio, come dice qualcuno, di distrazione di massa. Cioè mi pare che parliamo, cioè che ne so, gli incendi che ci sono stati questa settimana, questo fine settimana in Puglia, incendi che stanno falcidiando un sacco di zone d'Italia. Cioè, sarà la mia bolla, ma a me arrivano più post che non mi interessano sul gioielliere Rogero che cose che invece, secondo me, sono più importanti. La benzina, il costo, gli stipendi, gli incendi, faccende che sono più condivise, più importanti. Cioè, ho come la sensazione che siamo tutti a parlare delle stesse due o tre cose che personalmente, dopo un po' che ne hai parlato, cioè prima c'è Garlasco, poi finisce un po' Garlasco e arriva Rogero, poi finisce Rogero e dice
2: sono due strade, quella delle news che tentano di cavalcare quello che la gente vuole, quindi sono più morbosi,
0: ma perché la gente
2: notizie,
0: vuole quelle?
2: E quelle della politica, dove i politici tentano di invece di trattare gli
0: certo,
2: argomenti seri,
0: che voglio dire.
2: Però sono tutte e due, non solo una, non solo l'altra.
0: Sì, io ho come la sensazione che veramente siamo lì ad accapigliarci, una parola che io tra l'altro non dovrei usare, visto la mia situazione tricologica su cose che
1: vabbè,
0: sono che possono essere
1: severo.
0: Che possono essere interessanti, ma che dopo un po' che ne hai parlato, vogliamo parlare di cose più interessanti,
2: infatti,
0: più importanti,
2: comunque
0: più condivise.
2: Ci dicono che, per esempio, nell'elettrico da 110 a 130, 40% di più di energia. Vedi come non è lineare questa cosa, ma anche nel carburante normale è così, non è 40%, secondo me siamo sul 25% in più.
1: Può darsi.
0: Vabbè. Grazie, a domani. Ah no.
1: No, no.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: ...105 Hits. È la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: Ho visto un post molto divertente di Noemi nel quale, diciamo, ironizzava in maniera molto simpatica su quello che le è capitato, dimostrando che sta bene, insomma.
1: Molto autoironica lei, bravissima.
0: Ma è sempre stata così, eh.
1: Sì, quindi sì, sì, eccezionale.
0: Le facciamo moltissimi auguri che si possa presto rimettere, presto ritornare a calcare i palchi.
2: Con la stampella, sì, con qualcosa.
1: Magari la prossima volta evitiamo le passerelle.
0: Sì.
1: Rimaniamo nei limiti, no?
0: Sì, sì, sì.
1: Non oltrepassiamo le spie.
2: Ma non è colpa sua, eh. Cioè, era veramente una trappola,
0: una roba un po' strana.
2: Sì, cioè, era nascosta, una trappola nascosta. Cioè, lei è passata su una parte dove non doveva, ma nessuno
1: ha avvertito, cioè, che quella parte non avesse
2: andavano
1: nulla.
2: Messi dei limiti, qualcosa del genere. Vabbè.
1: Vuota.
0: Come quelli,
1: vabbè,
0: che non,
1: dai,
0: passano. Io ho degli amici che non passano mai sulle grate, perché dicono: se è sabotata, se non è agganciata.
1: Eccomi qua. E se dovesse
0: io tu lo sono fai?
1: No, mai. Uno perché
0: no, dico, tu lo fai di non passare?
1: Certo che non passo. Ma tu sei pazzo. Ma certo, ma metti caso quella roba lì ceda. E io
2: non
1: che
2: passo,
1: faccio? Cado nel vuoto?
2: Io non passo perché ho i tacchi a spillo, perché spesso
1: anche
2: i tacchi
1: per
2: a spillo, per questo non passo.
1: E comunque non ci sarebbe nulla di male,
2: no,
1: se avessi i tacchi a spillo.
2: Io su alcuni non passo perché è scivoloso, soprattutto quando piove può essere molto scivoloso.
0: Io ho preso una volta sulla discesa di via Capelli, che già lì non ci dovrei passare io.
1: Ma
0: certo. Quella che da Gaia Aulenti va in Corso Como, dove c'era il negozio della Ferragni. Ecco, lì c'era proprio quella roba lì, cioè una gratina scivolosa, mi sono fatto col culo tipo Bob.
1: Ma qualcuno ti ha visto? Perché poi lì c'è anche la figura, no?
2: Sì, perché
1: ti ha visto cadere qualcuno?
2: Tutte le volte che sei... Scusa, sto perdendo delle parole.
3: Bravo Tony! Riallaccione! Allora.
1: Guarda che quando fa così io non mi sento all'altezza della professionalità e del talento di quest'uomo e vorrei andare via.
0: Allora, la rivista scientifica.
2: Sentito il freddo, il gelo di tutti che
0: cercavano di capire se fosse una battuta o se fosse vero.
2: Sì, per un attimo abbiamo pensato a una battuta.
0: No. Allora, la rivista. Amore, cucciola, diciamo anche noi.
2: Ma no,
0: lei.
2: Ma perché cucciola. Poi che gliel'hai detto tu e lei adesso dice cucciolo a me.
0: Cucciolo.
2: Attenzione, vai, cucciolo, dimmi cucciolo. Cucciolo.
1: Allora, cucciolo lo posso dire soltanto cucciolo. Io, Tony, cominciamo a mettere punti.
2: Nemmeno io posso dirmelo.
1: No,
2: l'altro giorno in bici
1: io.
2: A un certo punto mi sono detto cucciolo, sono caduto.
1: No,
0: sei caduto perché ti ha mandato un messaggio.
1: C'ero io probabilmente.
2: Allora, no, però sono sì.
0: La rivista Perspectives on Psychological Science.
3: Che rivista
0: ho fatto
3: è?
0: 3 anni di militare a Cuneo per riuscire a pronunciare.
2: Io sono abbonato, tra l'altro.
0: Ha analizzato l'evoluzione del linguaggio parlato tra il 2005 e il 2019. Cosa è emerso? Che perdiamo 338 parole al giorno. Siccome siamo tutti ingobbiti con la testa nel cellulare, non parliamo più. Cioè, non conversiamo né con nostra moglie, né con nostro marito, né con l'edicolante, né col fruttarolo.
2: Non leggiamo.
0: Cioè, non parliamo. Stiamo diventando un popolo muto.
2: Cosa
0: capito?
2: Diceva Nanni Moretti?
0: Le parole sono importanti.
2: L'altro giorno guardavo un film, no, ieri sera guardavo un film dove c'era la bimba che continuava a ripetere: le parole fanno male.
0: Le parole fanno male.
2: È bellissimo. Certe parole fanno male, gli aveva detto la mamma.
1: E lei come darle torto.
2: Infatti è vero, però lei da quel momento diceva le parole fanno male.
0: Ma qual è il film?
2: Io non mi ricordo la subito. Ogni volta che il papà gli diceva qualche cosa, devi andare a letto, le parole fanno male.
0: Comunque in 14 anni il numero medio di parole pronunciato ogni giorno è diminuito del 28%,
2: sì.
0: Ok, nel mondo questo.
1: 338 parole in meno che moltiplicate per un anno superano 120.000, ovvero circa, mamma mia,
2: ma scusa,
1: 15
2: ma non è vero.
1: Ore di conversazione.
2: Ma se perdessimo veramente 338 parole al giorno in 2 anni non parleremo più.
1: 15 ore di conversazione considerando un ritmo normale
0: più
1: di 140 parole al minuto. Quindi
0: ragazzi,
1: il calcolo è giusto.
0: Voi osservate mai le coppie al ristorante? È un esercizio che faccio. Io ogni tanto vado a cena, ci sono persone che lui e lei che non parlano mai, non si parlano.
3: Non si guardano.
1: Però
3: neanche.
1: Ogni tanto mi sorprendo anch'io a fare questa cosa qui, sai, poi ci faccio caso,
0: allora,
1: che non parlo.
0: Esiste un silenzio condiviso che può essere anche sinonimo di intesa, no?
2: Non c'è
0: bisogno di parlare, ok? Ma non parlare, se vai a cena.
1: Non parlarsi mai, no?
0: No, certo. Andare a cena è proprio un'occasione per mangiare e fare due chiacchiere. Se tu non parli nemmeno a cena, quando.
2: Allora, secondo me bisogna parlare perché senti la voglia di parlare, non per riempire dei vuoti, eh?
0: No,
1: sì,
0: certo.
1: Sono d'accordo.
2: Perché questo è il problema, soprattutto in auto. Io sempre ho avuto l'horror vacui, cioè il terrore di forse il terrore che mia moglie mi facesse delle domande su sto dito,
0: avevi qualcosa da nascondere,
2: quindi è meglio che parlo io e devi i discorsi. No, però
1: io quando è così canto in auto e via.
2: Madonna, come nel film quello lì, come si chiama, lo strizzacuori, il rubacuori, lo spaccacuori, che lei ha cantato per tutta la strada,
1: otto ore con Ben Stiller. A un certo punto va, inizio e non finisco.
0: Mamma
1: più.
0: Allora, qual è la ragione per questa progressiva, diciamo, perdita di oralità? Praticamente i social, ovviamente, gli smartphone, le casse automatiche, i navigatori GPS, il lavoro da remoto.
2: Le casse automatiche?
0: Sì, anche quelle, perché non parli più con il cassiere.
2: Oddio mio, che esempio.
1: Vabbè, però.
2: Che esempio preciso.
0: No, ma perché stiamo perdendo anche lì. Tu che mi prendi in giro, che dici che io parlo con tutti.
2: Sì, ma no, prima di arrivare a. Cavolo, non parliamo più col cassiere, non stiamo parlando più con un sacco di altra gente,
0: certo,
2: no?
0: Figurati, esatto. Stiamo perdendo estremo. Anche proprio quelle quattro chiacchiere che si facevano una volta in giro, che si fanno in giro, perché siamo sempre col telefono in mano, per esempio, no? Cioè, metti solo la metropolitana, non che prima si chiacchierasse in metropolitana, però in metropolitana sono tutti, cioè, a volte io dico, se adesso...
2: Una volta si leggeva,
0: no,
2: si parlava con il vicino,
0: ci si guardava anche,
2: tre amici si parlavano tra loro, mentre adesso sono tutti e tre col telefono in mano.
0: Uno nella sua bolla, nel suo microcosmo.
2: Sì.
0: Vabbè, questa è la notizia, cerchiamo di... Noi, diciamo, per fortuna... teniamo alta la media perché chiacchieriamo
1: io
0: un bel po'.
1: Io attacco a bottone anche

0: bello.
1: Stamattina,
0: io sì,
1: stamattina uno qui nel quartiere mi ha salutato, io credo sia della pasticceria, ma non mi ricordo di lui, ma per me è normale non ricordarmi qualcuno, però io mi sono sentito,
2: cioè, a me pure se mi...
1: come in uno in un paese,
2: pure
1: che bello,
2: se mi rapinano, io mentre mi slaccio l'orologio, da quanti anni fai questo mestiere?
0: Ma perché
2: ladro?
0: Hai deciso di fare questo mestiere? Ma ne vogliamo parlare?
2: E dimmi un po' di cose che hai rubato,
1: sì,
2: su,
1: sì. Ah, ma hai qualche orologio da vendere?
0: Ma vogliamo fare uno scambio?
1: Facciamo uno scambio,
0: così,
1: io ti do, cioè,
2: qualcuno carino. Scrive la gente è sempre più cattiva e ipocrita,
1: sì.
2: Perché doverci parlare?
1: Non siamo cattivi, siamo incattiviti.
2: Sei sicuro che sia così? Sei sicuro che non sia
0: vero.
2: Un tuo bias? Perché a volte le persone aspettano solo che gli parli,
1: sì.
2: Per sgelarsi, no? Per rompere il mutismo. Però siamo tutti schiavi e vittime anche di pregiudizi. Cioè pensiamo che gli altri siano stronzi e invece quegli stronzi pensano che tu sia stronzo.
1: Sì, forse. Tutti lo pensiamo degli altri.
2: Tutti lo pensiamo
1: in
2: di
1: realtà,
2: chi ci sta di fronte.
1: Vabbè
2: comunque.
1: Come
2: noi...
1: dice Gabriele a Parma, non ci sono abbastanza rapporti orali. È
2: ecco.
1: Quello che volevo
2: non
1: dire.
2: Non era proprio il senso della...
0: Non era quello il senso. Cioè, oralità intesa... Vabbè, basta.
1: Comunque
0: dai.
1: Io amo, Amo sì. Parlare.
2: Sì.
1: Amo
2: infatti
1: parlare.
2: Io parlerò anche su questo disco,
0: sì, sì.
2: Ho deciso.
0: No, sì, dai, sì,
2: quando ero bambino,
0: cantare,
2: una volta...
0: Dai.

0: poi infatti
1: Gabriele,
0: tu mi prendi in giro, dici sempre che io salgo sui tavoli, ballo, ma anche tu sei un socievolone in giro.
2: Sei
0: uno che parla, mediamente. Beh, non è vero che non sì, parla.
3: Tony Severo, l'uomo giusto che sa amare, scrive qualcuno. È il titolo di una biografia, sai?
2: Cosa stai dicendo?
3: L'uomo giusto qualcuno, che sa. L'uomo giusto che sa amare.
2: Perché sono un DJ, ma...
0: Ma cosa vuol dire ma?
3: Dal cuore tenero, che si taglia con un grissino. Bene.
0: Ma cos'è?
3: Che cos'è?
2: La sigaretta.
0: La sigaretta.
2: Ma so amare.
0: Ma so amare, vabbè.
3: Ah, che bello.
0: Dice qualcuno, scrive
2: in Liguria so amare.
0: In Liguria sai so amare. Neanche in ascensore parliamo più, perché aspettiamo che quello davanti a noi vada... Eh? Yeah.
2: No, in ascensore non si parla.
3: Ma no,
0: io parlo anche.
2: No, non si parla in ascensore, perché sennò l'altra persona può pensare che tu voglia approcciare.
0: Addirittura, anche se è uno del diciamo di un genere sessuale che non ti interessa, tipo.
2: Ma lui cosa ne sa?
3: Comunque. Questa indifferenza nei confronti del prossimo è una cosa purtroppo secondo me molto diffusa anche per quello che viviamo. Mi è capitata una roba l'altro giorno, io non lo faccio mai, però mi sono sentita di doverlo fare. Attraversava la strada questa donna della mia stessa età più o meno, con due stampelle, poverina, caldo, torrido,
2: l'anziana.
3: Aveva... No, non era anziana, non ti permetterei mai più, ok? Comunque, attraverso non ti permetterei mai più!
2: Sai che venerdì mi sei mancata?
3: Anche tu, amore.
2: Stavo da Dio,
3: cucciolo
2: stavo
3: mio.
2: Da Dio.
0: Scusate, aiutatemi, chi è che diceva mai più, mai? Chi è che
3: era? Zechilla.
0: Zechilla.
3: Questa è storia della TV.
2: E allora?
3: Insomma, mi fermo, ero al semaforo, gli dico, abbasso il finestrino, dico, signora, ma vuole un passaggio? Perché aveva le stampelle, stava camminando con questa caviglia un po' alla camicia. Laghini tutta ingessata. Però se poi ho pensato se fosse stato un uomo, col cavolo che l'avrei presa su in macchina e l'avrei accompagnata a casa, perché purtroppo c'è

0: questa sorta di pregiudizio e di indifferenza che ci allontana.
1: Ma l'hai aiutato,
0: anche, no?
1: L'hai aiutata alla fine o non ha voluto?
0: Sì, sì, sì, l'ho accompagnata a casa. Lei era sorpresa perché mi ha detto: non succede mai, io lo faccio, e trovare qualcuno che sia come me sì. mi sembra già strano.
1: Quanto aveva nel portafoglio? Dopo la rapina?
0: Allora, io poi alla fine della corsa ho chiesto 50. Siccome però
1: strano che non l'hai rapinata. Perché
0: no,
1: io...
0: no, no, ho cercato di allungare la mano, ma l'aveva la borsa dall'altra parte, perché lei cioè lei l'ha accettato il passaggio, ma fessa col cavolo.
1: Sentite, la borsa in macchina, non mette, io faccio il vecchietto, mai. Quello che dai consigli. Non mettetela sul sedile, mettetela a terra, mannaggia, lo so che potrebbe sporcarsi. Però non mettetela sul sedile, mannaggia, io ne vedo un sacco di signore con la borsa sul sedile.
2: E poi uno passa, apre lo sportello.
0: No, oppure addirittura rompe il finestrino.
1: Sì, no, proprio attrae l'attenzione. Io saluto un sacco di gente, ma per me è normale, perché
0: ma
1: faccio
0: certo.
1: il ciclista e tra noi ci si saluta tutti.
2: Come in montagna,
1: come in montagna, nei posti del genere, quando giri. Saluti tutti, e saluti perché è normale addirittura non solo salutarsi, ma incontrarsi, vedere l'altro e dire in difficoltà e dire hai bisogno di una mano. Quello dice sì, ho bucato, certo. Non posso fare niente per te. Però se quello dice non sono, mi è capitato, mi è scappata la catena, non riesco a metterla, lo aiuti.
0: Ma chiaro.
1: Perché può capitare anche a te di essere dall'altra parte, no?
0: Certo.
2: Quante volte Tony incontra un altro ciclista e fa che problema hai? E l'altro fa è una catena ormai.
0: Ross, perché lo fai? Mamma mia, disperato ragazzo mio.
2: Io
0: perché?
2: Parlo molto con i miei clienti, poi cala il silenzio quando presento il conto. Se possiamo non toccare questo tasto di presentazione di conto dopo effettuazione di lavoro, vi sarei molto grato.
1: Come è andata? Sono... Come sta andando?
2: Ho mandato una PEC.
1: Sì.
2: Non mi hanno risposto.
0: Carina, deliziosa. Certo.
2: Per un cazzo.
0: Cioè, dove la tocchi detto... piano.
2: Ecco, niente. No, ho detto che secondo me la cifra che mi hanno chiesto e ottenuto non è congrua
1: io credo
2: con
1: che
2: le
1: sia...
2: cifre di mercato.
1: Che sia proprio secondo tutti.
2: Però non mi
1: hanno
2: risposto.
1: Secondo te,
2: perché
1: secondo
2: io credo
1: tutto il
2: che,
1: genere umano,
2: ma
1: però...
2: credo che il loro modello di business sia proprio volto allo sfinimento.
1: Sì, uno.
2: No? Cioè, adesso se io lasciassi andare, loro hanno guadagnato dei
1: su
2: soldi.
1: Su 5, 4.
2: Ma io non lascerò andare.
3: Bravo.
2: Andrò fino in fondo.
0: Comunque, ci sta scrivendo.
2: Guarda,
0: l'hai scritta con eleganza quella
2: so
0: pecca,
2: cosa hai fatto.
0: Carino.
1: Non l'ha scritta.
3: Io ti riprenderò.
0: L'ha scritta chat, vero?
1: L'avvocato. Chat l'avvocato.
2: L'ha fatta scrivere.
0: L'ha
2: fatta scrivere da chat GPT.
0: Vero, l'ho un po' modificato. Lo sapevo io.
2: L'ho un po' scaldato.
0: Ricordati che noi siamo quella generazione che ha preso la patente e ha fatto l'esame di maturità.
1: Sì,
0: ma ancora
1: chat
0: GPT non era stata creata. Non andare, non usarla più.
2: A me lo dici che scrivo di tra virgolette mestiere, ma una roba così burocratica me la faccio scrivere a chat GPT.
0: Non usarla più.
1: Non avrei toccato il tasto patente. Io parlo molto con i miei clienti.
2: Sì, sì, l'avevo letta alla presentazione. Letta. Così è proprio ciò da cui siamo.
1: Da lì che sei partito, vedi? Sì, non bisogna parlare, però, non fare i simpatici troppo con gli amici che vengono in casa a farti.
2: Io sbaglio lì, proprio perché sono uno che parla. Io scaldo, creo subito una piattaforma di condivisione simpatica.
1: Io da adesso ho deciso.
2: Quando no, arrivo... ma mai beccato proprio mentre facevo il gestaccio.
1: Quando arrivo, a me beccano sempre col dito nella
2: miseria.
1: E quando arrivano questi a fare i lavori, dico: senta, me ne intendo, ma non ho voglia di farlo. Quindi mi raccomando, non mi. La supercazzola, no? Perché poi mi arrabbio. Okay? Vabbè,
2: io adesso acquisto un uniforme militare tedesca e la prossima volta mi faccio trovare in casa
0: io
2: vestito come Adolf.
0: Adopererò quella tecnica lì, lo guarderò e dirò: io me ne intendo. No, non pensi di fregarmi.
1: La mia
0: 2.800 euro.
1: Tu devi dire: conosco Tony. Quello è...
0: Io conosco Tony Severo e me ne intendo quanto lui.
1: Ma
0: quello
1: me
0: freghi,
1: sa fare
0: sai?
1: Tutto.
2: A me dispiace pure perché i ragazzi che sono venuti in casa erano bravi e simpatici, ma non è che
1: guarda
2: scelgono.
1: Che la maggior parte dei Mariuoli sono.
2: Non è che scelgono loro la cifra, immagino non la facciano loro. Ascolteranno.
0: Ma non credere.
2: E ora. Oh, Bruno Mars, ragazzi, che bello che è stato il concerto.
0: Ti è piaciuto?
2: Sapete? Sì.
3: I due ragazzi c'erano.
2: Me lo ha detto ieri un defunto. Era un funerale, è risorto. Sono stato al concerto e poi si è riaccasciato.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: telefono, ero al telefono con
1: col Santo Padre?
0: No, con il Presidente della Repubblica, con Mattarella, con Mattafix. Ero al telefono con Mattafix che arriva una telefonata urgente, rispondo, chi era? Il Santo Padre.
2: Il Santo Padre.
0: Che dice, hai visto Carol G? Non la trovo più. In giro per il Vaticano, secondo me si è persa.
3: Hola, hola mi amor, tengo da trabajare. Sorry, lo siento, scusa.
2: Ah, stavi
3: era Carol G, scusami.
0: Giustamente, sorry, lo siento.
2: Che tu a Carol G un bacetto, com'è? Un bacetto.
3: Ma tu stai scherzando, ma io sto sul mio calendario, quello cartaceo, quello che mi dà proprio l'officina, sì. Me lo regala ogni anno l'officina.
2: Hai Carol G, in questo momento hai Carol G.
3: No, sto facendo il countdown che mi separa da Carol G. L'anno prossimo sarà a Milano, speriamo. Cioè, per darle... non uscire di casa quel giorno, ti prego.
0: Per darle un bacetto?
3: Ma io corro, ma che mi prendo il
0: davanti al Santo Padre
3: e me ne vado.
0: Davanti al Santo Padre.
3: No, a San Siro non credo che ci sarà Santo Padre. Io vado, le do un bacetto, sì, bacetto e me ne vado. Chi se ne frega del concerto, capito?
2: A proposito di Santo Padre.
0: Che persona, cioè vedi cioè,
2: lei è lussuriosa.
3: Viva
2: lussuriosa.
3: La musica viva, non altro.
2: Ma lo sapete che il libro del Papa sta spaccando? Credo sia la sua enciclica, credo, no? No, non quello su Francesco, l'enciclica dell'attuale padre che si può acquistare.
0: Ah, non sapevo avessi pubblicato.
2: Ho visto che è in classifica, sì. Questo più che altro mi dà l'aggancio per fare i complimenti alla nostra amica.
0: Ah, io pensavo stessi parlando di quell'altro grande.
3: Io pure.
0: Quello in classifica al secondo posto. Chi tale è? Rosario Pelecchia.
2: Magara,
0: così doveva
2: così
0: andare.
2: Bella
3: sì, ma Ross, ma succederà, tu devi visualizzare. Sì, desideralo forte che arriverà.
2: Allora, per andare in classifica generale devi vendere in una settimana almeno 3-4 mila copie, è tanta roba.
3: Visualizza, succederà.
2: Non in una settimana, in una settimana è tanta roba. Comunque no, volevo parlare di libri per fare i complimenti alla nostra comune amica.
0: Li abbiamo portato bene.
2: Lorenza Gentile, scrittrice, autrice Feltrinelli.
0: Tanto Lorenza, tanto onesta parte.
2: Esatto, ultimo libro, La Volta Giusta, ha vinto ieri il premio Bancarella. Quindi le facciamo tantissime congratulazioni, è un premio importante perché è un premio conferito dai librai. Quindi è proprio un premio sul territorio, cioè vuol dire proprio che i librai dicono il tuo libro... vendelo, spingiamo perché è bello.
0: Adesso vi spiego, ne hanno presi tanti di libri, non riescono a smaltirli,
2: e quindi
0: la fanno vincere per poterlo smaltire.
2: Ovviamente tutt'altro.
3: Sto
0: scherzando,
2: non di vendita importanti. Complimenti a Lorenza per il suo premio e Bancarella.
0: Poi Lorenza Gentile.
3: Che?
0: È caruccia.
2: È bella, è brava.
0: Molto
2: quella bacetto. Ce le ha tu, un bacetto. Quella ce le ha tutte, ce le ha tutte.
0: Da oggi facciamo la classifica bacetti. Quanti bacetti gli daresti? Da 1 a 10.
3: Esatto.
0: Questa è la nostra classifica. 5, 8, 9, meno 1.
2: La scala bacetti.
3: Il bacetto è anche più coinvolgente del perché il bacio si dà. Il bacetto va misurato, calibrato, quindi è più avvolgente come...
0: Le teorie di Manola.
2: Comunque, tu ascoltatore,
0: il bacetto è più coinvolgente.
2: Tu ascoltatrice che stai per partire per le vacanze, compra 3-4 libri, non comprarti
3: tra
2: le cazzate. Non ti comprare quel cazzo di
0: tra cui solo tre copie.
2: Pensa, non volevo neanche arrivare a dire quello. Comprati
0: dei libri.
2: Non ti comprare il cuscino per il volo che non serve a niente. Nessuno
0: serve a niente.
3: Mi
0: accoccolo così.
3: Io pure.
0: Il cuscino per il volo serve soprattutto a
2: per non sbavare,
0: non far vedere la pappagorgia e non farti prendere per il culo dal bambino avanti che si volta appena ti si apre la bocca e non russare, perché se mi si apre la bocca io e mi sveglio.
2: Non comprate, che ne so, cose inutili che compriamo.
1: Gratta e vinci.
2: Ma sì. No, quelle cose inutili che sembra che ci servano per la vacanza.
0: Però poi un buon libro in vacanza.
3: Ma quindi due o tre libri. Guarda,
2: dai.
3: Dammi qualche suggerimento.
2: Ma per esempio c'è questo giovane autore, Rosario Pellecchia,
3: sì.
2: Così doveva andare. No, scherzi a parte, fatemi ringraziare tantissimi lettori e lettrici che mi scrivono a sto giro delle cose ancora più belle delle altre volte. Quindi sono molto... Ah, grazie Tony per la domanda.
1: Pazzo.
2: Giovedì
0: stavo leggendo un messaggio.
2: Da giovedì scorso c'è anche l'audiolibro. Non l'ho mai detto. C'è l'audiolibro lì su Audible.
3: Io sono saltata. Ho detto, che cosa ha fatto?
2: Più di così, che devo fare? Venire al citofono a leggervi il libro.
0: Non lo so. Comunque è arrivato un messaggio.
3: Grazie, Tony. No, non è vero, basta, finito. No.
0: Per cosa?
3: No, non lo so, ti volevo ringraziare di default.
0: Ciao Tony, non sapevo esistessi da Torino, Genova, Milano. Ma sì, ho detto Milano-Savona. Ma l'ho detto un'ora fa. È arrivato adesso un messaggio. Sì, la Milano-Genova, la Genova-Savona, la Genova,
2: la Genova-Reggio Calabria.
0: Quelle lì non ci sono. Non ci sono...
2: Vabbè, era per dire: comprate libri che sì. fanno bene allo spirito.
1: Sì. Oh. Riacquistate quelle parole perse.
2: Bravo.
3: Mamma mia. Oh, ma l'unica cosa bella, profonda che hai detto in sei
2: bravo,
3: mesi
2: Marco,
3: che sono qua.
2: È la prima volta che sei
3: qua,
2: sintonizzato a quello che diciamo in onda. Bravo.
3: Bravo, bravo, bravo, bravo Marco.
2: Bravo, grazie, Marco.
0: Bravo Marco, fatti i cazzi. Bravo, bravo Marco. Bravo,
3: bravo,
2: bravo. Asia, fai una carezza a Marco per ringraziarlo. Come va il collo?
0: Senti,
2: Marco?
0: Con voce rotta. Bravo Marco, bravo.
3: È perché non ce l'aspettavamo, capito?
2: Bella questa, mi piace. E last night I dreamt.
3: No, no, no, Eirama con Cabana.
2: Scusa, scusa.

0: Radio 105. 105.
1: Encore un dimanche, je dis ça, chef. Encore un dimanche.

0: fisarmonica, vero? Secondo te? Certo. Oppure una tastiera?
1: No, è
0: una tastiera napoletana. Perché tastiera guarda che la tastiera, secondo me,
2: è buona.
0: Oh, tutto l'anno, tutto
1: secondo
0: l'anno.
1: Me è un sintone. È un sintone.
0: Giselle.
2: È un po' melanconico, però, no? Questo suono, vero?
0: E perciò dicevo, è un po' fisarmonica. La fisarmonica è un suono abbastanza.
2: Sì,
0: anche se
2: leggero,
0: suoni qualcosa
2: ecco.
0: di allegro, diventa un po'.
1: Allora, è strano quello. Cioè, sto pensando, perché è vero quello che dite, però è altrettanto vero che, per esempio, nel liscio viene usata, e il liscio è una musica allegra. Dipende dagli accordi che suoni, come in tutti gli strumenti.
0: Il tango,
1: però è vero.
0: Il tango è allegro?
1: È malinconico. È romantico, è passionale.
0: Questo è il tango. No, questo è il
1: liscio. Venghino, signori, venghino!
2: Oh, ma voi ci credete che a me questa musica mette malinconia?
0: Ma che cos'è questo?
3: Romagna mia.
4: Questo è un valzer.
1: Questa è Romagna mia.
0: Un, due, tre.
2: Non la percepisco come leggera.
0: Un, due, tre. Scusami, ma che allegria è? Sento nostalgia del passato. La mamma che è morta.
1: Non è liscio questo, eh?
4: Questo è un valzer.
0: È un valzer. No, ma è liscio. Fa parte del liscio. Se c'è il sassofono, no? Definizione di musica del liscio. Ballabile.
1: Questa è Romagna mia, giusto?
0: Sì.
1: Era Romagna mia quello?
2: Sì.
0: Io lo so che ballo è questo. È una mazurka.
1: Bravo, come hai fatto?
4: Bravo.
1: Però è vero, la fisarmonica.
2: Sì, mi mette un po' di malinconia. Sì,
1: possiamo dire che genera un sentimento che sta un po' a metà. Po' a metà tra la malinconia e un po' di leggerezza.
2: Questi poi accordi in minore che ogni tanto mi danno proprio. Capito? In piano petto.
0: Il mio papà suonava la fisarmonica.
1: Davvero?
0: Poi, sì, sì. Era anche molto bravo.
1: Qui ce l'hai ancora fisicamente una fisarmonica?
0: No.
1: Okay.
0: Ne aveva una molto bella, era anche di marca, credo l'abbia venduta. Quando siamo diventati poveri.
1: Comunque,
0: vedi che è una storia triste. Vedi che è una storia
1: a proposito
0: triste,
1: di canzoni che in teoria dovrebbero generare allegria, invece a me mettono una malinconia infinita. La mia canzone in assoluto.
0: Scusami, devo ringraziare Andrea. Dice una mazurka. Perfetto, Andrea, grazie.
1: Sì, ma
2: grazie,
1: lo diceva
2: Andrea.
1: Nella canzone, lo diceva.
0: Sì, sì, però.
1: Comunque, Maracaibo.
0: È una mazurka.
1: Che a tutti fa venire simpatia, allegria, cortesia. A me mette una tristezza infinita.
2: Vabbè, perché non la sai ballare, dai.
1: No, mette proprio tristezza.
2: Vabbè,
0: ma
2: non
0: tu
2: la sai
0: vedevi,
2: ballare.
0: Ma tu da piccolo vedevi i bambini, quelli che saltavano sulla rete del materasso.
1: Bidi Bobby Boo, mi faceva paura.
0: Tu piangevi, dai.
1: Paura, mi faceva paura.
2: La lambada non mette una tristezza infinita.
1: Ma perché sono accordi
2: eppure,
1: minori. Sono accordi
2: certo,
1: minori,
2: sono
1: certo.
2: accordi minore.
1: Certo.
2: Ma anche se è estiva come canzone, come ballo. Eccola. Guarda come va.
1: Beh, sì.
0: Ma vedi che la fisarmonica.
2: Bacino,
0: secondo me è la fisarmonica che mette tristezza. Perché
2: sì.
0: È un suono.
1: Comunque. La cosa bella è che Fabrizio, alla domanda primordiale di Tony, ma questa è una perché siamo partiti dal disco di Giselle,
0: sì.
1: È una fisarmonica o è un synth? Lui scrive, è sintetico, e poi si firma Fabrizio, fisarmonichiere di Vercelli, cioè
0: certo.
1: Lo saprà riconoscere un suono.
0: Dice sintetico come per dire
1: analogico.
0: Artificiale,
1: non è
0: il suono della fisarmonica. La fisarmonica ha delle lamelle che vibrano col passaggio dell'aria, e come l'armonica a bocca. Credo sia più o meno la stessa cosa.
1: Comunque,
0: però hai i tasti.
1: In generale, visto che sono appena tornato dalla Romagna, cioè, la Romagna ha quella sensazione, un po' come la saudade brasiliana. Cioè, se ci pensate, Fellini, tutto il suo immaginario felliniano, detto felliniano ovviamente da lui, è un po' sospeso tra. Se tu vedi una giostra, no? È un po' allegra.
0: È un po' triste.
1: I bambini,
2: sì,
1: l'infanzia,
2: sì,
1: però ha un fondo. Certo, la Romagna, secondo me, è così. Questa no, questa è allegra e basta.
2: Che comunque c'ha quel filo di malinconia che vedi che è latente, ma c'è.
1: E qua in effetti.
0: Comunque Maracaibo, per chi conosce la lingua, dice Sabri che parla di traffico d'armi, di droga, di morti ammazzati.
1: Sì, il testo sì.
0: Quindi.
1: Però in generale è una canzone che se tu la metti a centro serata, a Forte dei Marmi. A proposito, ma cosa è successo l'altro giorno? Sono tirati le sedie.
0: Dove?
1: Le
0: non so, non so.
2: Hanno Maxi Rissa lì.
0: Io mi occupo solo della Liguria.
1: Se ne è parlato pochissimo. Sapete perché?
0: Perché?
1: Facciamo che non me lo dico.
4: A microfoni spenti.
1: No, perché? Perché erano ragazzi italiani di buona famiglia, bianchissimi, fantastici, meravigliosi.
2: Però ci stiamo parlando, quindi
1: la notizia è rimasta su tre secondi, poi non se ne è più parlato.
2: Io l'ho
1: secondo
2: letto ovunque.
1: Ma insomma,
0: Oh, avete finito di scrivermi con una mazurka? Ho capito, è una mazurka.
1: Chi di gag ferisce?
0: Di gag perisce. Adesso per tutta la vita è una mazurka. Tommy, è una mazurka, è una mazurka.
1: Comunque tutto questo discorso era per dire che da settembre suoneremo solo musica con la fisarmonica.
4: Esatto, che bello.
2: Solo musica listia.
1: Solo listio.
2: Solo listio.
0: Sarà bellissima, una programmazione bellissima, va?

0: The Edge of Desire, Jonas Blue and Maliv su Radio 105 Home Alive.
1: Anche questa è una mazzurca.
0: A seconda di come la vuoi pronunciare.
2: No, no, sì, questa sì. È più d'aperitivo in spiaggia.
1: Tutti gli ascoltatori, tutti continuano a scrivere che sono tutte mazzurche.
0: Senti questa base?
1: Senti? Mazzurca.
0: Classicamente una mazzurca.
1: Mazzurca.
2: Bella, bella.
0: Ma attenzione!
1: Perché?
0: Perché torna anche quest'anno 105 in the city.
2: Dove?
0: Imperdibile.
2: Qui, no.
0: L'imperdibile appuntamento con il divertimento di DJ Set e la musica live firmato Radio 105, che in questa occasione celebra Cesi, porta dell'Umbria e delle meraviglie.
1: Allora vi aspettiamo, cari amici, giovedì 30 luglio a Terni, in piazzale Bosco.
2: Allora, sul palco di 105 in the city innanzitutto non ci sarò io, ma ci sarà Dario Micolani che presenterà l'esibizione.
1: Non ci sarò io.
2: Perché ormai ero ovunque a presentare le tappe del tour. No,
1: ci sarà l'ottimo
2: Dario
1: Micolani
2: che presenterà l'esibizione di Tommaso Paradiso, Rovazzi e tanti altri. Quindi non mancate, appuntamento al 30 luglio a Terni. L'ingresso ovviamente è gratuito.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: ...105 hits. È la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: Che storia.
3: Radio 105.
4: Che storia.

0: No, posso dire. Guarda, io veramente mi rifiuto di credere che questo disco sia del 2015. Sono già passati, ma non è possibile.
1: Sì, non hai capito, sei stato un omatopeico fino a questo punto. Sì,
0: sì, mi rifiuto, ma 11 anni fa, mi sembra l'altro ieri.
2: Ma non scade, non è uno yogurt, non scade, non scade.
0: Sì, ma 11 anni.
2: Abbiamo così terminato l'appuntamento con 105 Friends. Vi diamo appuntamento domani. Grazie Asia.
3: Grazie a voi ragazzi. È andato tutto bene.
2: Andato tutto bene.
0: Non abbiamo ancora finito. Stai tranquilla un attimo.
3: Avete ragione.
2: Grazie anche a quell'altro lì dietro. Poi...
4: Ciao, sono quell'altro là dietro. Ciao a tutti. A domani.
2: Grazie Comollo. Ciao Manola. Ciao Roma.
1: Amici miei. Mua.
2: Ciao Ross.
0: Ciao Tony. Ciao, domani torniamo per la quart'ultima puntata. Adesso invece vi lasciamo prima con le news e poi con
5: Take away.
2: Mi raccomando, domani facciamo gli SMS a Capocchi e si vince l'ultimo libro di Rosario Pellecchia e un
0: e anche si vince un soggiorno alle Canarie, che
2: Tori
0: però
2: Lancetti.
0: Io abito a Milano, come ne faccio di un soggiorno? Cioè i mobili alle Canarie.
2: Anche a Malta, come te lo fai a far mandare? Sì, ma come te lo fai a mandare? Andare qua un soggiorno è meglio un soggiorno, cioè
0: è meglio una camera da letto a Milano.

Radio 105. 105. 105.

0: Ladies and gentlemen, ospite mica tanto. Qua bisogna lavorare.
1: Sì, Studio
2: 105 Music and Cars.
0: Ciao amici fancarsisti.

0: It's showtime!
1: Music and Cars!
2: Music and Cars, lunedì 27 luglio, amici, benvenuti. Ultima settimana, privati! Ultima! E quindi
3: beati voi.
4: Che bello.
2: Esatto, beati noi, perché
3: beati
2: tu in
3: voi.
2: Realtà,
3: perché invece la mia è la prima di una lunga 7 su 7 praticamente.
2: Ci sta,
3: ci sta.
2: Giusto.
3: Però, e allora io voglio dirlo subito, mio caro Dario Spada, grazie per l'invito, perché per me
2: Prego.
3: È un onore poter
2: Sono
3: partecipare.
2: Contento.
3: Esatto, nessuno in realtà mi sono autoinvitato,
2: sì.
3: Però potesse veramente un onore per me essere qui a Music and Cars.
2: Ma guarda, in realtà l'invito c'è stato. L'invito c'è stato perché comunque le persone che si sono susseguite durante queste settimane sono tutte persone che, a cui io ho detto di sì, nel senso mi piaceva molto avervi nel programma per supportarmi un pochino in questa corsa, diciamo, verso le vacanze estive. Perché poi quando torneremo, e torniamo il 31 di agosto, cioè praticamente tra un
3: domani,
2: attimo. Esatto. E poi lì ci saranno ancora dei cambiamenti, delle novità, ma che vi racconteremo evidentemente quando ci ascolterete a fine mese, okay?
3: Bene, no,
2: quindi
3: sono contento.
2: Anch'io molto. E ti si chiederà un grande lavoro, caro Edoardo Mecca.
3: Guarda, io sono a disposizione, ecco. Te l'ho detto subito. E quindi poi quando c'è da cazzeggiare,
2: sì,
3: come ben sai, sono il primo.
2: Sì, ecco, anche su questo capiamo un attimo quanto cazzeggio vogliamo fare, perché non si sa mai esatto cosa possa venire fuori da quella bocca.
3: No, quello che
2: misteriosa.
3: Vuoi tu. Quello che vuoi.
2: Ecco, no, assolutamente. Va bene, allora, buongiorno Antonio Pivati, come stai?
5: Ciao, buongiorno.
2: Com'è andato il tuo weekend?
5: Ma sì, è andato bene.
2: Bene, dai, tutto sommato. Io arrivo da Malta, nel senso che venerdì sera c'era il 105 Summer Festival. Molto bella la tappa maltese. Poi sabato, sì, come dire, siamo tornati a Milano. E poi da Milano sono andato a Verona.
3: Ah, che meraviglia.
2: Sì,
3: cioè,
2: no?
3: Veramente, un giro d'Italia, sembri Pogacar,
2: sì.
3: Come si suol dire.
2: Così si dice, non è Pogacar?
3: Non lo so, sai.
2: Pogacar?
3: Pogacar o Pogacar, vabbè. Tra l'altro, vabbè, bravo, perché un robot ha vinto.
2: Ammazza, veramente, ha vinto il tour senza colpo ferire, senza veramente provare un minimo di stanchezza. Buongiorno alla nostra Francesca Pinna, che torna in redazione dopo la sostituzione di Letizia Puccioni. E chi abbiamo al centralino? Claudia?
6: Boh.
2: Credo che ci sia Claudia, perché la zia è in vacanza.
5: Ah, giusto, è vero.
3: È in vacanza, scatenatissimissimissima.
2: Scatenata in vacanza.
5: Beh,
2: strano,
5: ha lavorato tanto.
2: Infatti, non, praticamente quest'anno ha fatto più vacanze lei, veramente. Non lo so, dei multimiliardari che gestiscono il mondo.
3: Ma la zia può, la zia gli si perdona tu, le si perdona tutto.
2: Assolutamente. Allora, per tutti quelli che ci chiedono Fabiola, ancora arrivano dei messaggi al 342 41 15 105. Fabiola ha deciso di prendersi un periodo di pausa, per cui per i prossimi mesi, insomma, ci saranno un po' di cambiamenti, sperando che, insomma, questo periodo sia il più corto possibile. Detto questo, però, caro Edoardo Mecca, questo programma ha delle liturgie.
3: E io sono pronto a rispettarle.
2: E allora, la liturgia che dà il via proprio al programma, che in qualche modo è anche un modo per propiziarceli, questi santi che portino bene.
3: Esatto,
2: bene,
3: quindi
2: bene.
3: Elenchiamo quelli che sono i santi del giorno?
2: Sì.
3: Deve indovinarli il Pivaz?
2: Deve indovinarli il Pivaz.
5: Oh, non fa robe strane.
3: No, assolutamente.
5: Dai, io sono forte su calciatori, su Brett.
3: Allora qua forse.
2: Beh, allora, intanto
3: un po' sì.
2: Il primo è facile. È un famoso artista, Pomodoro, il cognome è
5: Arnaldo.
2: Bravo.
3: Guarda, io ti avrei detto da Brescia.
5: Arnaldo.
3: Ecco, vedi.
2: Bene. Poi
3: il 25 dicembre cosa si festeggia?
5: Natale.
2: Perfetto. Sei femmina?
5: Natalia.
2: Bravo. Pivaz.
5: Dicendo Natala.
2: Allora, Natala. Allora, quando ti vesti,
3: sì,
2: nella parte sotto metti il
5: pantalone.
2: Perfetto.
3: Bravo.
2: Se ruggisce è un
5: pantaleo.
2: Di più grosso. Pantaleo.
3: Il pantaleo è quando è piccolo. Quando diventa grande
5: pantaleone.
2: Pantaleone. Bravo Pivati.
3: Beh, qua è facile perché, sì, non è solo una santa, ma è la dea della bellezza.
2: Stella, anche una stella, cioè un pianeta in realtà. È un pianeta,
3: che
2: pianeta. È una stella del mattino, no? Si dice, ma
5: è un pianeta. Madonna.
3: Quando pensi
5: Venere.
3: Alla bellezza. Bravo, Venere.
2: Ne abbiamo due in radio. Una fa parte della redazione e una fa parte del team social.
5: Asia.
2: Perfetto.
3: Esatto. E poi, allora, è un pianeta, l'abbiamo detto prima,
2: sì.
3: E quando stai lì ad ammirarlo, cioè ad ammirarlo,
5: Veneranda.
2: No.
3: No. Cioè, ma se lo fa lui o lei in terza
2: Veneranda.
3: Persona?
2: È una malattia è una malattia, ma senza la estra. Venera, vabbè, Venera.
5: Venera.
2: Basta, volevo dire Venere.
3: Ma è bello perché Santa Venere, Santa Venera.
2: Sì, capito? Quindi ci stava anche Santa Natala.
3: Esatto,
2: tutto
3: infatti.
2: Sommato. Cominciamo!
1: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: te ne vai. Se è appena arrivato te ne vai già, non ho capito Edo, cioè.
1: Destinazione Tommaso Paradiso, tra l'altro.
0: Assolutamente sì. Sai che stavo pensando, Pivaz, che avere Mecca in onda con noi questa settimana è come un po' avere tutti i colleghi della radio. Perché gli chiedi Sansone e lui diventa Alessandro Sansone in un attimo.
1: Beh, stasera vi aspettiamo al Night Express con Lucilla.
2: Sembra un'altra cosa.
1: Sì, è un altro. Vabbè.
0: Sì, sì, delicatissimo.
2: Sì, esatto.
0: Un pochino. Però se gli chiedo di essere Linda Pani, diventa Linda Pani.
3: Ciao ragazzi, che bello.
0: Ma non parla casa, bene,
1: vero. Una veneta. Tra l'altro, tanti auguri a Linda Pani, che oggi è il suo compleanno.
0: Tanti auguri, sì. Linda. Sì, sì,
2: scusami,
0: assolutamente.
2: Pani.
1: Nicolani, allora un po' di spensieratezza.
2: No, sai chi sembra? Coso?
0: Un po' il Dogui anche.
2: No, il Dogui e Giovanotti.
1: Anche un po'.
0: Sì, sì, no, però ecco, Nicolani, tutto gli puoi dire, ma non che abbia la zeppola di Giovanotti.
1: No, assolutamente,
0: cioè,
1: quello,
0: assolutamente. No. Il buon Dario, che è stato anche al tuo posto un paio di settimane
1: fa. Sì, perché sì. Salutiamo, ovviamente.
0: Salutalo tu, se vuoi. No, non è vero.
2: Non
0: è vero, lo saluto anch'io, gli voglio un sacco bene. Anzi, devo fargli una statua quest'estate a Nicolani.
1: Eh sì.
0: Per motivi nostri, non so qui a specificarlo.
2: Gli ha concesso di fare la sua attività preferita.
0: Esatto.
1: Addirittura?
0: Sì, sì.
2: L'evasore fiscale.
0: Ma non è vero, è tutto fatturato. Cosa stai dicendo? Non mi far passare per un evasore fiscale già di lunedì. Che qua è un attimo, dobbiamo arrivare alla fine della settimana.
2: Ogni conduttore che viene.
0: Sì, deve saperlo.
2: No, deve sapere quello che sei, la tua vera natura.
0: Ma io non sono un evasore fiscale, non lo sono mai stato e mai lo sarò.
2: Vedi che si agita.
1: Ma nel dubbio sappi che non sei solo. In Italia, in Italia.
0: Ragazzi,
1: non...
0: stiamo buoni. Facciamo una cosa. Visto che...
2: qualcosa, Mecca?
1: No, no, in Italia, beh, siamo.
2: Vedi che anche lui.
0: Che poi lui fattura molto di più di me, quindi. Che cosa...
1: guarda. Sì. No, dico, magari si potesse. No,
0: no, dice... no. Non si dicono
1: scherzo,
0: queste cose.
1: Scherzo, ovviamente.
0: No, amici delle Fiamme Gialle, sempre, se volete, Edoardo Mecca è nome e cognome reale. L'è andato a cercare. Fatto,
1: guarda,
0: un controllino.
1: Ho pagato tutto fino all'ultimo centesimo, proprio l'altro giorno.
0: Io, è come a carte. Pagherò, nel senso, splittato in diverse rate. Ma a questo punto non parliamo di queste cose brutte. È lunedì, parliamo di belle notizie.
1: E allora,
4: good news. Good news. Le buone notizie da Music & Cars per cominciare la settimana col piede giusto.
0: Capito?
1: Ecco, vedi. Allora, ho messo anche gli occhiali,
0: sì,
1: per poter leggere al meglio queste good news. Devo dire, molto belli, eh.
0: Beh, non sono particolari.
1: No,
0: insomma,
1: poi,
0: sì.
2: Ma hai sbagliato la misura?
1: Ho sbagliato. No, guarda, effettivamente sì. Poi è il bello, sono anche sporchi. Quindi allora,
0: sì, infatti fanno schifo. Questo te lo volevo dire. Sì.
1: Fanno schifo, però io, vabbè, devo assolutamente. Essendo miope, devo leggere al meglio queste good news.
0: Vai, prego, prego, comincia tu, Edoardo.
1: Allora, una donna in fase avanzata di Alzheimer, che non parlava da 5 anni,
0: sì,
1: ha assunto funghi contenenti psilocibina. E dopo appena 19 ore...
0: Cosa ridi? È una notizia bellissima.
1: È tornata a parlare e a ricordare il passato.
0: Ma guarda che hanno...
1: È incredibile.
0: Li stanno studiando tanto i funghi. Ci sono tantissime università in giro per il mondo che stanno facendo degli esperimenti, perché sarebbero anche una cura incredibile per la depressione.
1: No, ma infatti, sì, infatti è bello.
0: Dosi,
1: quando poi la natura ti propone queste alternative.
0: Quindi, beh, evasori fiscali e drogati, tutte ce le abbiamo,
1: certo,
0: oggi, bene.
1: Io ho provato coi porcini, ma...
0: Ma non funzionano, no, infatti credo che tu debba...

0: provare altro. In Africa, andiamo lì, i guardiani dormono accanto agli elefanti rimasti orfani per tranquillizzarli e farli sentire al sicuro.
1: Beh dai, bello.
0: Ma che patati sono,
1: sì,
0: ma che bello.
1: Bello, anche perché io devo dire il rapporto essere umano-animale credo sia il più completo. Perché comunque l'amore che ti danno gli animali non te lo dà nessuno.
0: Ci vuoi raccontare una delle tue perversioni?
1: No, no, assolutamente. No.
0: Va bene, prego, prego.
1: Allora, il Messico, adorato da Donald Trump, lo sappiamo.
0: Ma certo, molto, sì, sì.
1: È diventato il primo paese del Nord America a vietare i test cosmetici sugli animali. Un applauso, bravi.
0: Bravi, bravi. E parlando di test scientifici, gli scienziati hanno coltivato tessuto cardiaco su foglie di spinaci. Una scoperta che potrebbe rivoluzionare il trattamento delle malattie cardiache. Credo che questa l'avessimo già data in passato, però gli studi si stanno facendo sempre più approfonditi e quindi cellule cardiache sintetiche sugli spinaci.
1: Beh, la scienza comunque sta facendo passi da gigante anche sui tumori, quindi va fatto veramente. Grandi notizie. Io pensavo che gli spinaci dessero solo forza
0: tipo
1: nelle braccia. Esatto. Il Kazakistan sta...
0: Dove?
1: Il Kazakistan sta riportando in vita il Mardaral, che è... Il Mar Daral.
0: Dove?
1: Il Mar Daral.
0: Sì, ma dove?
1: Il Kazakistan.
0: Perfetto, grazie.
1: Che era quasi scomparso.
0: Sì.
1: Il livello dell'acqua è aumentato del 42% e i pesci stanno tornando a prosperare.
0: Perché tu mi insegni che tutti i pesci vennero a galla per vedere
1: il Mar Daral.
0: Esattamente. Altre belle notizie, altre good news le trovate sulla pagina Instagram Umanetica.
1: Eh sì, bello, quindi seguitela. Tra l'altro, sai qual è il pesce che cui sbatti sempre più il mignolo? La spigola.
0: Metti il disco per piacere. Tra l'altro ha un intro lunghissimo, quindi adesso dovremmo riempirlo. Sai che pensavo che tirassi fuori il pesce spada, sai, questi tuoi cavalli di battaglia.
1: Questa era troppo facile, questa era troppo facile. Tra l'altro, a proposito di Peggy Goo.
0: Sì, l'hai già detto, mi sa tutto bene a 105, ma dillo anche qui, ti prego.
1: No, che con Matteo Berrettini un po' il gossip dell'estate.
0: Sì, sì, ho visto Matteo Berrettini durante una serata di Peggy Goo ballare, essere molto felice.
1: Dritto e rovescio proprio.
0: Esattamente. L'ascoltiamo Peggy Goo insieme ad Ira Star in Music and Cars, questa è Woman.

0: Edoardo Mecca, scopro che è anche un musicista.
1: Sì, sì, io qua ho suonato il piano.
0: Il pianoforte.
1: Nel pezzo di Peggy Goo, un po' la tastiera.
0: Lei lo sa?
1: No,
0: no,
1: però...
0: va bene, siamo contenti di questo. Ma che cosa succede? Parlavo di liturgie, poi lunedì di Music and Cars, caro Mecca, è ancora più strutturato perché si gioca tantissimo.
1: Ah, che bello, io sai che io adoro i giochi.
0: Ecco, esatto, lo sapevo, so anche che ti sei preparato.
1: Sì.
0: Non sapeva niente, mi ha chiesto come funziona il sì o no.
1: Niente,
0: niente.
1: So adesso cosa succederà. Vabbè.
0: Ecco, intanto chiediamo a due ascoltatori di mandare un messaggio al 342 41 15 105 scrivendo proprio...
1: sì o no?
0: Esattamente, vedi che comunque è reattivo.
1: Vado a intuizione.
0: Bravo,
1: ogni
0: bravo.
1: Tanto ci becco.
0: Esatto. C'è Claudia al centralino, pronta a selezionarvi.
2: Allora siamo più tranquilli adesso, eh?
0: Sì, sì. Cioè almeno sì, sappiamo, beh, che certo, c'è qualcuno.
1: No, infatti se non ci fosse nessuno,
2: no, c'eravamo nel mucchio, nessuno chiamava.
0: Esatto. Quindi 342 41 15
1: 105
0: dovete scrivere
1: sì o no
0: e parteciperete a un gioco.
2: Ma che forte questo.
0: È forte, è bravo che... Edo.
1: O cosa ho vinto?
0: Assolutamente una beata mazzafionda. Spacca anche il computer.
2: Ti dico una cosa, Edo, prima di tutto. Allora, abbiamo avuto tuoi colleghi sì o no hanno avuto qualche problema. Cioè, tipo, se la domanda è quanti anni hai, non prevede che uno dica sì o no. Quindi concentrati un attimo.
1: Certo, va bene, va bene, mi concentro. Io comunque ho dei problemi a prescindere, quindi non solo nei giochi.
0: Guarda, posso dirti, stringiamoci la mano, perché i problemi ce li abbiamo entrambi. Giocate al sì o no tra pochissimo.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Perché?
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Keep you from running away.
6: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
7: Hey! 105 Selection. Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: to the Sun, Yücel, Imael Angel e Ultranate. Abbiamo scoperto che si pronuncia Yücel.
1: Ah, che bello. Capito? Un po' come una crema corpo, possiamo, un detergente, no?
0: Io ho pensato ad altro in realtà. Quando, quando Lucilla Agosti l'ha proposto, lei che parla francese, come Yücel, ho pensato ad altro. E, sì, e in realtà tu dicevi una crema corpo.
1: Una crema corpo,
0: una
1: detergente.
0: Crema corpo, sì.
1: Sì. Per, no, vabbè, questo
0: detergente per che cosa, Edo?
1: No, corpo, corpo, tranquillamente, non quello che pensi tu.
0: Va bene, senti, stanno arrivando i vostri messaggi, chiaramente al 342 41 15 105, oltre alla prenotazione per il sì o no.
1: Ma tu l'hai scritto il messaggio?
0: Io no, perché devo...
1: Ah, no, non vale!
0: No, devo farlo, questo gioco è già va di sbattimento per fare le domande. Tu non hai idea, questo è uno dei giochi più vecchi di Music in Cars. C'era, diciamo, ai tempi delle calende greche, Alvin e DJ Giuse.
1: A proposito di Odissea.
0: Esatto, bravo. E io l'ho sempre trovato difficilissimo anche da condurre.
1: Molto difficile.
0: Perché devi essere molto veloce a trovare la domanda giusta per far cadere, diciamo, nell'errore l'ascoltatore. Ma adesso spieghiamo tutto, intanto sigla.
2: Che il gioco cominci.
3: 105 Music and Cars present
0: sì o no. Non canti tu?
4: Sì o no.
1: Meglio di no.
0: Meglio di no, va bene. Hai già detto no, avresti perso, capito?
1: Però ho detto meglio di...
0: Comunque c'è un no ed è un errore. Mio caro. Vediamo, intanto conosciamo il primo a giocare.
1: Esatto, che è Leonardo da Bari.
0: Leonardo,
5: buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno, dove sei? Che ti sentiamo un po' nel...
5: È al lavoro. Un attimo, aspetta.
0: Aspetta. No, aspettiamo, figurati. Non stiamo facendo
5: meglio
0: un programma.
5: Ora?
0: Sì, meglio. Dove eri? Eri in macchina?
5: No, faccio il demolitore.
0: Ah, fai il demolitore. Quindi stavi demolendo qualcosa?
5: Sì, abbastanza. Sono vicino alla palla, se sentite un po' di rumori sotto.
1: L'importante è che non demolisci il telefono, perché altrimenti poi non puoi più parlare.
5: Tranquillo.
0: Bene, senti, allora Leonardo, visto che sei il primo a giocare, anche per spiegare un po' il meccanismo di gioco a Edoardo, essendo la sua prima settimana in 105 Music and Cars, quali sono le regole? Leonardo? Benissimo, si è demolito da solo.
1: La linea,
0: sì, si è autodemolito. Intanto andiamo a Perugia.
1: A Perugia con Marco.
6: Ciao ragazzi.
7: Ciao. Marco, come stai? Bene?
6: Sì,
0: dai. Sì, dai, ti ho sentito un po' sottotono, Marco.
1: Esatto.
6: No, assolutamente.
0: Bene, così.
1: Allora, scusa Marco, entriamo subito nel clima gioco. Facci sentire l'entusiasmo al mio 3. 1, 2, 3, vai.
6: Sì, si gioca.
1: Questo è l'entusiasmo di cui avevamo bisogno.
0: Mi aspettavo che Pivati mettesse una nostra forma di entusiasmo primitiva, diciamo. Marco, cosa fai a Perugia?
6: Mi occupo di impianti elettrici.
0: Impianti elettrici, ok. Dovresti parlare con Rosario Pellecchia. Non so se hai sentito in 105 Friends della piccola disavventura che ha avuto a casa sua. Non...
6: L'elettricista.
0: Sì, no.
6: Hai sentito qualcosa.
0: Hai sentito qualcosa, molto bene. Sì, io si è
6: però
0: sciolto.
6: Mi occupo di altri tipi di impianti elettrici.
0: Ah, ok. Quelli un po' più seri, diciamo. Quelli un po' più importanti.
1: Beh, in quest'estate di blackout,
0: sì,
1: devo dire la verità, per il caldo.
0: Ormai siamo abituati. Senti, Marco, allora ricordiamo le regole del sì o no.
6: Allora, mi farete delle domande e non devo rispondere con sì o no.
0: Ok.
6: Per arrivare alla fine del tempo.
0: Bene.
1: Perfetto.
0: Poi ce n'è un'altra, devi essere veloce nella risposta.
6: Veloce.
0: E poi una terza regola è non...
6: Ripetere.
0: Bravo, non devi ripetere la stessa risposta più di due volte.
1: Perché altrimenti cosa succede?
0: Altrimenti arriva Pivati e con la palla di Leonardo demolisce anche Marco, capito?
1: E poi chi vince? Cioè il vincitore...
0: No, vinci se arrivi al minuto senza aver mai detto sì e no, quindi senza aver mai sbagliato, rispondendo a tutte le domande che ti abbiamo fatto.
1: Ok, perfetto.
0: Ok? Siete pronti? Marco, giochiamo con te per primo. Ci sei?
6: Vai.
0: E allora giochiamo, dai.
4: Sì.
0: Comincio subito io, Marco. Hai già fatto le vacanze?
6: Non ancora.
0: Non ancora. E ma andrai?
6: A metà agosto.
0: A metà agosto. Ma vai con la moglie?
6: Con la compagna.
0: Quindi sei non sposato?
6: Divorziato.
0: Con una compagna, ho capito.
1: Beh, divorziato con una compagna. Beh, oggi le avrei fatto la colazione. Le hai preparata tu?
6: Stamattina... Non abbiamo fatto colazione.
0: È una vostra abitudine non mangiare a colazione?
6: Ogni tanto andiamo al bar qualche volta.
0: Ah, fate bene.
1: Poi l'hai accompagnata a lavoro oppure è andata per conto suo?
6: Va da sola, è indipendente.
0: È una donna indipendente. Avete dei figli?
6: un figlio.
0: Uno solo, non ho capito.
6: Uno con l'ex moglie.
0: Con l'ex moglie. Ma sei in buoni rapporti con l'ex moglie?
6: Ottimi.
0: Ah, bene, questo mi fa felice. E col figlio invece vai d'accordo?
6: Sì.
0: Sì! No! No! Ma sulla fine hai detto sì! Ma avevi vinto, Marco!
1: Marco! Marco!
0: Ma no, ma Marco, ma guarda, ma mi casca tutto, mi casca veramente! Cioè, ma no, ma non si può perdere così, cioè, dopo il gong.
1: Questa è veramente in zona Cesarini.
6: Allora non ho perso.
0: Eh no, perché hai risposto, se ti fossi zittito per 5-6 secondi. E invece no, mannaggia Marco, okay. Mi dispiace tantissimo, eri stato anche bravo.
1: Bravissimo, devo dire, perché abbiamo provato anche a farti cadere in tranello.
0: Ma vogliamo regalarglielo lo stesso, Pivaz, è l'ultima settimana, ha detto dopo il gong.
6: Dai,
0: va bene, dai.
6: Grandi.
0: Dai, no, perché... Era dopo il gong, alla fine il minuto era passato, quindi siamo buoni. Kit di Radio 105 per te. Marco, come si chiama tuo figlio?
6: Alessandro.
0: Alessandro, lo salutiamo anche lui che ti stava per far perdere, Alessandro, eh? vabbè.
6: Grande. Mi perdonato, assolutamente.
0: Dai, saluta chi vuoi.
6: Saluto la mia compagna Lucia e tutti quelli che mi conoscono.
0: Va bene.
6: E voi. Perché mi ascolto sempre.
1: Grande Marco, grazie comunque per essere stato con noi, sei stato simpaticissimo e soprattutto entusiasta.
0: Entusiasta, molto. Insomma. Ciao Marco. Ciao.
6: Ciao, ciao. Sai, ragazzi, ciao.
1: In Cina giocano e suonano Hong Kong.
0: Va bene, Leonardo?
4: Eccomi.
1: Eccolo.
0: Eccolo, che fine avevi fatto? Ti sei autodemolito.
4: Sì, può essere, è caduta la linea, penso.
0: Va bene, senti, le regole le abbiamo ripetute, spero che tu le abbia sentite.
4: Sì, sì.
0: Ok, sì, sì, avresti già perso. Se sei pronto, giochiamo?
4: Andiamo.
0: Andiamo.
1: Allora, Leonardo, tra poco uscirai da lavoro, immagino.
4: Ci vuole ancora un po'.
0: Ah, esci tardi?
4: È intorno alle 17-18, dipende.
0: Ok.
1: Ma poi farai qualcosa, un aperitivo, oppure vai subito a casa?
4: Un secondo lavoro.
0: Hai un secondo lavoro? Cioè, praticamente
4: sì,
0: non
4: gestisco
0: ti...
4: gestisco un allevamento di rettili.
1: No, hai detto
0: hai
1: sì!
0: Hai detto sì, gestisco.
4: Ah!
0: Hai detto sì, gestisco. Cioè, ma ragazzi, ma così però no, Cioè, nemmeno 20 secondi.
1: Ma Leonardo...
0: Ma mannaggia.
1: Sei durato comunque... Cascato. Leonardo, sei durato comunque più di me. Che di solito no. ma non al sì o no, eh?
0: Ah, benissimo. Non volevamo saperlo forse questo, Edoardo. Allora, Leonardo, purtroppo non ti porti a casa il kit di Radio 105, però puoi salutare chiunque tu voglia prima, spero, delle tue vacanze.
4: Sì, vacanze metà agosto e saluto il club di Softail Go David.
0: Scusa un attimo, hai parlato albanese? Che lingua era?
4: Saluto il club di Softair Go Devils.
0: Ah, di Softair
8: è tutto attaccato.
0: Go Devils. Va bene, salutiamo anche noi.
1: Grande beh. Leonardo. Beh, comunque sei stato simpaticissimo.
0: Simpaticissimo. Ripeti come si chiama il club?
1: Software Go Devils.
0: Va bene. Ciao Leonardo.
1: Ciao Leonardo.
4: Ciao.
0: Ciao. Il sì o no, amici, va in vacanza ufficialmente, giusto Pivaz? Non abbiamo tempo, quindi torneremo a giocare dal 31 di agosto.
1: Ah, beh, io non vedo l'ora di ascoltarlo.
0: Bene, sono contento.
8: Sì, già non lo conoscevi, l'hai scoperto oggi.
0: Fate falso come Giuda.
8: Esatto. Fai schifo.
1: Sì.

0: Buon Vento, la loro canzone per quest'estate. Volevo salutare tutti gli ascoltatori albanesi che in effetti hanno pensato che stesse parlando albanese l'ascoltatore di prima, anche perché lo sai che la Puglia
1: è vicina.
0: Esatto, ha una grande storia di legame con l'Albania.
1: Allora, chi sono? Buon vento, anche in fanza passerà.
0: Questo è Davidino.
1: No, questo è Beta. No! È Beta, il fratello di Alfa.
2: No, scusami, e Davidino come la canterebbe?
1: Buon vento, a cazzo passerà.
0: Penso uguale.
1: Uguale
0: a Beta. Bene. Sì. Torniamo tra poco.

0: Bruno Mars, 105 Music and Cars, fa tutto rima.
1: Sì.
0: Con Dario, cosa stai facendo?
1: No, io di Bruno Mars invece ho suonato la chitarra.
0: Ah,
1: lo saluto chiaramente.
0: Sei polistrumentista, quindi.
1: Sì, no, polistrumentista. Bruno Mars, devo dire, saluto Bruno, anche se lui è un po' un orso, Bruno. Devo dire, non è di tante parole.
0: Andava bene finora tutto, devo dire, a parte alcune cose. Però se vuoi continuare, dico fallo pure.
1: Dovevi aspettartelo però.
0: Ma infatti me lo aspettavo. Mi va bene lo stesso. Volevo salutare al volo un ascoltatore. Vabbè, Talk Verola, che insomma si occupa di radio, così, che dice: ciao ragazzi, Talk Verola ha anche un blog in cui si parla di radio. E lui è un appassionato, è un ragazzo che fa radio. Ragazzi, un saluto a tutti voi. Grazie mille a Dario per restare in onda a tenerci compagnia per tutto agosto. Non so se hai sentito.
2: Cioè, deve essere caduto qualcosa.
0: Sì, mi sono cadute due o tre penne contemporaneamente.
1: Non sarà in onda tutto agosto?
0: Ecco, senti come funziona.
2: Un po' sì, lo sai?
1: Un po' sì, me l'ha detto.
0: No, cioè, saremo in onda un po' tutti, perché ci sono le Summer Compilation.
2: No, quindi... tu in particolar modo.
0: No, io poi torno in diretta. Allora, sì, torno un po' prima rispetto all'inizio di Music and Cars, che sarà ufficialmente il 31 di agosto. Io torno una settimana prima, in un altro orario. Però, insomma, non volevo ancora svelarla questa cosa. Volevo che rimanesse un po'...
1: un segreto.
0: Un segreto. E poi volevo salutare l'ascoltatore, caro Edoardo, che sa molte cose di te, evidentemente.
1: Sì.
0: Una ascoltatore di Tutto Bene a 105, che chiede: quando prendi il magnesio?
1: Allora, io tutte le sere. Io tutte le sere prendo.
2: Con le supposte, giusto?
1: No, lo bevo. Lo bevo come bevanda, anche molto dissetante.
0: Sì.
1: Il magnesio, quello proprio per dormire.
0: Ma lo sciogli tu in polvere e nell'acqua?
1: Sì, esatto.
2: Okay. Quindi
1: esatto.
2: È supremo.
0: Supremo,
1: però la versione di quello che ti fa addormentare, con valeriana, camomilla, tutte...
2: Quindi non il bisciclinato.
1: No.
0: Che è quello che si prende per i muscoli, diciamo, e anche per facilitare, come dire,
1: la flora batterica,
0: l'evacuation, ecco, diciamo. Sì, esatto.
1: No, io invece quello per dormire, proprio è una composizione di magnesio e fiori che fanno addormentare.
2: Invece, quindi non il magnesio citrato.
1: No, il magnesio piribirato.
0: Come, scusa?
1: Che è una sorta di magnesio diverso.
0: Il magnesio polimetrato.
1: Polimetrato, esatto.
0: Esatto, va bene.
1: Invece, per la flora batterica, mi creo io il probiotico fatto in casa.
2: Che bello.
0: Interessantissimo. Chissà che buon odore.
1: Acqua tiepida, un pezzettino di lievito di birra e una puntina di zucchero.
2: Tranquillo che schianti la macchina.
1: Mescolo 15 minuti e sei a posto.
0: Però questa cosa io non sono sicuro ti faccia bene. Cioè, tu ti sei chiesto come fa Somber in questa canzone: My body is ready or isn't it?
1: Esatto, isn't it? Ecco. Il mio non è pronto.
0: Infatti.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: Che storia.
3: Radio 105.
2: Che storia.

0: com'è che tutto torna, caro il mio Edoardo Mecca. Intanto benvenuti amici, questa è 105 Music in Cars, quasi al termine della prima ora, A Sky Full of Stars, in un giorno in cui si festeggia Santa Venere, che è un pianeta, però in realtà è la stella del mattino.
1: Quindi il pezzo ideale, questo dei Coldplay, tra l'altro in collab con Avicii, se non sbaglio.
0: Esattamente, era lui il produttore di questa canzone, insieme che a Chris Martin, e abbiamo scoperto su questo disco, con gli ululati di Edoardo Mecca fuori onda, che cantava anche ai matrimoni.
2: Dario, sei un grande.
0: No, Edo in questo caso. 105
3: Music and Cars. Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Girl Wasted. Sai che cosa significa?
1: Prego, dimmelo. Cioè, io lo so in realtà, però vorrei che lo sapessi. Vorrei che lo sapessi tu, sì.
0: Allora, è un'espressione anni 2000, sì, delle ragazze, diciamo, che andavano al college in America.
1: Sì.
0: Un po' ad intendere che si erano devastate, sì, ubriache, fradice, diciamo.
1: La sera prima.
0: Esatto, la sera prima. Quindi sì, erano, sì, delle white girl wasted.
1: Non è proprio un messaggio, come dire.
0: No, non bellissimo, però almeno abbiamo contestualizzato.
1: Giusto, giusto, giusto.
0: Te l'aspettavi?
1: Onestamente? No.
2: No. 5 Music and Cars presenta il fesso del giorno.
1: Hai anche attività fisica, vedi?
0: Sì. Si
1: allora,
0: vede.
1: Cosa avete contro quelli che non fanno attività fisica?
0: No, il problema è che io la faccio. Il problema. Infatti, guarda, sono andato 2 anni in palestra, ho perso 3-4 mila euro.
1: E basta.
0: E basta.
1: E basta. Pensa, io ho speso quei soldi lì senza andarci mai, tra l'altro. Quindi, forse il fesso del giorno potrei essere io o potresti essere tu. In realtà, no. Il protagonista del fesso di oggi, l'ultimo fesso, tra l'altro, prima della pausa estiva di 105 Music and Cars, è di Odenton.
0: E dove si trova Odenton?
1: Nel Maryland.
0: Ah, beh, la terra
1: di Mary.
0: Sì, certo.
1: lo sapevo, sì. Guarda.
0: Ma perché praticamente questo uomo di 29 anni, sì, ha avuto l'idea di rapinare un negozio Verizon e pochi minuti dopo chiamare...
1: O Verizon.
0: Verizon?
1: Credo. Verizon?
0: Cioè, no, sai perché?
1: Cos'è Verizon?
0: No, e poteva sembrare quelli che quando ti rubi, ti vengono a rubare in casa, scatta l'allarme. Quindi scatta l'allarme Verizon.
1: Va bene.
0: Vabbè, Verizon. O Verizon per, sì, per i più avvezzi,
1: sì.
0: Pochi minuti dopo ha chiamato lui stesso il 911 per denunciare che gli avevano rubato l'auto.
1: Quindi fammi capire, questo qui praticamente prende la sua macchinina, va davanti a un negozio Verizon.
0: Esatto, che ormai, okay, è diventato Verizon.
1: Ok, lo rapina, quindi lui parcheggia, scende dalla macchina, va a rapinare il negozio, torna dove si ricordava di aver parcheggiato e non la trova.
0: Esatto, non trova, quindi denuncia a sua volta la sparizione della sua macchina.
1: Furbo, come una faina, esatto, come qualcuno che conosciamo che, di cui non faremo il nome.
0: Esatto, però che cosa succede?
1: Sì.
0: Gli agenti si presentano per verificare, mm-hmm, e notano tracce di sangue sui suoi occhiali, sulle mani e sulla maglietta. E guarda caso anche sulla vetrina del negozio appena rapinato.
1: Cioè, quindi lui aveva spaccato il vetro del negozio Verizon,
0: sì, con le mani, impiastricciandosi con il sangue.
1: Cioè, si è fatto male comunque.
0: Esatto, ovviamente le telecamere di sorveglianza, vabbè, perché nel Big 2026 tu ovviamente fai una cosa e vieni ovviamente ripreso.
1: Ma giustamente anche, mi verrebbe da dire, soprattutto nei negozi Verizon.
0: Esatto,
1: se non c'erano loro l'antifurto, scusami.
0: Infatti, come fai? E il karma quindi l'ha punito.
1: L'ha punito perché chiaramente hanno capito che era stato lui. Lui, e quindi lui nega tutto, però a quel punto lì se lo sono portati via, l'hanno già arrestato.
0: Beh, sai che io invece conoscevo un mio amico, mm, che fa lo chef ancora, aveva, sì, rapinato del cibo e l'avevano dichiarato in arrosto direttamente.
1: Dunque,
0: perché l'avevano scoperto.
1: Pivaz mi sa che non ha sentito.
3: No, ho sentito, ma tu devi sapere che io e Edo, da quando ci conosciamo,
1: sì,
3: abbiamo una regola non scritta.
1: Che tu,
3: io
1: non
3: lo
1: ignoro, guardi.
3: Mi fingo morto.
0: Allora, io voglio citare Pivaz quando, sì, veniva a farci diretta a me, a Dario Micolani.
1: Sì.
0: E gli dicevo, guarda, voglio fare questo personaggio, questo.
1: Sì.
0: Lui diceva, uè, cos'è? Ciao Darwin.
1: Sì, ma nelle, sì, puntate quelle dove ci sono quelli un po' più problematici.
3: Sì, sì, lui è figlio della, come si chiama, la macchina del tempo.
1: Sì,
0: esatto.
1: Sì. Benissimo. Quindi il fesso del giorno
0: è proprio lui che vive a Odenton.
3: Ammazza,
0: nel Maryland.
3: Presa.
1: Nel Maryland. Ma anche un po' Edoardo Mecca.
0: Sì,
1: dai,
0: beh, vabbè. Io sempre.

0: Beh ragazzi, nel 1999 questo disco fu il disco dell'estate per la felicità di Pivati, che lo ama tantissimo.
1: Sì, assolutamente. Allora, nosotros l'abbiamo scritto proprio per il Pivas.
0: Sì, di dove sono, scusami?
1: Argentina.
0: Allora, guarda chi ci è venuto a trovare. Guarda,
2: hi guys, guarda. It's
0: Beh,
2: me.
0: Ragazzi, hi. Posso dire, questo programma crea affezione.
3: Sì,
0: ciao,
3: esatto.
0: Camilla,
2: mi mancate, ragazzi.
0: Lo so.
2: Allora, male. Dico una cosa al volo, poi me ne vado.
0: Prego, prego.
2: Avevamo deciso la prima settimana di luglio, quando
0: sì.
2: io ho fatto la tua spalla,
0: sì.
2: di decretare il migliore dei co-conduttori.
0: È vero,
2: del,
0: è vero.
2: Music and Cars.
0: Ok.
2: Quindi, vabbè, tu Edo sei all'inizio, quindi ancora.
0: Esatto.
2: Però ecco, io ci tengo venerdì a scoprire quale sarà il responso degli ascoltatori.
0: Allora, facciamo un sondaggione.
2: Un sondaggione del Music and Carsone.
0: Va bene, che sembra veramente Music and Cassone. Ecco.
2: Mi saluto.
0: Ciao Camilla, grazie a te.
3: Beh, io posso dire che sono già stato decretato il fesso comunque del giorno.
0: Sì, quello va bene, devo dire.
3: Quello va bene.
0: Camilla, stiamo per giocare, Non so, vuoi portare fortuna? Visto che mi hai fatto un
4: sì, mazzo. Sì, dai, fermati.
2: A chi?
0: No, ancora no, dobbiamo ancora lanciarlo il gioco, però...
2: Avrai tanta fortuna.
0: Però sei stronza, cioè, veramente, mi hai fatto del male, cioè...
2: E tu andrai alla grande!
0: Mamma mia! Vabbè, grazie Camilla Ghini, grazie mille! Allora, per prenotarsi qui, Edoardo, secondo te cosa dovranno scrivere?
3: Sì e no? No.
0: No, sì, no, è quello di
3: Era
0: prima.
3: Era quello di prima.
0: Quindi questo
3: di
0: gioco...
3: qua o di là?
0: Bravo!
3: Ah, vedi?
0: A che numero devono scriverlo?
3: Allora, 342 41 15 105.
0: Ok.
3: Accorrete numerosi?
0: Assolutamente sì.
3: Di qua o di là?
0: Bravo. E basta.
3: Basta.
0: Ma tu sai come funziona il gioco?
3: Certo.
0: Ecco.

0: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Combatti la polvere con Vileda, il cattura polvere Flex & Catch, con la sua testina ultra flessibile e il piumino interamente avvolto da fibre, rimuove la polvere anche negli angoli più difficili. Il kit con il manico corto lo trovi al prezzo eccezionale di 1,99€ e quello estensibile a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitone.
2: And his name is Tony Pitone!
3: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccerilli, eh?
4: State zitto!
5: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitone, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.

0: Bellissima, bellissima.
1: Bella. Molto
2: dai,
1: bello.
2: Tranquillo, domani andrà meglio.
1: Allora, primo giocatore che conosciamo, il primo al telefono, è Giacomo da Brescia. Giacomo!
0: Ciao Giacomo!
3: Ciao ragazzi!
0: Come stai?
1: Noi molto bene, tu come stai?
3: Tutto bene, tutto bene, sto tutto tornando bene. A casa.
1: Bravo, hai finito di lavorare, che lavoro fai Giacomo?
3: Lavoro per un'azienda che fa pneumatica e mi occupo della parte del sito, dell'e-commerce, tutta la documentazione.
1: Ok.
0: Bello, bello, quindi bravissimo Giacomo.
1: Un lavoro d'ufficio, diciamo.
3: Sì, d'ufficio.
1: Bene.
0: Ma vuoi conoscere il tuo sfidante?
3: Sentiamo.
1: Però prima dobbiamo sapere con chi vuole giocare.
0: Ah, infatti, tra l'altro.
1: Quindi,
3: con Dario.
1: Con Dario, va bene, allora Giacomo giocherai.
0: Scusa, però
1: con
0: Giacomo.
3: Sì. Vogliamo vincere, Dario?
1: Dobbiamo
0: e
1: vincere!
0: Allora hai scelto, però Giacomo, se vuoi vincere hai scelto quello sbagliato.
1: Ma allora che cosa vuoi?
3: No.
1: Guarda che io mi incazzo poi.
3: Io sto con Dario.
1: Bravo Giacomo. Beh. Io gli voglio già bene, lo sento che abbiamo un feeling.
0: E allora io mi prendo Enea, ciao Enea.
4: Buongiorno, ciao ragazzi.
0: Senti come sei bello squillante. Nea da Lodi, ti ribattezzerò io, visto che giochi con me. 110 e Lodi. Enea, come stai?
4: Molto bene, grazie. E voi?
1: Bene, mi piace molto la tua R, moltissimo. Sì, è caratteristica quantomeno.
0: È caratteristica,
1: esattamente. Senti, Enea, cosa fai tu a Lodi invece? Sei molto giovane dalla voce, mi sembra,
4: 28.
0: Beato te.
1: Sì, esatto, beato te.
4: Sto tornando da Novara per lavoro.
1: Ok.
0: Di cosa ti occupi?
4: Facciamo demolizioni controllate.
1: Beh, oggi ragazzi le demolizioni spaccano,
0: Però controllate.
2: Però controllate.
1: Controllate. Sono quelle che mettono gli esplosivi sui palazzi.
4: No, così non è tanto controllato.
1: Ah, non è tanto controllato quello?
4: No, più un po' meno controllato.
1: Ah, ok. Tu più controllato. Quindi andate
2: proprio. E si controlla.
1: Loro vanno a vedere.
4: Porzioni.
1: Ah, tagliate porzioni.
4: Dei tagli, dei carotaggi, sì, esatto.
1: Il carotaggio.
2: Edo, tu mi insegni a essere?
0: Che è la carota delle demolizioni, lo sappiamo.
1: No, il carotaggio è quando tu...
0: E quando tu lo prendi con la gru?
1: No. Il carotaggio è quando tu nel terreno, in questo caso. Però lo dico sui materiali, tu per capire la porosità, quello stato, insomma, di sfattezza, ecco, di un materiale...
2: Di conservazione,
1: tu praticamente ne prendi una porzione a forma...
0: Carota.
1: Sì, cioè più che altro tubulare.
0: Tubulare,
1: giusto?
0: Esatto.
1: Sì. Beh. Giusto, Enea. Bene,
0: sì, sì, non sei convinto, Enea. Non sei convinto, ma devi giocare con me, mio caro Enea. Sì. 110. Allora,
1: allora, Giacomo, stai lì. Enea, stai lì. Dobbiamo giocare a pari o dispari prima per decidere chi tra voi due potrà scegliere la categoria.
0: Va bene, pari o dispari?
1: Scegli tu.
0: Dispari.
1: Va bene. Bim, boom, bam. 2-3 dispari. Mannaggia la pupazza,
0: allora,
1: ragazzi.
0: Enea, scegli tra le categorie. Attori che hanno pubblicato un album musicale o no, oppure cantanti che si sono esibiti all'halftime show del Super Bowl o non si sono mai esibiti.
1: Che è quello spettacolo che si fa tra un tempo e l'altro.
0: Esatto,
1: okay,
0: sì.
1: Nel Super Bowl americano.
0: Quale categoria scegli?
4: Proviamo con la prima.
0: Con la prima,
1: attori.
4: Non sono molto convinto. Sì. Proviamo con gli attori. Proviamo.
1: Va bene.
0: Attori che hanno pubblicato un album musicale o no.
1: Funziona così, Edo, esatto. te lo ricordo.
0: Vai.
1: Adesso tu, chiaramente, e quindi vale anche per Enea, gli elenchi una serie di nomi di attori.
0: Sì.
1: Tu, Enea, devi dire sì se per te hanno pubblicato un album oppure no.
0: Oppure no.
1: Ok, se dovessi sbagliare, si torna all'inizio. Quindi hai 30 secondi, quante più risposte riesci a portare a termine quando sarà finito il tempo, quello sarà il tuo punteggio.
0: Ok.
1: Ok?
4: Ok.
0: Sei pronto, Enea?
4: Sì.
0: Anzi, Enea 110, vai! Scarlett Johansson.
4: No.
0: Ecco, Scarlett Johansson.
4: Sì.
0: Ok, Meryl Streep.
4: Sì.
0: Scarlett Johansson.
4: No.
0: Scarlett Johansson.
4: No.
0: Enea, sei al terzo no. Allora, Scarlett Johansson.
4: No.
0: No, Scarlett Johansson.
1: Sì.
0: Sì.
4: Sì, sì.
0: Oh,
4: sì.
0: Scarlett Johansson, sì. Meryl Streep.
4: E cosa ho detto prima? Sì, sì.
1: No! Zero!
0: Ragazzi, Enea, siamo riusciti nell'impresa forse di far vincere Dario Spada.
1: Stai zitto, Giacomino.
5: Carichi.
1: Siamo carichi.
0: Carichi.
1: Allora, noi abbiamo dei cantanti che si sono esibiti nello spettacolo, diciamo, tra un tempo e l'altro del Super Bowl. Mi dici di sì se secondo te lo hanno fatto, oppure no se non lo hanno mai fatto, ok?
5: Ok.
1: E allora giochiamo. Beyoncé.
5: Sì.
1: Adele.
5: No.
1: Ed Sheeran.
5: Sì.
1: No, Beyoncé.
5: Sì.
1: Adele.
5: No.
1: Ed Sheeran.
5: No.
1: Bad Bunny.
5: Sì.
1: Madonna.
5: Sì.
1: Billie Eilish.
5: No.
1: Prince.
5: No.
1: No, Beyoncé.
5: Sì.
1: Adele.
5: No. Dai, due l'abbiamo fatto.
0: E ha vinto Dario Spada. Enea.
5: L'avevo detto, Dario. Mamma, carichi.
1: Giacomo, Giacomo, guarda, grazie. Due non è un punteggio enorme, ma va benissimo perché loro hanno fatto zero, quindi abbiamo vinto.
0: Giacomo, Giacomo, ti dico solo che Dario Spada aveva le gambe che facevano Giacomo Giacomo a un certo punto.
5: Ti dico non solo mai questo. Nessuno questa cosa.
1: Figurati, certo. Allora, Giacomino, stai lì perché dobbiamo salutare Enea.
0: Allora, Enea, grazie per aver giocato con noi. Sei stato comunque simpaticissimo. Hai demolito un gioco in maniera controllata. Cioè,
1: sì.
0: Sei stato coerente con quello che fai. Però, Enea, puoi salutare chi vuoi. Puoi salutare chi vuoi.
4: Saluto tutti voi.
1: Va bene.
4: Un abbraccio grosso.
0: Ciao, auguriamo Enea. Buone vacanze.
1: Un bacio.
4: Grazie. Ciao,
0: Enea.
1: Giacomo!
5: Abbiamo vinto.
1: Bravo Giacomo. Allora, kit di Radio 105 per te. La mia stima più grande. Ma io lo sapevo che c'era affinità tra noi.
0: Devo arrivare io per vincere.
1: Esatto. Senti, saluta pure chi vuoi, Giacomo.
5: Saluto tutti voi di Radio 105. Ascolto sempre tutti i programmi che si posso, ovviamente. E poi saluto la mia famiglia, Chiara, Arianna e Riccardo.
1: Va bene, ammazza quanti ne siete. Ciao Giacomo.
5: Ciao ragazzi.
0: Ciao Giacomo.
1: Ti voglio bene, ma ciao. tanto. Grande Giacomo.
5: Dai Dario,
1: dai.
0: È stato bravo.
1: Ma io con Brescia ho un rapporto positivo, capito? I bresciani mi stanno tanto simpatici.
0: Beh, sono contento, dai, sono contento.
2: Non è reciproca la cosa, no, secondo me. No, anche secondo me. No.
1: Vabbè, ma che ne sai tu? Io ho tanti amici bresciani. Detto questo, Edo, tu sei a zero, io ho due. Il gioco è ancora lungo, puoi rifarti domani se vorrai.
0: Ma intanto sono qui.
2: Sicuro?
0: Sì.
2: No, non ti è sembrato strano che comparisse Camilla già la prima puntata?
0: Effettivamente questo un po' mi è insospettito.
2: Dall'alto hanno ascoltato le nostre preghiere.
6: 105 Music and Cars ha presentato. Di qua.

0: Chaperone, mi sembra, come dire, una cosa non carina da dire uno, ma Chaperone, va.
1: No, però devo dirti la verità, una delle mie artiste giovani dell'ultimo periodo, diciamo, è che preferisco.
0: Ah, vedi, non sapevo.
1: Vedi, Chaperone.
2: Perché? Adesso raccontaci qualcosa su di lei, visto che è una delle tue preferite.
1: No, beh, mi piace molto anche lo stile con cui ha una bellissima voce. E devo dire che nelle uscite degli ultimi anni.
0: Non ti sto mettendo in difficoltà io.
1: Delle mie preferite. Una delle mie preferite.
2: Vedi che a dirle bugie poi, Edo.
1: Ma guarda che è vero.
0: No, ma magari gli piace veramente.
1: Ma non sto scherzando. Non sto scherzando.
0: Dove vive Chaperone?
1: A Chaperone 232. A Chapel Road.
0: Va bene, Chapel Road. Senti, adesso non so se ne sei al corrente, ma in questo programma, quando giochiamo al di qua o di là, c'è sempre un momento alla fine che io abbia vinto o che io abbia perso. Comunque c'è un manipolo di ascoltatori un po' violenti anche verbalmente che mi dà addosso.
1: Ah, di questo sono molto contento.
0: Ma guarda, adesso non c'è niente di cui gioire. Pivati, che ci va a nozze con queste cose,
1: ovvio.
0: Fa una sorta di montaggio del meglio che arriva al 342 41 15 105. Domanda, vuoi ascoltarlo?
1: Beh, ovviamente se si tratta del meglio del peggio lo voglio ascoltare, non subito, subitissimo.
0: Andiamo.
3: Dario, ma così non vale, cioè praticamente è drogato l'altro concorrente.
0: No, non è vero.
3: Che vince.
0: No,
1: sì, è vero.
3: Sei un ladro assurdo.
0: No,
3: ladro.
0: No.
4: Cane Dario, anche oggi l'ultima schifezza.
0: Ma perché?
4: Ma perché?
0: Ma perché?
5: Beh, mo Trimone come riesce a vincere? Solo in una circostanza riesce a vincere.
0: Ma cosa?
5: Quando paghi i concorrenti degli altri.
4: Ma Dario!
0: Madonna,
3: oggi possiamo fare un Dario soltanto. Dario!
0: Ma si chiama Edo!
4: La senti? La senti la puz, la figura di merda.
0: Ma si chiama Edoardo.
4: No,
0: sei tu.
4: Ma io Dario l'altro, però.
0: Ma Dario, ma chi?
5: Ma sentilo, sentilo Darione com'è contento.
0: Certo, vinto.
5: Che cazzo urli? Ma di cosa sei contento, Dario? Ma l'hai capito che sei il re della merda?
0: No!
5: Ad averne fatta una?
0: Due.
5: Cazzo ne hai fatto? Guarda com'è contento.
0: Ma dai, però.
5: Vergognati.
0: Non è bello, comunque.
1: No, bellissimo, mi è piaciuto.
0: Non è
1: mi
0: bello.
1: È piaciuto.
2: Bello,
0: cioè,
2: bello.
0: Vorrei dire una cosa ai nostri fancarsisti. Voi dovreste imparare, invece di parlare d'odio, a parlare d'amore.
2: Senti che gancio.
0: Capito?
2: Non l'ha ancora capita lui, guarda
1: no,
2: adesso.
1: No, sì, come fa Saif.
0: Bravo, vedi? Esattamente.

0: Come scusa? House.
1: Esatto, era quello.
0: Eddie Amador, il disco Braccio fuori dal finestrino, 1997.
1: Beh, porca miseria. Lui comunque un grande Amador,
0: certo. Beh, si chiama così di cognome.
1: No, esatto, cioè di nome di fatto.
2: Ho paura che facesse riferimenti a Polly, robe.
1: No, assolutamente. Beh, lui faceva magari il tacchino con magari le donne, gli uomini, così un po'.
0: Guarda che arriva.
3: Oh, là, buonasera. Oh,
0: buonasera. Eccolo qua. Buonasera.
3: Abbiamo già organizzato la serata stasera?
0: Sì, certo, io vado a vedere Odissea stasera.
3: Ah, andiamo tutti da Mecca a vedere Odissea.
0: Assolutamente sì.
1: Certo.
0: Sì.
1: In IMAX.
3: Sì, perché Mecca è l'unico di noi che ha un IMAX a casa, sì, ovviamente sul pezzotto, ricordiamolo.
0: Certo.
3: Senso, amici, quindi quanto puoi pagare per entrare a casa tua?
1: Beh,
3: Mecca?
1: Guarda, a me basterebbe che allora mi dai quanto chiedono i cinema.
3: Sì, dai,
0: frodi lo Stato così.
3: Sì, veramente. Lui che zanza, poi è uscito, fa: io guarda, io pago tutto.
0: Sì, sì, bravo.
1: Guarda, no, ho una stanza in IMAX, una in 70 mm.
3: Bravo, hai capito. Certo.
0: E dove l'hai comprata, questo schermo IMAX che non si trova?
3: Lui è l'unico che ha la sveglia in THX, hai capito?
0: Sì,
3: cioè, perché ti si vede al mattino e fa
0: in Atmos.
2: Quello è Martin.
3: Sì. Aspetta, prendo le cuffie che non sento un cazzo.
0: Sì, in effetti quello è Martin, quello che fa. Mi sembra che tu sia abbastanza carico, settimana partita bene.
3: C'ho voglia di fare niente, proprio veramente.
0: Bello, guarda che
3: sono bello, sì, davvero.
0: Sei anche abbronzato.
3: Generalmente dico che sono bello dentro, sul fuori ci lavoro.
1: No, però... ma poi anche elegantino, dove vai? Dove vai?
2: Hai visto che strano?
3: Allora, io mi vesto elegante ogni volta che esco con una donna. E infatti stasera esco con il mio amico Mastrangelo. Perfetto.
0: Ah, quindi per lui è questa maglietta
3: più
0: sobria rispetto
3: a mi sono messo tutto bello elegante così. Oggi do lezioni di moda.
0: Ci sta. Hai anche un buon profumo che conosco molto bene.
3: Annusami.
0: Sì, no. Ma la conosco, quello con l'orsetto?
3: Sì, quello con l'orsetto. Sì,
0: ma certo, ma io ho un naso sopraffino, ragazzi.
3: Quello che abbiamo rubato alla festa di 105. Grazie, grazie amici. We love you.
0: Esatto, va bene. Tra poco l'avrete capito, ci sono Paolino e
1: Martin. Martin che arriva con la carovana,
0: Ma che cos'è questo?
3: Ma non è Martin, non questo,
0: questo è Platinette.
3: Niente, c'è il pezzotto anche nelle imitazioni.
1: Sì,
0: allora devo dire grazie Edoardo Mecca, è stato molto molto bravo.
2: Grazie. Torni domani?
1: Torno?
2: No, è una domanda.
1: Non lo so, dovete dirmelo
2: voi. Ma secondo
1: voi.
2: Me devi prendere un giorno di ferie.
1: Ma anche due.
0: Ma no, torna domani, abbiamo una settimana da passare insieme fino a venerdì, ti voglio qua.
1: E allora io ringrazio Dario Spada per avermi invitato qui.
0: Grazie ad Antonio Pivati per la regia, grazie a Claudio al centralino, grazie Pinetta per la redazione. Come dicevo, arrivano Paolino e Martin. A domani alle 16.
2: Ciao. Paolino, ci fai un brillo parlante al volo?
3: Cos'è?
2: Un brillo parlante al
3: lui,
2: volo.
3: Lui, non so le robe.
2: È di
0: Un programma di contenuti.
3: Sì, si capisce tutto. Programma, l'unico programma parlato in stampatello, ditelo.
0: Anche un po' in braille, secondo me. Music and cars.
4: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni Tim, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: De aquí, yo no me voy sin haber venido.
10: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: Afte.
4: Ne soffro da quando ero piccola.
5: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
4: Un aiuto per tornare a sorridere.
5: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
4: Rapida la guarigione.
6: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: Ho comprato una perla nera.
8: E perché?
7: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
8: E perché?
7: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
9: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026, montepremi 15.300 euro, regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
10: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
11: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
12: Ok.
11: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
12: Oh no!
11: Il sole che splende...
12: No, ti prego, no!
11: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
10: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
13: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
17: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
18: Nuvola la trovi su siscom.eu.
19: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
20: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
19: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
21: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, passata di pomodoro Petti 700 grammi a 89 centesimi con carta Payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
22: A Radio 105 sono le 6.03. Sasa Kato!
23: Внимание, внимание!

0: Avanti c'è posto 2.0 Summer. Nasce la nuova mattina per te. La musica più fresca dell'estate. Le notizie sotto l'ombrellone. I giochi in spiaggia. Il giusto risveglio per iniziare la giornata.
1: Avanti, avanti, c'è posto.
2: Dai Marco Galli, vieni al mare.
0: Marco Galli presenta Avanti, avanti, c'è posto 2.0 Summer. La carica di cui hai bisogno per partire alla grande. Solo su Radio 105. 105.

0: 342 41 15 105.
1: Buongiorno, sono Lillo il camionista. Vi mettete il rock and roll train degli ACDC? Grazie.
2: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer! Tu scegli la musica.
3: Noi la suoniamo.
0: Solo su Radio 105.
4: Arriva!

0: cocco bello, cocco.
1: Avanti, avanti, c'è posto.
2: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0
3: Summer.
4: E dalle 7.
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
4: È tutto esaurito.
2: Solo su Radio 105.
5: In America, un'agenzia immobiliare di Brooklyn farà un aumento
6: a chi
5: si tatuerà il logo dell'azienda.
6: Ma dai.
5: Ah, perché tu non lo faresti per aumentare i soldi?
7: Sì.
5: Boris, è confermato, è vera questa cosa?
8: Non solo è vera, ma ha già riscosso successo. Se nelle poche ore dalla circolare in cui veniva annunciata questa bizzarra idea, 40 su 800 dipendenti hanno immediatamente accettato, prenotando la seduta dal tattoo. Questo perché? Perché avrebbero un aumento dello stipendio del 15%.
5: E non è poco,
8: non è affatto poco.
6: Ho capito, ma il tatuaggio ti rimane a vita.
8: Questo perché, Betty? Perché tu, per lavorare meglio, devi sentire sulla pelle i valori dell'azienda.
6: Dove te lo tatui?
5: Lo faccio qui.
9: Sotto la pianta del piede,
5: esatto.
6: Fa malissimo.
7: Sulla chiappa.
8: Allora, sul deretano non sarebbe rispettoso per il marchio aziendale. Faccio invece a porlo sul cuore o sul braccio, come scelto da molti dipendenti di questa azienda. O meglio ancora, in un posto che sia altamente fattivo. È una forma di spinta, di aggregazione familiare aziendale.
5: Bravissimo.
8: Che porta a dire devo fare di più per quello che sono sulla mia pelle.
5: Ma io la penso esattamente come te, guarda. È chiaro, la domanda è inevitabile.
10: Ma certo, Marco.
5: Ma voi lo fareste o no?
3: Avanti, avanti, c'è posto.
2: Il protagonista sei tu.
11: Ho tatuato il nome della mia ex moglie e ogni mese gli verso un terzo dello stipendio. Se l'azienda mi dà il 15% in più, me lo tatuo a grandezza naturale sulla schiena il logo. A colazione, Luca da Livorno.
12: Maurizio Cattelan già qualche anno fa ha affittato la sua fronte per un noto marchio di telefonia.
13: Ragazzi, io non ho tatuato il logo dell'azienda, però facendo la parrucchiera ho tatuato una spazzola e un phon. Ciao!
14: Capitano, neanche è morto, perché se continua così tra un po' ci mettono anche il microchip e poi un collare per non allontanarci dall'azienda da dove stiamo vivendo. Lasciamo perdere che è meglio, ma sto scherzando, no? Credo della Sardegna.
15: Ma ragazzi, io volevo fare una domanda a Boris, ma questo 15% è sull'ordo, sul netto, sono lordi, sono netti? Perché la storia cambia però, eh?
16: Io dovrei mettere il logo della mia ditta? Solo pompe? Noi facciamo pompe idrauliche, a me non mi va, eh?
17: Capitano, buongiorno, ciurma, Davide il camionario di Rappallo. I camionisti è una vita che si tatuano V8, Sky, Turbo Star. Noi anche lì abbiamo visto lungo, abbiamo cominciato prima con la ciao!

0: Buongiorno ragazzi, comunque se ci pensate è triste questa cosa, stiamo arrivando al livello di Squid Game, per il dio denaro stiamo facendo di tutto, per adesso è un tatuaggio, poi chissà cosa arriveremo, non la vedo molto bene, eh? Mi sa che qui il dio denaro sta vincendo. Ciao ragazzi, al Gelo Viareggio.
1: Capitano, sono disposto a farmi il logo di 105, bello, giallo, bam, su tutta la schiena, ho una bella schiena, sono bello largo, ma... quanto mi dareste? Così, a titolo informativo, eh?
2: Avanti, avanti, c'è posto!
3: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0
4: Summer!
5: Lo fai tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Prova ora!
6: È arrivata l'estate!
4: Solo su Radio 105.
2: Avanti, avanti, c'è posto!
3: Summer!
5: Sono le 6 e 15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così.
3: Così, così, così.
7: Capitano, sono Michele da Bergamo. Verso le 6 e un quarto mi faresti sentire Superman dei Five for Fighting? Grazie.
2: Avanti, avanti, c'è posto!
3: Summer.
4: Decidi tu la canzone.
5: Noi, la suoneremo quando vuoi tu.
4: Quando vuoi tu.
6: Dai, andiamo al mare!
5: Solo su Radio 105.

0: avanti avanti c'è posto. 2.0 nasce la nuova mattina per te solo su Radio 105.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
8: Spumante o champagne?
7: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
8: Filetto o entrecote?
7: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
9: Torna a 105 in the City. L'imperdibile appuntamento con il divertimento, i DJ set e la musica live. Firmato Radio 105. Ti aspettiamo giovedì 30 luglio a Terni, Piazzale Bosco. Sul palco di 105 in the City, Dario Micolani presenta Tommaso Paradiso, Rovazzi e tanti altri. 105 in the City, giovedì 30 luglio, Terni.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
13: Che suo spettacolo non è proprio adatto ai piccerilli, eh?
14: State zitto, povere!
15: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.

0: 342 41 15 105.
1: Buongiorno, Luca da Senigallia. Vorrei sentire Jamin di Bob Marley. Iniziamo questa giornata con un bel reggae. Buona giornata a tutti.
2: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer. Tu scegli la musica.
3: Noi la suoniamo. Noi la suoniamo.
0: Solo su Radio 105.
4: È arrivata l'estate.

0: solo su Radio 105.
1: L'uomo si annoierebbe dopo 26 minuti di shopping con la propria moglie o fidanzata. Ma sarà vero? Adesso glielo chiediamo, Piripì. L'uomo, beh, 26 minuti sono già tanti, però.
2: Non è un tempo. Ma, capitano, ma avete visto?
1: Io dopo 5 minuti mi sono già smarrito. Cioè, voglio dire, per dire.
2: Avete visto che in molti negozi hanno messo divani, comodi, poltrone per consentire ai mariti e ai compagni di accomodarsi?
3: Ma qual è il problema? Basta non andarci, scusami, no?
1: Ma scusa, ma perché non ci vanno da sole? Cosa vuol dire?
3: Infatti, cioè,
2: perché vogliamo il vostro parere.
3: Ma io non te lo do, vieni a casa, ma anche ne fai il reso dopo.
4: Ma sai cosa? Beh, più che altro che è inutile la figura dell'uomo quando è lì. Perché anche se gli dai.
1: È vero, amici,
4: anche se io do dei consigli, alla fine tanto sceglie quello che vuole l'altro.
2: Ma non è vero,
4: mi sento ancora più inutile.
2: E vabbè, ma è proprio questo il bello, certo.
4: Fare l'opposto di
2: quello che suggerite. No, scherzo.
4: Mi porta, mi chiede il parere, poi tanto sceglie quello che vuole lei.
1: Ha ragione. La soluzione ce l'ha Valeria da San Giorgio. Io lo lascio a casa, lo lascio a casa. Così sto in giro quanto mi pare. Bravo Valeria.
5: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer. Oggi il protagonista sei tu, sei tu, sei tu, sei tu.
6: Buongiorno ragazzi, ma è impossibile, io parto annoiato da casa, non so come faccio a non resistere 22 minuti. E quando vado, dopo un po' inizia a mostrarmi i vestitini e ti chiede: come sto amore? Bene, stai molto bene. E lei: no no, non è vero. E lo cambia. Quindi il nostro ruolo è inutile. Buona giornata ragazzi, maci da Fusso.
7: Buongiorno Marco, non dare retta a tutti questi maschioni che dicono che non gli piace. Io adoro andare a fare shopping con mia moglie.
8: La figura dell'uomo è fondamentale per pagare alla cassa. Ciao a tutti, Simona da Torino.
9: Ma onestamente a me non dispiace andare in giro con la mia compagna a fare shopping. Non mi stanco tantissimo. L'importante è che non mi trascini in quel posto svedese di mobili da montare. Quello non ce la faccio, più forte di me. Olaccione!
10: Io e mia moglie abbiamo trovato un equilibrio. Io do la mia carta di credito e lei va da sola a fare shopping. Ah, libidine.
11: Ragazzi, ciurma, ma perché portarsi l'uomo dietro quando si fa shopping? Da sole dovete andare, da sole! Avete bisogno del parere del vostro uomo? Ma fatemi il piacere, da sole! Eugenia, Torino.
12: Non solo l'uomo è inutile, a volte è anche pericoloso. Io sono una donna tipica, ma quante donne si portano dietro il fidanzato? Si provano qualcosa, il ragazzo dà la risposta sbagliata, litigata, epica e muso fino al giorno dopo. Io ne ho delle amiche che fanno così, quindi...
13: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0
14: Summer!
0: Oggi
14: il protagonista sei tu!
0: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
15: Dai Marco Galli, andiamo al mare!
14: Solo su Radio 105.
0: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buona giornata da Boris Mantova. Arriva il decreto contro il caro carburanti, sconto di 17 centesimi fino al 6 di agosto per il gasolio. Operazione da 125 milioni di euro. Il governo si riunirà il 4 agosto per valutare l'evoluzione della situazione internazionale e dare il via eventualmente alle accise mobili, cioè uno sconto tra i 7 e i 10 centesimi, questa volta sulla benzina. È falso che ci manchino le armi, ho voluto dare un'altra chance all'Iran, ma se la diplomazia fallisce sono pronto a una forte azione militare. Questo è il pensiero di Donald Trump, che smentisce di aver sospeso i raid per mancanza di missili. La replica di Teheran su Hormuz, colloqui solo con l'Oman. Attacco con il coltello a Parigi, aggredite tre donne, due sono gravi, una di loro incinta. Fermato un sospettato di 31 anni con turbe psichiche. Si tratterebbe del gesto di un folle, non di un atto terroristico. L'uomo però avrebbe detto agli inquirenti: Allah mi ha mandato per uccidere le donne. L'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto si deve fermare entro i prossimi 90 giorni. A stabilirlo è la Corte d'Appello di Milano, che ha accolto il reclamo presentato da un gruppo di cittadini e genitori tarantini, sempre più preoccupati dall'emissione di polveri sottili. Torna l'afa da oggi su tutta Italia, con una massa d'aria estremamente anomala che potrebbe persistere sulle nostre regioni almeno fino al 5-6 agosto, con picchi massimi intorno ai 40 gradi, clima afoso in pianura, temperature notturne anche queste molto alte. Lo sport, la Federcalcio italiana nel caos. Maldini e Leonardo lasciano la direzione tecnica a 2 settimane dalla nomina, dopo l'esclusione di Andrea Pirlo dal ruolo di CT. Il presidente Malagò promette novità entro oggi in poll Mancini, Conte, Thiago Motta. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
13: Ciao cucù, vorrei ascoltare Somebody to Love the Queen a colazione.
17: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer, tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105. 105.

0: 342 41 15 105.
1: Marco, Marco, ti ho mai chiesto niente? Un favore, mi metti Sesso e Samba di Tony F e Gaia? A colazione! Matteo da Pescara.
2: Avanti, avanti, c'è posto!
3: Summer,

0: Champions.
1: Massimo da Frascati, tuoni, fulmini, saette, il buon Cristo decide di tornare sulla terra, entra in un bar e trova un milanese, un veneziano e un romano. Sono Gesù Cristo, dice, se avete un malanno basta che io vi tocchi e vi passerà. Il milanese tutto curvo si lamenta, la spalla destra la me fa mel da 3 anni per l'artrosi, de qui blur. Gesù gli tocca la spalla e l'artrosi guarisce. Il veneziano si lamenta zoppicando, mi goccia panna storta e go mala sta cavegia. Cristo gli tocca la caviglia e il male gli passa. Gesù vede da lontano il romano in perfetta forma e gli chiede, e tu figliolo, come stai? Oh, non mi tocca che c'ho ancora 6 settimane di malattia.
0: Big Smile Champions. Dalle 7 è tutto esaurito.
2: Il quesito.
3: Di tutto esaurito.
2: Di tutto esaurito.
4: Esauriti, buongiorno, pronti a un nuovo quesito, anzi al question time, perché oggi vi chiediamo come si dice in inglese la frase signore e signori, che si traduce in ladies and...
5: Sai la risposta?
6: Sai la risposta?
3: Manda un messaggio!
6: Manda un messaggio al 342
5: 41 15
3: 105!
5: Alla fine della pubblicità
6: scoprirai se hai indovinato!
7: 105 Traffic.
8: Questa è la situazione su strade e autostrade nel Lazio lungo la diramazione Roma Sud. Troviamo code tra Torre Nove e Allaccio Grande Raccordo Anulare verso quest'ultimo. Ci sono code anche sul tratto urbano della A24 tra Portonaccio, Galla Placidia e la tangenziale est verso quest'ultima. Lavori sono segnalati in Liguria sulla A12 tra Sestri Levante e Deiva Marina verso Rosignano, ma anche sulla A26 tra Casale, Monferrato Nord e Vercelli Est. Un'ultima segnalazione che ci porta sulla statale 114. La orientale Sicola con lavori di manutenzione a incrocio Priolo Gargallo verso l'incrocio Siracusa. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
9: Radio 105, proud to be different.
3: La soluzione al quesito di tutto esaurito.
2: Al quesito di tutto esaurito.
4: La risposta al quesito inglesistico di questa mattina: vi abbiamo chiesto come si traduce appunto in britannico la frase signore e signori. Ladies and gentlemen. E questa è la risposta corretta.
10: Il vincitore è...
11: Ma buongiorno amici, anzi, ladies and gentlemen, good morning.
12: Buongiorno.
11: Allora, ci siamo.
12: Ho sbagliato lingua, scusa.
11: Buongiorno, hai detto, infatti.
12: Good morning, non va bene.
11: Ma questo è un programma poliglotta, ma che vuoi, siamo international.
12: Sayonara.
11: E anche power. Allora, ci siamo, dovremmo già avere il nome del vincitore o della vincitrice del quesito di questa mattina?
12: Sì, ma l'ha detto dov'è, mi scusi?
11: L'ha detto?
12: Sì. Mi scusi, dottoressa, dov'è l'ha detto?
11: L'aveva già detto, hai capito?
12: Se andava?
11: Esatto.
12: Ha detto!
11: Ma prima vi ricordiamo che c'è il disco Buongiorno, sta tornando, le vostre richieste al nostro numero SMS, WhatsApp, Telegram.
12: Lo dico io, 342 41 15 105.
11: Senta, ci può dire anche il nome del vincitore?
12: Un attimo, perché l'ha detto, si è portato via il foglio.
11: No, vabbè, non ci credo.
12: Sì.
11: Allora, attenzione, avete mandato la vostra risposta, avete scritto gentleman. Qualcuno ha scritto anche ladies and gentlemen. Via WhatsApp, stiamo per premiare proprio te.
12: Ce l'abbiamo.
11: Winner is
12: Silvia da Siena.
11: Brava Silvietta, complimenti.
12: Oh.
11: Ciao.
12: Gentleman, è tornato il gentleman.
11: Sì, ormai.
12: Buonanotte.
13: Avanti, c'è posto.
14: Marco Galli presenta Disco sotto l'ombrellone. Disco sotto l'ombrellone, sull'onda della tua estate. Solo su Radio 105.
15: Chihuahua.

0: 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
2: Che bello sentirti.
3: Quando è che ci sono le vacanze?
4: Capitano, sei arrivato nel momento giusto. È l'ultima settimana.
3: Ma io ho un'ora di permesso.
4: Come?
3: Sì, poi mi vengono a prendere le suore, mi riportano dentro. No. Perché allora mi è caduto l'occhio.
4: Sì, mamma mia.
3: Dove i dermile, guardavo la partita del mondiale. A un certo punto dico, che cazzo è che rotola? Era l'occhio, si era
4: stanco. Ma scusami Marco, ma cos'è successo al tallone?
3: Al tallone si è logorato.
4: Ma
3: il dottore mi ha detto che non è perché sono vecchio o cose del genere. No, perché si logora. Ho detto, io devo trasmettere, come faccio? Ah, è grave, mi ha detto.
2: È grave. Il tallone d'Achille è grave per trasmettere.
3: Ma ha detto, il tallone ha bisogno di riposo. E se lei parla e si agita. Senti, io volevo ringraziare anche molto l'azienda, perché veramente ha una pazienza, io non lo so perché mi tengono, sono come il portachiavi della macchina, cioè non conta un cazzo perché la macchina è il motore, è tutto, io sono il portachiavi e mi tengono così per...
5: sbagli Marco, perché il portachiavi se si stacca perdi la chiave,
3: certo. No, la chiave rimane, la chiave rimane, il portachiavi è proprio un accessorio, però grazie.
4: Capitano, tu lo sai che sei tutto il mazzo di chiavi, ma tu
3: pianta,
4: sei il mazzo.
3: Voglio ringraziare veramente il mio amministratore delegato, il grande Salvaderi, poi la mia direttrice artistica Barbara Rossetti.
4: Grande.
3: Grazie Barbara. Insomma, grazie di cuore a tutti, va bene.
6: Avanti, avanti, ci posto!
1: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
7: Figa no, ma è lui o non è lui? È lui o non è lui? Certo che è lui! Figa capitano, bentornato!
8: Buongiorno ciurma, buongiorno capitano, bentornato! Sono contentissima, giuro che mi sono commossa prima, sono davvero molto contenta di risentirvi tutti insieme. Io vi adoro! A colazione! Giulia da Castellarano, vi amo, un bacio!
9: Buongiorno ciurma, buongiorno capitano, bentornato. Ma quale portachiavi? Tu sei una di quelle chiavi elettroniche delle macchine nuove che se la perdi son cazzi, non la fai partire sta cazzo di macchina. Bentornato, ciao ragazzi.
10: Ma che bello salire in macchina e sentire la voce di Marco. Ciao capitano, ciao ciurma, un bacione a tutti, Tiziana da Genova.
11: Ciao Marco, ascolta, sono un tecnico di radiologia, io ti faccio risonanza io. 10 minuti facciamo tutto, prima del 7 perché poi vado in ferie. Quando vuoi, ciao ragazzi, Valerio da Reggio Emilia.

0: penetra dentro il cuore. Michela, da Trieste.
1: Capitano! Capitano! Bentornato Maremma impestata! Grande, grande, grande! Senza nulla togliere alla ciurma, che sono fantastici. Ma te sei te. Un abbraccione, Marco!
2: Cocco bello, cocco!
3: Avanti, avanti, c'è posto!
4: Summer!
5: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
4: Solo su Radio 105. 105. Tra poco su Radio 105.
6: Achille l'hanno battuto per il tallone, tu lo sapevi?
7: Sì, il tallone d'Achille.
6: Il tallone d'Achille, si chiama il tallone d'Achille perché Achille diceva: adesso vieni qua che ti faccio un culo così. Quello davanti ad Achille ha detto: ah, sì, adesso io ti faccio male al tallone. E io sono andato dal dottore l'altro giorno, mi ha detto: questo qui è il male del podista.
7: Ah sì, ma caro podista.
6: Cioè, poi lo sai che mi è caduto un occhio?
7: No, lo so, mannaggia le patate.
8: Ma non che parlare adesso.
6: Ma vabbè, sì, buongiorno, buongiorno. Ma io ho un'ora di permesso. Sì, poi mi vengono a prendere le suore, mi riportano dentro. Perché allora mi è caduto l'occhio.
8: Mamma mia.
6: Guardavo la partita del mondiale. A un certo punto dico: che cazzo è che rotola? Era l'occhio, si era
8: staccato.
6: Buongiorno, ma buongiorno, quante cose dovrei raccontare. Ma è cambiata la mia vita, ragazzi.
9: Buongiorno, buongiorno. Che sorpresa.
6: Ma... ciao Mitch, tu figli non li hai fatti, Mitch, di fronte.
9: No.
6: Che ne so, questo è il programma dei conigli. Sì. Cazzo, appena mi giro, li stampate.
10: Beh, Marco, però Mitch stava per prendere un pony.
9: Un pony. Ero lì Ero lì per prendere un pony. Poi serviva il codice stalla e non me l'hanno dato, giustamente. Quindi niente.
6: E perché ti hanno riconosciuto? Hanno detto no, tutto ma non il pony. Ile, sì. Ma tu hai già prenotato le vacanze?
10: Sì, prenotato.
6: Che bello. E ascolta Ile, e mi porti? Cioè,
10: c'è
6: perché
10: un posticino anche per te. Vieni bello. Con noi, siamo io e te Tony.
11: Ecco.
6: Beh, oddio.
8: No, dai, non puoi andare a fare il terzo incomodo.
6: Ma perché vuoi il terzo incomodo? Guarda che li rimetto al mondo tutti e due. Gli insegno un sacco di cose che loro non hanno mai visto. Ma voi non vi immaginate da dove vi sto parlando? Io sono all'estero, non sono in Italia adesso.
8: No.
6: Io la benzina la pago 1,6 qua.
8: Oh. Appena?
12: Sì. Ma se ce la puoi spedire
9: per favore. No, è vietato.
6: Hai vietato?
9: Mica puoi spedire
8: la benzina. Allora non dici se no che io c'è benzina, dici che c'è latte.
7: C'è latte.
6: Latte, quello di Boris, latte in polvere.
5: Tra poco tutto esaurito con Marco Galli, solo su Radio 105.
13: C'è tutto esaurito, l'estate qui con me.
6: Wow.
8: Buongiorno.
10: Ma che tu
8: buongiorno.
10: Sei all'estero?
11: Buongiorno.
8: Per tutto il giorno.
11: Ah. Per tutto il giorno.
7: Ci siamo, Ilenia.
10: Ma che bello il ritorno del nostro capitano. Ma che bello.
7: Dai.
10: Allora, disco buongiorno amici, tutti pronti? Sì. Mi raccomando, urlateci in faccia. Un bel buongiorno entro il quinto squillo. Dai che sono gli ultimi colpi.
11: Dai.
10: Questi qua.
7: È giovedì?
10: No.
7: Ah no.
10: No, mi spiace.
12: Andiamo?
10: Attenzione, sì, secondo me possiamo andare.
12: Vado.
10: No, vuoi aspettare ancora un po'? Aspettiamo,
12: no,
10: dai.
12: Facciamo qualcosa.
10: Chiacchieriamo. Beh, hai preso anche tu un pony nella notte?
12: Sì.
10: Hai fatto un figlio?
12: Sì, ho fatto tutto quello che ha detto il capitano.
10: Quello che c'era da fare.
12: L'ho già fatto.
10: Pronti via, prima delle ferie. Siamo a posto, è il primo squillo già.
7: No.
10: Secondo.
7: Vuoi dire?
10: E terzo.
14: Buongiorno.
10: Buongiorno, benvenuto.
7: Ma ciao.
10: Ciao, chi
14: ciao.
10: Sei? Ciao.
7: Ma come ti chiami?
14: Sono Thomas dalla provincia di Padova.
7: Ah, ciao.
10: Buongiorno Thomas. E che fai nella provincia di Padova?
14: Sto per partire per andare a lavoro. Io faccio l'educatore in un centro estivo per bambini.
10: Per i bimbi, dai, Thomas.
7: Bravo.
10: Ma i bimbi non sono ancora andati al mare?
14: La maggior parte sì, però qualcuno c'è ancora e lì entriamo in gioco noi educatori.
10: Grandissimi. Bene. Quindi Thomas, che cosa fai fare ai bimbi? Li fai giocare?
14: Sì, abbiamo giochi, attività, tante, tante cose per la loro crescita.
10: Ah, pensa. Senti, se veniamo lì anche io e pizza.
7: L'angolo delle bocce ce
10: c'è
7: l'hai?
10: Qualcosa che possiamo fare anche noi.
14: Assolutamente sì, il campo di bocce lo possiamo creare in due minuti.
7: Fantastico. Ok Thomas, ci sto allora.
10: E bravo il nostro Thomas, un modo credo anche per te, no? Per voi adulti, per voi educatori, poi di tornare bambini in qualche modo.
14: Eh sì, assolutamente, devi avercelo dentro nel cuore questo lavoro.
7: È vero.
10: Senti, bravi. Ma è per questo che scegli questa canzone che è bellissima?
14: Sì, è da un po' che provo a richiederla perché mi piace tantissimo e è un messaggio bellissimo per tutti quanti.
10: Per tutti e anche per i bimbi, no? Certo. I bimbi che incontrerai e farai giocare sì. Anche oggi.
7: Bravo, Thomas.
10: Bello, bellissimo messaggio. Sì. Thomas, a chi la dedichi quindi?
14: Beh, allora, visto che ci sono, la dedico a loro e la dedico a tutti voi che ogni mattina mi fate compagnia.
10: Grazie.
7: Ai tuoi bambini grandi, caro, oh. Grazie.
10: Thomas, esatto. Ti auguriamo una buona giornata, saluta i tuoi bimbi, annunciala tu se vuoi.
14: Sì, la canzone è Sogna ragazzo sogna di Roberto Vecchioni e Alfa.
10: E Alfa, grazie. Bellissima.
7: Ciao,
10: buongiorno,
7: Thomas.
10: Ciao.
7: Bella,
10: buongiorno.
7: Bella.
10: Buongiorno.
4: Per tutto il giorno.
11: Per tutto il giorno.
10: Guarda, guarda cosa ho portato per te stamattina.
7: Che cosa?
10: Le bocce.
7: Ah, cara, giochiamo. Il pallino.
12: Dipende dalle bocce, però.
10: Dai. Ho il boccino anche.
7: Ah, cara.
10: Sì.
12: Io sboccerei, mi boccerei.
10: Ho anche i birilli.
7: Ah, io c'ho il boccione. E ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzi, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
15: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno,

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa.

0: Che botta!
1: E ci pici pici pici?
2: Hai sbattuto i legni.
1: A Radio 105, sono le 7:03, Sassacato!

0: la colazione, ma avete visto quanti messaggi bellissimi mentre andava questa canzone di Alfa e Roberto Vecchioni, naturalmente Sogna ragazzo sogna, che loro, se non ricordo male, portarono a Sanremo, al festival di Sanremo.
1: Sì, esatto.
2: A Sanremo.
1: Emozionante le parole.
0: E dice: sarà perché ho due bambine per le quali sogno un futuro diverso dal mio, ma a me questa canzone mi fa scendere sempre una lacrima. Un amico che guida il camion e pesa 115 kg. Ciao. Ti mandiamo un abbraccio.
3: Ciao patatone.
0: Gigante, senti, non mi leggete mai un messaggio, leggiamolo subito.
1: Chi è?
0: In apertura, Graziano da Mesagne, Brindisi, fate gli auguri a mio figlio Diego, oggi ne fa 15.
1: Auguri Diego.
3: E ciao Graziano.
1: Auguri Diego.
0: Tanti tanti auguri Dieghito anche da parte nostra, un bacio al tuo papà. Allora, mandiamo un bacio, un abbraccio gigante al nostro Marco Galli, ieri mattina ci ha fatto una sorpresa pazzesca, inaspettatamente, ci ha colto le spalle. Alla sprovvista e ha dato l'appuntamento. Abbiamo messo tutti quanti in nodo, fatto il nodo al fazzoletto, quindi 7 di settembre ufficiale, l'ha detto lui. Quindi si può dire.
3: Si può dire.
0: Partirà la nuova incredibile stagione di Tutto Esaurito, finalmente con il nostro capitano e tutti noi, naturalmente, quindi la ciurma al completo e tutti voi, per cui ti aspettiamo Marchino.
1: Ciao Marco.
3: È già settembre.
1: È un attimo che settembre.
2: Dai, non fate così, dobbiamo ancora goderci l'estate.
0: Parla con Pizza.
1: È già finita.
2: Hai ragione, fare così Pizza.
3: Ma se si sono già accorciate le giornate, ragazzi.
0: Anche perché ci sono delle buone notizie.
1: Quali?
0: Signori.
4: Sì, te lo dico subito una. Noi comunque dal 31 agosto iniziamo.
0: Ricominciamo il 31 agosto e siamo
4: molto
0: felici.
4: Non so se è una bella notizia.
0: Felice, una bella notizia, ma la buona notizia
4: ancora più bella
0: ce la facciamo dire da Boris.
3: Sì.
0: È che sta arrivando uno sconto di 17 centesimi sul gasolio.
2: Sul gasolio,
4: la benzina cosa fa?
0: Attenzione, no. Però solo fino al 6 di agosto.
1: A partire dal 5.
0: Buongiorno Boris.
3: Non ci credo.
5: Serena giornata Ilenia, buongiorno ciurma.
2: Buongiorno.
5: Il governo ha dato via a questo primo provvedimento sui carburanti, c'è uno sconto di 17 centesimi.
0: Buono.
5: Esclusivamente sul gasolio, quindi diesel, fino al 6 di agosto. La decisione nasce dalla necessità di monitorare il caos internazionale, soprattutto in Medio Oriente, e quindi valutare cosa fare. C'è una seconda ipotesi che avevamo anticipato, se ricordate, le accise mobili. Le accise mobili non sono un vero e proprio sconto. Il costo della benzina in questo caso calerebbe tra i 7 e i 10 centesimi al litro, sfruttando l'extragettito, cioè in parole povere. Lo so, è molto complicato da spiegare. Sostanzialmente il governo incassa di più perché la benzina costa di più. Quel di più che incassa lo mette a disposizione di un taglio.
0: Ok.
5: Non so se ho reso l'idea.
4: È tutto chiaro, ma non scendiamo sotto i 2 euro comunque.
1: Il guadagno lo investe nei cittadini.
3: Sì, certo.
5: Mettiamola così. Signori, c'è poco da fare. Poi vogliamo fare i complottisti, facciamo i complottisti. Ogni scelta del governo, di destra, di sinistra, di centro, tecnico, deve avere delle coperture finanziarie.
0: No, è chiaro, sì, certo.
5: Questa scelta, cioè 17 centesimi sul gasolio, costa 125 milioni di euro.
1: Alla faccia,
0: mamma mia, tutto questo fino al 6 di agosto.
3: Ma
0: però
3: per forza,
5: perché c'è sempre la speranza che magari alla Casa Bianca arrivi un minimo di raziocinio e possa mettere fine a un conflitto che è nato non si sa perché e che continua a danno di milioni di persone.
1: Ci sono esauriti che sono in giro per l'Europa. C'è qualcuno in Spagna, ci manda la foto.
0: Che dice?
1: 1,45 la benzina.
3: Ma come mai?
1: In Spagna.
5: È semplice, perché in Spagna, così come in Portogallo, così come in Grecia, non ci sono tutte le accise che esistono in Italia.
4: Che ci accidono.
5: Quelle accise

0: Milano ha superato i 2,6 per la benzina verde.
1: Sì.
0: Ci sono delle stime che parlano di 3 euro già a settembre, che sarebbe una follia.
2: Quanto? 3 euro 3 a settembre?
0: Se si va di questo passo, non si torna... Signori, è proprio un algoritmo. Cioè, se si va di questo passo e Hormuz resta bloccato, sì, e anche l'altro passaggio medio orientale potrebbe bloccarsi, la stima di alcuni esperti è che tra settembre, ottobre e novembre la benzina possa arrivare a 3 euro. È una cosa che gli italiani non possono permettersi.
2: E siamo d'accordo, ma aumenta solo la benzina, aumenterà anche tutto il resto.
3: Eh beh,
2: dietro,
3: sicuramente,
2: no?
3: Sicuramente.
2: Gas, stava... eccetera,
1: sì,
2: eccetera.
1: È beh, logico.
0: Il gas è già ai massimi.
1: Già
0: in me,
1: gas, luce, tutto aumenta.
3: Allora, Massimo da Udine ci scrive: ecco perché mangiare. Pizza ha messo una cisterna in giardino.
1: È pizza, vero, certo.
2: Da dove gli arriva la benzina, scusami?
3: Ma lui ha i suoi pozzi.
2: È un raffinatore, lui, certo.
1: Sì, come raffino io, raffino nessuno.
3: Cioè, te lo dice a te che sta comprando un box, un altro appartamento, un monocasa. Sta comprando pozzi.
4: Pozzi di petrolio.
3: Sta comprando giacimenti. E lui è furbo.
4: E lui è in giardino, mica per piantare le piante. Scava.
2: Cosa c'ha il petrolio in giardino?
3: A mani nude sta scavando. Chi è Betty, va?
5: Adesso voglio vedere quanto tempo ci metteranno a tirarlo giù. Mica lo fanno subito nei primi due giorni. Passerà una settimana e tirano giù i 20 centesimi del cavolo.
2: Ciao,
5: Robby da Corsi.
1: Ciao. Ma scusa, Boris.
3: Ciao, Robby.
1: Ma ci sono altri paesi dove costa come la nostra?
3: Svizzera,
1: o costa di
3: guarda,
1: Germania.
3: Ce lo scrive Enzo dalla Svizzera. Non ci sono le accise, pure dice il diesel è a 2,19 in questo momento.
0: Allora, la Svizzera, sì, ci sono comunque pizza. Diciamo, i prezzi più elevati li trovi in Danimarca.
1: Porca.
0: Siamo intorno ai 2,4 al litro. 2,12 mediamente in Germania, vado a memoria.
3: Sì, stessa cosa. Perdonami, Boris. È appena tornato un amico, è Andrea da Modena. Ti salutiamo dalla Germania. Ciao. C'era il diesel a 2,55. Così ci scrive adesso.
0: Sì, però attenzione, sono altre economie. No, ma più in generale, sono altre economie. È normale che la Svizzera tenga alto. Anche una nota catena di hamburger.
1: Sì.
0: Che è nota per avere i prezzi uguali ovunque, in Svizzera costa quasi il doppio, perché è uno stile di vita legato
3: hanno prezzi diversi.
0: Sì, certo,
4: è vero.
0: No, vi ho fatto l'esempio di una catena che non li cambia da nessuna parte.
3: Sì, sì,
1: certo.
2: Che io sappia, hanno difficoltà anche gli svizzeri adesso a mantenersi con quei prezzi lì. Comunque, non è che è tanto comodo per loro, sono prezzi alti.
3: No, non è inusuale ormai vedere tantissimi video sui social, per esempio, di svizzeri che non sono frontalieri, quindi vivono e lavorano in Svizzera, che vengono in Italia a fare la spesa, per esempio, o la benzina.
2: Costa comunque.
3: Perché dicono che non ci stanno più dentro.
1: E tu vuoi andare in Svizzera?
3: Chi vuole andare in Svizzera? Tu ce l'ha con te, Mici, e tu vuoi andare in Svizzera?
2: Lui porta tutto da Aruba ormai.
3: Vedi, Germania, Austria, ci scrivete, il prezzo è alto anche lì. Olanda 2,7. David, sono in Grecia da 2 settimane per lavoro e la benzina ha praticamente gli stessi prezzi che in Italia. Vedi. Francia 2,30, insomma, siamo lì.
1: Siamo lì,
2: sono in Spagna, costa poco.
3: Sono in Spagna. Andiamo. E infatti mi sa che il nostro capitano ieri, quando diceva sono all'estero, qui a 1,6. Mi sa che è in Spagna. Invece, Boris, per quanto riguarda la nazionale, un caos pazzesco. Io non ho capito più niente. Voi ci avete capito qualcosa alla fine?
0: I mondiali dovevano servire all'Italia a prendere fiato e riorganizzarsi. È sprofondata nel caos la Federcalcio guidata da Malagò, che aveva affidato appunto la direzione tecnica a Maldini e a Leonardo come consulente. Erano stati loro a indicare Andrea Pirlo, che per il suo contratto legato a una squadra, a sua volta legata, il patron di questa squadra aveva un'agenzia di scommesse russa e Pirlo era l'immagine di questa agenzia di scommesse russa.
3: Okay.
0: Nessuno aveva pensato forse a tutto questo, di conseguenza è stato eliminato dalla rosa dei candidati. Avendolo scelto Maldini e Leonardo, hanno detto bene, allora evidentemente non serviamo. Passo indietro anche loro. Quindi la Federcalcio riparte da capo. C'è il presidente Malagò, secondo quanto ci risulta, ieri ho avuto modo di sentire qualcuno, il nome del nuovo CT dovrebbe essere annunciato oggi.
4: Dicono Chiellini.
1: Nuovo
2: direttore tecnico.
0: Chiellini sarebbe il direttore tecnico al posto di Maldini, nel caso in cui fosse

0: fosse scelto Conte.
1: Esatto,
0: ma su... grazie, l'avevo detto apposta.
2: Dai.
0: Questa scelta però del presidente Malagò ancora non è stata ufficializzata. Ieri si parlava anche di Thiago Motta, di Mancini. Sono questi i nomi,
2: i
0: sostanzialmente
2: nomi, sì, sì, sì. Pizza, quando lo sapremo? Oggi dopo le 10. Sì,
3: ma certo,
2: dopo le
3: 10.
2: Va bene.
4: Bagnino,
2: Bagnino,
4: me lo metti un disco?
5: Ma senti qui che roba.
4: Bagnino,
5: è il disco del Bagnino.
2: Uscirà il disco del Bagnino. Allora, ancora tantissimi messaggi intanto sulla benzina. Pierluca Ravenna per esempio scrive: il problema è che negli altri paesi dove la benzina costa come in Italia gli stipendi sono più alti. Luca, Trieste, anche sloveni e croati vengono a fare la spesa da noi.
3: Sì.
2: Basta il prezzo al barile come nel 2022, perché la benzina non costa come nel 2022. Ma bisogna andare a Livigno, fatta settimana scorsa 1,4.
3: Sì, però... spende 500 euro solo per andare a Livigno.
2: Che metti.
6: Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Ma sarà mica per quello che hanno fatto tante piste ciclabili? Sì. Sarà per quello, avranno previsto tutto. Ciao Fabrizio da Genova, un abbraccio, siete grandi.
2: Un abbraccio, ciao, Fabrizio. Un abbraccio a te, Fabrizio. Allora, dove andiamo, ragazzi? Abbiamo Double!
3: Sì, abbiamo Silvia e Maria Luisa da Malan.
2: Abbiamo due bagnine questa mattina. Silvia, Maria Luisa, buongiorno.
1: Buongiorno.
7: Buongiorno. Ciao. Buongiorno, ragazzi.
2: Buongiorno. Ma voi siete amiche, siete sorelle, mamma e figlia?
7: Mamma e figlia. Mamma e figlia.
2: Mamma e figlia. Sì. Quindi la figlia che è
7: ovviamente.
2: Sì.
7: Ovviamente mia figlia l'ho traviata io, l'ho portata io a 105, a tutto esaurito.
2: Sì, tu sei mamma Maria Luisa?
7: Io sono mamma Maria Luisa, sì.
2: Ok. Ma perché Silvia non ascoltava la radio?
7: No, Silvia non ascoltava la radio. Ha iniziato, da quando ha iniziato a frequentare l'università, che magari, sai, gli dà uno strappo alla metro, uscivamo insieme.
2: Siamo in macchina.
7: Ovviamente, ovviamente io cazzata sempre sul 105, infatti quando me la spostano mi cazzo, però va bene così.
2: Sì.
7: E quindi a furia di ascoltare, niente, adesso è lei che mi dice: mamma, metti 105.
2: Quindi anche Silvia è diventata ufficialmente un'esaurita, una 105ista. Brava Silvita.
7: Esatto.
2: Ciao bella.
3: Ciao Silvia.
2: Ma dove state andando, mamma e figlia, stamattina a Milano?
3: Sapessi.
7: Stiamo andando al lavoro.
2: Al lavoro? Ma perché lavorate insieme?
7: Per l'ultima settimana.
2: Signori, ormai è partito il conto alla rovescia per tantissimi italiani. Ma lavorate insieme, Silvia, Maria Luisa?
1: No. Al lavoro.
7: Allora, Silvia si è appena laureata. Che poi oltretutto il mio Adretti l'ha mandato il messaggio quando si è laureata in fashion design.
2: Fashion,
7: sì.
1: Spettacolo.
7: E quindi adesso sai, è un periodo in cui è morto, non c'è granché. E quindi finché aspetta settembre per cercare un posto di lavoro, viene ad aiutare la mamma in pasticceria.
2: Sembra giusto. Ma che bello, Maria Luisa, perché tu hai una pasticceria?
7: No, allora non è mia, è di mio cognato e io ci lavoro insieme.
2: Sì.
7: E quindi in questi periodi che vabbè, non c'è granché perché ovviamente
2: Sì.
7: È sceso un po' di lavoro.
2: Certo.
7: Però almeno viene, aiuta e io mi riposo un po' di più.
1: Fatti progettare due o tre torte di quelle di design.
2: Potrebbe essere un'idea.
7: Potrebbe essere
1: una bella
7: bello,
1: idea
7: sì,
1: creativa su qualche nuovo pasticcino.
2: Ciao amici, esatto.
8: Sì, ma tanto io devo andare a trovare Maria Luisa.
2: Maria Luisa, tutti qua vogliono sapere dov'è questa pasticceria. Dai, se vuoi farti un po' di pubblicità.
7: Allora, noi siamo in via Ampere al 122,
2: sì.
7: Zona Caporetto. Praticamente su Instagram le dolci tradizioni, che però adesso stiamo cambiando il brand con Martinangeli, che è il cognome di mio cognato.
2: Ok, però per il momento le dolci tradizioni sui social.
7: Sì, tanto poi sui social trovi le dolci tradizioni, ma se metti le dolci tradizioni switchi direttamente su Martinangeli.
2: Fantastico. Noi faremo di più, Maria Luisa, l'ultima settimana, poi immagino chiudiate anche voi il laboratorio, il negozio, eccetera. Non ci limiteremo ad andare sui social, veniamo personalmente.
3: Certo.
2: Così assaggiamo.
7: Ma io, guarda, io vi accetto a braccia aperte e avete la colazione offerta da me.
2: No, vabbè, ma non per quello, proprio per il gusto di assaggiare.
7: Io con cuore proprio, io vi amo, vi seguo da
3: ma anche noi accettiamo
7: 7-8 anni. Grande. Quindi vi amo.
2: Ragazze, noi amiamo voi, esaurite doc, scegliete anche una canzone che è bellissima di un artista che ci piace, quindi direi tutto perfetto.
7: L'ho scelta io e da un artista a cui ho rinunciato a un paio di concerti pur di avere una speranza di avere i suoi biglietti per il concerto allo stadio dell'anno prossimo.
2: Dai, fantastico, e quindi te lo godrai tutto. La vuoi dedicare a qualcuno? La volete dedicare?
7: Allora, io la dedico alla mia migliore amica, che anche lei fan sfegatata di questo artista.
2: Sì.
7: E ovviamente a mia madre, a tutti voi e a tutti gli esauriti.
2: Grazie.
3: Grazie.
2: Cosa ci fate ascoltare, ragazze?
7: Romantica di Ultimo.
2: Di Ultimo, un bacio enorme.
5: Ciao,
2: dolci tradizioni.
5: Dai, che si parte.
9: Stanno tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 105 tutto esaurito Summer con Marco Galli.
1: Per ovviare al caldo e per stare tutti freschi.
2: Buon estate a tutti.
3: Buon estate!
0: 105 tutto esaurito Summer, l'estate più bella che c'è.
2: Avete bisogno di ferie tutti.
4: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
5: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
6: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a $19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Betty, si sta discutendo su Bugs e Betty da questo
8: punto. Aiuto.
9: Sì.
10: Posso fare un saluto speciale a due amici che sono venuti a trovarci, tra l'altro venerdì hanno fatto colazione con te, Filippi, alle 6 del mattino e poi ci hanno aspettato sotto la radio. Mi hanno mandato una mail bellissima, l'ho letta, vi porto i loro saluti. Ciurma, sono Vittorio da Luserna e Cristian. Ciao ragazzi.
11: Ciao Vittorio, ciao Cristian.
12: Ciao. Manuel dalla provincia di Udine, grazie fratelli.
10: Ciao bello, ma torniamo a Barzebetti.
7: No, la vogliamo. Ma io direi anche di no.
8: Ma come no?
7: Si sono aperte le gabbie, Betty, mi spiace.
12: Oggi partiamo.
10: Betty, facciamo così, se sei d'accordo. Sì. Lo chiediamo al pubblico.
12: No. Ma
10: e poi guardiamo le risposte. Il tempo della tua agenda. Volete Barzebetti, sì o no? Scrivetelo.
8: Ma vedrai che diranno tutti sì, già lo so.
12: Amici e amiche, scrivete. Io non voglio la barzelletta.
10: No, io voglio la barzelletta di Betty.
12: Al 342 41 15 105. Fatemi contento, per piacere.
7: Camillo,
8: sì, sei cattivo.
10: Mamma mia, che brutti modi. Buongiorno.
12: Buongiorno.
8: Oggi martedì 28 luglio 2026 si festeggiano i santi Nazario e Celso. Ed è la giornata mondiale contro l'epatite, che cade nel giorno di nascita di Blamberg, scopritore del virus dell'epatite e vincitore del premio Nobel. Per il viaggio nel tempo, 112 anni fa, nel 1914, Vienna dichiara guerra alla Serbia e scoppia la prima guerra mondiale. 75 anni fa, nel 1951, arriva al cinema Alice nel Paese delle Meraviglie.
10: Alice in Wonderland.
13: Un buon non compleanno a me, a te. Un buon non compleanno a me. Rendiamo tutti insieme con un altro po' di te. E tanti auguri.
10: Wow, meraviglia. Buon non compleanno, pizza.
8: E nel 2005, 21 anni fa, oro per Filippo Magnini ai mondiali di nuoto di Montreal.
10: Grande.
8: Nei 100 metri stile libero.
10: Ciao Filippo.
7: Ciao.
8: Per l'angolo musicale oggi facciamo gli auguri a Riccardo Muti.
7: Auguri
10: maestro.
8: E Marco Ferradini.
10: Auguri.
8: E nel 1983, tra le prime posizioni della classifica italiana, c'è Spiagge di Renato Zero.
14: Quanti segreti

0: esatto.
1: Mettiamo a Mitch.
2: Beh, 1983 potresti giocartela, Betty. In 70-80
3: che bello sarebbe.
4: Spiagge.
5: Grazie.
3: Ma ora passiamo all'oroscopo.
2: Attenzione,
3: perché i segni propizi di oggi sono: al primo posto l'Ariete.
2: Ah, vai su, Fabio.
1: Veramente?
3: Sì. Vi aspetta una giornata spumeggiante, ricca di incontri con persone dell'altro sesso.
1: Se le persone si chiamano Fabio dell'altro sesso, ci vediamo dopo, Fabio.
2: Certo.
1: Chi è?
4: Sì.
3: Cosa ha detto?
1: Niente,
3: e poi il segno dei pesci.
2: Vai su anche tu, Michi.
4: Il mio.
3: Gambe toniche e scattanti, come
4: grande.
3: Quelle degli stambecchi.
4: Sì.
3: E chiudo con il segno nefasto, che è il segno della bilancia.
4: No, che peccato.
2: Boris, come mai? Perché non dorme, poverino? Perché no, piange.
3: Passeggeri malesseri di stagione che ti guastano la giornata.
4: Di stagione,
1: per tutta la vita ce l'hai.
2: Forza, Boris.
4: Sì. Poverino.
3: E chiudo con il proverbio: apri le orecchie e aguzza la vista. Non sei una biglia che segue la pista.
1: Bello.
3: Che significa che dobbiamo cercare di non seguire sempre gli altri, ma essere indipendenti e liberi.
4: Bello, brava.
5: Grazie, Betty.
2: Brava, Betty. Allora, è partito il sondaggio. Hanno risposto. Ragazzi, tutti vogliono Barzabetti. È incredibile. Sei bugiardo, pizza. Leggi i messaggi.
4: Vogliono scoprire fin dove puoi spingerti.
2: Guarda, ne leggo uno. Il primo che mi capita, Mauro Belluno. Voglio la barzelletta di Betty, perché le barze di Betty ti fanno stare bene. Quindi.
3: Allora io vado.
2: Poi c'è anche chi ti sfida, Albi da Verona, vai.
3: Cosa fa un limone al sole?
5: Diglielo.
4: Stringe.
3: No.
2: Limona.
3: No.
5: Sì, vabbè, ma non è un indovinello, lo devi dire.
2: Cosa fa?
3: Si spreme.
4: Ma non ha senso. Che senso
1: ha? La marmotta anche.
6: Ma tu lo sai.
2: Grazie, Betty.
3: Fai invidioso, amici, delle mie barzellette.
1: Perché?
5: Non ci credo.
2: Albi ti sfida, Betty. Lo sai come si chiama il ministro dei trasporti cinese?
5: Sì.
1: Burgoncini.
2: Esatto.
5: Dai, le vecchie.
1: Beh, va, dai,
3: la tua vecchia, però.
1: È cosa sfida? Più bella, però,
3: bella, bella la mia.
4: Ha una logica, un senso e fa ridere comunque.
2: Allora, andiamo a caccia di logica anche. Le so tutte adesso. Diamo una mano al nostro Piripì a fare il suo cruciverbone. Dell'estate a culaccione. Attenzione, perché siamo gialla. Stavo guardando il numero.
5: 3 milioni verticale.
2: Ma quanto è lungo? Cioè,
1: è un papiro.
2: È una pergamena.
5: Fino a settembre, ottobre. Un attimo, no?
2: Allora, 3 milioni verticale.
5: La razza di cani protagonista della carica dei 101.
2: Facilissimo.
1: Non è facile,
2: dai.
1: Ce n'erano tanti.
2: Cosa?
1: Era pieno di cani così.
5: Sì.
3: 101 erano.
4: Ah, brava, perché abbiamo dalmata, labrador, culo rosso.
2: La razza di cani, dai, protagonista della carica dei 101, sono i dalmata, sono i labrador, sono i culo rosso. Ditecelo. Scrivetecelo
5: al 342 41 15 105.
1: Sai che era meglio Barzabetti, sinceramente.
6: Allora, tu lo sai.
2: Non siete mai contenti?
4: Sì, sì, io lo so.
7: Sì, lo so.
8: Le so tutte.
9: Le so tutte.
8: Torna tra poco.

0: tutto esaurito Summer con Marco Galli. La tua estate con noi.
1: Piova, mi sentite in fondo?
2: Se anche tu ti svegli stordito, ascolta tutto esaurito.
1: Sentite bene? Ah ah!
3: Che radio ascoltate?
0: 105 tutto esaurito Summer.
4: Non ce n'è per nessuno.
5: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
7: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
6: La Torrente, baciati dal sole del sud.
8: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice «Hai 10 minuti?» Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
9: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
10: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
11: Buono.
10: Melone retato.
11: Buono.
10: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
11: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
12: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
13: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
14: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
15: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
16: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
17: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
18: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
19: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
18: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi a Riccione.
20: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
21: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
22: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
23: Ehi umano, si parte, si parte!
24: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
23: Ombre pieno in store su arcaplanet.it.
25: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
26: Ma tu lo sai?
27: Sì, sì, io lo
28: sì,
27: so.
28: Sì, lo so.
27: Le so tutte.
29: Le so tutte!
30: Ma non ci credo.
31: Dopo ne parliamo. Allora, le so tutte, amici, il gioco di tutto esaurito. 7:39 minuti, stiamo aiutando il nostro Piripì come ogni mattina. Sì. A fare il suo cruciverba, siamo già arrivati alla 3 milioni verticale.
32: La razza di cani protagonista della Carica del 101.
0: Abbiamo dalmata, labrador, culo rosso.
31: Ma dai, rosso. È molto facile, attenzione, sì, perché vi stiamo già chiamando. Come devono rispondere?
1: Qualsiasi maniera, pronto.
2: Ah, Vodafone.
0: No, riattaccato.
1: Ma andiamo, ci abbiamo già la riserva, Ciccini.
31: Siamo già pronti con la riserva. E dove andiamo? Da chi?
1: Andiamo all'imbiate da Melinda.
31: Melinda?
0: Come le mele.
31: Che bello, ciao Melinda.
3: Pronto?
31: Pronto, ciao. Buongiorno.
3: Buongiorno, ciao. Finalmente dopo più di 20 anni di messaggi.
1: È vero.
31: Cioè, ma dovevamo arrivare alla fine di luglio, Melinda, per chiamarti.
3: Sì, certo, diciamo una consolazione visto che ti lavoro ancora, no? Una piccola caramellina.
31: Sì. Senti, intanto hai un bellissimo nome, ci piace un sacco, sì, Melinda.
3: Ti ringrazio.
31: Fa tenerezza, mm-hmm, e poi è poco comune.
1: Vero.
31: Non ci sono tante Melinde,
3: sì,
31: vero?
3: Diciamo che a parte le mele in Italia di Melinda ce ne sono proprio
0: ci
3: poche.
0: Sei tu, ecco, il consorzio, guarda.
31: Esatto.
3: Bravo.
31: Senti Melinda,
3: sì,
31: ma qui
3: sì, sei grande. Sì.
1: Amore, Melinda, je te do un morse.
31: Ah, un mozzico.
3: Sì. Mangiami.
1: Mamma mia, Melinda, sì.
31: Ma senti Melinda, stai ancora lavorando, hai detto? Che fai?
3: Purtroppo sì, io lavoro in una ditta di abbigliamento sportivo e mi sto recando a Monza perché faccio la campionarista di abbigliamento sportivo.
31: Forse ho capito qual è, forse ho anche capito, ci sono anche passata.
1: Sì, qua in centro.
3: È probabile perché abitando in zona, sì, diciamo che ci occupiamo prevalentemente di sci.
31: Sì, ok, è chiaro. Senti, capito. Melinda, però ad agosto riuscirai.
3: Se volete faccio marchetta.
31: Sì, certo. Perché no?
3: Lavoro in Colmar, abbiamo
31: Colmar, certo. Sì, sì,
1: beh,
31: sì,
1: ragazzi. E chi non la conosce?
4: Bella. Chi è che non ha la giacca Colmar? Scusate.
31: Senti, no. Melinda, ma ad agosto?
3: Pizza.
31: Vai un po' in vacanza? Un po' di mare o montagna?
3: Quest'anno vacanza economica perché avendo una casa in montagna vado in montagna.
31: Certo, dove il gusto
3: però va benissimo perché ho bisogno di prezzo.
31: Molto bella.
3: Melinda, dove vuole che stai?
31: Anche la montagna, no? Infatti stavo per dirtelo, però non volevo rischiare poi di fare una pessima battuta, però effettivamente
4: in Trentino magari.
3: No, nel Bergamasco, rimango vicino a casa.
4: La Melinda Lombarda, ecco.
31: Allora, qual è questa razza di cani protagonista della carica dei 101? Melinda, dalmata, labrador.
3: Ma certo
31: che sì. Allora, siccome sono tanti anni che ci ascolti, sì, la prima volta che ti chiamiamo, Melinda, speriamo di riuscire a mandarti a casa con i nostri regali.
1: Ma certo.
31: Abbiamo un bel paccone
3: estivo
31: pieno di gadget.
0: Dai, speriamo.
31: Attenzione però alla prossima definizione.
1: Questa è dedicata a te, cara Melinda. 66 in altissimo.
31: Vai.
1: Eccola qua. Il sistema d'onde radio per rilevare la posizione di oggetti.
4: Aia.
1: Il sistema d'onde radio per rilevare la posizione di oggetti.
31: Sembra difficile, ma guarda che è molto semplice. Ascolta le tre opzioni.
0: 1, Bluetooth. 1, Bluetooth. 2, bussola. 3, radar.
31: Quindi il sistema d'onde radio che rileva la posizione degli oggetti. Melinda, è Bluetooth? È la bussola? È il radar?
0: Dai,
3: è il radar?
31: L'avevamo detto. Molto semplice questa mattina. I nostri bellissimi regali per te. A questo punto, pizza, aggiungi qualcosa nel pacco solo per Melinda, dai.
1: Mi porto un bel pallone gonfiabile a bocca.
31: Già bucato, già bucato.
3: Meli. Già bucato, perfetto. Almeno mi faccio polvoni.
4: Ma cosa serve che gonfi un pallone bucato?
31: Sì.
3: Comunque avevo partecipato, stiamo parlando di storia, al Monza Beach Festival, qualcosa del genere, ma stiamo parlando di storia, ecco.
1: Sì.
31: Mamma mia.
4: Quindi c'era la radio.
3: Tantissimi
0: anni fa.
31: Un bel po' di anni fa. Grande Melinda.
3: Sì,
31: senti,
3: tantissimi anni fa.
31: Dall'Imbiate, chi saluti? Melinda, approfittane.
3: Allora, saluto Ale De Masa perché lo conosco da quando era piccolino, conosciamo anche la sua mamma e suo papà. Grande, saluto le mie ragazze Giorgia e Arianna e saluto mio marito. mio marito Pietro. Ciao Polly, ciao Pietro.
31: Un bacio enorme, ciao. Melinda.
3: E naturalmente, naturalmente tutti quelli che mi hanno riconosciuto e voi che siete grandi.
2: Grazie, grazie.
4: La, Melinda, la mia taglia è una LXL.
2: Ma grazie. Ma sta la pianta. Ciao bella.
4: Ciao. Ci tenevo a dirglielo.
2: Hai capito Ale Masa? Zitto zitto.

0: Fofon.
1: È molto carina, MGK, Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, la ragazza praticamente della porta accanto, la vicina,
2: magari.
1: La girl next door.
2: Magari, cara.
1: Ah, Stella. Allora, estate ed è già tempo di scontrini pazzi. Tutti gli anni, insomma, ci ritroviamo in qualche modo a leggere ed eventualmente commentare scontrini pazzi. In questo caso lo scontrino che fa appunto impazzire i social sarebbe una cena per due persone a 532 euro con il caffè a 10 euro. 10, sei bravo in cucina.
3: Ma dove? Scusami, perché dipende.
1: Allora, siamo a Porto Cervo, corretto, Boris?
4: Scusa, ma se vai a Porto Cervo il rischio è quello.
5: Beh, però è tanto, mamma mia.
0: Ma che tanto, Betty, dai.
4: Hai mai visto quanto costa una casa in affitto a Porto Cervo?
5: No.
4: Per 15 giorni, 20 giorni. Quasi 90.000 euro, 20.000 euro.
1: Allora, Boris, dove siamo intanto?
6: Siamo nel cuore di Porto Cervo, Costa Smeralda. È evidente che questo abbinamento possa inizialmente giustificare uno scontrino di questa portata. Premesso, quel ristorante è molto noto in zona, per cui chi ci va sta ben attento ad avvicinarsi. Stiamo parlando di una, diciamo, community enogastronomica che è proprio in centro, il ristorante Zuma, locale di cucina giapponese. Ma il problema non è dove si trova, perché può andare bene anche tutto, ma il caffè a 10 euro effettivamente è un po' eccessivo. Sul conto sono registrate 4 persone, ma i coperti sono 2. E i coperti valgono 15 euro ciascuno.
0: Ma dai.
1: Tu entri in quel posto, già solo che ti siedi sono 15 euro. Sì.
6: Eh beh, certo, tra le altre consumazioni, un astice arrostito da 125 euro, una pannocchia grigliata da 17.
0: Ma io voglio vedere in faccia questi due che hanno preso. l'astice. No, te lo dico io. E poi
4: vorrei
0: la
4: l'astice l'ha preso lei. E lui
6: se posso
1: per risparmiare. Per risparmiare. È possibile. Sì, Boris.
6: Quello che indigna di più sono i caffè da 10 euro, ma soprattutto l'acqua. Cioè 4 bottiglie d'acqua 48 euro.
4: Ma sul menù, i prezzi prima di ordinare non c'erano. Perché poi il problema è quello che ci sono comunque.
6: Le cifre riportate nello scontrino coincidono con quelle pubblicate sul sito ufficiale del ristorante. Ad esempio, cover change per person, perché viene definito così oramai, di 15 euro. Considerate che questo è un marchio molto noto. Siamo proprio vicino al Cervo Tennis Club, siamo in via Porto Vecchio.
4: Il prezzo è indicato nel menù, se il prezzo è indicato chiaramente nel menù e tutti
5: quello è vero.
6: No, finché il prezzo è indicato sul menù non si discute. Il sito precisa però che i menù pubblicati sono esemplificativi e possono subire variazioni. No, un momento, questo non va bene, perché il menù deve riportare ciò che quella sera io devo pagare. Certo. Possono esserci delle differenze, perché magari hanno pescato l'astice blu al mattino. Sì, me lo devi dire nel momento in cui arrivi al tavolo e dici: guarda, oggi c'è questo, ma c'è un sovrapprezzo.
4: Un locale che fa quei prezzi, difficilmente, se cambia il menù, cioè dentro la testa di una persona che ordina in un posto così, cioè, può pensare che paghi poco. Cioè, ma 15 euro,
1: tu
4: 15
1: dici
4: euro
1: molto
4: un
1: meno.
4: Caffè in un hotel a 5 stelle,
1: allora,
4: lo
1: diciamo,
4: paghi
1: che
4: 10 euro, 15
1: questo
4: euro.
1: Scontrino che è apparso sui social, naturalmente divide il pubblico di Facebook, di Instagram, perché c'è chi considera eccessive alcune singole voci, tipo appunto il caffè a 15 euro, il coperto a 15, le bottigliette d'acqua a quasi 50 euro. E chi invece dice no, è tutto assolutamente normale, prevedibile per un locale di lusso in quella parte lì d'Italia, insomma, in quella zona lì.
3: È un locale di lusso.
4: Un locale di lusso.
1: Hai capito? Da qui nasce la discussione tra chi dice sì, ma non è giustificabile 10 euro un caffè, e chi dice no, è normale, è così. Cioè tu sai che se vai lì, ti accomodi lì, quelli sono i prezzi.
0: L'importante è non andarci, tanta bella la vita.
1: Sentiamo un po', Betty. Chi è?
7: Giurma! Ciao Ale, il giardiniere.
1: Ciao
7: di Porto
1: Ale.
7: Ragazzi, come si fa a lamentarsi di un prezzo così quando si va in quel locale? Adesso io non voglio fare il nome.
1: Lo conosci, probabilmente.
7: È un locale conosciutissimo, è una catena internazionale, specializzata nel sushi, dove fanno dei piatti formidabili. Cioè, Ma non è come andare all'agriturismo.
0: Certo.
7: Uno va in certi posti, sa che paga tanto. Io non me lo posso permettere, non ci vado.
3: Bravo.
7: Semplice. Bacioni, buone vacanze a tutti.
1: Ciao bello.
3: È famoso come Nobu.
0: Ma certo.
1: Beh, sì, caspita. Sì, sì. Intanto Andrea da Pordenone scrive: sì, sì, ma la pannocchia non l'ha mangiata. No, probabilmente no. Se l'è ritrovata infilata da qualche parte quando è arrivato il conto. Allora, c'è. Big smile, poi ci torniamo. Attenzione, amici, anche oggi quattro barzellette vanno in sfida. Chi vince? Lo decidete voi.
0: L'importante è votare quella che vi piace di più: la 1, la 2, la 3 o la
4: 4.
2: Big smile. 1.
8: Marco da Roma, questa è la mia barzelletta.
1: Ciao Marco.
8: Su un aereo ci sono il Papa, un bambino e Donald Trump. Il pilota dell'aereo annuncia, si avverte i signori passeggeri che l'aereo ha un problema e sta precipitando. Purtroppo all'interno dell'abitacolo ci sono solamente 3 paracaduti. Dice: uno lo prendo io. Prende e si lancia. Allora praticamente rimangono solo due paracaduti. A un certo punto Donald Trump toglie il paracadute al bambino e gli dice: mi salvo io di sicuro perché io sono l'uomo più intelligente del mondo. Prende e si lancia. Il Papa guarda il bambino e gli dice: guarda, siccome tu sei americano come me, e purtroppo, dice, io sono molto più grande di te, salvati tu, bambino. Bambino, salvati tu. E il bambino: ah papà, se salvamo tutti e due perché l'uomo più intelligente del mondo si è buttato col zainetto mio.
2: Due.
9: Ciao, sono Cesare d'Argenta.
0: Ciao.
9: Questa
0: ciao.
9: È la mia barzelletta. Ci sono due amiche e una chiede all'altra: scusa, ma questa scollatura ti sembra un po' troppo profonda? Boh, non saprei cosa dirti, però si vede un po' il pelo nel petto. E l'altro: ma io non ho pelo nel petto. Beh, allora è un po' troppo profonda.
2: Tre.
10: Buongiorno Ciurma.
0: Buongiorno.
10: Fabiano da Siena.
1: Ciao Fabiano.
10: Allora, c'è un tizio che vuole cambiare lavoro, allora piglia e decide di imbarcarsi, va sulla nave, va dal Nostromo e dice: oh, buongiorno, io sono qua, mi sono imbarcato oggi, ma per curiosità, o quanto si sta per mare? L'altro guarda e fa: guarda, 6-7 mesi, madonna, 6-7 mesi, non si scende mai. No, non si scende mai. Allora scusami, ma per curiosità, ma se uno dovesse, cioè ci avesse voglia di, insomma, di tromba, o che deve fare? Niente, guarda, qua purtroppo le donne non ce ne sono, però ci sa il barile. Barile, che vuol dire barile? Guarda, là in fondo, vedi dove c'è quella fila di persone? Ecco, tu vai là, segui tutta la fila di persone, alla fine c'è un barile. Quando arrivi al barile, tiri fuori quello che devi tirare fuori e fai quello che devi fare. Insomma, c'è un buco. Vabbè, proviamo, 6 mesi sono tanti. Allora piglia, fa tutta la coda, va dietro a 6 persone. Dopo mezz'oretta arriva al barile, lo infila, fa quello che deve fare, insomma. Finito. Vada al Nostromo e dice: madonna, oh bello, bello, guarda, mi sono divertito proprio, non pensavo nemmeno, ma si può fare tutti i giorni? O certo lo puoi fare tutti i giorni, puoi farlo il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, il sabato e poi di nuovo il lunedì. Ah, ma aspetta, dal lunedì al sabato, e la domenica? No, la domenica no. E perché la domenica no? È perché la domenica nel barile ci stai te.
0: Gira.
11: No. Ci sono due amici che si incontrano dopo tanti anni.
1: Sì.
11: Uno di questi lo invita a casa, te bere il caffè. Allora vanno in casa e c'è la moglie che dice: amore, ci fai due caffè? Lui è un mio amico di vecchia data. E la moglie: certo amore, ti faccio due caffè. Amore, ci fai anche due dolcetti, ma che se fai fare te? Certo amore. Allora l'amico lo guarda e dice: ma Mario, ma quanti anni è che siete sposati? Eravamo ragazzini. E la chiami ancora amore? E che non mi ricordo come cazzo si chiama.
1: Un grande classico. Chiusura di questa batteria. Amici, qual è la barzelletta più divertente secondo voi?
0: La 1, la 2, la 3 o la 4? Tocca a voi votare quella che vi piace di più al 342 41 15 105. Oe, se c'è un barile, registra subito la tua barzelletta col WhatsApp.
1: Vocale.
3: Oggi tocca a te il barile.
12: Vota la barzelletta che ti è piaciuta di più. Attraverso il nostro barzellettometro, alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi.
2: Big smile.
13: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e spediamo i discount. Fino al 5 agosto, cornetto Algida, confezione 8 pezzi a 2,89€. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
15: No, è mio! È mio! Guarda!
16: Guarda questo video, fa troppo ridere.
17: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
18: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
20: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
21: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
22: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
23: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
22: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
24: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
25: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
24: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
26: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
27: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
28: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
29: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
30: I controlli, la garanzia è...

0: Il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
1: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Gli spazzolini elettrici serie 1100 Philips e Sonicer sono a 19,90 euro e per la rasatura c'è Philips One Blade a 24,90 euro. Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza. Trovi anche Philips One Blade 360 Face and Body a 39,90 euro e con ogni Philips One Blade o Sonicer in omaggio un poggio borsa da tavolo. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Buongiorno, tutto esaurito.
4: Fate bene attenzione, perché sì, tutto esaurito entra nei vari settori, nei vari cataloghi di notizie e di informazione. Fare yoga con le capre funzionerebbe meglio. Boris, cos'è questa storia che fare yoga con le capre?
5: Ascolta tutto esaurito e rimarrai stupito. È garantito.
6: In realtà questo è un cazzo. Cioè, c'era un maestro di yoga e mentre faceva yoga si avvicinavano le capre che salivano in groppa alle persone che facevano yoga.
4: E beh, certo, perché invogliate e ingrifate come dei tonni nella riproduzione. Un po' come il chihuahua quando si attacca la gamba, chiaro.
6: Il desiderio della capretta è leccare il collo o mangiucchiare i capelli.
4: Va bene, io non entrerei nei desideri della capretta e andrei oltre.
7: Ascolta tutto esaurito.
6: Dare proprio degli effetti sopra. Sì, ti sale sopra,
4: ti sale sopra, amici, ma secondo me a te piace, perché tu devi calcolare che non solo

0: Sì. Radio 105 sulle 8.03, Sasakato!
1: Dallo studio centrale di Radio 105 in Milano, il capitano Marco Galli Paladino, lo show radiofonico estivo, tutto.

0: che è da tanto che non la mangio.
1: Ah, sì?
0: Sì.
1: Per mangiarla, Elenia.
0: Perché?
2: Detto da te non è bellissimo, però.
0: Scusami. Dentro?
3: Pannocchia.
2: Faccio la pannocchia arrostita.
0: Tu pizza in giardino e hai anche le pannocchie?
3: Ma certo che ce le ho.
2: Ce le ha tutte secche, sì. Lui.
0: Tutte bucate?

0: Colazione, buon martedì amici, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Dalla ciurma, 8 e 5 minuti, noi ci siamo. Un bacio ancora al nostro capitano Marco Galli che sta tornando. Lo ritroveremo molto presto, dai.
2: Vola. Diciamolo quando.
0: Questo mese volerà, 7 di settembre comincerà ufficialmente la nuova spumeggiante, scoppiettante stagione di Tutto Esaurito. Noi in realtà torneremo prima, sì. Noi ciurma, questa è la nostra ultima settimana. Dal 31 di agosto noi saremo nuovamente on air in diretta.
2: Sapevi,
0: tu ci sei, Pizza? Sarai dei nostri o?
3: No, io ho prenotato, ragazzi.
0: Ancora?
3: Sì, io dal 1 settembre, dal 31 agosto fino a...
0: Sì, cioè rientri anche tu il 7 settembre?
3: Ma anche il 10.
0: Fai pure
2: 10.
0: Come ti pare.
3: Ma certo,
2: spero che vada in un posto al fresco perché è sempre caldo.
3: Sì, al fresco vado.
0: In galera va. Allora dai, dal 31 di agosto fino al 7 Transumanza con noi ciurma, vi traghettiamo e poi dal 7 di settembre insomma tutto tornerà alla normalità. Intanto sarà normale, non sarà normale, non lo so, il pubblico si divide anche tra gli esauriti. Questa cena 532 euro, ne stavamo parlando poco fa, stavamo commentando insieme, scontrino pazzo che fa impazzire i social. Il caffè a 10 euro, 10 euro, siamo in Costa Smeralda, siamo a Porto Cervo, in un locale, in un ristorante, non lo conosco, ma pare molto esclusivo, molto noto da quelle parti. È un ristorante giapponese, tra l'altro qualcuno ci diceva che tra le altre cose lì si paga anche l'animazione.
3: Ma dai!
0: Perché c'è il DJ set, insomma è un locale vero e proprio. Sì. Esatto, oltre che la location.
4: Oltre che la location. La location è il cuore della Costa Smeralda. L'affaccio è sulla costa.
2: Sul porto.
4: Sì, praticamente sul porto.
3: Bella roba.
4: Porto. Di Porto Cervo. È noto come ristorante. Diciamo chi frequenta quell'area. Sa bene che ha dei prezzi abbastanza elevati, esatto.
5: In questo caso ha sbagliato il cliente, dai. Cioè, in questo caso non è.
0: Leggiamo un po' di.
5: Non puoi lamentarti.
0: Un po' di commenti. Chi è Betty?
6: Se frequenti un certo tipo di ambienti, sei uno che se lo può permettere.
3: Appunto.
6: E in ultimo, se guardi il caffè a 10 euro in un posto dove mangi a 200-300 euro a testa, torna utile il detto che se guardi quanto costa, significa che non te lo puoi permettere.
3: Appunto. C'ha ragione.
2: Sto guardando i prezzi. Un Maki California con il granchio, eccetera. 35 euro.
5: 35 euro.
2: Saranno 8 pezzi.
5: Comunque il prezzo è indicato. Il problema poteva nascere se il prezzo, capito, non fosse stato indicato. A quel
0: non
5: punto,
0: c'è dubbio. Sì, sì, ragazzi. Ma in molti lamentano il fatto che per quanto possa essere di lusso, esclusivo e quant'altro, il coperto a 15 euro o il caffè,
5: ragazzi,
0: a 10
5: l'acqua
0: a 20 euro sia eccessivo.
5: Ma non è che ti trovi nel deserto e c'è l'unico, e allora hai capito, è un bene primario, e tu dici l'acqua deve andarla a prendere lì, e questo, capito,
0: a dire quello che alcuni scrivono. Per esempio Laura dice: credo che sia il proprietario di una trattoria che il proprietario di un ristorante di lusso una bottiglia d'acqua gli costi uguale, quindi secondo lei non è giustificabile il sovrapprezzo.
5: Ma cosa c'entra? Uno compra una Ferrari, uno compra un'altra macchina, tutte e quattro tutte e due hanno le gomme, consumano, ma non puoi pretendere che la Ferrari consumi quanto un'utilitaria.
1: Vabbè, quello è un po' diverso in realtà.
5: Ma se vado,
1: però,
5: ma se vado a mangiare in un ristorante di lusso a 5 stelle, o se vado a prendermi un caffè al Gallia qua a Milano, per dirti, non posso pretendere di pagarlo 1,20 euro.
0: Betty, tu che sei abituata a certi ristoranti.
2: Ma lei ha il servizio in barca, non,
1: dai,
2: non va.
1: Che non è vero.
2: Non
1: comunque
2: a
0: certi hotel di lusso, no, cosa ne pensi?
1: Ma in realtà ha ragione Mitch quando dice che vai in un posto caro e sai che paghi tutto.
0: Certo,
1: tanto, però è anche vero che voglio dire, ci sono quelle cose che suonano un po' di più del resto, come l'acqua va bene un po' di più, ma magari 20 euro fa strano, insomma ci sta che uno pubblichi uno scontrino.
0: Sì.
3: Ma certo.
0: Allora, Franco ci scrive: circa 15 anni fa sono stato per lavoro al Cala

0: dedicati,
1: ma anche non... a Portofino, anche in tutti questi posti dove hai una certa esclusività, tutto costa molto di più. Ma perché? È rapportato all'affitto che paghi, al personale che paghi, alla qualità che dai. È normale che paghi di più. Se non te lo puoi permettere, non ti ci
0: ragazzi
1: sedere.
0: Costa di più.
2: La qualità non lo so, però vabbè, scusa Elenia.
0: No, dicevo che costa di più banalmente un caffè preso nel centro, in un bar del centro di una qualsiasi città, rispetto al bar di periferia. Ma solitamente,
1: perché gli affitti sono diversi.
0: Esatto,
3: gli stipendi non puoi fare il ragionamento, ma è un caffè. Mm-mm. Prendi un caffè in Piazza San Marco a Venezia e poi prendilo nel
1: bar sotto casa.
3: Certo. Bar sotto casa.
0: Ma anche la bellezza, no, il prestigio, poi di godere di tutto quello che c'è intorno,
4: cosa
0: a te,
4: c'è
0: capito?
4: Barche, barchette, yacht, cosa c'è?
2: È anche vero che magari c'è un turista che va in quel posto e non si rende conto, non guarda, e gli arrivano di quelle mazzate incredibili, per un magari solo per un caffè, per un gelato.
1: Il problema sono i turisti, magari che si aspettano.
0: Che a volte, vengono fregati.
1: Esatto.
0: Suonavi, Betty, vai.
5: Ciao, ciurma.
0: Ciao.
5: Ragazzi, ma se vai a Porto Cervo in un locale di lusso come lo Zoo, lo sanno tutti che paghi, cioè 500 euro è anche poco. Ieri guardavo un servizio a Saint-Tropez, una cena l'hanno pagata 102.000 euro, cioè di cosa stiamo parlando?
0: Si
5: sa che è così. Se vuoi fare lo sborone in giro e non c'è una lira, stai a casa.
0: Stai a casa.
1: Questo qua è di Milano, questo qua è un riccone milanese,
0: però scusate,
2: dai.
0: 100.000 euro una cena a Saint-Tropez?
1: Sì, hai preso champagne, caviale,
4: ci sono bottiglie di vino che costano
0: 100.000 euro,
4: 40-50.000 euro.
2: Tu, Elenia, immaginati io e te che magari siamo lì in giro, non guardia, entriamo.
0: Esatto, certo.
2: Cioè rimaniamo lì a vita a lavare i piatti, non lo so, qualcosa del genere.
1: Ma non ti fanno neanche entrare.
0: Ci arrestano proprio, esatto.
1: Non è prenotato, non entri, non è che...
0: Vabbè. Dice, ragazzi, quando avevo 20 anni sono andato a Porto Cervo e mi sono preso il caffè a 10.000 lire per il gusto di prenderlo. Ovviamente c'erano le lire, era tutto in proporzione. E dice, mica lordo. E poi mi lamento dello scontrino.
4: Ma
0: le cose si pagano in base a tanti fattori e il mercato, insomma, regna sovrano. Se non vuoi
4: tu
0: o non puoi, non vai in quei posti lì. Lui è Mauro da Rotterdam. Ciao Mauro.
4: Ciao. Tu sai dove stai andando, per cui non c'è andare al limite. O te lo porti da casa il caffè.
0: Immagini,
6: senza andare lontano, centro Como, due caffè corretti, 20 euro. L'abbiamo ordinati senza guardare il menu. Maurizio Bergamo.
0: Ciao, bello. È quello che dicevamo poco fa, no? Qualsiasi bar, un centro storico, chiaramente in teoria dei prezzi un po' più alti.
3: Ma non andiamo lontano. Prima di ordinare.
4: Non andiamo lontano, ma anche fuori Milano, dalle nostre parti, un primo piatto 25 euro. Oh, ma stiamo scherzando.
2: Ma adesso perché?
4: Gli spaghetti con le vongole.
0: Beh, sai che sicuramente si accende facile.
1: È stanco lui.
2: Pizza, secondo me, non ce la fa più.
4: Ma che stanco, sono esaurito perché non ce la faccio io. Vai a vedere, 25 euro.
3: Quello è diventato una media ormai.
4: Ah sì, 25
0: euro. Ormai è una media, ragazzi.
4: Voi siete fuori di melone.
1: Sì. Però se ti lamenti quando vai a mangiare fuori, non ci andate.
4: Ma appunto io non ci vado,
0: allora senti cosa ti scrive Danilo da Novi Ligure. Miglior cosa, pizza, diglielo, birra e sesso in spiaggia.
1: Una notizia questa
4: ormai anche quello ti fanno pagare, ti danno la multa
1: per guardarli, ti fanno pagare.
0: Che Betty,
7: io nel 2015 un gelato a Porto Cervo 15 euro pizza. Senza panna, due gusti, con la panna 19. Ciao.
1: Ciao.
0: 15 euro ragazzi, con la panna 19.
2: Dai, però è tanto un gelato 20 euro.
3: Poi
2: ragazzi,
3: bisogna capire anche se sono gusti particolari, come il caffè, per dirti che ci sono miscele
1: gourmand.
3: Particolari.
2: Perché il caffè
3: gourmet.
2: Particolare?
3: Ci sono miscele particolari che costano anche tanto.
1: Ma
3: Betty,
1: sai, quello caccato dalla scimmia di cui abbiamo parlato mille volte. Quanto costa?
3: Ma anche le bottiglie d'acqua non è che sono tutte quante uguali, tutte costano.
0: Per esempio, ci scrivono: sono andata con un'amica a mangiare sushi. Eravamo in un posto, sapete, quelli tipo all you can eat, e abbiamo preso l'acqua, ma non ci siamo accorte che avevamo ordinato un'acqua particolare, come dicevi tu, di un brand noto. 18 euro solo
1: ci
0: l'acqua.
1: Capisci? Cioè, c'è l'acqua presa dai ghiacciai, l'acqua presa dagli iceberg, cioè acqua di qualsiasi tipo.
0: Certo.
1: La paghi. Punto.
0: Sì, sì, sì, tu pizza che acqua bevi solitamente.
4: L'acqua in offerta, io vado.

0: Allora, ragazzi,
1: ah, non del rubinetto.
2: Ma che? Anche non hai del il rubinetto.
3: Pozzo? Pizza, il pozzo. Non hai un pozzo?
2: Sì che ce l'ho.
4: Chissà cosa ci butta in quel pozzo.
3: Chi è Betty?
5: Giusto il discorso che paghi la qualità, sì. Però pagare 15 euro un coperto, 30-40 euro l'acqua, eccessiva la cosa. Capisco che è un ristorante di lusso, sì, cazzo, sì, ma l'acqua è l'acqua.
3: Però c'è speculazione, è proprio da qui che nasce la polemica.
2: Ragazzi,
3: in realtà,
2: se non ci andiamo noi, ci vanno altre persone.
3: Vabbè, su questo non c'è dubbio.
2: Ma io dico, ma tanto sono sempre pieni, dove vai vai è tutto
4: certo.
2: Pieno.
1: Però è giusto lamentarsi, perché se non si lamenta nessuno, poi... No, risulta no, tutto normale.
2: Ma noi siamo un popolo che non si lamenta. Dovevamo essere già in piazza a fare casino
6: solo,
2: come
6: solo
2: non
6: per la benzina, solo,
2: ma
6: solo per la benzina
2: o per l'Italia, dai, ragazzi, senso, squadre di calcio.
3: Questa
2: basta,
3: è un'altra verità. Comunque, una mia amica a Venezia, due caffè normali, una fetta di torta, 32 euro ecco. Total. Quindi due caffè e una fetta di torta, 32 euro.
4: Nonna,
3: lei è
4: torta,
3: sicura, dice che i caffè costassero 4 euro l'uno. Va bene, ok. Mm-hmm. Fate il conto voi di quanto ha pagato in realtà la fetta di torta.
4: 26 euro.
3: Panini alle feste, 10 euro, ne vogliamo parlare? Jonathan, da Santa Croce sull'Arno, in che senso i panini alle feste?
2: Alle sagre, tutte quelle cose lì.
3: Ah,
2: che
3: le feste di paese.
2: Ma certo, sono aumentate una cifra.
6: Vabbè, hai ragione.
2: E fanno veramente...
6: Gli street food, in generale. Sì,
4: beh,
6: sì, è vero.
4: Dipende da dove vai,
2: dai,
4: e che cosa fai.
2: Dai,
4: io non li mangerei.
2: Dai,
4: ecco,
2: devi fare la coda un'ora e mezza. Piattino di plastica, vai lì, una grigliata, due pezzettini di costine, una salsiccia, 20 euro.
4: Lo vado anche più alle feste, pizza.
2: Ma io dico, non è più la festa dell'unità di una volta.
3: Cioè, ragazzi, non ci sono neanche più le feste dell'unità di una volta. Diglielo,
6: sono aumentati i prezzi anche lì.
2: Ma scherzando.
4: È vero, il mio paese in Puglia era la festa dell'unità.
3: Vabbè, c'ha ragione Albe. Vedi, pizza ha comprato i box per scavare i pozzi d'acqua e di petrolio. Adesso si spiega tutto. Oh, tra l'altro, 8 box c'ha l'auto grandinata.
4: Se tu guardi, in ogni box c'è un buco. E lui va a scavare sotto.
1: Ma l'ha sistemata la macchina
2: il
1: pizza alla fine?
2: Il 31
3: all'ultimo
4: anniversario del tuo matrimonio.
2: Sì, pensa che bell'anniversario. Allora, 31 alle 8:55
3: del mattino. 55 del mattino.
4: Tu
3: sei in onda.
2: No, sono qua con voi. Va mia moglie. Ciao patatina.
3: Ciao patatina.
4: Ti insulterà la
3: moglie. Santa donna, santa donna. Andiamo a Roma da un santuomo.
7: Vado Max, accendo,
3: vai,
7: apro tutto.
3: No, apri tutto.
4: Vuoi un astice anche tu, Max?
8: Inizializzazione.
3: Quello di gomma, di fantozzi.
8: Sì. Siete collegati con il barzelletometro di tutto esaurito. Sto computando i dati.
3: Chi vince?
8: Prego. Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 3.
3: Fabiano, da Siena.
9: Buongiorno ciurma, Fabiano da Siena.
3: Buongiorno.
9: Allora, c'è un tizio che vuole cambiare lavoro, allora piglia e decide di imbarcarsi, va sulla nave, va dal nostro uomo e dice: oh, buongiorno, io sono qua, mi sono imbarcato oggi, ma per curiosità, o quanto si sta per mare? L'altro guarda e fa: guarda, 6-7 mesi, madonna, 6-7 mesi, non si scende mai, no, non si scende mai. Allora scusami, ma per curiosità, ma se uno dovesse, cioè, ci avesse voglia di, insomma, di esplendere di tromba, o che deve fare? Niente, guarda, qua purtroppo i donne non ce ne sono, però ci sa il barile. Barile, che vuol dire barile? Guarda, là in fondo, vedi dove c'è quella fila di persone? Ecco, tu vai là, segui tutta la fila di persone, alla fine c'è un barile. Quando arrivi al barile, tiri fuori quello che devi tirare fuori e fai quello che devi fare. Insomma, c'è un buco, vabbè, proviamo, 6 mesi sono tanti, allora piglia, fa tutta la coda, va dietro a 6 persone, dopo mezz'oretta arriva al barile, lo infila, fa quello che deve fare, insomma. Finito, va dal nostro uomo e dice: madonna, oh, bello, bello, guarda, mi sono divertito proprio, non pensavo nemmeno, ma si può fare tutti i giorni? O certo, lo puoi fare tutti i giorni, puoi farlo il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, il sabato, e poi di nuovo il lunedì. Ah, ma aspetta, dal lunedì al sabato, e la domenica? E no, la domenica no. E perché la domenica no? E perché la domenica nel barile ci stai te.
3: E ci stai te, hai capito? Fabiano da Siena vince, questa batteria se ne va in finale, la finale finalissima poi di stagione, in realtà sarà venerdì, dove leggeremo attraverso i vostri voti la barzelletta più bella, più divertente della settimana. Hai tutta l'estate davanti.
2: Ma portati avanti alla festa dell'unità, registra la tua barzelletta, ma certamente al 342 41 15 105 col WhatsApp vocale.
10: Il capitano Marco Gatti.
3: Ragazzi, qui è partita l'onda dei prezzi, ma sta arrivando di tutto. Venite a Firenze, Piazza della Signoria, un caffè seduto, 35 euro. Ciao Gianluca da Firenze.
4: Vedi tu.
7: Io lo bevo da mia suocera quando vado a Firenze, ma ne frega a me.
4: Brava.
7: O no?
4: Sì. Abita in Piazza della Signoria tua suocera?
7: No, è signore, no. Basta.
4: È signore,
7: un po' più fuori, vabbè.
3: Sergei dice: non andrei a comprare il panino alla festa dell'unità di Porto Cervo.
7: Certo, pensa.
3: Non credo neanche che ci sia.
4: La facevano una volta.
3: Ma infatti.
4: La facevano anche a Milano, la fanno ancora?
7: Ma non lo so.
3: Ma sì, la faranno.
4: Figurati,
3: figurati che non la fanno.
7: Devi pagare la testa da 200 euro.
4: Mi devi a poco la testa.
3: Buongiorno, mi hanno detto.
4: Ce l'hai la testa?
3: Posso raccontare questo fatto? Sì, senza fare nomi di supermercati, di catene. Dico, ma tu ci vai in quel supermercato lì? No, non ci vado lì. Dico, ma perché non ci vai? Perché vogliono la tessera. Devo pagare.
7: Ma va a dormire.
3: Che brontolone, che mamma mia.
7: Devo andare a fare la spesa. Quindi ce l'hai la tessera? No, non ce l'ho. Ma perché non la fa? Ma perché?
4: Fatti
7: perché la devo fare? E perché provare.
3: Perché si paga?
7: Scusi, ma.
6: Ti socio.
7: Vabbè, gli do il nome e cognome. Sono 15 euro. 15 euro per che cosa?
3: E cosa hai fatto? Hai mollato lì la spesa?
7: Ma ho lasciato tutto, ma buona! La testa!
3: Fa male!
4: Io ti amo!
7: Ma per piacere, dai!
3: Va bene, ma gioco penso. Nuovo, alleggeriamo. Allora, noi non vi facciamo pagare niente.
7: Lo dici tu?
3: Lo dico io, è così. Giocate insieme a noi, mandate un WhatsApp, noi vi richiamiamo, quindi pacchiamo noi. Esatto. E in più vi diamo i regali. Quindi più bello di così. Gioco nuovo, due lettere che tra poco vi dirà Mice, sono una consonante e una vocale. Naturalmente, voi formate le parole di lunghezza piacere in questa fase, non valgono tutte le parole.
7: Nomi propri, nomi di città inglesismi, patata e banana.
4: Astici oggi vale?
7: Sì, quelle di gomma.
3: Vediamo, vediamo se ci saranno le lettere giuste. Attenzione, le lettere di oggi sono
6: la E di Empoli e la L di Livorno.
3: E di Empoli, L di Livorno, tutte le parole che volete di lunghezza a piacere al
7: 342 41 15 105.
4: Porto Cervo vale.
7: Gioco nuovo,
3: perché è una città.
4: Il ristorante era giapponese.

0: senti, Gloria dal Lago di Garda, sì, dice buongiorno, in quei posti lì, in quei ristoranti, sì, insomma, top, paghi oltre alla qualità dei prodotti anche il servizio, c'è, perché dice nella maggior parte dei casi hai un cameriere che segue ogni singolo tavolo, quindi hai un cameriere a te dedicato. Lo vorresti tu, pizza, un cameriere sempre addosso a te?
1: Ma fatti gli affari tuoi, guarda un'altra
2: parte. Ma fa il suo lavoro, pizza.
1: Ti serve l'acqua, ti serve l'acqua.
3: Ma che servirà, la servo io.
2: Poi ti toglie le briciole dal tavolo ogni due secondi.
0: Continua a versarti il vino.
1: Ma che lasciami stare.
2: Per forza il vino che sta accendendo una bottiglia.
1: Te lo fa consumare.
2: Se non te lo fa bere, che cosa fa?
1: In un attimo, sì. Me ne porto un'altra.
2: No, quanto costa?
0: Lui sarebbe capace di dire, fatti i fatti tuoi.
1: Sì, ma certo.
2: Te lo chiedo io se lo voglio.
0: Allora, siamo già alle telefonate, amici. Gioco nuovo oggi con la E, con la L.
1: Non sono miei posti quelli.
0: Dovete rispondere direttamente
4: con la parola che avete scritto.
5: Sì, pronto?
4: Sì, no, prego.
2: No, ma come?
0: Caterina da Bologna. Ciao,
4: ma
0: Caterina.
4: Ma come? È sbagliato.
1: Attenzione.
0: Ti sentiamo un po' male.
1: Sì.
0: Però hai detto pronto, purtroppo.
5: Sì, ho detto pronto, non me l'aspettavo minimamente.
0: Non te l'aspettavi, Caterina, ma chi ti chiama a quest'ora? Dai, siamo noi.
5: No, pensavo da lavoro perché mi sta sempre due.
0: Mannaggia, Caterina, dai, riprova un'altra volta. Vuoi fare un saluto da Bologna?
5: Sì, saluto tutti i miei animali, il mio compagno Riccardo e i miei colleghi di lavoro.
0: Perché quanti animali hai?
1: Riccardo.
5: Ho un cane, due porcellini d'India, poi a volte il moroso.
0: Che belli porcellini!
1: Sì.
0: Un bacio allora, Caterina.
4: Ciao.
0: Ai tuoi animali, alla prossima. Riserva.
1: Andiamo a Matera, bellissima, da Nicola.
0: Ciao Nicola. Nicola, è cascato.
4: Buongiorno Nicola.
6: Buongiorno.
0: Eccolo.
1: Ciao Nicola,
0: buongiorno.
6: Ciao, buongiorno.
0: Benvenuto da Matera.
1: Sì.
6: Sì, dalla provincia di Matera, un piccolo paesino della provincia di Matera.
0: Che meraviglia, esatto, diccelo.
6: Non ho capito.
0: Come si chiama?
6: Ah, Colobraro.
1: La conosciamo, patatino.
0: No, io non conosco Nicola. Sì. Che cos'ha di particolare, di caratteristico?
6: C'è una caratteristica che dicono che porti sfortuna.
1: Non è vero.
6: Dicono che il nominarlo porti sfortuna.
0: Ma veramente?
2: Ecco, bravo.
6: Così si dice.
0: Ma no.
6: A me no, perché sì. Cioè, io no, perché sono immune, dato che ci sono nato lì. Quindi.
1: Certo.
0: Cioè, solo quelli che ci nascono.
1: Sì. Comunque dalla provincia di Matera.
6: Sì,
1: dai,
6: esatto, sì.
1: Bravo.
0: Nicola, ma che bella è Matera, diciamolo,
6: sì.
0: Promuoviamola.
6: È bella proprio, da visitare assolutamente.
0: Assolutamente, sì. Da vedere e da visitare. Allora Nicola, qual era la tua parola con la E e con la L?
6: La mia parola era letto.
0: Letto. Nicole, dici la verità, vorresti tornare a letto,
6: Sì, mi sono alzato poco fa, io sto tornando al lavoro, quindi ci vorrei tornare molto volentieri.
0: Anche noi.
1: Sì.
0: Dai, allora Nicola, sei il primo concorrente ufficiale del gioco nuovo di oggi. Vediamo un po' chi arriverà dietro di te, che giocherai in coppia con te. Vogliamo ricordare che si gioca anche da casa?
1: Ma certamente, con il salvaccione che mi piace tutte le ore, ragazzi, oggi orecchie aperte.
4: Primo.
1: Che sono bravi.
4: Secondo.
5: Pronto?
1: Sì, no. Pronto.
0: Cristina, no. Ma come pronto?
4: No, anche te.
5: Ma dai, no, non è possibile. No.
2: Oggi siete un po' storditelle, donnine.
0: Oggi sono distratte le ragazze.
1: Come
0: Cristina,
1: mai?
0: Cosa stai pensando, alle vacanze?
5: Sto ascoltando anche la radio. Io pensavo che mi chiamavate.
0: Cristina, di la verità, che stavi ascoltando un'altra radio nel frattempo.
5: No. Guai se si cambia canale.
4: No,
0: amore,
4: Cristina,
0: non possiamo giocare purtroppo, però puoi fare dei saluti da Asti se vuoi.
5: Tutto quello che volete, saluto tutti quelli che mi conoscono, che non mi conoscono, va bene lo stesso.
0: Va bene, okay. Cristina, una buona estate da noi.
1: Ciao,
0: alla prossima. Allora, Nicola dalla provincia di Matera è ufficialmente il primo e abbiamo la riserva.
1: Barbara.
2: Che adesso è caduta, la richiamiamo.
4: Da Milano, è caduta, Barbara. È caduta. Comunque in tanti conoscono il paese che non si nomina.
0: Ma veramente? Sì. Ma voi conoscevate questa tradizione?
4: No,
0: che non è bellissima.
4: Non è bella. Però.
2: Non è vero. Forse perché non te lo dice mai nessuno, visto che non si nomina. Come fai a conoscerlo?
0: Io mi sono anche dimenticata il nome.
2: Hai fatto bene, brava Elena.
0: Cioè, non si può proprio nominare Menasfiga.
4: Non si può nominare.
2: Non dirlo.
0: No, non lo dico, tanto non me lo ricordo neanche, sono sincera.
2: Io me lo ricordo, ma non te lo dico.
0: Ah, vabbè, che carattere.
2: Te lo dico, te lo scrivo.
0: Scrivilo. Se lo scrivi, Menasfiga lo stesso.
4: Sì, perché te lo scrive, dopo tu lo leggi.
0: No, ma sarebbe interessante, sarebbe curioso capire il motivo, cioè l'origine di questa cosa, senza nominarlo. Eccola qua, Barbara.
4: Buongiorno. Ciao.
5: Buongiorno.
0: Eccola. Barbara, dove sei a parlare?
2: Alla festa dell'unità?
5: Sono a Melzo.
0: A Melzo. Barbara, non ti sentiamo benissimo. Sei in macchina?
1: È in Melzo.
5: Provo a sistemare meglio.
0: Sì. Dai, brava. Brava. Ora meglio, hai ancora un po' di tempo perché tanto parte prima Nicola di te, il primo concorrente, tutto, ok?
5: Ok.
0: Tu però ci sei. Adesso bene, adesso bene. Barbara, che fai a Melzo?
5: Io vivo a Melzo e sono originaria di Milano, però per varie vicissitudini sono finita in provincia e sono un'infermiera.
0: Un'infermiera. Allora approfittiamo di te, Barbara, per salutare tutti gli infermieri e le infermiere d'Italia.
5: Pizza!
1: Dimmi, amore!
5: Sono una motociclista!
1: Grande biker, Barbara! Allora ci vedremo! Cincina!
5: Sicuramente!
1: In giro!
2: Viene a Melzo lui!
1: Certo!
2: È la strada di Melzo!
0: Qualche raduno insieme!
1: Ma certo!
0: Allora, biker. Barbara, rimani lì perché parte appunto Nicola! Sì. È il primo! Nicola, ci siamo?
6: Sì, sì!
0: Andiamo?
6: No. Sì!
0: Pronti?
4: Dai! Carico! Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la I di Imola e la N di Napoli.
6: Notti.
7: Corretto.
0: È buona! Bravo Nicola! Il primo ostacolo l'abbiamo superato.
1: Bravissimo.
0: Vogliamo a Melzo allora, ce ne andiamo da Barbara. Allora Barbara, pronta, mi raccomando, perché in questa prima manche è tutto nelle tue mani. Concentrata?
1: Dai.
5: Sì.
0: Vamos.
4: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la U di Udine e la C di Como.
5: Cuoco.
1: Beh, ragazzi.
2: Oggi sono bravi,
7: Bravo. Corretto.
1: Ma certo.
0: Brava Barbara.
1: Noi biker non sbagliamo mai, diglielo Barbara.
5: Giusto.
1: Grande.
0: Allora attenzione, possono accedere alla seconda manche. Nicola e Barbara si invertono. Quindi sei tu Barbara a partire per prima in questo caso. Occhio, perché è il giro del non. Salvatori sempre pronti.
1: Precisi.
0: Sempre sull'attenti. Dai. Barbara, ripartiamo da te.
4: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la A di Ancona e la M di Milano.
5: Celere.
0: Celere.
2: Mamma mia.
7: Corretto.
0: Vabbè, campionessa. Grande. Barbara. Ti alleni tutti i giorni con noi?
5: Sì, sì, tutte le mattine.
0: Gioca nuovo, ma si sente. Bravissima! Allora a questo punto Nicola, Nicola della provincia di Matera.
2: Ci puoi dire il paese, Nicola?
0: No, ho detto di no. Che bena
2: sfida. Porta fortuna a tutti.
4: No, evita Nicola.
0: Lascialo stare. Nicola.
6: Sì.
0: Mi raccomando, un bel respiro, concentrato.
6: Sì.
0: Andiamo?
4: Ci sei?
6: Sì.
4: Carico, vai. Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la O di Olbia e la G di Genova.
6: Calice, no, calici.
0: Aspetta, calce?
6: No,
4: calici.
7: Ha detto calici, ed era sul finire del tempo corretto.
0: Grazie! Ma che bravi questi concorrenti!
1: Ma te l'avevo detto!
0: Ma che bravi! Allora Nicola, partiamo da te, tutti i saluti che vuoi, naturalmente sei stato bravo, vinci il gioco nuovo di oggi, arriverà un bel paccone.
2: Non si sa dove, perché il paese non lo diciamo.
0: Vabbè, lo possiamo scrivere però il nome del paese, giusto? Non
6: sì,
0: me la spiega.
6: Sì, ma lo potete anche pronunciare, certo, lo potete anche pronunciare.
0: Ma
6: sì. Anzi, quando volete veniteci a trovare.
0: Grande. Sì, volentieri. Ma senti, ma Nicola, ma tu conosci l'origine? Cioè, perché si dice che meni sfiga?
6: Sì, praticamente tantissimi anni fa, all'epoca del Medioevo,
0: una tradizione vecchissima,
4: il paese delle streghe, ci scrivono,
0: antichissima.
6: Sì.
0: Il paese delle streghe,
1: ci possiamo andare.
6: Sì, praticamente durante un'udienza l'avvocato di questo assistito, che era Diego Lobraro, per dire che aveva ragione, ha detto che se il mio assistito sta dicendo una bugia, il calendario dovrebbe cadere, il lampadario dovrebbe cadere. Ancora doveva finire di parlare, il ragazzo è caduto il lampadario, da quel momento non si è capito niente.
2: La Salem italiana.
6: Poi dopo ci hanno iniziato a fare delle storielle intorno, e quindi si è allargata ancora di più.
0: Diciamo che tutti,
6: tutti
0: voi non avete i lampadari in casa. Cioè, diciamo, per non saperne leggere né scrivere, nessuno c'ha il lampadario in casa.
6: Non ce l'ha nessuno, no.
0: Bellissimo. Chi saluti, Nicola?
6: Allora, saluto tutti quelli che mi conoscono, la mia compagna Francesca, il mio collega Salvatore che mi ha fatto scoprire questa radio.
0: Grazie,
6: anche voi, logicamente.
2: Ciao.
0: Bello, grazie mille, ti auguriamo una buona estate. Intanto buon lavoro.
6: Ciao anche
0: Nicola,
6: a voi,
0: è
6: grazie.
0: Stato un piacere. Barbara, da Milano, ma anche un po' da Melzo.
1: Sì. Barbara, te lo porto direttamente io in moto il regalino, né Cicina?
5: Va bene, ci incontriamo da qualche parte, volentieri.
1: Ok.
2: Prossimo raduno, così viene pizza, dove vai?
5: Pizza, domenica vado al colle del Nivolette, ti aspetto.
1: Oh, interessante il colle, sì.
2: ci viene pizza.
0: Mi beccate al colle,
1: certamente.
0: Allora, così pizza ti porta i regali. Intanto sì. Barbara, se ne vuoi approfittare, fare dei saluti, tutti quelli che vuoi.
5: Allora sì, io saluto innanzitutto mio marito Gianni, i miei figli Leonardo e Tommaso, che li farò sentire la replica, tutti i miei amici, in particolare la Silvietta, che so che vi ascolta sempre.
0: Grazie Silvietta, la salutiamo anche noi. Barbara, buona estate, buon raduno.
1: E buona strada.
5: Grazie anche a voi, un bacione.
1: Domani.
0: Ma prima...
2: Non possiamo dire il paese come si chiama, no?
0: No. Ma prima 70-80-90, tra poco ya.
1: Che vince? Se la canta.
0: Se la canta.
1: Oggi a mani basse, ragazzi.
2: E tu vinci oggi?
1: No.

0: sono pronti per regalarti una splendida estate.
1: Radio 105 è tossì!
0: 105 tutto esaurito Summer con Marco Galli.
2: Avete presente quando tutto gira per il verso giusto? Musica nelle cuffie, sole in faccia e gli amici giusti intorno. E per rendere la vostra giornata perfetta c'è Frisk Sours. Che aspettate? Aprite quel barattolo coloratissimo e condividete una Frisk. Sentirete l'esplosione dei gusti fragola o limone. Incontrare una nota Sours unica, arricchita con vitamina C. Zero zucchero ma 100% vibrazioni positive. Frisk Sours, prova il gusto esplosivo della frutta.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
12: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
11: Arriva subito.
13: Da Rodhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi. Ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhouse.
14: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
16: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
15: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
16: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
15: È buonissima!
16: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
15: E per risotti cremosi?
16: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.

0: Mare e
1: Radio 105, tutto esaurito.
2: Annuncio a reti unificate.
3: Siamo tutti esauriti.
0: 105, tutto esaurito, Summer con Marco Galli. 105.

0: accendi l'estate.
1: Buongiorno Marco Galli.
2: Radio 105.
3: Tutto esaurito.
0: 105 Tutto esaurito Summer. La tua estate con noi.
4: E questo è quello che ho bisogno.
0: Con il capitano Marco Galli.
5: E la vostra vita sarà sempre una vacanza.
6: 105 Traffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A4 code a tratti tra il bivio per la tangenziale est di Milano e il raccordo di Viale Certosa per traffico intenso in direzione Torino. Sempre per traffico sulla A7 incolonnamenti tra Genova Bolzaneto e il bivio per la A10 verso il capoluogo Ligure. Infine sulla statale 280 dei Due Mari traffico rallentato per un veicolo in avaria all'incrocio di Nicastro in direzione Catanzaro. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
8: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
9: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
8: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
11: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
16: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
17: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
18: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ciao Marco Galli!
2: E anche tu vuoi fare un ottimo salto di qualità? Allora cambia radio e sintonizzati su 105 tutto esaurito!
3: Ma c'è il G7, ragazzi.
4: Tra l'altro vengono pesate dagli Sherpa ogni singole parole.
3: Sherpa?
4: Gli Sherpa.
3: Perché no. Ci sono anche gli Sherpa G7.
4: Gli Sherpa in realtà sono coloro che conducono il G7.
3: Ma gli Sherpa non sono quelli che portano sull'Everest?
4: In realtà gli Sherpa sono correttamente quello che dici tu. Di fatto lo Sherpa è colui che facilita, che porta alla soluzione.
5: Ascolta anche tu su Radio 105 tutto esaurito.
4: Ora è più chiaro?
3: Sì,
6: è chiarissimo.
3: Infatti dicono la sherpa, non è la sciarpa in pugliese, la sherpa.
6: La sherpa.
3: No, mi rimane il dubbio sullo sherpa, ma mi nasce sull'Everest o mi nasce negli uffici?
4: Dovrebbe nascere sull'Everest, facciamo così, per toglierci ogni dubbio. Chiamiamo la Casa Bianca e ce lo facciamo dire con precisione.
3: Bravissimo, bravo.
7: Ascoltatevi tutto esaurito la mattina, no? Così la giornata parte meglio.
3: Cioè, quando tu vai nei casinò, il croupier non è un croupier, ma è uno sherpa. Oppure quando entri nei comuni, nei ministeri, che c'è l'inserviente seduto, no? Informazioni, lì poteva esserci scritto sherpa.
8: Ma allora ognuno c'è, ovunque c'è uno sherpa.
9: Tutto esaurito.
10: Summer con Marco Galli.
3: Vedi quante cose si imparano con questo programma. Oggi voi dite: chieda allo sherpa, non chieda a me. Ecco, è giusto Boris?
4: Sicuramente sì.
10: Tutto esaurito con Marco Galli dal lunedì al sabato alle 7.
8: Comunque felice giornata Marco, andiamo.
3: L'abbiamo convinto?
4: Sì, Marco.
10: Più o meno. Tutta l'estate con te. Solo su Radio 105.

0: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. In vigore da mezzanotte il decreto carburanti. Il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno fino al 6 agosto. Costo dell'operazione 125 milioni. Il governo valuterà poi la situazione internazionale per capire se prorogare lo sconto e dare magari il via alle accise mobili che porterebbero la verde giù dai 7 ai 10 centesimi. Salta invece l'aumento sulle sigarette. I prezzi della benzina aumentano pericolosamente, ma in realtà il costo del petrolio crolla per lo stop alla nuova fase di combattimenti tra Stati Uniti e Iran. Falso che ci manchino le armi, dice Trump, ho voluto dare un'altra chance a Teheran, ma se la diplomazia fallisce sono pronto a una forte azione militare. La replica del regime degli Ayatollah su Hormuz, i colloqui solo con l'Oman. L'Ucraina intanto si abbatte con centinaia di droni sull'Amazon russa. Il presidente del Consiglio, il ministro Piantedosi, il capo della polizia Pisani nel cantiere in Val di Susa, devastato dai notav, è stata una violenza organizzata. Gli inquirenti facciano il massimo, dice Meloni. Per le violenze fermati 4 stranieri, 800 gli identificati. Si indaga per devastazione. Il fronte Black Bloc è unito, fanno sapere i notav. Il gruppo Jindal conferma il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo che per quella a caldo, prevedendo anche la realizzazione di un nuovo forno carbon free. Intanto i giudici d'appello di Milano danno ragione a cittadini e genitori tarantini, sempre più preoccupati dalle emissioni di polveri sottili. Bloccata per i prossimi 3 mesi l'area a caldo dell'ex Ilva. Nuvola di fumo nero su Milano. All'alba un incendio è divampato presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Tutto il materiale presente all'interno dell'impianto brucia per cause ancora da accertare. Il custode 54enne trasportato in ospedale, leggermente ustionato. Inizia oggi la nuova ondata di caldo sull'Italia, una massa d'aria estremamente anomala porterà le temperature vicino ai 40 gradi fino al 5-6 agosto, notti tropicali. Lo sport calcio italiano nel caos. Maldini e Leonardo lasciano la direzione tecnica della nazionale dopo l'esclusione di Andrea Pirlo dalla panchina per i suoi rapporti con l'agenzia di scommesse russa Fonbet. Polemiche stoccate a distanza tra il ministro dello sport Abodi e il presidente della Federcalcio Malagò.
2: Adesso c'è da recuperare una brutta figura.
3: Ma bisogna vedere chi l'ha fatta. Un mondo che Andrea Abodi è uno di quei mondi che non potrebbe parlare di brutte figure.
2: Mi ricorda un po' Gigi Proietti.
1: Ora l'ipotesi che circola è Chiellini, direttore tecnico, per la panchina invece tornano in auge i nomi di Conte e Mancini, ma non mancano i mugugni, soprattutto su quest'ultimo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: A Radio 105 sono le 9:02. Sasa Cattò
5: dallo studio centrale di

0: Margherito, buona estate, buona estate.
1: Sì, sì, sì.
0: Da noi, allora pronti prontissimi, stiamo per entrare nel mondo degli 70, ma anche degli 80, degli 90. Chi vince se la canta, anche oggi tre canzoni bellissime che vanno in sfida, una sola vince naturalmente, quindi poi chiederemo a voi il compito di votare quella che vi piace di più. Potete votare la canzone, potete votare l'artista,
2: certo,
0: potete votare la decade, perché magari vi ricorda un periodo particolare, insomma, bello, felice. Spensierato della vostra vita. Un po' come l'estate, no?
2: Certo,
0: è un periodo bello, è un periodo spensierato.
3: Dipende cosa succede.
2: E dove vai?
0: E dove vai? Ma con chi vai soprattutto? Di solito in estate si è più
2: da soli, bisogna
0: da soli, dai. Siamo un po' più
3: frivolosi,
0: aperti. Disinibiti.
1: Ah, disinibiti.
0: Desiderosi.
3: Che senso?
0: Vogliosi.
4: Dici?
0: Allora, attenzione, oggi siamo in grado più che mai di elencarvi i cibi afrodisiaci per risvegliare la passione.
2: La pannocchia.
4: Interessante.
0: Stanno tornando di moda, tra le altre cose, e mi sa, caro Max Maddi, caro gladiatore, veniamo da te a Roma, che è un peperoncino tipico delle tue zone di Calabria. Finisce proprio nell'elenco di questi cibi qua.
1: Peperoncino, dai.
4: Mi mangi tu, Max?
1: Da tanti anni. Aiuta.
2: Ma si è sempre saputo che il peperoncino
0: aiuta. Adesso se si è sempre saputo,
3: a me mi fa un effetto sessuale, ma dall'altra parte
1: rilascia endorfine.
3: Non è molto sessuale.
0: Max, tu tieni la
1: cosa tieni c'è?
0: La pietra, tieni?
2: Ma lasciate
0: nel senso
2: che pietra tengo?
3: Quella faccia di pietra, che
0: sai, quella
2: faccia di pietra,
0: quella forza, quel vigore, capito?
2: Sì, ma si vede.
0: Ci siamo capiti?
2: Pizza, come si vede tu?
3: Sei scolpito nella roccia?
2: Si vede che sei
3: Max?
1: Stai già sudando, Max.
2: Un vero uomo.
0: Ma tu lo mangi tutti i giorni il peperoncino, Max?
2: Sì, adesso io mi sveglio la mattina, lo prendo crudo.
4: Non ti ha detto la mattina, ti ha chiesto tutti i giorni.
0: Brava,
4: rispondi.
2: Tutti tutti i giorni no, perché sennò no, poi devo ricoverarmi per ovvi motivi.
3: No, non te lo usare, la scelta è.
1: Però ne fai uso, dico. Ne fai uso.
2: Sì, ne faccio uso, chiaro.
0: Vabbè, dai, allora vediamo quali sono questi cibi. Boris,
3: ce lo dice Boris.
0: C'è il peperoncino?
5: Che cibo e amore fosse un'alchimia che da sempre affascina l'umanità, lo sappiamo. Sento il costante sottofondo anziano che, ma perché sono lontani, sono oramai lontani ricordi. Il punto qual è? Che c'è una differenza tra finto afrodisiaco e quello reale. La verità è che in questa estate si sta registrando un aumento di quei cibi che servono ad alzare, come dire, il livello di testosterone e di desiderio sessuale. Andiamo molto dritti nel dirvi che, per esempio, l'alcol è il numero uno dei finti afrodisiaci.
1: Carice di vino non
0: quindi
1: aiuta.
0: Attenzione, l'alcol è afrodisiaco fake.
1: Strano.
5: È assolutamente fake, anzi no, non è che è strano, è così. L'alcol addirittura abbassa la capacità di far sesso, soprattutto negli uomini. In alcune donne addirittura genera sonnolenza, oltre che nausea, tale da non avere poi desiderio. Nell'uomo invece, come dire, non aiuta nella circolazione sanguigna, che è fondamentale per poter ottenere quello status fisico.
0: Vabbè, diciamo che un bicchiere, voglio dire, non ha mai fatto del male a nessuno. È ovvio che se esageri, poi dopo
4: un brindisino,
0: insomma, un brindisino, un bicchiere ce lo possiamo concedere.
5: Sicuramente un bicchiere è consentito. Il problema è che molti bevono in eccesso per abbassare le difese inibitorie e dire: ma sì, stasera mi lascio andare. In realtà non si abbassano solo le difese inibitorie,
2: si abbassa tutto.
5: Soprattutto nel caso degli uomini.
2: Ma non si alza niente.
3: C'è gente che esperienza qua.
1: Si fa fatica, dai.
5: Vabbè, vedo quindi molto ferrato. Spezie e aromi, per
0: ci
5: esempio.
0: Ci buttiamo sulle spezie, dai.
5: Sì. E come dire, c'è sempre quella spezia, la noce moscata, il peperoncino.
0: Vedi?
5: È una chiave segreta per l'estasi. La verità qual è? Che probabilmente la loro fama nasce dal sapore di questi cibi spicy che danno un aumento di desiderio, questo inevitabilmente. Lo zafferano, ad esempio, è uno dei più afrodisiaci al mondo.
0: Costicchia, costicchia, se volete prendere lo zafferano, quello buono, i pistilli, giusto?
5: Esatto, esattamente, ha un'efficacia addirittura nel migliorare la qualità delle erezioni.
3: Stasera riso giallo, amore.
1: Sì, sì,
3: comunicazione di servizio.
0: Sì, ma dille di prendere i pistilli.
3: No, dopo il riso c'è il pistillo.
1: Sì.
0: Benissimo. Boris,
5: che meravigliose discussioni.
0: Ecco, sì.
5: Il ginseng, al contrario, funziona altrettanto,
0: sì.
5: Ha un effetto stimolante nella circolazione,
0: però
5: poi causa notti insonni e di qui il desiderio di poter aumentare le capacità e quindi non fermarsi solo, non so se mi spiego, al primo step, ma perché no attendere una pausa per poi ricominciare.
4: Cioè, prolunga seconda, quindi.
3: Quindi Boris, se uno prende un caffè al ginseng, non ti fa dormire, ti tiene sveglio.
5: Sì, perché ha un effetto stimolante, tra l'altro è particolarmente dolce, giusto pizza? Quindi da quel...
6: quella botta.
5: Esatto, esatto, quel boost di zuccheri che ti dà anche forza ed energia per...
0: Senti Boris, arriviamo a dei cibi che solitamente sono abbinati, no? Proprio a quella roba lì, cioè penso alle ostriche per esempio, è vero o è una leggenda metropolitana?
1: Le ostriche vere, dai, le ostriche.
5: Allora, le ostriche sono vere per una serie di proprietà intrinseche che hanno, il problema è che non piacciono a tutti. Io dico sempre che mangiare un'ostrica significa masticare il mare, ha un sapore talmente forte che qualcuno non lo gradisce.
6: 5 euro ostrica, butto lo sangue.

0: Amore.
1: Benissimo. E
2: stiamo scivolando sulla buccia di banana. È proprio il caso di dirlo.
1: Comprendo anche che siamo al 28 di luglio, mancano solo 3 giorni. Sì. Grazie alla feniletilamina. E la feniletilamina, questa, diciamo, la sostanza che regola i livelli di serotonina ed endorfina,
2: sì,
1: che ci fanno sentire euforici e felici. Sì. Questo a cosa è legato?
2: A cosa è legato?
1: Non alla banana, ma al cioccolato.
2: Vedi, rigorosamente però senza zucchero, vero? Fondente.
3: Deve essere fondente.
4: Scusa, ma non si diceva che la mancanza di affetto ti faceva mangiare cioccolato?
1: Esatto, proprio perché il cioccolato fa sentire euforici e felici.
4: Esatto.
1: Però attenzione, non esagerate.
0: No.
1: Perché più ne mangiate, più vi appesantite e quindi poi dopo potreste non essere in grado. Chi di noi non ha mai pensato invece nel sesso al sedano? Il sedano,
4: credo tutti, Boris.
2: Io no, sono onesta, però magari sono l'unica qui dentro.
5: Ma quando è che lo pensi?
1: Credevo che sapeste che il sedano fa lievitare tremendamente la libido. Perché ha un profumo simile all'androsterone.
2: Chi è?
1: È un, cioè, il naso, diciamo, è come se fosse allertato. Dal naso parte questo odore che allerta il cervello per le zone sessuali.
2: Quindi un bel soffrettino.
3: E invece
2: ciao.
3: I fichi?
1: No, fresco. Fresco.
5: Fresco. I fichi.
1: Per esempio,
2: ho una curiosità, mi molti non... all'albero di fichi, esatto. E quindi vuole un po' capire.
1: Ma
2: che
1: molti
2: fare.
1: Non immaginano che dopo pranzo in estate un'insalata di sedano, feta e pomodori con olio a crudo, una foglia di basilico può portare addirittura la coppia ad allontanarsi dal resto del gruppo per dire vabbè, andiamo a fare un riposino.
4: Addirittura. Insalata con la feta, il pomodoro e il sedano.
1: Capisco l'ilarità, ma quello che dicono gli scienziati dell'Istituto di Sessuologia e di alimentazione.
2: Segna, Betty.
5: Sedano.
1: Poi ci metti del basilico, dei pomodorini, olio a crudo.
3: Quello te lo stai dicendo lì per fare l'insalata,
1: sì, ma ovviamente ho fatto un esempio. Olive. Puoi anche mangiarlo a crudo se ti va.
2: Sì, i pomodorini e la feta, Betty.
4: Tu non ti è mai capitato di vedere all'Erici gente che mastica il sedano per strada? Scusa,
3: ti fai un bel riso allo zafferano con sedano e peperoncino.
2: Sei forte.
3: Due ostriche e una banana.
2: E via.
1: Infine, se posso, e pizza lo sa bene, non vanno dimenticate le noci.
2: Bravo.
3: Le mandorle, le noci, pistacchi.
2: No, noci.
1: Ma se io dico noci, perché dite mandorle e pistacchi?
2: No, amici, che
1: come
2: dice...
1: se io dico caffè, anche champagne. No, sono le noci.
3: Sono le noci.
2: Sì.
1: Le noci, vi spiego anche il motivo, danno veramente un ipereccitazione. Dettata dal fatto che hanno una natura stimolante per l'arginina.
2: L'arginina
1: che aiuta la circolazione sanguigna. E infatti, se vi capita mangiando le noci, per esempio, è una controindicazione che di solito succede a Natale. Dopo cena le noci stimolano moltissimo il rapporto di coppia.
2: Quindi anche in quel caso è facile poi mollare il tavolo,
1: la tombola,
2: esatto, la tombolella di Natale e andare in un'altra stanza.
4: C'hai della gente a casa, non puoi andare a fare il cavolo.
2: Vabbè, mo lo sapete, spero abbiate segnato anche voi, come ha fatto la nostra Betty, tutti gli ingredienti, diciamo, che dovrebbero stimolare, dare una mano, un boost. E poi insomma vedete come
4: nell'insalata ci puoi mettere anche le noci insieme alla feta.
2: E quando qualcuno ci scrive: ma io sapevo del succo di ananas.
5: Anche qua, infatti, dicono quello.
2: Ragazzi,
3: anche l'anguria.
6: Non cadete in tentazioni, lasciate stare l'ananas.
3: No, l'anguria afrodisiaco,
6: ragazzi.
3: Se no
6: arrivano i messaggi, lasciatele stare.
2: E vabbè, Betty tanto stava già suonando.
5: Era quello sull'ananas, però, senti.
7: Ciao Boris, ma l'ananas, anche quella è fake o è vera?
6: No,
7: perché
6: è
7: qui sul web spopola l'ananas.
2: Ragazzi,
1: se volete sfatiamo il mito.
2: Sì, dai, sfatiamolo.
1: L'ananas è semplicemente una sorta di dolcificante.
0: Sì.
1: Per necessità che sono dettate dal gusto.
5: Il fumatore, intendi?
2: Sì, più o meno, diciamo.
1: Il sesso, cioè diciamo che il sesso con l'ananas, non è che mangiando l'ananas vi viene il desiderio.
2: Questa voglia irrefrenabile.
3: È più dolce,
1: è una credenza popolare che renda il sapore dei fluidi corporei più dolci e il miglioramento della circolazione sanguigna. Attenzione, non esistono delle prove scientifiche su questo.

0: Però è vero che chi mangia tanto ananas ha poi dei liquidi corporei più accettabili.
1: Benissimo, è chiaro. Allora, un po' di commenti.
2: Come gli asparagi, diciamo. Così,
1: divertenti, divertenti vostri. Pianta, la Salvo da Palermo dice: praticamente un vegetariano tromba dalla mattina alla sera.
3: Ma certo,
2: anche fruttivendolo. Insalate a Gugu, insalate a Gugu.
1: Ma mi bacchetta, no, il soffritto no, perché poi c'è la cipolla. No, certo. Lo
2: sì, quella abbassa la libido, una litazza in faccia.
1: Ecco perché invece scrive Ciccio da Padova: quando faccio il soffritto, metto su il soffritto in, scrive, mi ingrifo come un koala.
3: Ma dai,
1: addirittura.
4: Al contrario di Gabriele, invece, che non mangia frutta, non gli piace il sedano, è allergico alla frutta secca e non tromba.
2: Certo.
3: Ciccio.
4: Gabriele,
2: sono ostriche
4: succede.
2: Però.
1: Qualcuno scrive: ma quanto è bella la ciurma? Quando fa, ah sì, ma in realtà non ci ha capito niente. Ok.
2: Brava.
1: Ciao, e vai di frustate di sedano, scrive Ame.
3: Sì.
1: No, ma non penso si riferisse a quello, ma proprio al mangiarlo, insomma.
2: Crudo lo mangiate spesso voi?
1: Sì, sì, sì, sì, o in insalata.
2: In tipo,
1: Stefano da Imola: sento Betty particolarmente attenta all'argomento.
2: Molto.
1: Ha preso appunti,
5: sì, sì. Ma non è vero, era giusto per curiosità. No,
2: io sono sicuro che alla Betty il pinsimonio piace.
4: Certo,
3: molto.
4: Certo.
1: Pinsimonio è tanta roba, ragazzi.
4: L'uomo del monte faceva concorrenza quindi a Rocco Siffredi.
2: Con la banana, dici.
1: Beh, questa è per
3: fine, sì,
1: è molto sottile,
3: sì,
1: no? Sì, è per generazioni un po' come la nostra, insomma.
2: L'uomo del monte ha detto sì.
1: 80-90. Dai, sentiamo l'ultimo, Betty. Chi è?
6: Ciao ciurma, sono Carlo da Monasterolo di Savigliano. Chiarola, a me piace l'insalatina con sedano, toma di langa, noci, ci metti anche del sedano rapa, olio, pepe, sale, è una cosa buonissima, stratosferica. Azzarola, allora sono un mandrillo. Ciao
1: mandrillo, ne vedi. Gabri dice: lista spesa oggi, feta, pomodorini, sedano, noci, ginseng.
2: Tutti porno star.
5: Senta a provare, in effetti, però vado anch'io oggi a comprare.
1: Dai, sono ingredienti freschi, non costano neanche tanto.
2: Contrati col nostro amico che magari nasce qualcosa.
7: Chi vince se la canta.
1: Va bene, ci occupiamo di musica, amici. Sì. Le nostre bellissime decadi, canzoni che arrivano dagli anni 70, ma anche dagli 80 e dai 90. Le nostre tre proposte musicali di oggi per voi. Partiamo proprio dai 70. Vai, pizza!
8: Ragazzi, cosa vi devo dire? Usciva nel 1972. È un gruppo hard rock britannico.
1: Sì.
2: Ma dai.
4: Hard rock.
8: Stiamo parlando dei Deep Purple.
2: Cosa?
8: Smoking in the Water.
7: Si torna in
1: questa scena.

0: inalte.
1: Chi la inalte? Perché la inalte? Un saluto agli amici la inalte.
2: C'entra il meccanico da quelle parti.
1: Pensavo a un tour panoramico. Ma no, un tour panoramico, la costiera amalfitana, che ne so.
3: Non si può portare a Milano.
1: Va bene, disco 70, Deep Purple, Smoke on the Water. Attenzione alla proposta di Betty, anni 80.
4: Allora, disco italiano, meno male. Pubblicato nel 1983, diventa subito un grande successo, vincendo manifestazioni quali Festival Bar, Azzurro, Vota la Voce, è nata con Amore Disperato.
1: Hai capito, hai già vinto, Betty.

0: tristezza, l'amore disperato di Nada. Ma attenzione alla proposta che arriva direttamente dagli anni 90, vai amici.
1: Torniamo nell'estate 1994 con uno dei più grandi successi dance italiana. La voce è quella di Jenny B, ma il progetto è Playa Itti. E questo brano ancora oggi ci fa ballare. The Summer is Magic.
0: Hai vinto, amici. 90.

0: Magic, 80, no, dall'amore disperato, 70, di Purple, Smoke on the Water, esauriti, votate adesso.
1: Al 342 41 15 105.
2: No, ce n'è per tutti i gusti.
3: D'estate.
4: Sì, sì. Anni 70.
3: D'estate.
0: E come se ce n'è.
1: Assassination. Fascination.
0: Fascination.
1: Successi di sempre.
0: È la sigla.
1: Fascination.
0: Senti qua.

0: Sì.
1: Pizza, pizza, ho già preso risotto, lo zafferano, il peperoncino e il sedano. Bravo. Manca solo la ragazza e sono a posto. 70.
2: Di frutta ce l'hai, allora, la banana.
3: Arriva, arriva anche la ragazza, vedrai. 90, chi vince se la canta per Christian da Bergamo e poi ancora Silvia da Siena vota 90. Sì, che ricordi? Sì.
4: 70 per Stefano Monza Brianza, forza San Bernardo Calcio integrato. E forza.
2: E forza.
4: 80 Romina di Verona, 80 anche per Carola da Torino e Ianete da Novara. Devo dire che le donne hanno le idee piuttosto chiare questa cane, mattina. No, no. Si buttano sull'amore disperato.
0: Sì. Che Betty!
5: Ciurma! 90, 90, ciao. 90, 90, 90, 90! Grande amici!
3: Grande a te! 90, 90 per Paolo D'Avezzano e poi ancora Andrea da Torino, però lui vota 70.
4: Ah, 70! 70. Anche Ines da Pinerolo consegna il suo voto ai Deep Purple. 80 Luana da Biella e 90 da Affori. Vi amo, Aida! Ciao Aida, un bacio enorme a te! Con i suoi cagnoloni, cani guida, che belli. Vai Emma, intanto vi ricordiamo che nei 70 oggi ci sono i Deep Purple di Smoke on the Water. 80 l'amore disperato di Nada e 90 The Summer is Magic.
0: Portate al 342 41 15 105. Ciao Emma. Chi è Betty?
6: 80, chi vince se la canta. Giorgia da Milano, ciao ragazzi.
0: Ciao,
4: ciao bella.

0: esauriti a votare. Attenzione, perché tra poco ci sarà il primo stop al jukebox. Gireremo il ruotone a culacione. Uscirà una decade, ma non si sa qual è.
1: Io lo so.
0: Ah, tu lo sai?
2: Chi è?
3: Betty.
4: Ciao pizza.
5: Ciao.
4: 70. Perché la mia ninna nanna da Leo, dall'America dei boschi.
6: Ciao Leo.
0: Che amore.
3: L'America dei boschi.
0: Purple, l'America dei boschi.
1: È un paese.
0: Ah.
1: Avevamo sentito anche qualcuno al telefono.
0: Amore.
1: Di America dei boschi.
5: Hai una bella crescita, Leo.
0: Vedi.
1: Come faceva a dormire con i ripapà?
0: Ciao Vito, da Nizza, vota i 90, 80 invece per Alejandro da Norimberga. Attenzione.
5: Attenzione. Si capisce.
7: Utento o fuori?
0: Si capisce?
3: Si capisce.
7: Chi amiamo?
1: Leggi gli sms.
0: Attenzione, la ruota gira. Escono. Ecco.
7: 80!
0: Escono gli 80!
1: Conti sulla punta delle dita, li conti.
8: Ci sono tantissime donne che hanno votato, mi raccomando. Voi che siete precise e attente, se vi suona il telefono, 80, che ci se la canta. Sì. Primo squillo.
0: Secondo già, eh. Attenzione.
9: Pronto?
0: No, no.
3: Sì, ha detto pronto.
0: Ma no, ma dai.
7: Niente da fare.
3: È una donna.
0: Ciao. Buongiorno. Salve.
5: Patatina.
0: Chi sei?
9: Sono Viviana.
0: Ciao Viviana. E come mai ci hai detto pronto?
9: Mi sono distratta.
5: Colpa da lei.
0: Vabbè, dai. Che Viviana, peccato. Butti fuori nada.
5: Che peccato.
0: Cioè,
9: mi dispiace.
0: Nada de nada. Insomma, la mandi a casa. Mandi a casa gli 80 questa mattina. Ma soprattutto, Viviana, non possiamo mandarti i nostri regali. E oggi nel paccone c'era una giunta di pizza. Non lo diciamo subito.
9: Peccato.
0: Non spoilerare tantissima roba. Mannaggia. Viviana, di dove sei?
9: Peccato. Gerenzano.
0: Quindi dove siamo?
5: Gerenzano.
9: Vicino Sarondo.
0: Vicino Sarondo. Vuoi fare un saluto, Viviana?
9: Saluto voi, Marco, che grazie. Sarà la terza volta che mi chiamate, ma con lui non riesco mai a parlare.
5: Perché la terza volta, alla quarta vedrai.
0: La quarta dice, ce la fa.
1: Alla quarta che lo sa.
0: Va bene. Viviana, baci.
3: Ciao.
5: Ciao Vivi.
0: Buona estate. Oh, allora, signori, Nada non è più votabile.
1: Che peccato.
0: Quindi tutti gli amici e le amiche che si erano buttate sull'amore disperato, sugli 80, possono scegliere di votare i Deep Purple, The Smoke on the Water, Disco 70, o Playa Hitty, The Summer is Magic, 90!
5: 342 41 15 105. Mi passi la tromba?
0: Ce l'amici?
3: Non è una tromba.

0: Cristian da Ferrara e novata anche per Matteo. Pescantina, dov'è Pescantina?
1: Provincia di Bari.
2: Anni 90, chi vince se la canta. Colaccione, ce lo scrive Marzia. E poi da Bernareggio, anni 70 per Joe.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Chi è Betty?
3: 90, perché the summer is magic. Speriamo. Buona giornata, un abbraccio, Gloria da Paderno Dugnano.
0: Ciao, ciao Gloria, ciao Paderno Dugnano. Eh sì, ormai è diventato uno scontro face to face. Sono gli anni 70 contro i 90. Il rock contro la dance. Tu, da che parte stai?
1: Io sto dalla parte mia.
0: È un tu generico, non tu tu.
1: Vota al 342-41-15-105.
4: Lui sta dalla sua.
0: Vedi, Sonia da Castel San Pietro Romano non ha dubbi. Dai il suo voto ai 90, quindi sceglie la destra. Forza Zarri per Medea da Monsummano Terme, che naturalmente vota ai 90. Anche Sara da Pescantina, 90, Giosuè da Brembate e 90 per Silvia da Compagnano di Roma. Mi sa che si capisce, ma
5: o dentro o fuori.
0: O dentro o fuori, secondo stop.
4: Gira la ruota,
5: Chi amiamo?
0: Ah, la giri tu?
2: Gira la ruota.
6: Vediamo cosa gira.
1: Chi è?
6: Si è girato da solo.
4: Se è girato da solo mi fa ridere.
1: Sì, sì, cari amiche e amici, ascoltatori, voi che avete l'anima rock,
0: sì,
1: dovete solo rispondere se canta. Chi vince se la canta?
0: Allora, 70,
1: dai.
0: Chi vince se la canta entro il quinto squillo, dai, dai. È facile.
1: Dai, lo squillo.
4: Faccio giocare da solo Mitch.
0: Secondo.
1: Ma
0: siamo in Svizzera.
1: Taglio, vedrai.
0: Velocissimi.
2: È una donna.
0: Ciao, pronto, Katia.
5: Niente da fare.
0: Katia, hai detto pronto. Dovevi urlarci in faccia. Mannaggia. 70.
7: Mannaggia. Non ho conosciuto, pensavo che fosse un call center.
1: Ma è
4: ci mascheriamo da call center.
0: Katia, adesso però devi parlare con Pizza, perché butti fuori di Purple.
2: Che peccato.
1: Katia.
7: Mannaggia.
1: Fa niente.
7: No, mi dispiace perché mi piacevano tutte e tre oggi, però ho votato prima quella che è stata scartata, quella degli 80, poi ho votato il 70 e adesso niente, amen. Ho fatto vincere.
2: Non votare più.
1: Comunque sapevi
4: mannaggia.
1: Dove stare, no?
4: Non puoi più votare adesso.
0: No, adesso non si può più votare, mannaggia. Senti Katia, però approfittane, dai, già che sei al telefono, sei in diretta nazionale, fai dei saluti.
7: Allora, io saluto tutti quelli che mi stanno riconoscendo e saluto tutti i padroni dei miei animali che faccio la dog sitter, tutti i miei colleghi di lavoro e che mi ascoltano, che mi sentono, tutti quelli che mi stanno riconoscendo in questo momento e tutti voi.
0: Che bello, Katia, ma lo fai a domicilio? Cioè vai a casa delle famiglie o in un luogo, uno spazio?
7: Allora, io lo faccio come secondo lavoro, ho un luogo a casa mia li tengo come se fossero miei e poi dopo vado anche per... Adesso in questo momento sono a casa di dei amici a domicilio.
1: Amore!
7: Perciò, sì, mi stavo coccolando loro, adesso hanno appena finito di mangiare.
0: Bellissimo, allora un bacio a te, Katia, una buona estate e a tutti i tuoi animali.
7: Altrettanto a voi, grazie
4: ciao.
7: Di tutto.
4: Ciao!
0: Allora, attenzione signori, rimangono solo i 90.
4: Se volete votarli, possono votare.
0: Potete continuare naturalmente a mandare i vostri messaggi, anche perché tra poco serviranno due telefonate di conferma. Ma adesso è il paraíso. Bailando, possa melare quella.
2: Ma non serve votarli, non serve.
4: E come li chiamiamo se non votano?
1: Che Betty.
8: Ciao, io sono Lorenzo. Sera,
0: ciao.
8: Di Castellammare di Stabia.
0: Ciao Lorenzo.
8: Io voto 90. Ciao.
4: Bravo, voglio uno.
0: Ciao Lorenzo, se ti chiamiamo poi rispondi bene.

0: Dai, dai, che la portiamo a casa facile. 90, 90, 90.
1: Ragazzi, ciao bello, la portiamo facile. Mo vediamo, anche perché saranno dos telefonados. Dos.
2: Telefonadas.
1: E non una, Betty. Sì, ne servono due conferme sostanzialmente.
2: Dos Lavada.
1: Maritina di Aniggio, voto 90. Ciao, d'estate. Anche Silvio da Padova.
3: D'estate.
1: Mario Ginevra da Cuneo. Sapete che c'è però?
3: Cantemaya, i successi di sempre.
1: Pensavo. È da un po' che non sentiamo il Millennium, eh.
4: Meno male.
1: È da un po' che non vince il banco, comunque.
4: Vuoi dire?
5: Devi portare sfiga.
1: Tanto per dire una considerazione. Stamattina. Giusto, stamattina avevo in mente una canzone, nel caso, da mettere nei Millennium. Che fa? Cuccianovia, Cuccianovia.
2: Mi piace.
1: Allora, è rimasta solo lei, dagli anni 90. Playa Hitty, the summer is magic. Abbiamo bisogno
2: siamo
1: di girare pronti? La ruota, dici?
2: Siamo già pronti?
4: No, ma no.
1: Ma giriamo lo stesso?
3: Sì, dai, giro
2: stiamo,
3: io.
2: Stiamo chiamando,
3: Fai giro.
2: Attenzione al cellulare.
5: Gira la ruota. Secondo me esce 90.
4: Vuoi dire?
3: 90.
1: Sei veggende. Chiaro veggende. Allora, San attenzione, Marco. Non basta una telefonata, no. Ce ne vogliono due.
2: Ma sì. Devono dire?
4: No,
5: dovete rispondere con 90. Sì. Chi vince se la canta, ma basta anche soltanto semplicemente gridare 90.
1: Ieri ti scrivevano che fogni tu.
5: No, non fogno.
1: Che parli,
3: oh, sì.
1: Che no, parli sugli fogno. Squilli.
4: Sì, no. Sì.
3: Vero.
5: Per tutti parlo sugli squilli.
1: Allora, attenzione.
5: Primo. Secondo. Terzo.
6: Pronto?
2: Ma no!
1: Stavolta non ha fognato però, poverino. È stato bravo, amici. Carmen da Bagheria.
2: Ha messo
1: Carmen.
2: Giù, è caduta la linea. No, non l'ha buttato giù, è caduta la linea.
5: Certo.
4: Ah, che peccato,
2: amici.
5: No, diciamo le cose come stanno. Gli ho riattaccato io.
1: Ragazzi, ma oggi non è andata una buona.
3: No.
1: Oggi non è andata una buona. Purtroppo non riusciamo né a sentire le canzoni in vetrina questa mattina, ma soprattutto non riusciamo a mandarvi i nostri regali. Questo ci dispiace assai, ma rimanete lì.
2: E dove è che sta succedendo?
1: Perché tra poco
4: ha vinto il banco.
1: Eh sì, ha vinto il banco, ha vinto il Millennium. Volevi sentire il Millennium, scrive Max. Sì, Max.
4: Sì.
1: E cosa vorresti dire? Perché scrivi?
2: Sei un gufo.
7: Non volevo dire proprio niente.
1: A te, tanto lo sappiamo, Max, che i dischi del banco li scegli tu. Tra poco.
8: 70.
1: Scopriamo qual è.
8: 80.

0: Ehi, umano, si parte, si parte!
1: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Natural Trainer Sensitive, crocchette cane 2 kg, adult small and toy, 2 pezzi a 24,90 euro, risparmio 8 euro. Katsan, lettiera gatto da 20 litri, 2 pezzi a 25 euro, risparmi 6,98 euro.
0: Paure pieno in store su Arcaplanet!

0: gialle coltivate in Italia, 1 chilo a 1,79 euro. Negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: Torna a 105 in the City. L'imperdibile appuntamento con il divertimento, i DJ set e la musica live. Firmato Radio 105. Ti aspettiamo giovedì 30 luglio a Terni, Piazzale Bosco. Sul palco di 105 in the City, Dario Micolani presenta Tommaso Paradiso, Rovazzi e tanti altri. 105 in the City, giovedì 30 luglio, Terni.
6: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
11: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: 70! 80! 90! Chi vince se la canta. E se non vince, allora... Millennium!

0: c'è Millennium, sì, vince il banco oggi in 70-80-90. Phil, Robbie Williams a chiudere questo appuntamento del martedì, ultima settimana, tutto esaurito. Allora, attenzione,
1: Robbie Williams è qui.
0: Beh, un po' un Robbie dei Noantri. Allora, tra l'altro sei stato citato questa mattina da una nostra ascoltatrice che dice che ti conosce da quando sei nato.
2: Sì, la conosco benissimo. Conosce la
0: Melinda, che salutiamo, signori, uno dei nostri autori, Ale Masa, i microfoni 105, tutto esaurito. Ciao Ale.
3: 60.
0: Non c'è. Si potrebbe proporre al capitano di aprire una categoria.
3: Banana. Patata.
0: No, non c'è, no, non c'è neanche quello. Non si può, non si può. Vabbè, pizza, spieghiamolo. No, come chi è? Spiegalo, spiegalo un po'.
3: Tu chi sei? Ale,
0: che lui è
3: Masa?
0: La mente.
2: Sono tutte e due.
3: Ah, lui è tutte e due.
0: Per esempio, è la mente che c'è dietro a le sue tutte.
3: Ah, tu le sai?
0: Certo, lui le sa
3: tutte. Sai tutte. Ah, hai capito?
2: Ah, è lui che devi picchiare, pizza.
3: No, no.
0: E non solo, e non solo. Grande Ale.
2: Sono con voi, mi diverto.
3: Sì, bravo, patatino.
0: E sappiamo però che tu passerai il pomeriggio con Boris.
2: Sì, e questa è la nota dolente di oggi. Però lo faccio per il piccolino appena arrivato.
0: Amore, vai a trovare Noah. Salutacelo tanto. Bacialo, spupazzalo anche per noi. E
1: non
0: Boris ancora non sa, attenzione,
1: cosa?
0: Noi non diremo dove, quando, come, perché, ma Boris ancora non sa, magari lo scopre adesso, che Ale Masa si presenterà in vacanza anche nella località, diciamo, di villeggiatura.
1: Ma non
0: Siamo
1: ci sta ascoltando Boris?
3: Vabbè,
2: lo scoprirà in diretta.
0: Lo scoprirà in diretta. Scoprirà in diretta. Va bene. Ciao Ale, ciurma, grazie di cuore.
2: Ciao.
0: Grazie a tutti voi esauriti. Noi torniamo domani mattina dalle 6 alle 7 con Avanti Avanti C'è Posto. E poi dalle 7 ci saremo ancora a darvi la sveglia. Un po' di carica sarà nuovamente
4: tutto esaurito.
0: Grazie.
2: Ciao, ciao.
0: A domani.
1: Ale, non spaventare Noah.
0: Ma perché?
1: Guardalo, scusami, non spaventa.
3: Tanto t'asciugherà, vedrai.
1: Ma come, un bambino non parla,
3: no,
1: è piccolo.
3: Boris, Boris.

0: 105 Traffic.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade in Campania. Troviamo coda causa incendio tra svincolo Castel San Giorgio e la barriera di Salerno, mercato San Severino verso Salerno. In Lombardia una perdita di carico segnalata sulla 8 tra Castellanza e Busto Arsizio per chi sta procedendo verso Varese. Sulla 4 code per incidente invece tra Re di Puglia, Monfalcone Ovest e Palmanova in direzione Venezia. Sulla 1 c'è un veicolo fermo nel tratto toscano tra Firenze Sud e Firenze Scandicci per chi sta procedendo verso Bologna, veicolo fermo segnalato sulla stessa 1 anche tra Chiusi Chianciano e Valdichiana direzione Firenze. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Ehi umano, si parte, si parte!
5: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
4: Ombre pieno in store su arcaplanet.it!
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
11: Tipico del primo appuntamento, silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date Tinder.
12: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
13: Spumante o champagne?
12: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
13: Filetto o entrecote?
12: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
14: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
15: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
14: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: Convenienza? Ma vai da Conad.
17: Via, via.
16: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
18: Afte.
19: Ne soffro da quando ero piccola.
6: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
19: Un aiuto per tornare a sorridere.
6: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
19: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
9: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
12: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
9: Brava Samira!
12: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
9: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
12: Riso Flora, non scuoce mai.

0: io non posso arrivare in radio. Ah. Sono un uomo felice, penso che bello, il mestiere più bello del mondo. Poi
1: che bello incontrare Rosa. Dici anche delle bugie, ma metti delle palle anche, no? Che bello.
2: Ma fallo finire perché sono curioso a sto punto. Vai avanti.
1: Ma no, ho già capito dove va a parlare.
0: E poi leggo: più di una donna su tre si pente della scelta del partner. Cioè,
2: vabbè, ma a livello di relazione sentimentale, mica lavorativo.
0: Ho capito, ma questo mi cambia tutto lo spettro, perché io ho avuto ben tre donne nella vita, una di queste si è pentita.
1: Una sorpresa su cinque sarà uno di noi.
0: Non lo so, non mi va nemmeno di cominciare quest'ultima settimana. Vado già in vacanza.
2: Vabbè,
1: okay. Quindi è una cosa inedita. Sì, sì, nel pre-onda abbiamo già introdotto l'argomento dell'onda.
2: Già un coming up così.
3: Sai perché?
0: Perché siamo registrati.
2: Non è vero.
0: Si vede benissimo. Siamo in studio. Siamo nello studio piccolo. O siamo un programma di merda che ci buttano.
1: Siamo nel due.
2: Forse la seconda.
3: Vabbè, che ore sono?
1: Comunque sicuramente non sarò io quello sbagliato per quelle partner, perché in azzurro con questa camicia oggi sono di una bellezza diserbante.
2: Comunque, guarda, io vorrei svegliarmi con un quarto della tua autostima.
0: Ma lui, il suo ego, ha preso un 250 metri quadri perché non ci stava in 190.
1: Cioè, mi guardavo nel coso e dicevo: ma veramente sono così bello?
2: Ma
1: voi non mi dite
2: niente.
1: Ma
2: questa luce intorno, quest'aula, una roba.
0: Sei unto dal signore. Io mi guardavo stamattina il coso.
1: Un bocco inciso.
0: Andiamo.
2: Senti, Tony, andiamo avanti noi che siamo dei poveri sfigati oggi.
0: Sono le 2:30, andiamo.
1: Sono le 10, buongiorno.
0: Non è vero, sono le 2:30 ed è venerdì
1: 8 ottobre.
0: Abbiamo registrato prima, allora?
2: Certo.
0: Ci sono programmi che registrano tutti i giorni.

0: Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Bisogna dire una cosa, che quando noi registriamo ci portiamo il cambio.
0: Sì.
2: Ci sono gente che va avanti e dice, ma tutti i giorni con gli stessi mutande, vabbè.
1: Allora, quando noi registriamo ci portiamo il cambio, insomma,
2: no, tu
1: tutto
2: no.
1: Io mi dimentico sempre, quindi rimango esattamente vestito
0: che poi
1: come
0: devo
1: la
0: dire,
1: volta
0: questa
1: prima.
0: È una fattispecie recente, perché una volta nelle radio chi se ne fregava di portarsi il cambio?
1: Esatto.
0: Ci scaccolavamo, eravamo con le macchie, le patacche di Pummarola.
1: Ma durante il Covid io venivo col pigiamone quello intero, con la chiusura centrale, capito?
0: Poi
1: un
0: all'improvviso la TV.
2: Ma io
0: all'improvviso
2: la TV.
1: E poi la TV.
2: Durante il Covid non mettevo nemmeno le mutande, io ero sopra la camicia bellina, sì, cioè avevo la barba soltanto davanti, non mi mettevo di profilo perché sennò si vedeva il resto della barba ed ero nudo, era bellissimo pensare di trasmettere
0: così,
2: nudo.
0: Esatto, una volta si poteva fare e ultimamente ho provato sconcerto, cioè ho trovato un ascoltatore, cioè uno mi ha riconosciuto e mi ha detto, cioè in realtà non mi ha riconosciuto, mi ha riconosciuto dalla voce e mi ha detto, sai perché io non vi ho mai visti, vi ascolto e dico ma sei una rarità perché ormai chi ci ascolta mediamente
2: comunque
0: ci vede,
2: certo.
0: Invece lui mi ha detto
2: no, che almeno una volta
1: e poi
2: gli
1: cambiato,
2: è capitato di vedere,
0: no, lui mi ha detto
1: trasmissione non voglio. Una volta che
0: io,
1: ci visto.
0: Io mi tengo lontano, mi ha detto, io lo so che posso vedervi ma non vi seguo sui social, non mi guardo in TV perché voglio che voglio conservare
2: così.
0: Bellissima
2: così,
0: sta cosa.
2: Perché era il fascino della radio da chi era che aveva proprio la copertina dell'album con su il microfono, l'RCA bombetta,
0: Donald Fagen, The Nightfly.
2: Cioè questo era il fascino della radio, sapere che il disc jockey era soltanto una voce, un'anima. Te l'immaginavi
1: un
2: adone piacciono quegli alti.
1: Ma poi magari era Pierino.
2: Te l'immaginavi il meglio di tutto, no? Tu, chi se lo immaginava alto, chi basso, chi grasso, chi magro.
0: C'era un famoso meme con ti immagini lo speaker radiofonico com'è nella realtà. E c'era tipo un modellone californiano e un nerd. No,
1: immagini Brad Pitt e poi ti arriva Alvaro Vitali.
2: Ma pensa,
1: che
2: c'è anche
1: carità,
2: di
1: buon'anima,
2: c'è anche di peggio, perché noi a Mendola, se non l'avevamo visto in qualche film, non l'avremmo mai immaginato. Quindi, per esempio, Pino Locchi, buon'anima, uno dei più grandi doppiatori italiani. Io l'ho visto.
0: Il mio nome è Bond, James Bond, per intenderci.
2: Per noi era Sean Connery. Cioè,
1: per
2: noi doveva essere simile a Sean Connery. Quando invece vedevi il grandissimo, ripeto, Pino Locchi, era
1: un po' lontano da Sean Connery.
2: Sì, gli occhialetti.
1: Un pochino lontano.
2: Lui poteva dire, benissimo, faccio il geometra,
0: il commercialista.
2: Sì. È uguale, proprio non aveva nessun fisico.
0: E allora facciamo un esercizio stamattina.
1: Vai.
0: Se voi non ci aveste mai visti.
2: L'aperitivo.
0: Se non ci facciamo l'aperitivo oggi.
2: No, non si può.
1: Allora, andiamo avanti. Cioè, si perdono, c'hanno proprio voli pindarici.
2: Scusa un attimo, ma guarda chi parla.
0: Guarda chi parla.
2: L'essenza della radio. Quando c'è lei siamo in caduta lì. Asia, buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi, rieccomi qui.
2: Quando
1: ma
2: abbiamo
1: questa
2: detto
1: è la sigla di una principessa però.
2: Ma lei è così, è lei
4: gelosa?
2: Così.
1: Sì, posso dire sì, un po' gelosa.
2: Sei la principessa del male.
0: Filologicamente ci vorrebbe una musica introduttiva tipo giapponese o indiana.
1: Ci vorrebbe Armageddon con Asia.
3: Però sono con la Y ragazzi, ricordiamoci.
2: Che appena abbiamo detto aperitivo Asia ha fatto sì.
0: Comunque allora, l'esercizio che potremmo proporre stamattina facciamo finta che non ci avete mai visti.
2: Ho avuto una bella idea.
0: Disegnate, diciamo nei messaggi, descrivete quello che secondo voi dovremmo essere dalla voce, come se non ci aveste mai visti. Cioè io come dovrei essere, Tony come dovrebbe essere.
1: Nel mio caso siate clementi e tenete in considerazione il fatto che si tratta pur sempre di una fascia protetta. Io metto le mani avanti, d'accordo?
5: Vorrei partecipare al gioco.
0: È un gioco.
2: Già ci confondono spessissimo. Tony, oggi non hai parlato della tua bimba piccola, oppure
1: esatto.
2: Tony, come si chiama il tuo ultimo libro? Ross, bravo.
0: Tu dici sempre sì, così va bene.
2: Sì,
0: dai, facciamo questo gioco. Come dovremmo essere dalla voce? Cioè, secondo voi questa voce, la senti questa voce?
1: La senti questa voce?
0: Esatto. Cioè, dai, facciamo. È bello questo gioco, ci risolvono una.
1: Ma è incredibile, io ho i brividi.
0: Ma che
4: radio è bellissimo.
1: Per
0: radio è bellissimo. Noi secondo me invece è bello perché leggiamo queste descrizioni.
2: Queste descrizioni, è molto bello. Poi passiamo alle 11 facciamo il mimo radiofonico.
1: Esatto.
4: Cioè, abbiamo gli FM fatta poco.
2: No, è bellissimo. Noi mimiamo delle cose.
1: Diremo esatto un nome.
2: E voi dovete indovinare.
0: Quando non ci sarò più, mi rimpiangerete.
2: Sì, lo sai che io lo dico spesso a mia moglie.
0: Io comincio a dirlo a mia moglie e a mia figlia. Già pure a mia figlia che c'ha 4 anni.
2: Mia moglie è terrorista. Mia moglie no, niente. eredita, ma mia figlia è terrorizzata. Mia figlia è terrorizzata perché pensa al suo, all'affitto dell'appartamento a Losanna dove studia, secondo me, perché sa che la mamma non glielo pagherà.
0: Grazie per la domanda. Ieri mia figlia ha fatto quella domanda.
1: Quale? Come nascono
0: papà,
1: i bambini?
0: Ma noi siamo ricchi. Papà, siccome sei più... No, quella l'ha già fatta.
2: Ma tu
0: morirai. Papà, siccome sei più vecchio di me, morirai prima di me. E poi morirai anche prima della mamma, perché la mamma è più giovane.
4: E tu, sì.
0: E io
1: però come darle torto,
0: io ho detto,
1: alla fine
0: è bastata, cioè, una puntata con Asia perché anche la bimba sia stata coinvolta.
2: No. Quando mi faceva queste domande io rispondevo e molto prima.
0: Molto prima, no.
2: La terrorizzavo.
0: Io ho detto non ti devi preoccupare perché papà sarà con te per
1: perché
0: sempre.
1: Perché papà li seppellirà tutti.
4: Io ti minaccio.
0: Li seppellirà tutti.
1: Io ti aiuto. Li seppellirà tutti.
0: Anche a te. Cattiveria.
2: Io dico io ti aiuterò dall'alto.
0: Dall'alto.
1: Mamma mia che.
2: Perché sono un'anima giusta.
1: Certo.
0: Beh, questa è un'altra.
1: E ti pagherò l'affitto dall'alto.
0: Questa è una puntata intera che dovremmo fare. Le domande scomode dei bambini, ragazzi, è un file meraviglioso. Ma torniamo alla descrizione. Come dovremmo essere? Dai. Dalle voci. Dai. Facciamo. È bellissimo.
2: Perché quel signore si vestito da bambino.
0: E questa fu quella famosa di...
2: Ed era un nano.
0: E lui l'ha casato. Era un diversamente.
2: Va bene. Era talmente basso che c'era scritto welcome sulla schiena.
0: Esatto. Asia, senza procurare una caduta della linea telefonica in tutta in mezza Europa meridionale, mediterranea, come si chiama l'Europa meridionale? E puoi dare il numero?
3: Ci proviamo.
0: Con cautela.
3: 342 41 15 105.
2: Ecco. Che bello. Sai che la
1: cioè quella è aperta di Asia che accoglie tutto il mondo.
3: Scusate, sono Brianzola.
0: Non c'è la linea già in Slovenia? Ecco, in Austria.
3: Poi vi racconto una cosa, ragazzi.
0: Sì, va bene.
2: Ok.

0: Allora,
1: arrivano descrizioni?
0: Sì, tante, sì, tante. Sì, sì, Max da Roma, che ascolto da 30 anni, e voi due pupazzetti vi ho sempre visti così. Così come?
1: Così come?
0: Così, cioè, non c'è un disegno.
2: Forse ci ha mandato una foto, no?
1: Ma già dicendo pupazzetti, secondo me ci ha descritto.
2: Può darsi. Vabbè. No, non ci sono foto, quindi magari arriverà dopo il messaggio. Correlato alla foto correlata al messaggio.
1: Guarda cosa scrivono: forse condizionato dalla televisione, mi immaginavo tutti un po' come Cecchetto, capelli lunghi, fisico da surfer. Poi la delusione di aver scoperto che solo

0: Sola,
1: sì, un bacetto, diciamo che un bacetto
2: te
1: se lo
2: daresti.
1: No, se lo darei.
3: Un bacetto, sì, se fossi dal di fuori, se mi vedessi dal di fuori, un bacetto
1: me lo ogni tanto se lo dà anche.
3: Tra l'altro, come fai a saperlo, scusa?
1: Allora Rosario è tipo Gino da Campo. Gino da Campo è quel cuoco italiano che spopola in Gran Bretagna o negli Stati Uniti?
2: Ah, ho capito chi è,
1: Ma è Stati Uniti o Gran Bretagna? Stati Uniti?
2: No,
1: Gran Bretagna,
2: UK,
1: Gran Bretagna.
2: Sì,
1: sì, perché UK, che parla dei piatti italiani e loro dicono, ridono delle sue battute.
2: È un bell'uomo.
1: Sì, un bel ragazzo. Si è fatto anche qualche anno di galera, è lì che ha imparato l'inglese.
3: Ah,
1: lo dice sempre.
2: Sembra
1: tedesco
2: lui,
1: simpatico.
2: Con una faccia tedesca.
1: E di Napoli.
2: Sì, sì, credo sia di Napoli.
3: No, io non ho idea di chi sia, adesso vado a vedere però.
2: Torre del Greco.
3: Perché mi sono immaginato Rossi in abiti succinti che balla la TV e risponde alle telefonate di Tony e Comollo che gli chiedono di mostrare il pellame? Forse fa troppo caldo, allora, Valerio da Casorate primo.
1: Ti spiego, io e Comollo non chiamiamo mai Ross sul pellame, è rischiosissimo. Tu chiami Ross per qualsiasi motivo, lui in quel momento risponde dicendo: sai che la mia casa sta andando a fuoco.
2: Ultimamente sì,
1: lui tu dici esatto. perché?
2: Ma ieri un'altra tragedia,
0: ancora?
3: Dai, non è possibile.
0: Cosa è successo?
2: No, ma io ho avuto un giugno e luglio particolari.
1: Ma è tornata tua moglie, quindi non dovrebbe essere successo più
2: no,
1: nulla.
2: Ma questa non è una tragedia, per un ossessivo come me, per un boomer incapace di governare le apparecchiature tecnologiche, ma non ve la racconto perché poi mi prendete in
1: dici
2: giro.
1: Dici soltanto l'apparecchio.
2: Telefono cellulare.
1: Ah, vabbè, ma hai cambiato il telefono cellulare? Devi fare il passato.
2: Dopo sei anni ho cambiato il cellulare. Allora, alla fine lo sto raccontando. Cambiato lo smartphone, parola italiana, smartphone. Dopo sei anni, che succede? Siccome braccino ho permutato il telefono vecchio, ho detto, che me ne faccio questo telefono? Non mi serve, lo permuto.
3: Non me lo dire. No.
2: Per permutarlo, dovevo lasciarlo al negoziante.
3: Certo. Certo.
2: Per lasciarlo al negoziante, non potevamo fare lo scambio quello. Perché ci sarebbero volute due o tre ore, ok? Lui erano le 16, io poi devo chiudere. Quindi abbiamo fatto lo scambio, cioè il passaggio con il cloud.
3: Sì.
2: Avete mai fatto un passaggio col cloud?
3: Certo, ogni volta.
2: È la fine della vita, è la fine della vita.
1: Io lo facevo al cinema, mi piacevano tanto i cloud. Ma anche i cavalli.
2: Disco tampone. Disco tampone.
1: Cioè, perché poi tra l'altro il cloud è abbastanza triste dentro.
0: Il clown.
2: Ah, adesso l'ho capito, il clown.
3: Azzo. Come
2: è capitato adesso? Stavo pensando ancora alla tragedia di ieri.
3: Intuitivo il
2: ragazzo. Cioè succede che tu qualsiasi app apri, esce una faccia da cazzo. Esce proprio un folletto dal telefono che fa: è la password, figlio di puttana, è il coso, non ti loghi da 7 anni.
1: Poi, la maggior parte dei telefoni vanno poggiati uno sull'altro e lo fanno automaticamente.
3: Bravo, esatto.
1: Ma tu dovevi, perché sei un braccino di merda, hai dovuto consegnare l'altro,
2: sì, dovendo
1: e
2: consegnare
1: dicevi, te lo consegno domani, ti do 100 euro in più, domani me li ridai, no?
2: In cauzione, tipo.
1: In cauzione, quanto te l'ha valutato?
2: 170 euro, 180 euro.
1: Allora, dicevi, ti do 170 euro in più, poi te lo riporto, me lo dai.
2: Vabbè, comunque, scusami. Chiusa parentesi. Ciao ragazzi, Rosso l'ho immaginato con la barba e la pipa, Tony un po' filosofo, Manola tipo una dea mitologica, Jessica. Ciao Jessica.
3: Grazie Jessica, ti ringrazio, è proprio così.
1: È così, lei è metà microfono, metà essenza.
3: È certo, un po' come il Minotauro, capito?
1: Esatto,
3: però.
2: Manola ti ho immaginata, questa per bilanciare quello di prima,
1: ti ho immaginato super bella. Poi ho acceso la TV.
2: E sei ancora più bella, leggi tutto.
3: Alve Dalissone, sei veramente un buon gustaio. Non posso che risponderti in questo modo.
1: No, cambia la TV, è troppo.
2: Guarda che un ascoltatore Dalissone che ti fa un complimento, è una svolta. Un divano.
1: Anche perché la donna è mobile.
2: No, esatto, un divano, uno scaffale, una roba se ti serve qualcosa.
3: Perché sono ferrati nella
2: non è che sono ferrati, sono la città, il comune europeo, cioè italiano più famoso in... Oggi non parlo. Il comune più famoso in Europa.
1: Si interrompe da solo.
2: Per i mobili. Per i mobili. Sono famosissimi per i mobili.
1: Abbiamo fatto una battuta bellissima.
2: Sì, sì, l'ho sentita che non mi piaceva.
0: Perché non ne avevo una pronta.
1: No. Te lo concedo. La prima volta che te lo concedo in vita tua. Comunque, chiedimi qualcosa.
2: Pedro.
1: Chiedimi qualcosa.
3: Perché? Ross, visto che ti descrivi come una persona pelata e con un pellame lucente,
1: sì,
3: ti immagino come Mastro Lindo.
2: Senza i muscoli.
1: Più o meno.
2: Un po' Mastro
3: Lindo. Più o meno ci sta. Senza barba, allora, magari. Con la barba.
1: Ross, basso e tarchiato. Tony, stile Drusilla. Manola, stile Barbie. È uguale. Siamo così.
2: Perfetti, siamo proprio. Così. Guarda.
3: Mi manca
2: tutto.
3: Qualcosa.
2: No, i colori. Tutto perfetto.
3: Vabbè, dai, ci sta però.
1: Ma veramente qualcuno non ci ha mai visto?

0: secondo me sì.
1: Ma no, stanno giocando con noi.
2: No,
1: dai, sì, ormai sì. Purtroppo direi che non è quasi non è possibile. Sinceramente non saprei descrivervi dalla voce, so solo che mi fa impazzire la risata di Manola. Lorenzo falegname. Oh, c'ha il karma del legno e dei mobili stamattina.
0: Anche dei trattoristi, anche i trattori. Vado forte in quella zona lì dei trattori, della campagna, eccetera. Tony e Ross, come siete? Io vi ascolto da 15 anni e non potrei vedervi in altro modo. Manola me la immaginavo più in carne, con un seno importante, tipo più mamma. Ed eccoci qua, la delusione, l'aveva. La prima che è arrivata.
2: No, ma lei l'aveva e proprio con quei falegnami si è fatta dare una piallata. Ma Tony e Ross, cioè vi immagino come siete.
0: Sì.
2: È così.
1: Beh, sei il primo che lo dice. Perché...
2: Ma sai, quella voce, ripeto, la voce è potentissima, perché per esempio in pubblicità una bella voce, poi ognuno si immagina la donna interpretata da quella voce come vuoi, tu bionda, lui mora, l'altra rossa, cioè ognuno tende a immaginare al meglio, non al peggio. A meno che non è una voce sgradevole, la strega, allora ti immagini quello che da ragazzino era per te una strega, la vicina di casa, la zia.
0: Ma hai fatto quasi paura, sai, con questa
1: ma hai fatto paura.
0: Ma hai fatto paura.
1: Comunque volevo tornare su quel messaggio, me la immaginavo Manola con un seno importante, cioè la frase poteva finire anche prima di importante, cioè me la immaginavo con un seno.
2: Abbastanza.
0: Ma poi ma parli proprio tu, capito?
1: No, lui non hai seno.
0: Che non
1: hai
0: seno.
2: Lui
0: ce
2: l'ha.
0: Che non hai seno. Questo body shaming gratuito.
2: Ma no,
0: ma
2: noi l'abbiamo.
0: Ma tu che ne sai, scusa?
2: A parte che noi
0: ma l'hai visto?
2: Ma noi l'abbiamo. L'abbiamo il seno.
1: Beh,
2: è un
1: a
2: po
1: me
2: più
1: tutto
2: di
1: si può dire, tranne che non ho il seno.
0: Ross. Guardate che io lo nascondo.
2: Allora, guarda, ho trovato. Ross assomiglia a Stefano Donghia. Secondo me Ross assomiglia
1: me
2: più
1: già detto, sta
2: a,
1: roba
2: Paolo, a Paolo Bellomi.
0: Paolo Bellomi, vado a vederlo.
2: È un mio vicino di casa.
0: Smetti, lo stavo anche cercando.
2: Sai che mia moglie fa gli esempi così. Mia moglie è incredibile, fa: oh, ti faccio un'imitazione. A che ora arrivate? E io? E chi è? È la mia collega d'ufficio. Ma come cazzo faccio a saperlo? Ma che imitazione è?
0: Vabbè.
2: E lei continua: sì, sono bravissima, senti questa. No, ho fatto tardi. E chi è? Il capo ufficio.
0: Ma non lo conosco.
1: Io vorrei tanto immaginarvi, purtroppo sono anni che conosco le vostre orribili fattezze. Sì. Chiuderei qui l'argomento. Cioè, lui vorrebbe non averci visto, capisci? Questo è il.

0: Avete presente quella voglia di staccare a fine giornata? Beh, dopo aver corso tutto il giorno, sentiamo il bisogno di ritrovare le cose più vere, i piccoli momenti con gli amici, l'essere noi stessi, quella leggerezza magari davanti a una Aperol Spritz. Ah, a proposito, non basta che sia arancione per essere l'originale. Chiedete sempre l'originale Aperol Spritz. Con la sua ricetta originale dal 1919, ormai più di un aperitivo. È un rito, una tradizione tutta italiana. E allora, se volete l'originale, chiedete Aperol Spritz.
1: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice «Qui c'è un problema». Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
2: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
3: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Il detersivo lavatrice coccolino Wonder Wash da 54 lavaggi è 5,90 €. Approfitta subito dell'offerta. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. Trovi il nuovo numero mensile a 1 €. Enigmi, curiosità e un inserto per i più piccoli. Chiedi la tua copia in negozio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Ho comprato una perla nera.
5: E perché?
4: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
5: E perché?
4: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
6: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 €. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
7: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, alla maschera e ai pedoni. Dai! Non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitone.
8: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli, eh?
9: State zitto!
10: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitone, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
11: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
12: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
13: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
14: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tononostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tononostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
15: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 €. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
16: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, branzino a 8,49 € al chilo. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
18: The Wall, tante emozioni da vivere. In un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
19: Con Max Giusti.
18: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
19: Stasera 18:45, Canale 5.
18: Il muro dà, il muro prende.
20: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
21: Che fame!
22: Mac!
20: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 €. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
23: Selection. Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale. Su Radio 105.

0: Devo dire che ha un tiro mica da ridere, eh?
1: Ragazzi, è pazzesco sto disco, eh? Fallo un disco così, fallo, eh? Fallo.
0: Ultra patè. Ultra patè che
2: ultra
0: è famoso, tu lo chiedi, senta, potrei avere un ultra patè?
2: Ultra patè,
1: non patè, ultra patè.
0: Visto che oltretutto c'è qualcuno ci pensa come tre cuochi, eh? Non vi ho mai visto, immagino, Tony come Barbieri.
1: Vabbè, ma l'ha già visto, sei uguale a Barbieri.
0: Ross come Bastianich.
3: Vero.
0: Bastianich è quello americano?
3: Sì.
0: Quello che gli ho detto di dove sei, mi ha detto USA.
1: USA.
0: Cazzo.
2: Come mio papà che mi ha detto, ah, ma tu trasmetti con lo chef, eh?
0: Sì,
2: è un programma
0: detto
2: con
0: così.
2: Lo chef, ah, no, sì, riferendosi a Tony, no, papà, non è lui.
0: Non è lui, Ross come Bastianich con molto pellame e Manola come Iginio Massari.
2: Ma posso dirti però che io mi sento molto Iginio Massari. Io dentro di me forse con Iginio Massari non espresso.
1: Comunque l'umorismo è proprio quella cosa lì, è lo scarto tra la realtà e quello che non immagini. Perché vedi, questa battuta qua è fulminante, perché poi ti immagini Manola Iginio Massari, ma con i capelli e il look di Manola.
4: Guarda, parla così,
0: quello a cui va peggio così. Sei tu, Bastianich, perché sicuramente non è il più simpatico.
1: Non è proprio il più simpatico del mondo.
2: Ma
1: diciamo,
2: forse solo per il pellame, dai, non verrà.
1: Fisicamente,
2: sì.
1: Vabbè, non punta, credo che non punti proprio sulla simpatia.
2: Attenzione.
1: No? Perché per quei personaggi succede anche che tu all'inizio fai un talent dove ti danno un ruolo, tipo, che ne so, Cannavacciò,
0: dagli rimani dentro.
1: Certo, dagli scoppoloni a tutti, ma magari lui nella vita è un pacioccone, solo che la prima volta in TV lo vedevano che dava lo scoppolone, quello mo fa le pubblicità con lo scoppolone, il gag con lo scoppolone.
0: Di solito sai veramente il contrario, quando dicono quella sua caratteristica l'ha vista un regista, quindi la porta
1: nel cinema, sì, ma siccome nella TV vedono uno grosso, fai Bud Spencer.
0: Non me ne voglio, ma non è proprio il più simpatico. Io gli ho chiesto di dove sei, intendevo di che città degli Stati Uniti, e lui mi fa USA.
1: Voleva stare sul generico.
0: Capito? No, aspetta, perché io gli ho detto questo lo so, di dove, e lui New York, conosci?
1: Vabbè, ma allora proprio non vi siete
2: mai.
0: Io l'ho guardato,
2: non c'era
0: detto,
2: della simpatia.
0: Ho detto New York, sì, non conoscevo te.
1: Gli hai detto tu, orca
0: sì,
1: miseria.
4: Minimo, dai.
2: Come siete finiti? Piano.
1: Siete allora, finiti ammazzato?
0: No, no. Sputazzato.
4: Ha fatto la gara di sputi.
2: La voce di Ross mi ha sempre fatto sesso.
1: Beh, come darti torto del resto.
2: Tony mi regalava tanti sorrisi. Sì. Ora che sono secoli che vi seguo, per me siete come amici del cuore.
0: Vedi?
2: Vedi. Le relazioni quando vanno avanti diventano lunghe, purtroppo si tramutano in questo.
0: E
1: bello questo, eh. Parte bene poi.
0: Parole Ross, la tua voce è sartoriale.
1: Sartoriale. Ce n'è uno che parte benissimo. Vi ascolto da circa 20 anni. Ho visto i vostri volti per la prima volta l'anno scorso.
0: Ho cambiato radio.
1: Incredibilmente la cosa non mi fece alcun effetto. Come se vi conoscessi ormai da molto tempo. Quindi la vostra fisicità non ebbe alcuna importanza. Vi voglio molto bene. Bruttini così come siete. Grazie mille. Grazie.
2: Ma scusa.
0: Carino.
2: Io vi immaginavo tutti bellissimi. E invece però vi voglio
1: stesso...
2: tanto bene lo stesso. E tutti
0: siete tutti
2: pelati, alti, bassi, capelloni, tutti Livio.
0: Siete tutti carinissimi. Mi piacete. Mi piace guardarvi in TV tutte le mattine. Mi fate compagnia mentre lavoro al call center. Mi rallegrate la giornata. Ciao da Lucrezia. Lucrezia,
1: come fai a sentirci al call center che stai al telefono?
0: Vabbè, no, infatti.
2: Vabbè, ci guarda.
0: Ci guarda e basta.
2: Però magari tra una telefonata e l'altra, nella pausa, mette anche l'audio.
1: Che poi vedete, questa cosa mi fa impazzire. Cioè, alcuni hanno lì la TV, per esempio i bar, a volume azzerato. E questo, se ci pensi, è un cortocircuito rispetto a quello che avevamo cominciato a fare nella vita. Perché noi abbiamo cominciato solo come voci e suoni. E siamo arrivati in fondo solo come immagine. Cioè, c'è della gente che ci guarda e non ci ascolta. Ma perché farlo?
0: Perché?
1: Perché farsi del male? Guardarci? È l'unica roba bella. La voce.
0: Oltretutto, ho capito cosa che facciamo? Niente, siamo fermi. Siamo fermi dietro al microfono.
1: Meglio il consorzio Nettuno, quello con le equazioni di notte.
0: Scusate se lo dico, ma noi quando eravamo quei programmi col professore che spiegava, c'era una noia mortale. Perché guardare una radio?
1: Ma perché magari la mettono lì
0: perché ci sono i video?
1: Sì, perché poi partono i video.
2: Se no, vedi che potremmo fare il gioco del mimo? Bravo,
0: appunto,
2: Tony,
0: perché
2: bravo.
0: Vedere soltanto il conduttore che parla, tipo videocitofono, mi fai salire? Mi fai salire? Cioè, è uguale.
2: Ciao Gigi.
1: Qualcuno dice che questo giochino l'abbiamo già fatto anni fa, ragazzi, ma non ci possiamo ricordare, siamo qua da 26 anni a fare questo programma.
0: Io non mi ricordo cosa ho mangiato ieri.
1: Però ha più senso farlo adesso, perché appunto la premessa era che oggi mediamente ci avete visti, quindi insomma il gioco era leggermente diverso oggi, se proprio posso precisare.
0: Tony,
1: diciamo,
0: e Rosa, avete fatto questa cosa già anni fa,
1: vedi?
0: E non sono rimasto sconvolto, sono quelli di Tutti Esaurito che mi lasciano di sasso. Perché?
1: Ma perché?
0: Pizza,
1: ma perché?
0: Non ve l'immaginate?
1: Pizza
0: così?
1: Io me lo immaginerei anche se non lo conoscessi esattamente.
0: Ma
1: così.
0: L'abbiamo detto mille volte che somiglia a Dalì con questi baffi. Mitch magari, però Mitch è abbastanza
1: regolare sì,
0: no?
1: A parte i capelli che sono bizzarri, non dico.
0: Sì, Liuzzi.
2: Vabbè, sono caratteristici.
3: Liuzzi ha un po' la voce come Liuzzi, come Picozzi.
1: Simpaticissimo, un gattone, io lo chiamo gattone. Va bene, chiuderei con Gianluca da Sesto che dice: Manola, Cleopatra, Tony e Ross, Asterix e Obelix.
0: Allora, un po' Cleopatra lo è.
1: È vero,
0: Con il capello così, se fosse un pochino più scura, perché Cleopatra era nera.
1: Con quel fascino magnetico.
2: Sì. Con gli occhi neri e questa forma di orientale,
0: esatto.
2: No?
0: Sì. Cleopatra non era proprio medio orientale, era
2: sì,
1: nubiana.
0: Però, nubiana, però. Africana, nubiana. Buongiorno, per fortuna non riesco a vedervi vivendo in Francia, non so se è un bene o male, scherzo, Yassine. Yassine è il ragazzo o la ragazza? Io ancora.
1: No, ragazzo,
0: non...
1: ragazzo.
2: Il ragazzo.
1: Un ragazzo maschio.
0: Però mi ha scritto al femminile in privato.
1: No, è un ragazzo.
0: Forse avrà sbagliato.
1: Sì, perché gliel'avevo scritto.
0: Ok. Da Nizza.
1: Manola, ma quanto sei donna? Non so che ruolo hai nella coppia, ma mamma mia che donna. Allora, Raf da Trieste, non è che dovresti precisarlo tu, ma vediamo se ho abbastanza.
2: Ti prego, vai con quella voce sessuale che non hai.
0: Perché?
1: Allora,
0: perché?
1: Nelle coppie omosessuali non esiste uno che fa l'uomo e uno che fa la donna. Questo è un meccanismo, un presupposto che gli eterosessuali pensano sulle. In realtà è tutto molto più sfumato e articolato,
0: sì,
1: e
0: non
1: complesso.
0: Non vi dico poi nel trisam.
1: È giusto, Manola?
2: Ma io non so nemmeno chi l'abbia messa in giro questa cosa, credenza in primis.
0: Perché
2: normalmente... forse dall'aspetto fisico, no?
0: Sì, un pochino sì.
2: Che
0: perché un pochino sì. Perché quando vedi una coppia omosessuale femminile, intendo dire di donne, magari una delle due è un po' meno femminile dell'altra, allora si pensa sempre che...
1: Però come direbbe Bini, questo è un occhio eterosessuale,
0: no,
1: che cerca di eterosessualizzare tutta la realtà.
0: Questo è un occhio sbagliato.
1: Sì, in realtà...
2: Ti ringrazio comunque per i complimenti, ma no, confermo quello che ha detto Ross con la sua voce così sessuale.
1: Grazie ragazzi.
2: Ci sono ruoli.
0: E come quando io giro, per esempio, con il canotto sotto braccio, dicono sempre: chi fa l'uomo, chi fa il canotto?
2: Non ho
1: capito. Hai sentito la mano
2: era una mano, un suono di resa quasi, cioè mi arrendo a quello che ho detto.
5: Vado a fuoco.
0: E molto spesso,
1: però,
0: devo dire, molto spesso lo dico io sono il canotto.
1: A me succede con l'anguria la
0: stessa
1: roba.
0: Cioè, chi è l'anguria e chi è l'uomo?
1: Anche quando vado a giocare a...
0: No, scusa, che ma col melone. Io la battuta,
1: bowling,
0: non è che...
1: sono delle varianti.
0: Ho capito, se l'ho già fatta io.
6: No, ci sarebbe Blanco.
1: Ah, scusami Blanco, è che i dischi...
0: Tanto ieri sera è andato in Blanco.
2: No!
1: A questo punto arriviamo all'inciso, che dovrebbe essere più o meno...
0: No, arriviamo alla fine.
1: Qui! Ah, è rimasto qua.

0: volte ci provo a descrivere, no, quello che noi viviamo.
1: Il tuo dolore?
0: No, in radio, tutti questi anni, l'affetto delle persone.
2: Perché deve essere
0: complicato,
2: così?
0: È complicato. Perché
3: no.
0: I media sono così, ma il nostro sì. Medium, sto facendo un programma da solo, ragazzi, su R101 sì. E ci sono delle persone che mi interrompono.
2: No, ma perché stai dicendo delle robe che non hanno né testa né croce?
0: Ce l'avrebbero se non mi interrompeste, però se voi mi interrompete, però va bene così, perché ormai non ho più voglia
2: per parlare di Bruno
0: illuminare
2: Mars.
0: Questo programma
1: pur di non parlare di Bruno Mars
0: non ve lo dirò così. Mai neanche sotto tortura,
2: tanto lo sappiamo dove andare a finire, che non hai visto il concerto di Bruno Mars.
0: Pensa, per una volta non lo volevo dire.
2: Che i Peccionini Rossi l'altro giorno al Luna Park hanno visto il
0: concerto. No, per me siete la mia famiglia, questo volevo arrivare a dire, che in radio arrivano dei messaggi che secondo me negli altri media così affettuoso. Tony e Ross miei fratelli, Comollo mio figlio e Manola e la bellissima Lidia, peraltro Lidia è in ferie, qualcuno dice dove è Lidia? È in ferie.
1: Dov'è?
0: Le mie bambine, vedi, perché ci percepite come degli amici, dei familiari, della gente di famiglia.
1: Adoro essere la bambina di qualcuno.
0: Esatto.
2: La voce di Tony? Tonetto ha scritto.
0: Tonetto.
2: Ma io non riesco a
0: capire. Tonetto, il tuo nome.
2: Perché io voglio capire una cosa. Adesso apro una parente, una zia. Apro una zia.
3: Aprila.
0: Col bisturi.
2: Col bisturi la apro. Io passo per il corridoio. E ciao Ross. Ciao Tonetto. Poi incontriamo un altro. Ciao Ross. Ciao Antonello.
0: Perché?
2: Poi incontriamo
1: sono nomignoli carini, affettuosi, capito?
0: È vero che hanno gli
2: storpiano. È vero o non è vero? Poi arriva il terzo, Ciao Ross, ciao Tonino. E io dico sempre, ma Tony è breve. Perché dovete allungare Antonello, Tonello, Tonino,
1: Tony lo sai perché?
2: No, allora se è un vezzeggiativo perché mi volete bene, ok. Se
1: certo.
2: Per sminuirmi, io vi faccio caso.
0: No, è per sminuirmi.
1: No, è un vezzeggiativo No, è un vezzeggiativo carino, tu fidelizzi mentre Ross crea distanza. È tutto lì il punto,
2: vero,
1: capito?
2: Non è vero, che io me li sono ciulati.
0: Comunque, posso dire, ti rassicuro, non è vero che passi per il corridoio. Nessuno mai mi ha detto, Tony, secondo me è il corridoio. Tu non passi per il corridoio.
1: Dove passa?
3: Ti scambiano
0: mai mi ha detto.
2: Non so se è più brutta la tua battuta o il fatto che lei non l'abbia capito.
1: Guarda,
2: ragazzi, tre giorni andiamo in vacanza, tranquilli. Tre giorni.
0: È come quando uno dice sai di cipolla e interrogami.
1: Mamma mia.
0: La cipolla è un.
1: Ma cosa? Siamo proprio registrati oggi. Perché tu ridi da solo?
2: Si sente che siamo registrati.
0: Sai di cipolla. Per esempio anche le sirene, no? Sul fatto che l'ambulanza, uno lo sa cos'è la sirena. Ogni volta a sirene spiegate, ma tanto
2: anche se
0: le sirene servono, no.
2: Ma
0: è
2: poi
0: inutile,
2: quando le senti che passano, che senti proprio l'odore di pesce.
0: Perché è la sirena. Ecco, la mia era bella.
1: Stesso
0: canovaccio.
1: Senti, Ross, scusami, ma se i media sono così, le elementari e le superiori?
0: Bravo Gianluca,
2: ecco,
0: fornaio, bravo Gianluca.
1: Vedi?
0: Dov'è Mazzano, che magari ci mandi del prodotto?
2: Magari a Mazzano fanno dei mattoni, che sai, il prodotto tipico di Mazzano.
0: No, fornaio dice. Fornaio.
2: Per me i migliori nomignoli resteranno sempre Pony e Boss.
0: Pony e Boss.
1: Come Pony e Boss? Ma quando
3: Pony
1: è venuto fuori?
3: Per dimensioni.
0: Sirene spiegate una fattoria.
1: Antonellino tonnellato. Tranquillo. Il
0: però
1: nome
0: è
1: tutto proporzionato alla.
0: Secondo
1: insomma,
0: me, Manolo ha ragione.
1: Di
0: è che il tuo nome è corto e quindi si presta agli allungamenti.
2: Sì.
0: Capito? Tonetto,
2: non è corto.
0: Tonino. Tonino latino. Va bene, era un'ora dedicata a noi stessi con un'esibizione di ego, un'aria fritta totale, però è luglio e sappiamo che voi ogni tanto piacciono anche delle puntate così.
2: Giustamente.
0: Nella prossima ora faremo argomenti.
3: FM fa cavolo.
0: Cose pregne, no, argomenti.
1: Ma senti Francesco che carino però. Ecco. All'inizio del programma pensavate mai di riuscire a fare tutto così bene insieme? Che programma stava ascoltando Francesco?
0: Non lo so, probabilmente una radio che si è accavallata qualcosa.
2: Non si capisce.
0: Scusate, l'ho acceso adesso, è arrivato l'aperitivo, adesso arriva l'aperitivo.
2: Adesso lo chiediamo perché mandiamo tutto in vacca.
0: Più di così, fino a venerdì faremo sempre l'aperitivo. Abbiamo deciso, tanto i capi sono tutti in vacanza. quella cavezzata cosa fa? La vedi cosa fa Asia? I segni Asia, tu non puoi fare gesti troppo giovani. Cos'è quella roba che stai facendo?
1: Questa non è nemmeno generazione Z,
0: sembrano le chele.
4: Era l'applausino, ragazzi, come per dire applausino. Vai, vai, sono d'accordo.
2: Io pensavo avesse il pollice e l'indice appiccicoso.
0: Sì, esatto.
2: E ci fa segno appiccicoso,
0: pretendendo che noi anziani capiamo. Cosa
1: dobbiamo
0: che capiamo?
1: Imparare, perché se no rischiamo di rimanere indietro.
0: Quindi scusa,
1: no,
0: pollice e indice che si toccano come se fossero appiccicosi, cosa vuol dire?
4: E è tipo l'applauso, come
0: approvazione,
4: per...
0: apprezzamento.
4: Yes, sì, yeah, yeah, yeah.
0: Fatelo anche voi, amici di novantenni.
2: Sì.
0: Lì nelle case di cura. Fate questo.
4: Con faccia appagata.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro. Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
4: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
5: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
4: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi a Riccione.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
14: E che sapori, Antonella!
15: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
14: Ti aspettiamo!
13: MD, buona spesa Italia.
16: Che storia!
17: Radio 105, che storia!

0: 1991, sì. Crystal Waters.
1: Qui su Raza.
0: Che poi questa era la storia di una homeless. Cioè, alla fine il correttino rende la canzone simpatica, mm-hmm. ma lei parlava di una che non c'ha una casa, che va in giro, capito?
2: Vabbè.
0: Cioè, una canzone con un suo sostrato anche tragico.
2: Ma cioè, era una canzone leggera che nascondeva un significato molto in realtà pesante.
0: Ma dov'è
2: importante.
0: Antonellino, Tonettino, Tonettà?
1: Sai che vai, Antonellino. Cioè,
3: ma non mi potete lasciare in pace, vabbè, non ti ho dato un mese, mese e trenta.
0: Hai ragione, hai ragione. Da qui, eh. Era Crystal Waters.
3: Si sente meglio.
0: E ora per voi sì. l'ora esatta. Vai Manola.
2: Guarda, sono le 11 a Roma, non so da voi, ma credo
1: sì, a Milano che ore sono?
3: Sono le 11:46, ma neanche senza di me non riuscite
0: no,
3: a vedere
0: manco la
2: volta. Sei fondamentale.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: Brava,
1: brava.
2: Che brava.
0: Angelina, questo mi piace.
3: Però fate sentire.
1: C'è un verso di questa canzone che mi ha colpito. Dice: io la vita l'ho sempre presa a morsi anche quando sapeva di lime. Perché è un po' aspro il lime.
2: Certo.
0: Però è un limone selvatico.
1: Però è una metafora che con me non funziona, perché a me piace un sacco il lime, quindi per me no.
0: Sì, però non credo si possa.
1: Io lo prenderei a morsi. Io l'ho preso a morsi.
0: Allora,
1: anche il limone.
0: I limoni si possono mangiare. Ci sono dei limoni che si possono mangiare. Mia moglie ultimamente porta dei limoni. Fa dei limoni? No, porta dei limoni che.
2: Ti dà
0: che
2: dei limoni?
0: Mi dà dei limoni.
1: Ti limona?
0: Mentre il lime è molto più. La buccia è molto più sottile,
3: è più piccolino. Anche
0: è piccolino.
1: Ma non è addirittura meno asprognolo del limone?
0: Ma si usa più in cucina, nei cocktail, credo, il lime, no?
1: A me,
0: sì,
1: a me
0: piace come deodorante.
1: A me piace moltissimo un goppo pesce.
0: Un goppo pesce.
1: Un pesce
2: no,
1: crudo.
2: Il limone, no, lime. Il lime è
0: forse forte. Piazza un goppo pesce.
1: Allora, adesso dirò veramente una cosa milanese radical chic, proprio terribile. Il gambero crudo di Mazzara del Vallo con il lime. L'ho
0: di
1: mangiato.
0: Mazzara del Vallo, il gambero rosso.
1: Gambero rosso. Crudo, mangiato crudo con una goccina di lime. Ci sono alcune preparazioni sushi che propongono questa cosa.
2: Sì.
1: È una delle cose più buone del mondo.
0: Sì.
2: E perché milanese se poi è di Mazzara del Vallo alla
0: perché
2: fine?
0: Perché il sushi lo si mangia soltanto.
1: Perché sono quelle supercazzole che fanno qui a Milano. Però questa è una supercazzola buona, davvero. Però ecco, Angelina, avrei usato un altro frutto per quella metafora. Avrei detto, che ne so, una cosa proprio che quando la mordi è sgradevole. Quale può essere?
0: Che storia.
2: La nespola.
0: La nespola?
1: No, la nespola è buona.
2: E becca la buona, però, perché ha un po'.
0: No,
2: quelle poco mature non sono buonissime.
0: Come tutta la frutta.
2: Comunque è metrica, è una questione di metrica. Dai, lime è molto breve.
1: È vero. Perché sennò doveva essere una parola corta come lime.
2: Ma sì.
1: Una cosa aspra, corta come lime. Probabilmente gli autori sono lì in studio che dicono: cosa ci mettiamo qui? Lime.
2: Lime.
1: Trovamene un'altra. Lime. Rai. No, rai non va bene. Dai. No, dai.
2: Dai.
1: Perdono delle ore.
2: Lime.
1: Va bene, va bene. Allora, qui c'è un'emergenza, ragazzi, te lo voglio dire.
0: Sì.
1: Qui la gag di Asia sta diventando veramente impattante.
2: Cioè?
1: No, niente. C'è un
2: è successo?
1: C'è un terremoto con tsunami in Giappone.
3: Tsunami?
2: Tsunami?
4: Mi dissocio.
1: Tsunami. Io vado in Giappone tra 5 giorni, però.
0: Tra 5 giorni vai in Giappone, tra l'altro quest'onda anomala. Perché mi riprendete dall'alto invece che di fronte? Io sono preso dall'alto, boh.
3: Perché c'è Francesco, da un tocco innovativo.
0: Da un tocco innovativo. E perché mi sono fatto dare la diretta? Adesso non riesco più a parlare.
3: vabbè,
0: perché mi vedo inquadrato. Tra un po' mi quadrano di culo.
2: Che comunque è un bel vedere, posso dire.
3: Ma io no.
2: Ma no, non è vero, perché c'è un bel culetto, Tony. Anche perché va in bici.
1: Cosa sta diventando?
0: Ci impiega 6 giorni arrivare l'onda anomala.
1: Perfetto. Per
0: molto bene, Francesco, molto bene.
2: Ma scusate, non ho capito cosa c'entra Asia. Lei aveva detto cosa
0: soltanto
2: rispetto al Giappone?
0: Cosa hai detto?
1: No, non ha detto niente, ma è arrivata in trasmissione il posto in cui vado in vacanza.
0: Asia, difenditi.
4: Io non intendevo assolutamente far arrivare quest'onda anomala, ragazzi, non so cosa dirvi,
0: sì.
4: Però questa cosa sta diventando più grande di me.
0: Non ti l'onda?
4: Tutto.
0: Scusami, ci vuole poco che un'onda sia più.
4: Effettivamente.
1: Allora, 7.1, scherzi a parte, al di là della mia vacanza, c'è stato veramente un terremoto nella prefettura di Kumamoto, isola meridionale di Kyushu.
0: Ho comprato lì la mia onda.
1: La tua Kumamoto?
3: No, la onda, la moto.
1: Però ci stava anche con. Vabbè, vedremo. Credo che come si dice, l'allarme tsunami lo diramino sempre quando c'è una. No, oltre a un certo, credo, potenza di terremoto. Però vabbè, per dire, Asia, e ne abbiamo parlato proprio ieri con te del Giappone. Bisogna astenersi, ragazzi. Bisogna astenersi dal.
0: Comunque ci sono delle boe in mezzo al mare che servono apposta per vedere se arrivano delle onde anomale.
1: Certo. E funzionano un po' tipo galleggianti.
0: Sì, non sono galleggianti.
1: No, come quelli del. No,
0: sono praticamente.
1: Hanno la stessa funzione.
0: Sì.
1: Va bene, tutto qua. E speriamo ovviamente per il meglio per gli amici giapponesi, a prescindere dalla mia vacanza. È un terremoto. Anche se poi abbiamo imparato che da quelle parti il terremoto è. Ah, c'è un terremoto.
2: Sì,
1: cioè non è.
2: Sì, non è quasi prassi. Lo affrontano in maniera molto semplice rispetto a noi.
0: Non è
2: sono
0: un
2: più
0: problema.
2: Strutturati, ecco.
1: Ma c'era un argomento che Antonellina Interlenghi qui.
2: Oggi cioè, si fa le battute da solo e ride.
1: Da oggi li chiamo Antonellina Interlenghi.
2: Oh, devi lasciare stare il mio cucciolo, lascialo stare.
0: La sai di che la colpa è tua?
2: Perché
0: tu gli hai detto ieri, come sei simpatico, Ross. Oggi
1: Antonellina Interlenghi.
4: Ma posso aggiungere? Posso aggiungere, ragazzi, che ho cercato e
1: dimmi.
4: L'allarme tsunami ha classificato l'intensità della scossa a 7 sulla scala nipponica, che è il massimo livello.
2: Eccoci qua.
0: Dove vai, Ross? Chiasi a ride.
3: Non lo dire.
1: A Pinarella di Cervia.
0: Sì.
1: Peraltro ieri, no, è successa una roba brutta
2: non
1: ieri.
2: Non a Coccia di Morto.
1: Cioè, sono un omicidio brutto, proprio dove praticamente dove stavo io. Ma non ne avevo parlato con Asia, quindi è tutto a posto. Ma questo argomento lo vogliamo fare o no?
0: Allora, sembra che. Beh, è bello, è abbastanza duro come argomento.
1: Duro,
0: una donna su tre si pente. Cos'era questo che si è sentito la donna? E su tre si pente della scelta del partner. Ma io non ci credo. Una su tre per il 30% delle coppie. Sapete quanti divorzi ci sono in Italia?
2: Quanti?
1: Ma numericamente?
0: 46%
1: sulle unioni?
2: Ma tantissimo.
0: Sì, è tantissimo,
2: davvero.
0: Ci sono degli stati tipo, non mi ricordo, che ne hanno pochissimi, tipo il Messico. Ci sono degli stati che arrivano a 70-80% di divorzi.
1: Beh, in America immagino.
0: Ma scusa,
1: 46% sul totale, fatto 100 di tutti quelli che sono sposati,
0: sì,
1: in vita, ancora vivi? O di quelli degli ultimi 10 anni? O non
0: no,
1: so.
0: Sui vedovi, divorziano i vedovi.
1: No, intendo dire su tutte le unioni, cioè il 100
0: sì,
1: è le persone sposate.
0: Esattamente, 46% dei matrimoni.
1: Nei matrimoni.
0: Cioè, quanti matrimoni falliscono? Classifica i divorzi.
1: Avrei quotato un pelino di meno, dai, non tanto di
2: mi
1: meno.
2: Mi sta venendo l'ansia, per favore, possiamo
1: chiudere per
2: il sposare discorso matrimoni, perché mi viene un po' d'ansia.
0: Io ho letto una classifica stupida, proprio assurda, ma
4: Io ho trovato qualche dato, se volete, ragazzi.
0: Dai, vai.
4: Allora, abbiamo la Lettonia, Lituania e Lussemburgo,
1: sì,
4: che sono i paesi con i tassi più alti, e abbiamo,
0: sì,
4: circa 3 divorzi all'anno ogni 1000 persone.
0: Allora è bassissimo.
4: Lussemburgo allo stesso posto, per esempio Italia si mantiene su un livello basso rispetto al resto del continente.
0: Allora cosa ho letto io? Meno male.
1: Ma vedi, la mia precisazione secondo me aveva senso, cioè, perché se tu mi dici di quelli sposati negli ultimi 20 anni, secondo me è il 70%. Se mi dici quelli sposati 40 anni fa,
0: 70%.
1: Cioè, nel senso, secondo me era una media tra quelli sposati più di recente, che secondo me sono più avvezzi a lasciarsi,
2: sì,
1: rispetto alle coppie. Per quello prima ti dicevo qual era il 100. Era tutti i matrimoni o quelli magari tra persone under 40 o under 50, no? Cioè, poteva essere, perché secondo me in certe fasce il 46 può essere verosimile, sul totale mi sembra tanto.

0: psicologia della coppia ci porta ad un certo punto a dire: ma chi me l'ha fatto fare? Mi pento quasi di averti scelto.
1: Ritorniamo sempre sulla vecchia regola: l'uomo si finge morto e questo esatto, lo salva, perché è esatto, bellissimo.
2: Posso dire una cosa senza essere tacciato di maschilismo?
1: Vai.
2: Io credo che le donne siano più idealizzanti, cioè credo che nel rapporto sentimentale le donne tendano a, una volta conquistato diciamo l'uomo, una volta che sono arrivate a un dunque, si sono messe insieme a un uomo, insomma, dopo un po' tendono a volerlo cambiare più di quanto non faccio. Non è una cosa bella o brutta, è solo una differenza.
1: È nella natura della donna, perché da un certo punto lui inizia a diventare un po' mamma e quindi inizia a doverti insegnare a vivere. E quindi
2: come se all'inizio non vedesse delle cose, mentre forse l'uomo è più. Io credo che l'uomo sia un pochino più schietto, in cui, cioè capisce
0: no,
2: un po' prima.
0: No, è accomodante, dice bene Tony, si finge morto, cioè io sopravvivo, cioè, a questa tua tendenza a cambiarmi e quindi mi fingo morto, quasi passivo.
2: Non è una cosa maschilista,
1: donna,
2: eh.
1: No, la donna passivo è più tenace, quindi sono l'uomo d'accordo, si arrende subito, quindi dice non riuscirò mai a cambiare questo tipo di cose, fa finta di niente, si finge morto, cioè è così.
0: Per quieto vivere, capito?
1: Poi la donna ci tiene in modo particolare al matrimonio, credo.
2: Però
1: rispetto
2: sono discorsi da bar,
1: un po' generalisti. La donna ci tiene tanto al matrimonio, quindi tende a cambiarti, perché quando il matrimonio non funziona più bene, quando tu non vai più bene a lei, vuole cambiarti, non vuole cambiare uomo. Mentre noi ci fingiamo morti,
2: sì,
1: sopportiamo oppure scappiamo.
2: Cioè fa di tutto per salvare il matrimonio.
1: Sì, esattamente.
2: Cercando
0: sì,
2: di
0: siete
2: cambiare.
0: Siete più per il quieto vivere che per la reazione immediata.
2: Discorsi da bar, però la notizia è importante, clamorosa. Una donna su tre non è contenta del proprio partner. Io pensavo pure peggio, se posso dire.

0: Però non è bello che mi chiamiate in tutti i modi, mi citate per leggere il segnale orario. Fate il lavoro pesante a me e ripara questo e metti a posto quello. Mi usate come factotum.
1: Come, ma cioè, però scritto F-U-C-K.
0: Factotum, non è male. Cioè, perché io dovrei anche condividere con voi anche le cose che faccio male. Cioè, delle volte, io ho tentato di cambiare il pneumatico.
2: Ma perché ci sono? Io non
0: ma
2: credo,
0: certo,
2: sai.
0: Ma certo. Ho tentato di cambiare il pneumatico con la bicicletta, ho fatto su un danno.
1: Ma se sono la tua skill principale, ma allora millanti.
0: Millanto, te devo dire. E quindi mi toccherà portarlo da Giovanni.
1: Anche chi è Giovanni? Quella,
0: Giovanni è il mio...
1: biciclettaro.
0: Giovanni Zaccuri.
1: Allora, Zaccuri. Abbiamo lanciato una bomba qui, eh? Abbiamo lanciato una bomba.
0: Non si capisce però le percentuali, eh? Io non le capisco. Perché ci sono delle volte che vedo delle tabelle 60%, 20%, 30%, poi Asia ci dice 1,5 su 1000.
1: Boh. 1,5 su 1000 mi sembra pochissimo.
0: E 60%.
1: Parliamo del tasso di divorzio, eh? 1,5 su 1000, cioè mi sembra troppo alta la tua. E chiediamo a qualcuno, a Claude, a Gemini, diciamole tutte, a ChatGPT, a Zozzeria, non lo so come
0: dobbiamo,
1: si chiama.
0: Dobbiamo chiederlo a tutti.
1: Quella italiana, come si chiamava? Quella che ti dava le risposte di destra, no. L'intelligenza artificiale italiana, di cui poi di colpo non se ne è più parlato. Ricordi che cioè, una mattina
0: c'era l'intelligenza
1: che diceva delle cose a cazzo di cazzo, cioè diceva, dava delle risposte assurde, un po'. Anche un po' sovranista. Ne abbiamo parlato forse.
0: Io
1: un
0: voglio l'intelligenza artificiale di Città del Vaticano. Secondo me deve essere
1: tutta cattolica.
0: Sì, secondo me è ultracattolica, una cosa bellissima, no? Ultracattolica.
2: Ma certo, chiaro.
0: Ci sarà, no? Una intelligenza artificiale che tu chiedi quali sono i tassi di divorzio? Nessuno. È bene sposarsi, assolutamente sì. Bisogna fare sesso mai prima
2: solo
0: del
2: matrimonio. Per procreare,
0: certo.
1: Allora, così. Ragazzi, vi porto un esempio. Messaggi di ascoltatori. 5 anni fa ho partecipato a 3 matrimoni di 3 coppie di amici. La prima sono in crisi, la seconda si sono separati, la terza aspetta il secondo figlio. Quindi in questo caso proprio 1 su 3 ha funzionato.
0: Vedi?
1: E 2 no.
0: Cioè, avevo un amico che faceva, cioè, una telecamera, forse uno dei primi che aveva una telecamera professionale.
1: Il regista di matrimoni.
0: Il regista di matrimonio.
1: C'era un film, no?
0: Ma pensavo fosse un libro che voi per scrivere.
1: No, era un film con Castellitto.
0: E lui ha smesso. Ha smesso perché ha detto: ragazzi, voi mi chiamate sempre per fare il filmino del matrimonio. 100% dei matrimoni che ho fatto il filmino io sono naufragati.
1: Peraltro,
0: quindi non li voglio più fare. Asio si chiamava. No, Andrea, si chiama Andrea.
1: No, ma peraltro,
0: ma non li ha voluti più fare.
1: I tempi di consegna biblici dei fotografi che ti danno ormai le foto, preparati Manola,
0: sì,
1: te le danno tipo un anno e mezzo dopo.
2: Mica li paghi tutti subito. No, l'ultima parte la dai a consegna effettuata.
0: Ma loro quindi sperano di venderne 2 perché dicono: se li diamo 6 mesi dopo, magari divorziano, quindi ne vogliono 2 di copie.
1: Ah, ne vogliono 2 copie, è vero. Quindi,
2: eccomi, dopo 9 anni, di cui 5 di matrimonio, d'un figlio, mi ha chiesto il divorzio perché quando ci siamo conosciuti lei era troppo piccola per sapere cosa volesse Ivan da Milano.
1: Vabbè, su questa cosa possiamo fare svariate puntate. Andiamo avanti fino a venerdì, secondo me.
0: Minimo.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già.
2: E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
6: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
7: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
6: Siete pronti a sentire l'estate?
7: Parte da Riccione.
5: Siete pronti?
7: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
8: Ti aspettiamo!
9: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
10: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
9: La Torrente, baciati dal sole del sud.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
13: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
14: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
15: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
16: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
17: Perché?
18: Ecco perché.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
19: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
20: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
21: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
22: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
23: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto Coca-Cola B-Pack da 1,5 litro l'uno a 1,99 euro con carta payback. Negli iper e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
24: Ehi umano, si parte, si parte!
25: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
24: Ouvre pieno in store su arcaplanet.it.
26: Radio 105. Proud to be different.

0: in oratorio.
1: Sì.
0: Ero con il sacerdote Don Patrizio. Sì. Don Patrizio, ex novizio.
2: Sì.
0: E a un certo punto arriva la telefonata di Baby K, perché logicamente Carol G va dal Santo Padre. Baby K invece
2: va
0: da sacerdote.
1: Da?
0: Da sacerdote in oratorio. Tutto.
2: Ah, perché è come se fosse una Carol G italiana.
1: Perché è un po' più local.
0: In proporzione, tutto in proporzione.
2: Salutiamo Baby K.
0: Una manolina piccolina.
2: Abbiamo condiviso il palco in quella memorabile serata di Ferrara. Ma Schatzman, ve la ricordate?
0: E qualcuno se lo ricorda meglio.
1: Non si può dimenticare quella serata lì.
0: Ma sì, qualcuno se lo ricorda meglio perché finì in ospedale. Ma...
1: Vabbè,
0: allora
1: vabbè,
0: parliamo di altre cose.
2: Piccolo Rovazzi, io, mi fate prendervi il culo da Rovazzi.
0: Io dettagli non l'avrei detto perché per esempio non è carino. Va bene.
2: Allora,
0: abbiamo trovato finalmente, grazie ad Asia, il numero esatto di
2: svelato
0: divorzi.
2: L'arcano del Schererà. Perché era così basso il dato di Asia, perché era divorzi su abitanti, non su sposati.
0: Quindi quello che dicevo prima io, il 30%, il 40% è vero, ma è così tanto? Ah, mamma mia, io non me l'aspettavo. Cioè l'1,5 italiano è su 1000 abitanti.
2: Quindi compresi i neonati, gli anziani, i non sposati, i divorziati.
0: Comunque la coppia, non il divorzio su matrimonio, hai capito? Cioè divorzio rispetto al numero di abitanti.
2: Ma invece sul matrimonio ce l'abbiamo, sì o no? Il dato unico, incontrovertibile,
0: sì, è quello che avevo
2: univoco.
0: Trovato prima. Divorzi nel mondo l'avevo trovato. E quello italiano è altissimo. Non è uno dei più alti, perché il più alto è le Maldive. Perché si sa, è pieno di maldiventi.
1: Ma scusa, le Maldive ci vai per fare il viaggio di nozze e poi
0: dai di divorzio.
2: Magari si lasciano, si lasciano. Io, per esempio, ho fatto il viaggio di cozze proprio lì. Dal mio punto di vista, commenti vari, scrive Asia.
0: Sì.
2: Oh mio Dio, non so se leggere questo. Ma quante Asia ci sono?
1: È Asia con la I, però. Non
2: si sta
1: I,
2: velocizzando tutto troppo. Cioè, credo che la coppia non si dia il giusto tempo per capire se la relazione potrebbe funzionare per la vita. Perché all'inizio, ovvio che sembra tutto bello. Il mio, ovviamente, è un discorso che prende in considerazione solo una parte di coppie. Quindi non ci si dà il tempo di? Boh, perché una volta ci si dava il tempo di, una volta ci si sposava dopo 5 minuti che ci si era conosciuti.
0: Ma ragazzi,
1: insomma, dai.
0: Ma sapete che abbiamo fatto anche un referendum per l'abrogazione o meno della legge sul divorzio, perché c'è stata fatta una legge in Italia per il divorzio e poi noi siamo stati chiamati per l'abrogazione o meno della legge sul divorzio, perché qualcuno ha detto no.
2: Ah, era abrogativo, hai ragione, era abrogativo.
0: No, cioè,
2: quello sull'aborto invece era, come si chiama, l'altro, l'opposto di abrogativo, o comunque l'altra famiglia di referendum.
0: Mi fai una domanda, perché
2: cioè, l'aborto era per introdurre,
0: per fare una
2: ci
0: legge?
2: Sono anche referendum così, sì, credo che quello sull'aborto fosse per introdurre la possibilità di aborto, magari sto sbagliando, però è vero, quello sul divorzio, era stata promulgata la legge, qualcuno aveva detto secondo me non è giusto, e vinse, fu una cosa clamorosa nell'Italia di quegli anni, che vincesse il no all'abrogazione del divorzio, fu tanta roba.
0: Non ricordo, i nostri genitori votarono quello sul divorzio, io votai quello sull'aborto. Ero piccolo, su quello del divorzio non avevo il voto. Portogallo 69% dei matrimoni finiscono in divorzio. Non stiamo più parlando di 100 abitanti, è di 100 matrimoni.
2: Non è bello per
0: Spagna 56.
2: Non è bello per Manola che sta per sposarsi, cioè le stiamo facendo passare la
1: voglia. No, tra l'altro ricordavo io, stavate parlando di leggi, norme eccetera, ricordavo che alla fine fosse, credo a metà degli anni 60, che fu abrogato il matrimonio riparatore, o comunque il matrimonio per
0: quello degli anni 60.
1: Franca Viola, la vicenda di Franca Viola fu famosissima.
0: Il delitto d'onore, stai parlando
1: delitto
0: di quello?
1: Delitto d'onore, sì, esatto, sì. Una roba del genere. Mi
0: matrimonio
1: ricordo
0: riparatore,
1: che comunque
0: non c'era una legge, per fortuna di Dio.
1: No, però loro lo intuivano,
0: sì.
1: Chi si rendeva artefice di questa cosa qui lo, diciamo, definiva come matrimonio riparatore, quindi potevi abusare della donna che in quel momento desideravi e poi magari metterla incinta, la sposavi a prescindere dalla volontà della donna.
2: Credo che esistesse questa pratica,
0: sì, no, come pratica, non come legge. C'era la fuitina, la famosa fuitina.
2: Ma probabilmente non è che c'era una legge che autorizzava, non c'era una legge che lo impediva.
1: Non c'era una legge, poi con Franca Viola fu eliminata questa cosa, per cui non ci fu più il matrimonio riparatore inteso come.
2: Hai trovato notizie su aborto e come dicevo io, l'aborto era per introdurre la possibilità di abortire, mentre quello sul divorzio
0: erano tutti e due abrogativi.
2: Si chiama confermativo. L'altro tipo di referendum, cioè quello che chiama la popolazione a schierarsi in favore di una legge che sta per essere, credo, mi pare che si chiami così.
0: Sì, però c'era già una legge.
2: In quel caso c'era già una legge.
0: Tutte e due c'erano già delle
2: leggi. No, l'aborto non sono certo.
0: Com'era in Asia?
3: Allora, per quanto riguarda l'aborto, il matrimonio riparatore è stato abolito nell'81.
1: Okay. Ah, 81 addirittura.
3: Appunto,
2: invece, aborto versus divorzio, adesso lo cerco. Scusate, ma ci siamo finiti così. Okay.
0: Comunque,
2: al discorso iniziale.
0: Riguardo le percentuali per arrivare all'Italia, in Spagna il 56% dei matrimoni finiscono a... In Francia il 55%, in quello che noi chiamiamo Olanda, i Paesi Bassi 51%.
2: Hai fatto bene a specificare perché sbagliamo sempre.
0: Sbagliamo sempre. L'Italia 48%, la metà dei matrimoni. La metà dei matrimoni.
2: Come la metà? Ma io mi rifiuto. Ma come
0: che
2: la metà?
0: Germania il 40%, Croazia, ne sto leggendo a caso. L'ultima è con il 12% a Malta. Perché Malta è piccola, se divorzi non ne trovi un'altra.
1: No,
0: quindi
1: infatti,
0: non divorzi, non divorzi.
1: Accontentare. Ma oltretutto stavo pensando anche a un'altra cosa che mi sono dimenticata, scusate.
2: Comunque
1: stavo per dire una cosa, poi me la sono dimenticata.
0: Questi giovani.
1: No, stavo dicendo in realtà che il matrimonio negli ultimi tempi soprattutto è diventato più che un sacramento da rispettare o qualcosa che si sente di dover fare per crescere insieme in quanto coppia, un business. C'è il matrimonio fatto in un certo modo, da postare
0: sui
1: social.
0: Questa è una deviazione.
1: Però è così, capito? Poi poco conta se alla fine dura poco, perché chi se ne frega. L'importante è che abbia fatto un bel ricevimento,
0: io
1: una
0: voglio
1: bella festa.
0: Certo, ma io voglio solo capire una cosa. Cioè, si divorzia. Perché ci si sposa troppo facilmente?
2: Secondo
0: e non
2: sì.
0: si è scelto bene?
2: Secondo me sì.
0: O perché è troppo facile divorziare, allora al primo problema, chiamiamolo il primo, ma quando i problemi diventano grandi si divorzia? Quale dei due?
2: Secondo me ci si sposa, questa è la
0: troppo
2: mia sensazione,
0: facilmente.
2: Ma più che facilmente ci si sposa in maniera quasi per assecondare una convenzione, perché ti devi sposare, tanto che fai, non ti sposi.
1: No, non c'è più la cosa della convenzione,
2: invece sottilmente c'è ancora, secondo me c'è ancora.
1: No, non credo che sia quello.
2: Comunque, scusate,
1: è facile,
2: dubbio
1: credo che sia più facile.
2: Che io ho creato e quindi io da solo me lo voglio risolvere. Referendum abrogativi dell'81, erano 5 i quesiti.
0: E quali erano?
2: Ordine pubblico, ergastolo, porto d'armi, interruzione volontaria di gravidanza, proposta Movimento per la Vita. Quindi fu anche quello un abrogativo. Cioè qualcuno disse non si può più abortire e il referendum stabilì che invece si poteva ancora abortire.
0: È quello che ho votato io.
2: Abrogativo, sì. Era anche quello, anch'esso abrogativo.
0: Di che anno era quello lì?
2: 81, 1981.
0: 81, fammi pensare, sì, la prima volta che ho votato.
2: Ecco, ma scusa, perché non...
1: Nell'81 fu anche eliminato il concetto di matrimonio riparatore, fu eliminato proprio, ritenuto illegale. Quindi, voglio dire,
2: meno
1: sono
2: male.
1: Tempi piuttosto recenti.
2: Sì.
0: Cavolo.
2: Scusate ragazzi, perché se abbiamo qui tra di noi una persona che... avuto un vissuto omollo, perché non interrogarlo?
0: Ma
2: perché
0: infatti io volevo fare una percentuale.
1: Infatti
2: è l'unico che ne sa di noi. Oh, c'è il disco.
1: Spero di non intendermene mai di questa cosa.
4: Sounds good. Real good.

0: Io credo che non avrò mai una risposta, caro il mio Harry Styles, su Radio 105. Per dire tutto.
1: Bravo Tony, bravo, bravo.
0: Ma quella
1: Tony.
0: Mia cosa.
2: Vai, sì. Tony. C'è avuto un brivido lungo
3: un brivido.
2: La schiena.
3: Caro, saluto la
0: e non è l'unico, e non è il posto peggiore dove sentire un brivido. Perché
2: come ci siamo bene.
1: Scusa, ma hai sentito cosa ha detto?
0: No, non lo so. No, no.
4: Vai, Tony, un caro saluto da Magnum PI.
1: C'entra Magnum un brivido.
0: Cosa ha detto?
4: Perché c'era quel file che ci aveva lasciato il doppiatore di Magnum PI.
0: Cioè l'ultima settimana diceva... in onda lui diventa veramente
2: cagliostro. Nella sua testa fa dei voli pindarici.
4: Ma ve lo ricordate poi... quel file di Natale racconta. Ciravolo che diceva vai Tony.
0: Non è mai esistito.
4: Un caro saluto da... Ma certo
0: vai,
4: che
0: non
4: c'era.
0: Non è mai esistito.
4: Un caro saluto da Magnum PI. Vabbè, comunque stavo dicendo, vai.
0: Che quella cosa che dicevo, se ci si sposa in un modo o nell'altro. Lidia diceva se ci sposa troppo facilmente oppure si divorzia troppo facilmente. Quale due delle due cose? Lei ci ha trovato, Asia, un elenco di motivi per cui, ecco qua, per cui si divorzia. La mancanza di impegno, 75%.
2: Certo.
0: Infedeltà, 60%. Conflitti e litigi, 57%. Dove questo? In tutto il mondo? In Italia? Non ve lo so dire. Che cacchio di domande faccio
2: subito.
0: Anch'io. Poi, matrimonio venuto in età troppo giovani, 45%. Problemi economici, 36%. Perché per problemi economici si divorzia?
2: Ma perché il matrimonio è un salasso. Ma non
4: ma la cerimonia, dici?
2: No, non l'organizzazione.
0: Perché allora ci si divorzia? No, i divorziati costa di più.
4: Ma scusa, è il contrario. La gente si sposa per risparmiare dei soldi, spesso.
0: Nel momento del divorzio.
4: Perché mettendosi insieme fai un affitto, un mutuo, una cosa, credo io.
2: E poi in realtà... cioè, almeno nel mio caso, non è così. Cioè, io avevo una casa in affitto, poi ad un certo punto decido di andare a convivere con la mia compagna, ma le spese non si sono triplicate, ma insomma sono importanti in ogni caso, perché si ragiona per due, anche se poi si dividono le somme, ma si ragiona sempre per
4: però
2: due.
4: In generale già solo capisci il costo dell'abitazione è un risparmio del 50%, cioè se tu sei fidanzato per 100, perché l'ho detto tipo livornese.
0: No,
4: tipo
0: perché
4: livornese.
0: Normalmente quando 100. Sei a casa con i genitori molto stanno pagando loro. Farsi una famiglia.
4: Sì, però invece se i due, se invece i due
0: esatto.
4: vivono da soli,
0: sì,
4: se
0: vivono da soli,
4: dimezzano i costi.
0: Infatti aumentano i costi, soprattutto dopo il divorzio.
4: Certo.
0: Quando si torna da soli, mica si può tornare da mamma e papà.
4: Comunque, io trovo una cosa: che di tutte le cose che hai detto, io insisto: sarà che mi sono sposato molto tardi e credo di avere un matrimonio abbastanza felice. Cioè, secondo me, provate a pensare come la pensa. Se avete 50 anni o 45 anni, provate a pensare. Che cosa pensavate della vita, dell'amore, del mondo quando ne avevate 24? Cioè io ero completamente un'altra persona. Un'altra persona. Cioè, quindi se mi fossi sposato allora...
0: Sposarsi molto giovane, cioè, non è la...
4: Diventi un altro.
0: Diventi...
4: Cioè, una mattina...
0: No, puoi crescere.
4: Ma certo, ci e si quindi... sveglia la mattina e ci si trova completamente diversi e non si vede più.
2: Beh.
4: Si fa fatica a vedere la persona che abbiamo sposato e viceversa.
0: Certo.
4: E quello, secondo me, è il primo problema.
2: Non solo,
4: me.
2: Quando sei giovane l'incoscienza la vivi, ce l'hai anche nelle relazioni. Per cui se finisce quella relazione che hai a 20 anni, sembra... A me è sembrato... un certo punto che non fossi destinata a restare da sola,
4: certo.
2: Che quell'amore lì non sarebbe mai più tornato,
0: e invece
4: ce ne sono degli altri.
0: Bisogna fare dei figli da giovani, ma sposarsi più avanti.
2: Sono d'accordo.
0: Giovani, secondo me, si tira su bene i figli tranquillamente, con un po' anche di distacco. Mi sei da grandi, se c'hai un patè, cioè proprio da grandi. Ma scusate. Ma quelli che divorziano da anziani?
4: È una tendenza, leggevo. Come
2: quella,
4: li chiamano?
2: Il
4: grey divorce.
0: Stanno divorziando. Lei ha 65 anni, lui 75. Ma come? Non si sopportano più.
4: Eppure essendo, diciamo, in una fase della vita in cui uno pensa, tanto più o meno... sono arrivato, no?
0: E invece
4: è una cosa bella, perché vuol dire che tu vedi ancora davanti a te la prospettiva di un cambiamento.
0: E davanti a te chi vedi? Una di 25 anni, 30 anni, davanti a me.
4: Certo, il Viagra ha fatto tanto in questo senso.
2: Bene.
0: Provi chi ti gonfia la ruota della bici, almeno, hai capito?
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica Start De'Longhi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
9: È buonissima!
10: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
11: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
12: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
11: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
13: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
15: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
14: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
15: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
14: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
15: Vi aspettiamo!
16: Gli Squizzati di 105!
17: 105
18: 105
17: 105
19: Che storia!
20: Radio 105
17: Che storia!

0: Dal 2014 Ed Sheeran Sing. Qua abbiamo parlato di divorzio e matrimonio, senza parlare del divorzio più veloce del mondo, quello di Pirlo dalla nazionale. Prima ancora di sposarsi sono già divorziati.
1: Il grande Pirlo.
0: Grande Pirlo che era stato scelto, Pirlo. Ma poi niente. Vabbè. E quindi si è dimesso pure Maldini. Insomma, adesso senza entrare nelle dinamiche, siamo comunque senza allenatore.
1: Ma scusami un attimo, ma io sono qui, ragazzi.
0: Bravo, ma prendete
2: Tony Lorenzo Canà.
0: Saresti come
2: Lorenzo Canà. Fortuna della nostra nazionale, non
1: ma
2: hanno
1: come?
2: Capito niente.
1: Ma come farei il CT io? Ah. Ma...
0: come Benfi quando facevo Lorenzo Canà che faceva? Facciamo il 5-5-5. Ma sono 15, i giocatori sono 11.
1: Ma infatti se giocassimo in 15 vinceremmo tutto.
2: Ma certo. Tutto.
0: Basta trovare l'arbitro distratto. Hai risolto.
2: Guarda, l'arbitro lo faccio io.
1: Scusa,
2: a
1: ma già
2: punto.
1: Se li fai entrare in 12,
0: chi
1: secondo
0: se ne
1: te chi se ne accorge?
2: No, nessuno.
0: Comunque l'altro giorno
1: ne usi due piccoli. Dici sono 11, cioè sono 10 più due piccoli nanetti.
0: Comunque,
1: però hanno il loro.
0: Stamattina mi è uscito un post a proposito di calcio e numeri e cose da contare.
1: Sì.
0: Non so in quale categoria calciatore la squadra vince 6-0 e lui che ha 6 dita per mano, è nato con questa caratteristica,
2: certo.
0: Può
2: Oddio.
0: Fare capito? Con una sola mano può dire abbiamo fatto 6 gol.
1: Hai voglia?
0: Sembra poco.
2: È un sogno.
1: Quanto
2: un
1: giocate
2: sogno.
1: In 12? Che dice?
0: È ciao Manola, ciao Tony,
2: ciao Rosa,
0: ciao Asia, ciao Comolla, domani.
3: A Radio 105 le 12 in punto.
4: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona giornata da Boris Mantova. Terremoto di magnitudo 7.1 in Giappone, quando in Italia erano le 9.27. Al momento non ci sono danni né feriti, nessuna anomalia immediata agli impianti nucleari. Il problema potrebbe essere il mare. Lanciato infatti un allarme tsunami, la Premier avverte previste onde di un metro, evitare le coste. Orrore in Francia, Orange, nel dipartimento del sud-est del paese, 5 neonati sono stati trovati senza vita nell'abitazione di una coppia. I corpi rinvenuti nei cartoni, stando a quanto si apprende, la donna ha partorito nelle scorse ore un bambino in ottima salute. Il governo italiano ha deciso di utilizzare il prestito SAFE dell'Unione Europea, chiedendo un intervento di 14 miliardi e 900 milioni entro la fine dell'anno. Il debito è stato solo prenotato, chiarisce Tajani. L'esecutivo deciderà entro l'anno. Si tratta di uno strumento finanziario dell'Unione Europea per offrire ai Paesi membri prestiti a tassi agevolati. È in vigore da mezzanotte lo sconto di 17 centesimi sul gasolio, durerà fino al 6 agosto. L'operazione varata dal Consiglio dei Ministri costa 125 milioni di euro, ma non sono stati aumentati i carichi sui tabacchi. Le opposizioni però lamentano. Cosa fate per la benzina? Replica il ministro dell'Economia, Giorgetti.
6: Monitoreremo giornalmente l'andamento dei prezzi. È già previsto un Consiglio dei Ministri il giorno 4 di agosto che valuterà l'evoluzione della situazione internazionale per vedere cosa fare dopo il 6 di agosto.
5: Inizia proprio in questi minuti il Consiglio della Federcalcio, chiamato a decidere anche sui ruoli di CT e direttore tecnico della Nazionale dopo l'uscita di scena di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo ad appena 16 giorni dalla nomina. Se Chiellini diventasse direttore tecnico si aprirebbe al ritorno di Conte sulla panchina azzurra. L'Italia festeggia altre 2 medaglie ai mondiali di scherma di Hong Kong nella prima giornata del programma squadre. Sia gli azzurri del fioretto sia le azzurre della spada raggiungono la finale. Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Gaia Caforio e Rossella Fiammingo battono in rimonta in semifinale la favorita Corea del Sud 45-44. Ora affronteranno l'Estonia. Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini hanno invece avuto la meglio sul Giappone 45-37. In finale li attendono i padroni di casa di Hong Kong. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

0: studio, amici, ben ritrovati su Radio 105 a 105 Takeaway, il programma che inizia intorno alle 12, finisce intorno alle 13 con Camilla Ghini che saluta e ringrazia il pubblico.
1: Ciao,
0: con
1: ragazzi,
0: le sue movenze incredibili, con Maurizio e con l'arrivo anche tra pochissimo di Jake, perché facciamo delle sorprese al martedì, si sa, c'è la sorpresa Jake la Furia e poi c'è anche la sorpresa di giovedì, di solito, no? Per quanto riguarda Jake.
2: Basta di fare la vittima, basta.
0: Sì.
2: Io adesso sto scoppiando, basta di fare la vittima, sono piena. Basta.
0: Vabbè, ho capito, abbiamo appena iniziato, però se mi mettete la musica, grazie nel frattempo.
3: A un certo punto, però, sei caduta in un pozzo.
0: E cosa hai fatto?
1: Sono inciampata.
0: Splash!
4: Barimba pestata.
0: Sì.
4: Ditecelo voi come fa. Diteci come fare, se no si va in manicomio.
0: Sono d'accordo con te.
5: Ciao,
1: io ci sono quasi. Ciao, amico.
6: Il mio cuore batte per te come una betumera carra che è petri.
0: Bello, eh?
1: Bellissimo.
7: Perché sei un stronzo, non gli posso di stupidino, si crea delle illusioni.
0: Hai capito, Camilla?
1: Hai capito, Daniele?
8: Non mi dovete rompere il cazzo.
0: Sì, però ragazzi, che trasmissione, cioè siete partiti agitati?
7: Bau bau. Perché sei un stronzo, non gli posso di stupidino, si crea delle illusioni.
0: È tutto chiaro, eh?
1: È tutto chiaro.
9: Capo, qua è dura.
0: Dimmi.
9: Siamo a 40 a lavorare. Solo io sto lavorando. Gli altri guardano. Non solo che guardano, vogliono comandare oppure.
1: No, ma
9: questa
1: poverino.
9: Cosa mi fa girare il cervello.
1: Ti credo.
9: Mi fa veramente girare il cervello, capo.
1: Ha ragione.
0: Capito, però. Ah, cosa è successo oggi? Che atteggiamento avete?
1: Vabbè, ma ha ragione. Scusami, se lavora solo lui e gli altri lo guardano eppure gli danno gli ordini, non va bene.
0: Posso dire una roba? Posso?
1: Dilla.
0: La prendo nel droppino questa cosa, Secondo me questo programma
10: fa schifo. Questo lo dobbiamo dire con grande chiarezza.
0: No,
10: è una rottura di scatole infinita.
1: No.
0: E si riparte a ballare con la musica di 105 Takeaway con l'arrivo di Jake tra pochissimo. Prima che arrivi lui, forse abbiamo l'opportunità di fare una notizia, qualcosa, cioè...
1: Bella.
0: Sì?
1: Bella.
0: E allora subito.
1: Me
0: news.
1: Gusta. Sesso in posti insoliti. La spiaggia.
0: Sesso. Sì?
1: In posti insoliti.
0: Allora, veramente?
1: Sì.
0: Sesso
1: in posti insoliti.
0: Allora, guarda, apri la porta che c'è Jake.
1: Non è finita la news.
0: Prego. Allora, Jake, siamo in diretta.
1: Eccolo qui.
0: Siamo in diretta. Ti volevo dire una roba per i nostri ascoltatori.
11: Ma diretta Leotta?
0: Diretta di rotta con Jake La Furia che arriva solo per sentire la news. Non dire nient'altro che ok. Questo è l'argomento del giorno. Sei pronto?
11: Sì.
0: Ti rifaccio fare.
1: Guarda che faccina da birichino che
0: ti
1: c'è.
0: Faccio di nuovo rifare la news. Prego. News. Vai.
1: Sesso in posti insoliti. La spiaggia.
0: Sì.
1: È il luogo preferito dalle donne.
11: Che scomodità, però.
1: Mamma.
0: Pronti, amici? È una puntata un po' hot.
1: Ragazzi, oggi siamo un po' così, un po' sbarazzini.
0: Vai.
1: Un po'
0: sesserelli. Sessi.
11: Sesso matto, ragazzi.
0: Sessi matti. Sesso in posti
1: sesso
0: insoliti.
1: Libero.
0: 342 41 15 105. No filter.
1: No filter. Beh, qualche filter.
0: Ah, io c'ho una serie di ricordi in posti strani. Tu, Camilla, sei già
11: io
0: pronta?
11: Non so se conviene neanche dirli tutti. Comunque, cioè, nel senso,
1: è meglio alcuni tenerli per sé, no?
11: Beh, comunque ragazzi, non so, spiaggia come si fa, entra tutta la roba.
1: La sabbia.
0: Sfregamento.
1: Mamma mia.
11: Ma anche dentro l'acqua è
1: comunque brutto. Dentro l'acqua è terrificante. Ma perché ancora si usa?
11: Ma devi dirlo così.
0: Dai.
1: Non è chic, è un po' volgare.
0: Si usa, inizia. Iniziamo con la musica.

0: durante i mondiali del 1998,
1: sì,
0: in una in un sottotetto, sì, sopra la bandiera italiana.
2: Grande, con la mano sul cuore.
0: Davide dal camion, un abbraccio.
1: Il famoso alza bandiera, no?
2: Esatto, Davide dal camion.
1: Stiamo parlando di... Esatto.
2: Spero, spero che sia il cognome.
1: È il cognome assolutamente. È un'antica famiglia che nel passato si occupava di trasporti ed è rimasto il cognome. Però stiamo parlando di posti... Ma cosa sta facendo Camilla?
3: Niente, non lo so. Parlate, voi parlate intanto.
2: Noi stiamo parlando di posti.
3: Lei voglio soltanto farvi vedere quanto io abbia ragione. Comunque andate.
1: Durante la canzone di Peggy Gou abbiamo sostenuto una tesi, io e Jake, che
4: che canta sempre Peggy Gou e Aira Star ogni tanto sporca.
2: Aira Star è il featuring della canzone, quindi no, fa un segmento,
1: sì,
2: fa un segmento nella seconda parte.
3: No.
2: Ma come, per il resto è Peggy Gou che canta.
1: Sì.
2: No. E c'è anche il video dove canta. Non so perché sei così ostinata.
4: Ma conoscete qual è Peggy Gou e qual è Aira Star delle
2: sì,
4: due?
2: Sì, infatti è quella che canta Peggy Gou, quella che cantava da sola, era lei.
1: Ma c'è un pezzo nel video dove canta da sola e fa il lip sync.
3: Raga, avete ragione voi, ok?
2: Sì, lo
3: tanto
2: sappiamo.
3: L'importante è che io so di avere ragione.
2: Va bene.
3: Voi, siccome la ragione si dà ai fessi.
2: Va bene,
3: avete ragione voi.
1: No, ci sta dando dei fessi.
3: Sì.
2: Ha detto
3: sì,
2: anche che lei sa di avere ragione, perché non si capisce dalla festa pure lei.
3: Io do ragione.
1: La festa di Sorata,
2: la festa.
1: Oh, facciamo un applauso alla festa, dai, a Camilla, dai.
3: Sono una festa.
1: Va bene. La festa, sai cos'è?
5: Io mi ricordo, prego, il mio Dio.
2: Io me la ricordavo più simpatica.
5: Da questa attrazione verso il pene.
1: Vabbè, comunque.
4: Nel brano Woman, la produttrice DJ sudcoreana Peggy Gou cura la musica e la produzione, mentre la cantante nigeriana Aira Star canta la parte vocale.
2: No, canta lei anche.
4: Canta,
2: canta Peggy Gou anche.
4: No, fa
2: tutti gli ultimi
4: bang,
2: pezzi
4: bang,
2: di Peggy
4: bang, bang.
2: Tutti gli ultimi
4: mamma
2: pezzi
4: mia,
2: di Peggy
4: ragazzi,
2: Gou canta lei.
4: Io vi giuro, voi avete più soldi di me, ma io ve li tolgo tutti oggi.
2: E come fai?
1: E come fai?
4: Con questa scommessa che sto per vincere.
2: Senti, fai una cosa, togli il microfono,
1: sì,
2: vabbè, sti coglioni, dai.
1: Allora, la spiegazione, una volta per
3: quanto
1: tutte, c'è arrivata da un messaggio,
2: sì,
1: per quanto
2: vai
1: riguarda la canzone. Lo ascoltiamo, poi se volete capire bene, se no basta, ok? Mm. Vai.
6: No, la
2: grande Diego.
6: La...
1: Mm.
6: La...

0: Camilla, ne vuoi dire uno che hai fatto
1: sì,
0: tu?
1: Sì, dai, dai, ti prego, Camilla, illuminaci.
2: Ma strano, così strano, no. Posso dire.
0: Tu è già vai, strano vai. Che l'hai fatto.
2: Già, sì. Esatto, già quella è una rarità. Quindi vai, vai. Comunque già quello è strano.
1: Prego, no. E dine una.
2: Ma che ne so, l'ascensore.
1: In ascensore?
2: Sì, sì, sì.
1: Ah, per quanti anni piani?
2: Ma un piano.
1: Un piano, cioè,
0: così,
1: tipo
0: tempo
1: così.
0: Di arrivare.
1: Tipo, lei che piano va? Al primo. Ah, fatto, posto così.
2: Sì.
1: Vabbè,
2: ascensore.
1: Bloccato o...
2: Non mi ricordo, ero piccola, avrò avuto 18 anni così.
1: Beh, questa denuncia però, Camilla,
0: no, 18 anni.
2: 18 anni, col mio primo fidanzato.
0: Cazzo, devi denunciare.
2: Stavamo
3: io mi stavo spaventando.
2: Esplorando.
0: È il suo fidanzato che ne aveva 64.
2: No, lui ne aveva tipo 20, io 18.
1: Ah, ok.
2: Sì.
1: Vabbè.
2: Ma sì, forse quello è stato il posto più strano.
1: In ascensore?
2: Sì.
1: Vabbè, mamma mia.
2: Ma sì, volevamo esplorare il corpo umano, capito?
1: E cos'è, un cartone animato? Prego.
4: Da ragazzino, circa 18-19 anni, ho sì? fatto sesso di notte sull'alterino del cimitero.
0: Vabbè, però...
1: No, vabbè, però vabbè, questo non si fa. Non si fa.
2: È al limite, no?
1: No.
2: Insomma.
0: Qui c'è un po' di bestia di Satana, eh?
1: No, io non ce l'avrei fatta.
2: In macchina davanti a una pizzeria. Vabbè, non è così strano. Cioè,
1: ma, no, ma
2: in ospedale.
0: Dipende quanto davanti.
1: Esatto. Cioè, era lì dalle ordinazioni.
2: Beh, io col mio primo fidanzato, visto che eravamo entrambi, cioè vivevamo io a casa con mia mamma, lui a casa con i suoi.
1: No, il problema è un altro.
2: La macchina...
1: Tu vivevi a casa dei suoi con tua mamma.
2: Cioè, però,
1: praticamente
2: diciamo
1: succedeva
2: che,
1: questo.
2: Cioè, la macchina era un luogo dove. Si consumava, ecco.
0: Senti, ma dei posti strani dove l'ha fatto tua mamma mentre era in casa
2: dai,
0: con te?
1: Chiama tua
2: so,
1: mamma.
2: No, dai.
1: Chiamiamo tua mamma.
2: Mia mamma sta bene, non ti preoccupare.
0: Oh. Che si vede che sta bene, tutta
1: sì,
0: piena
1: sì.
0: di
1: in
0: salute.
1: In forma, veramente ancora in forma.
2: What is love, baby, due cose. No,
1: no, no, non mettiamo
3: non
1: queste cose.
2: No.
1: No, no, no. Però c'è da dire un'altra cosa. Avete visto la notizia di un paio di settimane fa?
0: Vale.
1: Io mi trovavo proprio a Riccione e nella prima pagina del giornale,
2: sì?
1: il giorno dopo, ho letto fanno sesso in acqua davanti ai bagnanti. E c'era il video, ok, che ha fatto un po' il giro del web. Ecco, capisco fare sesso in acqua, ma a un certo punto dove l'acqua arriva perlomeno sopra il petto.
2: Mm-hmm.
1: In modo che vedi dei movimenti,
2: ma
1: sospetti, sospetti, ma non... Questi avevano l'acqua che arrivava alle ginocchia,
0: okay,
1: quindi
0: okay.
1: era proprio palese.
2: Un po' esibizionisti, posso dire, ma a noi di vedere voi che fate queste robe, ma che ce ne frega, no?
0: Ah, dipende.
1: Beh, dipende. Cioè,
2: perché voi siete quelli strani.
0: C'è gente che gli piace guardare,
2: Sì, sì, lo so, però non lo so, ragazzi. Sarà che io comunque ripongo anche un certo romanticismo nell'atto dell'amore, no? E quindi l'idea di condividerlo con altre persone in quel momento mi farebbe calare tutto.
5: E allora pompe, pompini, pompine, pompette non servono.
1: C'è un altro messaggio, Maurizio?
0: Chissà che noia che se la scopa, ragazzi.
1: Mamma mia, pagando.
6: Figa nello stanzino del dottore in una casa di cura mentre facevo servizio civile.
0: Beh, bene, bene, bene. Era una delle signore.
2: Comunque, dell'RSA. Se volete, io posso pure per. Cioè, stanno arrivando veramente una marea di messaggi.
0: Dai, leggine un po',
2: no,
0: dai.
2: Leggine non li posso ascoltare in diretta, cioè nel senso devo ascoltarli quando non
1: cioè,
2: siamo in diretta.
1: Cioè tu dici Maurizio dovrebbe ascoltarli per noi?
2: Però
1: sì.
2: Io se volete posso un po' stuzzicarli, non
1: stuzzica, dai.
2: Perché praticamente, vabbè, l'abbiamo detto prima che la spiaggia a quanto pare è uno dei posti preferiti dalle donne. Mm-hmm. Io non sono assolutamente d'accordo.
1: Ma questa
2: però,
1: è un'opinione personale.
0: Beh, in quanto donna.
2: Abbiamo fatto questo studio condotto e alla domanda.
1: Ma chi l'ha fatto?
2: Non ti preoccupare.
1: Vabbè.
2: Qual è la vostra più grande fantasia?
1: Oh. Sì.
2: Il 32% delle donne intervistate
5: comincia a
2: dichiara,
5: dire: deve essere bello, deve essere carino, deve essere con l'uccello così, deve essere intelligentissimo. Deve aprirmi lo sportello della macchina la mattina alla sera, vuol dire che amore non lo troviamo.
1: Grandi perle. Poi
2: dichiara di sognare di fare l'amore
7: non
2: in un posto.
7: Che voleva una magna pompa.
1: No.
0: Vabbè, però
1: no,
0: dai, scusa. Cioè, se una volta che c'è un argomento che ho interessante.
1: Sì, scusami. No, dichiarano.
2: Vabbè, insomma, la fantasia dichiara di sognare di fare l'amore in un posto insolito.
1: Oh.
2: Abbiamo detto la spiaggia vince, ma in generale vincono gli amori in vacanza, complice la luna e la possibilità di fare il bagno di mezzanotte tutti nudi. ma c'è anche chi immagina di fare sesso in altri luoghi legali.

0: legati all'estate, alle vacanze, quindi ad alta quota, a bordo di un aereo, in treno, in macchina, oppure vabbè, in hotel, vabbè, in hotel.
1: Non te non è vabbè, troppo hotel...
0: Infine, una relazione a tre è la fantasia
2: cominciamo a mettere... Oh, un po' di pepe perché mi ero un attimo assopito, prego.
0: E... relazione a tre è la fantasia del 17% delle intervistate, mentre solo il 6%, eccomi, dichiara di voler trascorrere una serata romantica.
2: Mamma mia. Allora, amici, io...
1: Che noia.
2: Sì, veramente. Declinerei questa puntata su... o famo strano. Raga, dai, basta, o famo strano.
1: Io una volta l'ho fatto al Cucci Terme di Medaglie d'Oro, con le terme aperte.
2: Bravo. Bravo. Salutiamo Cucci Terme.
1: A tutti quelli che vanno a farsi il bagno, esatto. Sappiate che
2: esatto. Io sono rimasta incinta. Io.
3: Ciao, prego. Roberto da Trieste.
0: Sì?
3: E il primo posto strano l'ho fatto in ospedale quando ero ricoverato con una gamba rotta.
2: Ma anche
1: grande.
2: No, beh,
1: la gamba rotta, mica.
0: Dai, divertente. Dai, ospedale.
2: Ma con
0: gamba
2: chi?
0: Rotta. Con una, la fidanzata, oppure una a caso, che ne so io.
2: Vai con lo zoppo, impari a... Vabbè, comunque, aspettiamo i vostri messaggi. Se
1: sembrava
2: volete...
1: Bruno Pizzul, tra l'altro, signore. L'ho fatto...
2: Era proprio lui, Roberto Baggio. Samurai J con Flamenco Paranoia, a take away.

0: torna Estate Street Basket 3x3 Italia, il tour che porta nelle piazze più belle il torneo ufficiale della Federazione Italiana Pallacanestro. Due squadre, un solo canestro e 10 minuti di adrenalina pura per decretare la squadra vincitrice. Ultimo appuntamento con le finals è dal 29 luglio al 1 agosto a Riccione. Vi aspettiamo per vivere giornate di sport e divertimento e per provare il nuovo Estate Sport, la bevanda pensata per i ragazzi che idrata e reintegra i sali minerali al gusto arancia o limone.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
5: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
6: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri tonno nostromo una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
7: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
8: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
9: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
8: Siete pronti a sentire l'estate?
9: Parte da Riccione.
7: Siete pronti?
9: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
10: Ti aspettiamo!
11: Afte.
12: Ne soffro da quando ero piccola.
13: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
12: Un aiuto per tornare a sorridere.
13: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
12: Rapida la guarigione.
13: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
15: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
14: Colombo, navigando sull'app Family?
16: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
17: Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
2: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella!
4: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dynamagic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Per chi da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Wow! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: 105 Selection, Ugel, Email Angel, Ultra Natale.
1: Ragazzi, anche questa l'hanno acchiappata.
2: Questa l'hanno presa. Sembra quando fai uso di sostanze.
1: Sai chi è che canta quel pezzo? Peggy Gou.
0: Peggy
1: è muta.
0: Ragazzi, comunque mi dovete dare del denaro.
2: Che bella questa cosa.
0: Che carine, guarda che si sono equalizzati
1: a far le penne davanti a Camilla. E Camilla muta.
2: Allora amici, questa è Radio 105 Takeaway. Oggi la puntata, per la prima volta forse l'argomento lo manteniamo, perché sì, è effettivamente il nostro pane, ovvero
0: il nostro pubblico, ragazzi. Luoghi proprio acceso,
2: dove aver fatto l'amore. Che cosa?
0: Si è acceso il pubblico.
1: Ma poi lo dice così senza cuore.
2: Sì,
1: si è proprio acceso.
0: Sì,
1: mi sono con tutte le benzodiazepine che prende, già tanto che riesce a camminare.
2: Hai preso le goccine oggi?
0: No,
2: va bene. Allora, sono arrivati tanti messaggi. Luoghi strani dove aver fatto l'amore.
0: Sì.
2: E abbiamo.
0: No, che poi possono essere anche dei. È carina questa rubrica, mi piace.
2: Si è svegliata!
0: Possono
2: attenzione!
0: Essere anche dei suggerimenti. Certo.
1: Quando si attiva la paroxetina, vai.
0: Dei suggerimenti. Cioè, alla fine stiamo facendo anche informazione, perché possono essere anche dei suggerimenti per i nostri ascoltatori.
1: Per andare a provare dei posti.
0: Noi, anche per noi. Sì, che magari per quest'estate, no, ragazzi, questa io faccio la matta quest'estate.
1: Sì, all'antiparos.
3: Comunque, qual era il tuo luogo?
0: Il mio?
2: L'ascensore.
1: Vai.
4: Romanticismo. Che romanticismo c'è nel scopare in ascensore?
2: Cioè,
0: Hai
2: detto che sei romantica.
0: Ma non è vero, se lo fai con la persona che ami è romantica, sì. Pure l'ascensore.
1: Ne abbiamo un altro.
5: Camilla, il sesso atto romantico l'hai fatto in un ascensore dove scorreggiano tutti. Ma che cazzo dici?
2: Sì, effettivamente gli
1: probabilmente, sapete cosa? Ha scorreggiato anche lei.
2: Sì.
0: Oh, non ti permettere.
1: Puoi dirgli tutto, ma no peli e no scoreggia.
2: No peli e non scoreggia.
0: No.
2: Mettiti a posto il baffo, perché vedo che c'è un po' di sudorazione, però andiamo con
1: c'è un po' di perla qua sotto.
2: C'è un po' di perletta sopra il baffo. Vabbè, andiamo. Ad ascoltare un'altra nota.
4: Il più bello è stato quello al cinema in ultima fila.
1: Bravo.
0: Pensa, in ultima fila al
2: ti
0: cinema.
2: Chiamano.
0: È lo zio Dani che chiama.
1: Grande lo zio Dani.
2: Cioè, mentre in onda così.
0: Vabbè. Si è dimenticato.
1: È il signore che la mantiene.
0: Magari.
2: C'è altro?
6: Zio. Ciao, sono Max da Modena. Io ho 15 anni in motorino in un boschetto. Sullo scooterino.
0: Che scomodità, ma come si fa?
1: Ma 15 anni.
0: Vabbè, ma in motorino, e come ti metti, scusami?
2: In penny.
0: Cioè? Metti zoom il motorino su?
2: Come, scusami? Zoom! No, appoggi lei,
1: ci sono
2: appoggi
1: diversi
2: lei su,
1: diversi
2: appoggi
1: modi.
2: Lei sul motorino.
1: Esatto.
2: E
1: vai.
2: Tieni le gambe e
1: vai. Oppure
0: che brutti
1: in piedi,
0: vestiti mentre fate pure la limitazione.
2: In piedi. E poi
0: serve il motorino a quel punto.
1: Come sostegno.
2: Sai quando si dice dai,
1: Camilla,
2: sella.
1: Ma ascoltami un attimo, guardami bene negli occhi.
0: Dimmi.
1: Ma tu
3: alla pensaliera.
0: Dipende di come cosa intendi per.
1: No, così io chiedevo per un amico.
0: Ma io credo di sì.
1: Ok. Com'è, rifalla?
0: Io credo di sì.
2: Allora, è bello perché fingere con il suono di darle un buffetto è molto divertente.
0: Comunque, no, anche quello, no?
1: Il buffetto.
0: Sì,
1: ogni tanto.
0: Ogni tanto.
1: Ma te è un po' tipo che ti prendono per il collo quelle robe lì? La faccia ha già detto tutto.
0: No. Io non sono per la roba che troppo dolorosa.
1: La parolaccia, sì.
2: Cioè?
0: Sì, vabbè, dipende cosa.
1: Un po' sì,
0: Però deve essere anche.
1: Ne abbiamo già parlato.
0: Sì, esatto. Però poi comunque devi sempre dirmi amore mio.
1: Un po' di capelli?
0: No, perché quelli ci tengo troppo. Capelli lasciateli in pace.
1: Un po' di sputi così.
0: No.
2: Cioè, lo scalpo.
1: Vabbè, allora.
2: Niente,
0: ma
2: vabbè.
0: Sputi dove?
1: In bocca.
0: No!
2: Un altro messaggio.
7: Buongiorno.
2: Prego.
7: Io l'ho fatto con la mia professoressa, sì. Eravamo tutti e due maggiorenni.
2: Sì,
7: l'abbiamo
2: vabbè.
7: Fatto a scuola.
2: A scuola?
7: Tanta roba. Che insegnamento.
1: Che culo, ragazzi.
2: Famosa nave scuola.
1: Però cioè, mi sarebbe piaciuto.
2: Famosa.
1: Peccato che non sono mai andato a scuola.
2: Però nel caso
1: avrei provato.
2: Allora, ho paura a chiedere se c'è altro, Maurizio.
0: No, meglio.
8: Ragazzi,
0: perché meglio.
8: Io l'ho fatto ad Alassio sulla passeggiata a mare con, sì? con lei appoggiata alla ringhiera e con la gente che passava a mezzo metro, che passeggiava in piena estate.
0: Dai, ma che schifo! Ma che ti ridi? Ma sei veramente un cafone? Ma dai, ma con la gente che passa, questi sulla ringhiera, lei poverina pure tutta scomoda. Ma tu stai scherzando? Alassio l'ho fatto, ma scusa, sei scemo. Cioè,
9: comunque
0: dai.
9: L'ho selezionato apposta.
1: Se l'hai presa? Sì, ma comunque, vedi che c'ha dei picchi, eh?
2: Sì, sì, ma allora, secondo me
9: c'è
2: abbiamo capito.
9: Che dice non era Alassio.
0: Io me lo ricordo, ok?
2: Io ho capito.
0: Eravamo a Portofino.
2: Ho capito qual è il problema. L'hai centrato tu, è il rilascio delle sostanze.
1: Eh sì, vedi.
2: Perché c'ha proprio dei picchi.
1: Sì, dei picchi.
2: E poi dopo a un certo punto si addormenta, no? Rimane lì un po' spenta.
1: Poi delle volte è gentile, delle volte è matta, non si capisce.
0: Sono così.
1: Così ci tieni sempre tutti un po' sul che va là.
2: Però posso dirti una roba: non fa bene questa cosa.
0: Ma te pensa alle cose che a te non fanno bene. Io penso alle mie, e Fra pensa alle sue. Ognuno pensa alle cose che non fanno bene.
1: Io ho un range abbastanza ampio. Di cose che fanno bene.
10: Tutte quelle banalità, sconcezze e trivialità.
2: Non lo so perché. Comunque, è un altro.
1: È un film.
2: È un bambino che dice:
10: ma perché alla radio dici tutte quelle banalità, sconcezze e trivialità?
1: Ma no, ma questa è una donna che fa finta di essere un bambino.
2: No, è un bambino. C'è anche la risposta. Penso sia di Tognazzi la risposta.
1: Sì, ma è doppiato da una donna.
2: Ah, sì, doppiato da una donna. Però c'è la risposta di Tognazzi, che è quello che vorrei dire al bambino se mi dicesse la stessa cosa a me. Quella, ma perché non ti fai un po' i cazzi tuoi? Però detto questo, stiamo chiedendo i luoghi dove avete fatto sesso, i luoghi un po' più strani. Si è riaddormentata,
0: no,
2: Camilla.
0: Perché Daniele da Monza ci dà questo suggerimento. Dice: io da ragazzo lo facevo sempre nel bagno di ogni ristorante in cui sono stato.
1: Grande, anche da solo. Daniele da Bologna.
2: Da San Lazzaro, no, specifico. Ascoltiamo questa canzone e poi continuiamo con il nostro argomento, che per la prima volta è centrato sulla trasmissione. L'annunci tu?
0: Karol G con Manu Chao. Ciao. Questa è Viajando por el Mundo.

0: Ragazzi, sapete dove l'ho fatto io?
1: Dimmi.
0: Sul trenino del Bernino. Non so se lo conoscete.
1: No.
0: Comunque in bagno. Oh, ma che zozzona.
1: Sul trenino, non ho capito dove va il trenino. Però effettivamente
2: del Bernino.
1: Ah, ok. Quindi è un treno, diciamo.
3: Io ho trovato quello del Bernina.
1: Forse sarà quello?
3: Eh sì, è una ferrovia che collega Tirano a St. Moritz.
2: Beh, il Bernini, ragazzi, la pietà del Bernini.
1: Grandissimo.
2: Cioè, me la sto inventando, eh?
1: No, anch'io perché non ne conosco l'esistenza, però è in un bagno di un treno, per capirci. Ok, prego.
4: Minchia, ma che palle allora fare sesso con Camilla.
2: Grazie.
4: No, e il cappellino, e quello no.
3: Amore.
4: No. Mamma mia.
3: Quando
4: mamma
3: la
4: mia,
3: volpe
4: mamma.
3: Non arriva a lungo.
2: Però un sacco di romanticismo, tutto romantico, poi non so cosa fa, però
5: ragazzi, ma Camillona ha dei problemi seri, devi trovare uno bravo, ma bravo.
6: Buongiorno principessa.
2: Ma bravo, va a far cosa?
1: No,
3: cioè,
1: no,
3: psicologo.
2: Esatto,
1: uno bravo,
2: a fare. Che la stappa.
1: Potrebbe essere. Non ho sentito.
3: Possiamo non parlare del mio rapporto con la sessualità?
2: Senti, ma perché quando. Allora, normalmente parliamo sempre di te. Ma oggi c'è il sesso, non si parla più di te. E com'è?
3: No, nel senso che sono un po' riservata sotto questo punto di vista.
2: E allora hai sbagliato il mestiere, amore mio? No, cioè, hai capito?
3: No, hai ragione. Ok, ve ne parlo.
2: E più diventerai famosa, e più ti faranno le foto.
3: E
2: verrà Parpiglia a chiedere quante volte.
3: Il mitico.
1: Racconta, quindi.
3: Ma che vuol dire, ragazzi? Io vivo questo rapporto con l'amore molto intimamente. No, sono. Cioè, nella mia. Non lo so, che devo dire?
0: Viva la fisica!
3: Viva la fisica!
1: Viva la fisica!
2: Ma sputi, sì o no?
3: Io non sputo.
1: No, dai Jake. Allora. No, ma non mentre fai l'amore. Quando parli, mi sembra di capire.
3: Vabbè,
1: prego.
2: Ma anche quando lo fa per
7: sì, così. Dove eravamo, bisognava farlo. L'abbiamo fatto in stazione, l'abbiamo fatto in macchina, da qualsiasi parte. Dipendeva la via. Ciao.
1: La?
2: Via.
1: Quando prende il matto, comunque mi sembra di capire che i nostri ascoltatori non si sanno fermare.
2: È bello quel periodo lì quando prende il matto.
1: Quando prende il matto,
2: poi
1: guarda,
2: comunque succedono cose.
8: Cioè, ha proprio detto che c'era questa ragazzina che gli prendeva il matto
1: sì.
8: E ovunque.
1: Vabbè, ma non è che lui diceva no, ma sei pazzo. Cioè,
2: però
1: anche
2: poi,
1: lui,
3: ragazzi,
2: però poi finisce
3: dirlo.
2: Quel momento lì.
1: Sì.
3: L'importante, secondo me,
2: è partecipare.
1: Attenzione, perché arriva.
2: Cioè, se esiste una cosa che si dice, beh, l'importante
1: è partecipare.
2: No,
3: l'importante è farlo con la persona giusta.
2: Cazzo, Camilla, che palle. Sai che io ti giuro, anche mai vorrei fare sesso con te. Una perdita di tempo, cioè, piuttosto, cazzo, non so.
3: Guarda,
2: mi guardo un bel film.
3: Ti diverti?
2: No, due coglioni. No,
3: sono quella che ti tira fuori l'asso dalla manica. Capito?
1: No, l'asso lo tira fuori qualcun altro. Diciamo.
2: Uomo basso, tutto asso.
1: Tutto asso nella manica.
3: Però guarda che potrei stupirti, eh?
2: No,
3: a
2: non
3: certo
2: credo.
3: Punto
2: non credo.
3: Tipo una
2: potresti
3: merda.
2: Stupirmi in negativo, quello
3: no,
2: sicuro.
3: No,
7: io non
3: ma te che fai? Sì,
2: cazzo, che palle, ragazzi. Che palle.
3: Sì.
2: Che palle, non è detta una divertente.
3: Adesso vediamo, mettiamoci tutti alla prova, vediamo poi cosa dici.
2: Guarda, io sinceramente
1: no,
2: puoi andare a chiedere.
1: No, Jay, posso dire, tu oggi hai la possibilità di non dire niente.
2: No, mi faccio.
1: Ok, tu, Jake, lascia bello. Stare, non come dire bello. Niente, dico la mia? Io non sono più dal luogo strano,
2: sì?
1: Ma sono da... Il timing sbagliato.
2: Sì, e anche, cioè, anche persone strane.
1: Sì, assolutamente. Però per dire, sei lì che devi prendere un treno,
2: sì.
1: Ok, cioè stai per salire nel treno
3: e dici no,
1: e dici,
3: devo...
1: no, sai cosa succede? E perdi il treno e fai qualsiasi cosa. Cioè, quella è la cosa che fa la caratteristica.
2: Poi anche Daniele, cioè, non è dove l'hai fatto, ma quella volta quanto hai pagato. Cioè,
1: sì. È una questione
3: qual
1: sempre
3: è la
1: di trattativa. Cifra? Ma dipende. Dipende da dove. dove ci si trova, in che nazione anche, perché c'è il cambio, tutta una serie di cose.
2: Il cambio proprio il cambio.
1: C'è il cambio.
2: Si è fatte tante col cambio.
1: La ritromarcia. C'è un'altra nota?
9: Strano, sì. Dove ho fatto sesso in un albero cavo di un parco.
2: Eternia.
3: Sì. Hai volato come Superman, dai.
2: Davanti al castello di Harry Potter.
1: Non riesce a rimetterla, vero? Era in un albero cavo
3: del parco,
1: in parco a Honolulu.
3: Bello,
2: sì,
1: in un albero cavo. Che già in
3: un
1: albero cavo
3: è il sogno che ha fatto stanotte
1: a Honolulu. Cioè prevede il fatto che tu sia andato a Honolulu.
2: Erano lui, sì. Stefano Tacconi.
3: Beh, io una volta ero alle Bahamas in un'isola un po' sperduta.
1: Sì.
3: Questo ragazzo che si chiamava Justin.
1: Sì. Bieber.
3: Bieber.
2: Ah, sì.
3: Sì, che poi ho scoperto fare il cantante.
2: Ma che devo poi invece no, poi ho scoperto.
1: Era in tour?
3: No, in quel momento era off.
10: Ecco, ma questi incontri erano quelli di cui abbiamo parlato anche noi. Chinotto, sì. Turbo, Chinotto.
1: No, dai, per favore, ragazzi, è esagerato così. Forse no, ragazzi,
2: ma il tonno Callipo non ce lo mandano più.
3: No.
2: Dopo che abbiamo letto il Callipo Tour, non ce l'hanno mai più voluto.
1: No. Ce l'hanno mandato. Però poi abbiamo voluto virare in un istante verso un'altra cosa. Come faccio in questo momento? Pensa un po' incredibilmente, perché sento l'esigenza di ascoltare una musica. La senti anche tu questa esigenza,
8: no,
1: Camilla?
8: Abbiamo le note vocali, se vuoi.
1: No,
8: la musica.
1: No.
2: Senti, ma secondo
1: magari
2: te
1: rientriamo dopo. Meglio.
2: Secondo te, se chiediamo alla direttora un giorno, non possiamo invitare Paolina del Calippo Tour qua.
1: Ascoltiamo Ghetto Party con Yalsey qui a Radio 105, sì, a 105 Take Away. Sentito un'interferenza. È una ragazza molto brava. Sì. Guarda, ascolta.

0: più strano per me è stato nella stalla delle asine con la ragazza dell'epoca, tutto aiutato da un tasso alcolico importante.
1: Tra le asine c'era anche Camilla, ovviamente.
2: Scusami, no.
1: L'asina che ragliava più forte.
2: Scusate, allora, perché poi io le ascolto e cerco di immaginare, cioè, dentro la stalla, ok?
3: Con le asine.
2: Con le asine.
1: Si fanno...
2: esatto. E tu ogni tanto che senti... cioè, ragazzi... bisogna
1: però grande, la stalla delle asine.
3: Ma pensa a queste povere asine che si sono dovute subire la scena di questo con questa
1: quando
3: ragazza.
1: Gli asini si accoppiano non è che stanno a guardare a te se sei lì o no, eh?
2: Cioè sì,
1: quindi gli ricambi il favore.
3: Dicevo, tu l'hai fatto, lo faccio pure io.
2: Sì. No, okay. Ma la cosa che mi fa un attimo specie è tutto condito da un importante tasso alcolico, ha detto, no, il nostro ascoltatore.
1: Sì, sì, sì.
2: Quindi, cioè, quando tu capisci di essere in una stalla e ti giri e vedi delle asine, ok, e
3: nel frattempo scende tutto, dai.
2: No, non lo so, cioè lì a quel punto cosa pensi?
1: Infatti il finale, no, vabbè, non lo dico.
2: No.
1: Lo voglio dire.
2: No. C'è altro? Grazie.
0: Allora, ragazzi, buongiorno. Io con la mia attuale moglie,
3: sì, che salutiamo,
0: in spiaggia,
2: sì,
0: nell'ascensore,
2: sì,
0: e sulle panchine,
2: no,
0: in via Marsala,
2: no,
0: a Trapani,
2: io... sì,
0: sempre da fidanzati alle 3 di notte.
3: Ma le, okay, panchine sono scomode.
2: Allora, cioè, io non so se questa cosa,
4: cioè,
2: è sempre...
4: questo il problema, che sono scomodo. Ma
3: sì, perché è duro, no?
4: Alla vista di tutti.
2: No, ma cioè, fammi capire, è sempre dovuto al fatto che eccita il fatto di sapere di essere osservati, o è perché gli è partito... il momento.
3: Di 5 minuti, dai.
2: E sono partiti 5 minuti e quindi...
1: Ma alcuni magari gli eccita anche,
2: Ho capito, però...
1: Io avevo una ex, quella lì delle terme,
2: sì,
1: che lei proprio... il suo, diciamo, feticcio era quello.
2: Cioè,
3: ah, sì,
1: il fatto che di poter essere scoperta le dava un brivido in più.
2: Ah, ok. Chi è che bussa?
5: Ciao, ragazzi, adesso lo San Benedetto.
2: Ciao, Ale.
5: Anch'io l'ho fatto in una spa nella piscina. Praticamente c'erano tutte le vetrate della gente che stava a fare i massaggi, girati di schiena, ovviamente. Io e la mia compagna, ex compagna,
2: sì,
5: abbiamo fatto in piscina seduti al bordo. E per fortuna nessuno si è girato.
2: Però, ragazzi, è lì il problema, cioè, volete essere visti o volevate,
3: no,
2: farla in camuffa?
3: C'è un po' uno... il brivido del forse
1: se
3: sì,
1: uno
3: forse
1: non lo
3: no
1: fa.
2: Se non lo fa. Comunque, questa puntata è la prima dove abbiamo trattato, un applauso a noi,
1: bravissimo.
2: Abbiamo trattato un argomento dall'inizio alla fine.
1: Bravoni, bravoni.
3: Ovviamente, perché c'era la parola sesso nel titolo, perché
2: non
3: se
2: accetto.
3: Non l'avremmo trattato.
2: No, non accetto,
3: sì,
2: non accetto questa cosa. Ci fermiamo per un attimo, torniamo tra pochissimo.

0: se le mappe non funzionano e devo usare la bussola.
1: Ah, Coop Voce, una connessione di qualità.
2: Parti con Coop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Ehi umano, si parte!
2: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Royal Canin crocchette cane 12 kg, maxi medium adulta a 54,99€, risparmi 12 euro. Gourmet Gold lattina gatto multipack 85 grammi, 48 pezzi, 49 centesimi a lattina anziché 79.
1: Baule pieno in store su Arca Planet.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
4: Con Max Giusti.
3: Che stasera vi aspetta, una nuova puntata.
4: Stasera 18:45, Canale 5.
3: Il muro da... Il muro prende.
5: No, è mio. È papà, guarda.
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, passata di pomodoro Petti 700 grammi a 89 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
9: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
10: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
9: Ok.
10: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
9: Oh no!
10: Il sole che splende.
9: No, ti prego, no!
10: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
9: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
11: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
14: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
15: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
14: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: 105.
17: Che storia.
18: Radio 105.
19: Che storia.

0: notizia.
1: Buongiorno ragazzi, ma sul letto a castello con la zia della mia fidanzata sotto vale? Come posso stare?
2: Beh, mica sì, male. Sì.
3: Prima
2: sì,
3: pensavo sì, con la zia della mia fidanzata.
2: Sei un grande.
3: Sotto.
4: Sì, sì, sì. Preferisco sopra. È più divertente. Cioè, almeno si vede qualcosa, la quello lì sotto dice, vabbè, dai, fa l'applauso finale, queste robe qua. Altro? Poi?
5: Sì, io il posto più strano l'ho fatto sulla lavatrice. No, no, non mi venite a dire che è normale, nel senso che è venuta a disturbarci la commessa del Troni, che caspita, che scatto.
4: No, no, no, no, no,
5: ciao Laura da Verona.
4: No, ascoltami. No, solo per... allora, il feticismo della lavatrice c'è. Ok,
3: ma
4: però non al
3: ma
4: negozio.
3: Va bene, qualsiasi piano.
4: No,
3: allora,
4: ma non nel negozio, cioè nel senso, se tu lo vuoi fare, cioè nella zona lavanderia, fallo, ma di quella di casa tua, non lì dove stai comprando la roba.
3: Appunto.
4: Ecco, devo dire, mi mancherebbe un mio feticismo e adesso mi informo.
2: Io ho un po' paura.
4: No, no, no. Ok. Ecco, c'è una nota catena di arredamento svedese dove comunque esistono delle location, no?
2: Si dice qualcuno
3: è esatto, successo da qualche parte.
4: Comunque lì
2: c'è troppa gente in giro lì, come fai?
4: Non so,
3: qualcuno secondo me qualcosa si è inventato.
4: Potrebbe essere, Potrebbe essere. Beh, ce lo fate sapere nel caso nella
2: se qualcuno
4: puntata,
2: l'ha fatto lì.
4: Lì se l'ha mai fatto lì, perché secondo me è da lì che nascono i nomi dei mobili. Cioè sono i suoni che si emettono mentre si fa. Esatto, il Gurdmans. Vabbè, comunque questa è un'altra storia. Io ringrazio ovviamente te Jake, te Maurizio.
2: Un bel cloppe.
4: Un stall, un galla, dai, vieni qua che ti do due colpi di Gallam. Ci ritroviamo domani a partire dalle 12 con 105 Takeaway. Ciao!
2: Ciao, Ne!

0: 105.
1: Buongiorno, buongiorno squizzati d'Italia, buongiorno a Ludovica Frasca e Rebecca Papi che sono a Milano.
2: Buongiorno Enrico Papi, buongiorno squizzati.
3: Buongiorno a tutti.
1: Bene, bene, bene, avete dormito bene ragazze? Siete riposate?
3: Siamo fresche fresche.
2: Fresche e cariche con te.
1: Bene, bene, oggi dobbiamo dare 2000 euro ragazzi, ci dobbiamo impegnare perché noi siamo l'aria condizionata, la freschezza, al venticello di questa estate che fa molto caldo, però dobbiamo essere anche un po' un bancomat, dobbiamo dargli questi soldini, quindi ci sono tante persone che hanno scritto andando nel sito 105.net che ripetiamo è l'unico modo per partecipare a questa trasmissione nella sezione degli squizzati, quindi sono in tanti che hanno chiesto, oggi con lo squizzino scopriamo con chi giochiamo. Ma andiamo per ordine, andiamo.
2: Sì.
1: Dobbiamo subito scegliere qual è l'argomento con il quale andiamo a giocare, quindi con le vostre notiziole. Chi parte di voi due?
2: Parto io con una bella notizia. Hai fame? Hai fame? No,
1: sì,
2: perché Dio è luna. Hai fame? Bene,
1: bene. Ma avessi fatto un regalino che mi arrivava qua qualcosa,
2: no,
1: una pizza.
2: No, che te la devo spedire. Quando viene a Milano, quando viene a Milano ti cucino una cosetta e te la porto in studio.
1: Aspettavo una pizza napoletana che mi arrivava.
2: Tra poco, tra poco. Vabbè. Allora. Addio agli addominali scolpiti, finalmente. È perché pare, la notizia è che alle donne piaccia il dead bod.
1: Cioè?
2: Rebecca, cos'è il dead bod?
3: Il dead bod è il fisico da papà.
2: È il fisico da papà, cioè non l'addominale scolpito.
1: Ma no, il mio, ragazze, è belle.
2: No,
1: guarda, io ho l'addominale scolpito.
2: Ma non è, invece... La notizia è questa, che tu puoi mangiare qualcosa, perché pare che alle donne, soprattutto nelle app, dire così, piaccia proprio vedere le foto di quelle persone che si sono in forma, ma no, non con la pancia, con un addominale che c'è, non c'è, un po' timido, un addominale timido direi. Sì, ma perché...
1: Il mio è volgare, io ho l'addominale volgare.
2: Ma no, perché il fisico da dead bod viene percepito un po' più rassicurante, cioè
1: vabbè,
2: tu devi... andare a fare un appuntamento
1: l'uomo
2: con una
1: con
2: persona.
1: La panza è sostanza.
2: Capito, cioè non è che devi stare attento. E io sono proprio contenta di questa cosa.
1: A te ti piace il cicciottello?
2: No, il cicciottello è il mio fidanzato, è in forma, non che si parli di me.
1: Ma insomma,
2: però
1: insomma,
2: è in formissima.
1: Insomma.
2: Mannaggia, guarda che vengo da Roma.
1: Sta.
2: Però, cioè, capito.
1: Ma lascia stare, chiamano fagottino, lo chiamano fagottello, lo chiamano, vale in forma. Ma falla finita, va.
2: Non è vero, amore, sta scherzando.
1: Ma falla finita.
2: Quindi la mia notizia è sul cibo.
1: Ma che cibo? Hai parlato da addominali col cibo?
2: Ma perché cibi agli uomini che gli piace mangiare?
1: Vabbè. Ma tu leggi napoletano. Qualsiasi cosa e poi fai qualsiasi argomento. Comunque cibo mi piace, Ludovica, mi piace
2: grazie,
1: cibo.
2: Grazie.
1: Sì. L'altra, sentiamo l'altro genio.
3: Vai,
1: del gruppo qua.
3: Si parla
1: l'altra
3: di famiglia. Una volta la mamma ti chiamava urlando dalla cucina: è pronta la cena? Oppure
1: è vero.
3: Così, no?
1: È vero.
3: Oppure si affacciava alla finestra per farti rientrare e mangiare.
1: Sì, è vero.
3: Oggi invece
1: c'era il telefonino.
3: Esatto, oggi invece cambia tutto. Secondo un sondaggio, 6 genitori su 10 invece di urlare "è pronta la cena", mandano direttamente un messaggio o chiamano al cellulare il figlio o la
1: ecco,
3: figlia.
1: Tua madre.
3: Esatto.
1: Tua madre con Jacopo fa così, manda il messaggio.
3: WhatsApp.
1: Cioè, deve fare 5 metri per andare in camera e manda il messaggio. È un esaurimento, ma te rendi conto? Cioè siamo arrivati a questo livello di follia, vabbè.
3: È follia. E vabbè, niente, quindi oramai molti bambini hanno uno smartphone da quando hanno 10 anni e è passata questa cosa che la mamma ti urla e ti manda invece il messaggino.
1: Ma quella è la tecnologia, ovviamente, perché ormai con la tecnologia tutti mandano i messaggini, no?
2: Sì.
1: E quindi
3: e i tempi stanno cambiando, cambiando anche in famiglia, e quindi dedicherei il tema, la puntata famiglia.
1: Ah, famiglia, non tecnologia. No. Quindi abbiamo cibo e famiglia.
2: Cibo e famiglia.
1: Belli larghi. Vediamo un po' al 342-41-15-105. Voi che volete fare? Volete giocare oggi con il cibo? Che però ci viene una fame a quest'ora. Mamma mia. A luna te viene una fame. Oppure volete giocare con la famiglia? Questo tema un po' largo, però un po' divertente. Non famiglia intesa come una cosa che ci allappa, però tutte le cose curiose sulla famiglia, ma anche sul cibo. Quindi mentre voi decidete con cosa si gioca, ho una sorpresa per voi, girls.
2: Qual è?
1: Siete curiose,
2: Dai.
1: Ho un brano per voi. Vi do un indizio. Lo si può ballare e lo si può cantare.
2: Mi preparo, mi riscaldo.
1: Lo si può ballare e cantare sotto la doccia.
2: Ok, mia passione.
1: E allora sentiamocelo. Vai, bombetta, sgancia.

0: siamo gli squizzati di 105.
1: Che pezzo.
0: E siamo che pezzo, dai.
2: Quanto abbiamo cantato.
0: Stiamo aspettando di capire chi, quale tema vince oggi.
1: Ma scusa, ti sei incastrato il cervello?
0: Sì. No, perché dici di ballare, di cose, sto pensando. Vabbè,
2: abbiamo anche fame, quindi forse, speriamo che,
1: ragazzi,
2: il tema...
1: Vi state incastrando tutte e due, cioè vabbè che siete lontane, però ma che sta succedendo a Milano? Ditemi, che succede?
2: Succede che adesso andiamo a scoprire con quale tema stiamo per giocare.
1: Vabbè, qui perché sei paraculo, io posso per cosa succede veramente,
2: e
1: comunque...
2: Qual è? Cibo!
1: Bene, bene, bene, il cibo. Oh, ragazzi, si parla di cibo. Io, sapete che non posso resistere a una cosa? Alla pizza.
2: Ma ti ho detto, vieni a Milano che te la preparo.
1: Ah,
2: ma tu ci snobbi, sei
1: certo.
2: A Roma.
1: Mo vengo, domani vedo. Senti, qual è il tuo cibo preferito, Ludovica? Al
2: la
1: quale
2: pizza.
1: Non puoi resistere.
2: La pizza.
1: La pizza. Tu, Rebecca?
0: Il formaggio.
1: Ah,
0: qualsiasi
1: è vero.
0: Formaggio.
1: Tipo un sorcio, Rebecca. Mangia il formaggio. Guarda che il formaggio fa venire tutte le cose brutte sulla pelle. Cioè, è vero, dicono così, ma sti cacchi. A me piace tantissimo.
2: Ah, no.
1: Ogni tanto
2: quantità,
1: sì. Ma ogni tanto
2: quantità.
1: Uno deve un po' sforare, non è che devi stare sotto dieta proprio sempre, a meno che per la salute tu non lo debba fare sotto controllo medico, ovviamente. Allora, ragazzi, visto che parliamo di cibo, a questo punto andiamo con lo squizzino e scopriamo subito chi è il primo concorrente o la prima concorrente.
3: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
1: Bene, chi abbiamo? Che os?
0: Primo concorrente abbiamo Giuseppe, 40 anni, vive in provincia di Torino. Fa l'agente di commercio, è fidanzato, non convive ancora, però ne stanno parlando.
1: Ma
0: e
1: che
0: dice
1: sai?
0: Che.
1: Ha detto.
0: Gli ho proprio parlato al telefono, mi ha detto così. E dice che gli piace andare in moto, ama la musica, soft rock e disco.
1: Ciao Giuseppe, buongiorno!
4: Buongiorno a tutti, ciao.
1: Ma hai parlato con Rebecca al telefono? Hai confidato queste cose?
4: Piccole confidenze, piccole confidenze.
1: Ah, sono piccole confidenze. Cioè, tu aspetta un attimo, allora, sei fidanzato da quanti anni innanzitutto?
4: Madonna, che domanda, tre anni e mezzo.
1: Poco. Però stai parlando di andare a convivere con lei?
4: Sì, ne stiamo parlando.
1: Ma lascia sta.
2: Ma no, giusto la... dopo tre anni, dai.
1: Ma com'è giusto dopo tre anni?
2: Ma bisogna imparare anche a stare a convivere, perché se poi loro vanno a convivere dopo dieci anni e odiano come lasciano il bagno e poi si scoppiano.
1: Ma che hai detto il bagno? Che hai detto? Il bagno.
2: Devono capire le loro abitudini.
1: No, ma il bagno, che c'entrava il bagno?
2: Ma tipo che uno si fa la doccia e fa il casino nell'acqua e la doccia e le cose, è disordinato.
1: Comunque, Ludovic, tu devi smettere la bere la sera, lascia perdere, non fa serata, perché veramente il giorno sei sconnessa poi col mondo. Veramente, guarda quell'altra ride perché è andata a convivere. Dillo che hai convissuto e poi dopo te ne sei andata. Dillo.
0: Meno male che abbiamo convissuto così.
2: Vedi,
0: me ne sono andata.
2: Lo vedi?
1: Giuseppe.
4: Sì.
1: Hai capito, insomma, no? Non devi convivere. Ma che stai ancora con i tuoi genitori, quindi? Oh, Giuseppe, stai ancora con i tuoi genitori? Questo sta a dormire, eh?
4: No, non ti ho sentito, scusami, Enrico.
1: Ma allora, dove vivi se non convivi con la tua lei adesso?
4: Io, no, diciamo che parecchi giorni durante la settimana viviamo, cioè ci vado un po' da lei, sennò io ho casa mia e lei a casa sua.
1: Bene, però quando vi trovate fate trick e track, cioè quello è il momento in cui vi trovate, giusto?
0: Dai.
4: No, vabbè, non solo per quello.
1: Pinocchio. Te faccio la domanda, quali tipi di mele esistono? Le mele cotogne o le mele consenta?
4: Le cotogne.
1: Bravo Giuseppe. Poi chi abbiamo?
2: Abbiamo
1: vai.
2: Giovanni, a 30 anni, vive a Prato, fa il corriere, è fidanzato e lui non convive e pare non ne stia parlando, almeno non me l'ha detto. È appassionato di sport e gioca, per la felicità di Rebecca, al rugby. Ed è quindi fisicato, così ha detto. Ed è squizzatissimo, ci segue ogni giorno e dice: ogni tanto ho preso qualche partaccio dei miei clienti perché ascolto sempre la voce di Rico Papi ad alto volume.
1: Ciao Giovanni, numero uno, Giovanni.
5: Ciao, buongiorno Enrico, ciao a tutti.
1: Ma Giovanni, sei numero uno, tu devi mettere la musica a palla, capito? La nostra trasmissione a palla, tutto a palla devi mettere, capito?
5: È sempre a palla.
1: Bravo, bravo. Senti Giovanni, ti faccio la domanda, come si chiama il cuoco in francese? Chef o Rick? Very Rick?
5: Direi chef.
1: Ma bravo! Ragazzi, allora siamo pronti, abbiamo Giuseppe e Giovanni e andiamo a giocare col questo o quello.
6: Questo o quello?
7: Questo o quello?
6: Questo o quello?
7: Questo o quello?
1: Allora mi verrà una fame terribile. Ora vi dirò.
0: Sì.
1: Per esempio, faccio un esempio. questo sì. lo faccio alle due girls.
2: Vai,
1: qua.
2: Vai, vai.
1: Se dico Lazio Campania, dove è tipica la matriciana? Di dove? Lazio Campania?
7: Lazio.
1: Lazio. Lazio. Ok, questo era l'esempio. Guarda quello che mette pure il din. Ragazzi, ma siamo una banda di spizzati. Noi con sto caldo, invece di star al mare con i ciambellini, là stiamo qui a lavorare e ci piace perché siamo la vostra aria fresca, ma ci stiamo veramente rovinando. Allora, Giuseppe, sei pronto?

0: La pasta con le sarde.
1: Sicilia.
0: Bravo. Giuseppe, Calabria, Sardegna. I culurgiones.
1: Sardegna.
0: Sardegna. Andiamo da Giovanni, Puglia, Liguria. Le orecchiette.
1: Puglia.
0: Esatto. Giuseppe, Emilia, Romagna, Veneto. I tortellini.
1: Emilia.
0: Oh, Giovanni, Valle d'Aosta, Marche. La polenta concia.
1: E Valle d'Aosta.
0: Bene. Giuseppe, Umbria, Lombardia. Gli sciat. O sciat.
1: Lombardia.
0: Bravo. Giovanni, Marche, Calabria. I vinci sgrassi.
1: Marche.
0: Bravo, guarda, sei buttato fortunato. Giuseppe, Basilicata, Sicilia. I peperoni cruschi.
1: Scusa, non ho sentito l'altra
0: allora,
1: regione.
0: Basilicata o Sicilia, i peperoni cruschi.
1: Basilicata.
0: Bravo, oh, ragazzi, non sbagliate più che state andando bene. Giovanni, tocca a te. Friuli, Venezia, Giulia, Umbria. I frico.
1: Friuli, Venezia, Giulia.
0: Esatto, Giuseppe, dai, non sbagliare. Lazio, Toscana, la Fiorentina.
1: Toscana.
0: Ok. Giovanni, Trentino, Alto Adige o Abruzzo. I canederli.
1: Trentino, Alto Adige.
0: Esatto, Giuseppe, non sbagliare questa. Veneto, Calabria, l'anduja.
1: Calabria.
0: Giovanni, Molise, Lombardia, polenta, taragna.
1: E Lombardia.
0: Giuseppe, è l'ultima. Toscana, Marche. Castagnaccio.
1: Toscana.
0: Esatto, l'ultima per Giovanni, Piemonte, Puglia. Vitello Tonnato.
1: Piemonte.
0: E allora tutti e due salvi, ragazzi.
2: Bravi, che bello.
0: Giuseppe, però sì, Giuseppe bello. Se l'è vista brutta, eh. Ragazzi, vogliamo fare così, andiamo in pubblicità, che dite? Pubblicità.
2: Dai.
0: E poi torniamo?
2: Sì. Vai. Sì.
3: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Ho comprato una perla nera.
5: E perché?
4: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
5: E perché?
4: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
6: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
7: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
8: Con Max Giusti.
7: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
8: Stasera 18.45, Canale 5.
7: Il muro dà, il muro prende.
9: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bipacchi di dentifrici Mentadent della linea Core sono a 2,49€. I dentifrici Protect Plus e White Now sono a 2,49€. Completa l'igiene orale con gli spazzolini Mentadent e Technique a 1,29€. E acquistando tre prodotti Mentadent, il meno caro è in omaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su syscom.eu.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice «Hai 10 minuti?» Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
2: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.

0: ragazza, una cosa importante.
1: Dici.
0: Vediamo un po' che speaker siete. Allora vai Rebecca, riassumi la situazione, vai, sentiamo.
1: La situazione è che i due grandissimi Giuseppe e Giovanni vanno avanti alla prossima manche di Indovina chi o cosa, perché sono stati bravissimi con tutto, tutte le domande le hanno risposte tutte giuste e andiamo a Indovina chi o cosa.
0: Ludovica, riassumi la situazione. Vediamo,
2: allora
0: vai,
2: siamo tornati in diretta. Abbiamo una situazione molto rara che ci capita. I nostri due concorrenti Giuseppe e Giovanni hanno entrambi vinto al gioco. E va, indovina che ho cosa. Yeah.
0: Lo sapete che c'è due facce esaurite, ma porca miseria.
3: Ma anche cosa.
0: Ah ragazzi, Giuseppe ci sei? Giovanni ci sei?
4: Sì, ci sono.
0: Ragazzi, io faccio scherzi alle girl, perché mi diverto a tenerle un po' su, perché guardate, fuori c'è 50 gradi e nello studio 51, quindi noi siamo, come dire, in una situazione di forno, un fornetto siamo praticamente, sì. Tipo il microonde, quindi anche i neuroni, che sono pochi qua dentro, non è che ce ne sono, senti, io metti un altro neurone qua. Che è partito, parlate ragazzi, non
2: no,
0: dire solo,
2: vabbè,
0: volete dire
2: qualcosa? Noi vogliamo dire che noi, essendo l'aria condizionata, come ogni motore d'aria condizionata,
0: senti la genialità che deve dire.
2: Si surriscalda. Di solito siamo sul terrazzino delle case a rinfrescare i nostri ascoltatori. Beh, dilla tu Rebecca una cosa intelligente.
0: Una cosa
2: da Roma.
0: Sentiamo, vai, dilla.
1: Oh, aiuto, una cosa intelligente, adesso non mettetevi alla prova. Mi sono rimasti due neuroni neanche.
0: Va bene ragazzi, andiamo al prossimo gioco. Indovina chi o cosa. L'abbiamo detto. Mi dovete dire di chi o di cosa parlo. Il primo di voi che arriva a tre va avanti. Siamo veramente squizzati. Giuseppe, parlo con te. Sei pronto?
4: Sì.
0: Di cosa parlo? Verdura.
4: Ravanello.
0: Ma come ti è venuto in mente tra i tanti? Vabbè, però bravo. Giovanni Rossi.
4: E barbabietola.
0: Ma no! Giuseppe, ciliegini.
4: E pomodori.
0: I pomodori, 1-0, andiamo avanti. Giovanni, di cosa parlo? Profumo.
4: Lasagne.
0: No, però bravo, mi hai fatto venire la fame, Giovanni, mamma mia. Giuseppe, dolce.
4: Estratto.
0: No, Giovanni, nonna papera. Nonna papera.
4: Non ho capito, scusa.
0: Nonna papera.
4: E torta.
0: Bravo, uno pari.
2: Bravo.
0: Giuseppe, attenzione, sì. Di cosa parlo? Allora, mangiare.
4: Non ne idea.
0: A chi tocca? Giovanni adesso? Idea. Giovanni, ci sei?
2: Sì, Giovanni.
4: Sì.
0: Coltello.
4: E carne.
0: No. Giuseppe, cucchiaio.
4: Posate.
0: La posata, sì. 2-1. Allora ci riassume la situazione. Ludovica, vai.
2: Allora, abbiamo Giuseppe che è a 2 e Giovanni che è a 1.
0: E a chi tocca?
2: E adesso tocca Giovanni.
0: Bene, brava, vedi che attenta Ludovica. Facciamo una pausa, Ludovica. Precisa.
2: Ma mi stai emozionando.
0: Giovanni,
2: ma stai scherzando?
0: Mi devi dire di chi parlo. Uomo.
4: E cuoco.
0: Bravo, 2 pari. Rebecca, riassumi la situazione.
1: 2 pari per Giuseppe e Giovanni. E ora tocca a Giuseppe.
0: Brava, un applauso anche a Rebecca. Vedi, hanno studiato, sono sul pezzo ragazzi. Non si stanno distraendo oggi. Giuseppe.
4: Sì.
0: Attenzione, chi arriva a 3 adesso va avanti. Allora, attenzione. Non è difficile. Italia, di cosa parlo? Giuseppe, partiamo con te.
4: Regioni.
0: No, parliamo di cibo. Giovanni. Sei pronto?
4: Sì.
0: Sugo.
4: Spaghetti.
0: Non è proprio spaghetti, però ci sei andato vicino. Giuseppe. All'uovo.
4: Pasta.
0: La pasta, esatto. Spieghiamo perché possiamo accettare pasta e non spaghetti.
5: perché gli spaghetti è un tipo di pasta, mentre la pasta è in generale tutta la pasta.
0: E noi cercavamo proprio pasta. Oggi siamo stati un po' più cattivelli, ma quando diamo 2000 euro nel gioco dobbiamo essere più precisi. Allora, noi dobbiamo salutare, fate voi ragazze, vai Rebecca, vai, che facciamo adesso? Chi salutiamo? Vai, vai, riassumi.
1: Salutiamo. Dai, salutiamo Giovanni, grazie Giovanni.
4: Sì, che grazie a voi. È stato bello. Un saluto a voi che mi tenete compagnia e alla mia ragazza.
0: Bravo, bravo Giuseppe, Giuseppe. Lo salutiamo, sì. Quindi, giusto Giuseppe?
4: Sì. Assolutamente sì.
2: Salutiamolo, salutiamolo, e vive anche il rugby.
0: Ma non è vero che salutiamo Giuseppe.
2: No, è Giuseppe che saluta Giovanni.
0: E lo metti.
2: Giuseppe saluta. Guarda che ma oggi cosa è pensate? Un tranello continuo.
0: No, vabbè.
2: Ma senti, ti volevo dire una cosa. Prima di lanciare la bombetta. Ma lo sai che io faccio anche la pasta fatta in casa all'uovo?
0: Ma lo sai che non me ne frega nulla? Ma sai che non me ne frega proprio nulla?
2: Ma lo sai che mi avevi rotto?
0: Ma non me ne fotte nulla. Giovanni, sei rimasto te in linea?
1: No,
2: Giovanni,
1: Giuseppe.
0: Ah, bravi, applauso a Don Amico. Giuseppe, ci sei?
4: Ci sono, ci sono.
0: Oggi mi diverto. Oggi mi diverto. Poi vi spiegherò perché. Vabbè. Oggi mi voglio divertire. Va bene, facciamo così, ragazzi. Abbiamo una bombetta. Volete lanciare qualcosa?
2: Vai, una bella bombetta, ma non te la vogliamo dire.

0: siamo gli Sfizzati di 105 e stiamo giocando con il tema cibo.
1: Che fame!
2: Chi abbiamo?
3: Abbiamo Sonia, a 39 anni, vive in provincia.
0: Abbiamo Giuseppe!
3: Allora,
2: ragazzi, ma dobbiamo andare prima con lo squizzino, poi devi presentare
3: Sonia. Giuseppe. Vabbè, ho capito.
0: Stai facendo un casino, papà.
2: State facendo un casino, voi non vi concentrate.
3: Lo stai facendo tu perché Giuseppe ce l'avevamo da prima. Quindi non aveva senso dire che avevamo Giuseppe. Mannaggia!
2: Ma come non ha senso? Giuseppe, buongiorno. Come stai, Giuseppe? Tutto bene?
4: Tutto bene.
2: Scusami, Giuseppe.
4: Emozionato.
2: Ma non devi essere emozionato. Allora, adesso noi dobbiamo andare con lo squizzino e ti dobbiamo presentare chi ti sfida, capito? Però già è stato spoilerato da Ludovica, perché siccome queste fanno serata, la mattina vengono e non stanno proprio concentrate. Se voi smettete e la smetteste di fare serata, andiamo con lo squizzino.
5: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
3: La cosa è che sei così bello che mi metti in difficoltà a volte. Allora abbiamo a sfidare Giuseppe.
2: Ma quanto è scema. Vai.
3: A sfidare Giuseppe abbiamo Sonia, a 39 anni, vive in provincia di Brescia, è una commessa ed è una mamma, è sposata con due figli, ascolta tanto la radio quando ha tempo.
2: Buongiorno Sonia!
6: Buongiorno!
2: Senti Sonia, ho un'idea, possiamo fare una puntata sull'hangover, sull'ubriacatura? La vogliamo fare, Uzi? Perché secondo me quella gli viene bene alle due ragazze qua.
7: Non ho capito che hai detto.
2: Vasco Rossi. Sonia, Sonia.
6: Sì?
2: Allora senti, ma tu ci segui anche in estate, quindi siamo contenti?
6: Sì, certo.
2: Dai, senti che voci che hai, una voce veramente molto sexy, eh?
6: Immagino.
2: Ma come immagino? Una voce sexy, a me piace.
3: La tua Sonia è una voce sexy, dicendo.
6: No, beh, non mi pare, però grazie.
3: No, è bella,
2: no,
3: bella.
2: Una voce sexy, una voce invece interessante. Senti, Sonia, ti faccio la domanda dello squizzino, sei pronto?
6: Sì.
2: Senti, cos'è l'ammazzacaffè, un killer o un digestivo?
6: Un digestivo.
2: Brava. E quindi mi dite chi abbiamo, ragazze? Senti.
3: Abbiamo Giuseppe e Sonia che vanno a sfidarsi a O la sai o te ne vai.
8: O la sai
9: o te ne vai.
2: Applauso, ragazzi, sono riuscita a dire una cosa sensata. Brave. O la sai o te ne vai è il gioco in cui si indovinano i titoli delle canzoni. E mi dite il punteggio, Rebecca, il punteggio come funziona?
0: Allora, chi sbaglia dà un punto all'avversario e chi indovina prende un punto. E chi arriva al 5 va allo squizzone finale.
2: Mi sembrava che filava tutto, ragazzi.
0: Dai.
2: Mi sembrava che schizzava tutto. Doveva schizzare.
3: Sei veramente tremendo.
0: Sudando qui.
3: Sei proprio dispettoso.
2: Oggi sì, ragazze. Allora, pronti? Chi arriva al 5? Giuseppe, per te abbiamo una bella canzone, ma veramente bella. Non ti sbagliare, di Elio e le storie tese. Non me la sbagliare, vai.
10: Prepariamoci un caffè, non rechiamoci al caffè.
6: Mannaggia. L'italiano.
2: La terra dei cacchi. La terra dei cacchi. Mannaggia, era facile. Punto a Sonia. Sonia, per te abbiamo Pupo. Pensa a te.
10: Ma dove vuoi andare? Ti amo. Ti annoi, va bene, balliamo.
6: Gelato o cioccolato?
2: Sì!
10: Gelato, dolce, un po' salato. Gelato o cioccolato.
2: 2-0, Giuseppe, devi recuperare però, assolutamente, sì. Assolutamente. E per te abbiamo una bella canzone. Questa è una canzone, potrei definire, come dire, una canzone che non ha età. Ok?
6: Ok.
2: E quindi mi devi dire il titolo esatto. Ci sei?
6: Sì.
2: Dean Martin, poi capirai. Vai.
11: Hard to play, tippy tippy tay, tippy tippy tay, like a guitar.
6: Tarantino, non lo so.
2: Ma questo è Death's Amore.

0: Rebby, sai chi è Di Martin?
1: Sì, Mazzamore.
0: Ma che Mazzamore?
2: È così.
0: Senti, Ludica, vuoi spiegare a mia figlia chi è Di Martin?
2: È
0: chi
2: un era, bravissimo perché... artista.
0: Che ha...
2: che tra uno dei suoi capolavori è stato That's Amore.
0: Certo. Ma che faceva Di Martin però?
2: Faceva anche l'attore.
0: Brava. Brave, 2-0. La situazione ce la riepilo da Vasco Rossi.
1: 3-0.
0: Vasco!
2: Vasco!
3: Ehi, cosa c'è?
0: No, dico, ci riepiloghi la situazione a proposito di Hangover.
3: Allora stiamo 3-0 per Sonia e tocca a Sonia.
0: Oh, Sonia, ci sei?
4: Sì.
0: Io ho un rientro però, ragazzi, attenzione, hai acceso qualcosa?
5: Viva voce.
0: Leva il viva voce.
4: No, ma non sono in viva voce, giuro.
0: Allora leva qualcosa perché ti risento, se rimbomba tutto. Ora non rimbomba più niente. Attenzione, Sonia. Abbiamo detto That's Amore. Ora andiamo in un'altra bella canzoncina. Anche questa è una canzone che non ha tempo ed è di Pino Daniele. Anche se non la dici proprio bene, però io capisco se hai capito, vai. No, una Dazzurriel Caffè.
6: Dazzurriel Caffè.
0: Hai dato il punto a Giuseppe, va bene, 3-1. Giuseppe, ora tocca a te. Katy Perry, Katy Perry. Dai, che facile, Giuseppe.
4: No, non la so, Enrico.
0: No, buon appetito, buon appetito. Hai dato il punto a Sonia. Sonia, hai 4 punti. Ora, se mi indovini okay. La prossima canzone, vai a 5, ok? Mm-hmm. Ci sei?
4: Sì, sì.
0: Gianni Morandi.
7: Tu che esci con le amiche, dici, io che resto che pensare ore.
4: Non mi viene.
0: No, Banana e Lampone.
7: Lampone, chi c'era con te?
0: Chi c'era? Stasera, chi c'era?
1: Chi c'era?
0: Giuseppe, sei pronto?
4: Ci proviamo.
0: Dai, Vasco, Vasco, mettiamolo. Vasco ci va sempre, ragazzi, con noi, vai.
7: Coca, cola,
4: è Coca-Cola.
0: No, bollicine. Questo errore, Sonia, va a 5 e va lo squizzone. Ciao Giuseppe.
2: Ciao, ciao Giuseppe.
0: Ragazze, allora diamo la linea a cosa?
2: A una bombetta che ci ha messo il bombetta, che adesso l'ho imparato e non te la voglio dire perché oggi sei dispettoso.

0: ragazzi, questa è Radio 105. Noi siamo gli squizzati di 105. Oggi stiamo giocando con un tema che ci fa venire fame, perché è il cibo. E siamo arrivati al momento clou di questo programma.
1: E siamo allo squizzone, ragazzi.
2: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro. 2000 euro. Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso, nel gioco di Lo Squizzone.
1: Sonia, 39 anni, vivi in provincia di Brescia, sei una commessa part time, sei anche mamma, sei sposata, ha due figli, ascolti tanta radio e poi hai iscritto, andando nel sito 105.net nella sezione degli squizzati, perché ripeto, è l'unico modo per partecipare. Voglio vedere quanto sono squizzata e credo di esserlo parecchio. Sonia, complimenti!
3: Grazie.
1: Sei arrivata fin qui, adesso devi essere molto concentrata, 60 secondi di tempo, veramente noi siamo contenti quando voi vincete, quindi siamo tutti con te, giusto Rebecca Ludovica?
0: Sì, assolutamente, se facciamo il tifo. Poi lo
1: volete incitarla?
0: Io.
1: Volete incitarla?
0: Sonia, hai una voce troppo bella per... e quindi devi vincere per me.
4: Dai, Sonia!
1: Hai capito come si sono espresse? Ti stanno proprio vicine. Allora, attenzione, dimmi quando sei pronta e io vado.
5: Sono pronta.
1: E allora, chi è il protagonista del film Ratatouille che sogna di diventare chef? Come si chiama?
5: Passo.
1: Remy, come si chiama lo zucchero presente naturalmente nella frutta?
5: Saccarosio.
1: No, stop, fruttosio. Concentrata, concentrata. Allora, in quale regione d'Italia è nato il Danubio salato?
5: Passo.
1: La Campania. Chi è il dio romano del vino e del banchetto, dei banchetti?
5: Bacco.
1: Esatto, stop al tempo, una l'hai data esatta e ti mancano 38 secondi, dai che ce la puoi fare. Concentrata. Ci sei?
5: Ci sono.
1: Chi canta Marmellata 25?
5: Cesare Cremonini.
1: Esatto. Il plum cake si chiamava così perché al suo interno veniva utilizzato quale ingrediente?
5: Passo.
1: Stop, le prugne secche, pensa.
5: Non lo sapevo.
1: Nemmeno io, però le prugne secche dentro plum cake hanno reso così famoso questo cibo che però a te non è andata molto bene.
5: Esatto.
1: Quindi attenzione, devi cercare di skippare quelle difficili. La tradizione vuole che la cotoletta alla milanese sia cotta con quale tipo di burro?
5: Passo.
1: Il chiarificato, la torta sbrisolona è un dolce tipico della tradizione contadina di quale città?
5: Cremona.
1: Mantova, come si chiama il processo che trasforma il latte in yogurt?
5: Passo.
1: Stop, la fermentazione. E lo sbrisolone è proprio...
5: Di Mantova.
1: Come, che cosa ti era venuto in mente te? Mantova.
5: Lo attenzione. So, sparato a caso.
1: È l'emozione, dai, 10 secondi puoi ancora recuperare, ce la puoi ancora fare, ok? Con quale piatto viene preparato uova, guanciale, pecorino tipico di Roma? Qual è il piatto?
5: La carbonara.
1: Brava, e sono 3, stop al tempo, 4 secondi, allora concentrati. In quale liquido vengono intinti i savoiardi per fare il tiramisù?
5: Caffè.
1: Il caffè, stop, hai ancora un secondo. Una risposta e ti porti a casa 2000 euro. Andrò velocissimo. Il pane cameusa, tipico di Palermo, è un panino con dentro quale parte del vitello? Vai.
5: Non la so.
1: Milza e polmone, niente, ma che peccato. Questa era difficile perché peccato. L'altra, sai qual era poi? Questa dovevi saltarla, capito? L'altra era: quale parte della pianta è la carota?
5: La radice.
1: Brava, e l'avessi indovinata questa, vedi, mannaggia la miseria, perché bisogna skipparle prima quelle difficili, perché ce n'è magari una difficile, una facile, due difficili.
5: Certo.
1: Hai capito? Vabbè, niente, spero tu ti sia divertita, Sonia.
5: Assolutamente sì.
1: Ciao Sonia, un bacio. Ciao,
0: Sonia.
1: Ciao.
0: Grazie.

0: 105.
1: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Radio 105. Come

0: Radio 105. Proud to be different. Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
3: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
4: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
3: Siete pronti a sentire l'estate?
4: Parte da Riccione.
2: Siete pronti?
4: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
5: Vi aspettiamo!
6: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
7: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
6: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi a Riccione.
8: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
12: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen Era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen Era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
16: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
15: Brava Samira!
16: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
15: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
16: Riso Flora non scuoce mai.
17: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
18: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
19: Hey! 105.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: E siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Io saluto le mie due girls che oggi ho messo così sotto torchio perché le vedevo un po' distratte, forse fanno un po' troppe serate in giro. Secondo me sì. Quindi salutiamo Ludovica Frasca. Ciao Ludovica.
1: Grazie Enrico, grazie.
0: Saluto
1: a voi.
0: Saluto Rebecca Papi.
2: Ciao.
0: Grazie Rebecca. Saluto grazie tutti voi che ci avete ascoltato. Saluto la regia Antonio Summa. Saluto Asaia, responsabile di tutta la relazione, cioè di se stesso. Saluto anche Uzzi, ma soprattutto voi che ci avete ascoltato fin qui, quindi tutti gli squizzati d'Italia che ci hanno seguito. Noi siamo la vostra aria condizionata, la vostra freschezza di quest'estate. Fuori fa caldo, ecco, noi cerchiamo di darvi un po' di freschezza. Quindi ricordate, da lunedì al venerdì, queste sono le ultime puntate di questa stagione, alle ore 13 puntuali, gli squizzati di 105.

0: pomeriggio a tutti, inizia Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo, sono le 14 in punto.
1: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Buon martedì e benvenuti a una nuova puntata del Meglio del Peggio dello Zoo. In questa puntata vi faremo ascoltare circa 11 scenette, ma se nel caso non fossero abbastanza per le vostre voglie, ecco il consiglio che vi diamo. Andare sul sito di Radio 105, cliccate sull'icona dello zoo ed entrate nella sezione pillole. Troverete una marea di scenette. Chiaro? Bene, ma ora è il momento di mettere in onda la prima, qui su Radio 105.
1: Noi siamo cresciuti col cartone animato Bim Bum Bam, no? Questo programma con tutti i cartoni condotto da Paolo Bonolis. C'è una versione più moderna che si chiama Bim Bim Bim.
2: Sì, che riesplora un po' tutti i cartoni animati. Cosa c'è Pippo?
1: Le bestemmie.
2: Bastardo. Io te li mando senza bip apposta.
3: Bastardo.
2: Perché so che ti diverti.
3: Certo. Devo ascoltare 6 volte e non sono mai sicuro.
2: Con la tensione nervosa ti faccio lavorare.
3: Bravo. Bastardo.
2: Hai capito?
1: Oggi ci sono i Pokémon. Cari bambini, siete pronti? Dai, tutti seduti, ascoltiamo.

0: Ciao bambini! E ciao Mariannina! Che bella che sei con il vestitino di carnevale!
1: Non sono vestita da carnevale!
0: Come no? Sei una bellissima mendicante! Oppure, aspetta, non voglio dire, una spazzacamina! Che bella! Oh, no! Una zingarella!
1: No, sono i miei vestiti che ho addosso da un mese, da quando la mamma mi ha portato qui per registrare la trasmissione dalla TV!
0: Ah, Mariannina, non ci dicono queste bugie alla TV! Che poi i bambini con le fiammette sui cappellini ci credono e poi mi portano da mangiafuoco con il martello e la cattedra e poi Gesù si arrabbia perché gli costa in avvocati magici.
1: No, non voglio che Gesù spendeva i suoi soldi con gli avvocati magici.
0: E allora state zitta, vediamo un bel cartone animato. Oggi ci spariamo i Pokémon. No, i Pokémon, dei piccoli mostri di merda che escono dalle uova e si inculano.
1: Incucchè?
0: Incuriosiscono.
1: Ah, sì!

0: Finalmente sono grande abbastanza per avere anche io il mio Pokémon. Oggi è il grande giorno!
1: Ash, che cazzo hai da urlare?
0: Scusa, mamma, ma oggi è una giornata importante per me. Avrò il mio primo Pokémon!
2: Ma santo cielo, Ash, ma sono disoccupata. La notte mi faccio scopare nei parcheggi dei fast food. Possibile che la tua priorità sia far inculare fra loro dei poveri esseri viventi con le malformazioni e dei nomi stronzi?
0: Andrò immediatamente dal professore Oak a scegliere il mio primo Pokémon. Così potrò partecipare alle gare di animaletti strongoloidi che si inculano nelle arene.
2: No. Madonna, ma mi hai almeno ascoltata?
0: Professore! Professore!
3: Ma anche Robaki che ciao Tuso!
0: Professor Oak, ma perché parla veneto?
3: Ah, non farci caso, Ash. Sono bipolare, ogni tanto divento veneto e bestemmio. Su, dimmi che cazzo vuoi, che oggi c'ho un massaggio cinese con una che soffia nel culo per 20 euro.
0: Oggi è il mio giorno, professore. Finalmente potrò avere il mio primo Pokémon. Sono venuto da lei a sceglierlo.
3: Ma brutto onto de un cancaro, te magaccia fa per un concessionario di can? Ops, scusa, maledetto bipolarismo, non lo faccio apposta. Ecco, scegli pure fra questi tre Pokémon.
0: Ma le sfere sono chiuse! Che cazzo ne so che c'è dentro?
3: Cosa vorresti, Ash, che ti mettessi anche 100 euro nel portafoglio e magari ti facessi soffiare nel culo dalla mia cinese al massaggio? Vuoi anche che ti intesti la mia casa e ti faccia scopare mia moglie? Porco, arrangiati e scegline uno.
0: Scusi, professore, non volevo farla incazzare. Scelgo quello in mezzo. Quanto è brutto!
3: Te sarà Beloti, l'uamaro schifoso de merda?
0: Professore, comincio ad avere il dubbio che lei mi stia palesemente imbarcando di cazzate con la scusa del bipolarismo, solo per coprirmi di insulti.
3: Peccato! Allora, visto che sei sveglio come non pensavo, ti meriti di sceglierne un altro, forza Ash! Apri la seconda sfera a forma di sacca dei coglioni!
0: Professore!
3: Sì, dimmi, Ash.
0: Non nota niente di strano in questo Pokémon?
3: Non mi sembra, perché?
0: Ma brutto figlio di puttana truffatore! Si vede che è un nano con il costume di carnevale per cani chihuahua e che per giunta credo stia morendo per un attacco cardiaco.
3: Bravissimo! Hai passato anche la mia seconda prova, quindi sei ancora più intelligente di come pensavo. Sei pronto per usare il più forte dei Pokémon. Quello con il cazzo più grande di tutti e che quando sborra riesce a scatenare fino a 3000 watt cazzali dritti nel buco del culo dei nemici. Ti presento... Sborraciù!
4: No!
3: Ehi, Ash, guarda che bei coglioni fulminanti. E hai visto che minchia?
0: Sì, certo, professore. La minchia è veramente grande e sicuramente sfonderà un sacco di culi di Pokémon. Però a tutto c'è un limite. Io proprio non ce la faccio. Lo guardi in faccia. È troppo strongolato, mezzo cappato. Mi stringe il cuore. Non riesco a mandarlo in battaglia. Mi fa troppa pietà da quanto è brutto.
5: Sarà bello lui, papà fanculo.

0: bambini? Che so se faccio interdette? Che vi succede? Non avete mai visti due cani che si ingroppano?
1: E che significa ingroppano?
0: È come mamma e babbo quando va addormentate e fanno tutto quel rumore.
1: Ma no! Mamma mi ha detto che la notte quando dormo e sento i rumori sono gli gnomi del sonno che portano i sogni e fanno fatica sulle scale de...
0: Sto cazzo! E basta frignare, su! Che ve faccio mangiare la merenda? Altrimenti mi deperite e con sti vestiti zozzi mi cominciate a sembrare il film La vita è bella dei Benigni. Una tristezza. Ciao! Alla prossima puntata!

0: Dove si trovano? Io voglio Smorracciù, è bellissimo.
1: Credo che ci è scappata la mano.
0: Sì, a te è scappata la mano.
2: State ascoltando Zoo Compilation su Radio 105.

0: Potevamo farvi piangere, potevamo farvi pensare, potevamo farvi trombare con musica romantica. Ma abbiamo scelto di farvi ridere con questa super scenetta. Solo in Zoo Compilation, su Radio 105.
1: Ci colleghiamo con la 30ª, spero ultima, puntata della Promessa. Ormai la serie TV sta andando un po' così.
2: Sta sfilacciando.
1: È alla follia, siamo arrivati alla follia pura. Anche perché Don Alonso ormai è andato via di testa. C'è una brutta storia qua, è una brutta vicenda.
3: Non
1: sapete,
3: spoilerà.
1: Che gli devono fare una. Come si chiamano? Le perizie psichiatriche,
2: sì.
1: No? Perché è un po' pazzo, e vorrebbero sottrargli, anzi il figlio gli vorrebbe sottrarre l'azienda per impossessarsene e diventare lui il padrone di casa.
3: Questo è un classicone.
1: Sì, sì, succede in tutte le telenovelas. Sentiamo come va a finire. Andiamo, Pipuzzo, vai.
0: Lo Zoo di 105 presenta La Promessa.
4: E

0: non potranno fare altro che giudicarla matto dalle gare.
1: È vero, non hai tutti i brufoli, cameriera Nappa. Morti. Ed è per questo motivo che durante la perizia cercherò di comportarmi nel modo più folle possibile, in modo da apparire perfettamente sano di mente.
2: No.
1: È un'idea geniale. Ho rubato a me stesso questa mattina mentre ammiravo il mio cazzo che andava a fuoco nel tostapane.
3: Riuscirà Don Alonso a mantenere le redini di donalonsooutfit.it?
4: Con Don Alonso Outfit, tu meglio non vestirai.
3: Non ci resta che scoprirlo. La

0: padre, a costo di andare contro i miei stessi interessi. Mi senti di consigliarti di fare un'altra strategia? Cioè, così peggiori sono le cose, peggiori casini, papà. Era meglio quando eri morto in goma.
1: Figlio Manuel con la barba, con me i tuoi trucchetti non funzionano. Ho capito cosa stai cercando di fare. Mi dispiace per te, ma la ricetta segreta del toast al cazzo me la porterò fin dentro alla tomba.
2: Non la vuole su.
1: Siamo rimasti davanti al tribunale anche troppo. Il peso della cameriera Nappa lo sta facendo sprofondare nell'asfalto fino all'altezza delle vagine. Andiamo, andiamo a fare questa benedetta perizia psichiatrica.
2: 2 chili ha preso.
3: Buongiorno, Don Alonso. Io sono il dottor Placebo, perito psichiatrico per il caso che concerne i dubbi sulla sua sanità mentale sollevati da suo figlio, il cui presente Manuel con la barba. Prima di cominciare, mi sento però in dovere di chiedervi chi è questa mastodontica cicciona che vi accompagna.
4: No. Non sono cicciona, sono soltanto risorta portandomi dall'aldilà un paio di chili in più. Non capisco perché tutti si fissino su questa cosa.
1: Non ci faccia caso, dottor Placebo. Questa, che non può non vedere, data la sua pachidermica mole, è la cameriera Nappa, arrivata da qualche mese alla promessa per indagare sulla morte di sua madre e il rapimento del fratellino avvenuti proprio nella mia tenuta ormai 15 anni fa.
3: Ah, ora tutto mi è chiaro. Questo è uno spiegone, termine tecnico con il quale si designa la ricapitolazione di avvenimenti delle puntate precedenti, inseriti a cadenza regolare nella storia per mantenerne vivo il ricordo nel pubblico.
1: Esattamente. Vedo che siamo sulla stessa lunghezza d'onda, dottor Placebo. Perciò mi permetto di chiederle se sarebbe disposto a farmi assaggiare il suo cazzo.
2: Alonso.
3: Questa è una richiesta alquanto bizzarra, don Alonso. Le ricordo che l'orario di colazione è passato da un pezzo. Le capita spesso di provare il desiderio di mangiare gli organi genitali altrui lontano dai pasti?
5: Bella domanda.
3: Glielo chiedo per stabilire se lei è sano di mente o meno.
1: Non posso risponderle con esattezza perché sono pazzo. Ma se può esserle d'aiuto, la mia più grande passione è quella di strofinare i coglioni contro le piante ornamentali delle sale d'aspetto degli studi dentistici.
0: Rosa. Dottore, è chiaro che mio padre non ci sta più dentro con la testa, fuori come la betulla. Per il suo bene e per quel di milioni di affezionati clienti di Don Alonso Outfit.it, bisogna che l'azienda passi più presto delle mie mani. Cioè, devo essere io che guido tutto, divento ricco, lui povero merda.
3: Padre, tenga a freno la barba, signor Manuel. Il colloquio non è ancora finito. Don Alonso, mi sembra di intuire che lei si stia sforzando di apparire pazzo in modo da indurmi a giudicarla sano di mente. Ma con me non attacca. Ora le farò un paio di domande per testare inequivocabilmente la sua sanità mentale. Prima domanda: secondo lei, qual è l'invenzione di cui l'umanità avrebbe più bisogno in questo momento storico?
1: Beh, facile! Il tostacazzo! I cazzi non si tostano bene nel tostapane, che rovina la loro naturale fragranza.
3: A me sembra che lei sia perfettamente sano di mente, ma per essere sicuro la sottoporrò a un ultimo test. Come la fa sentire il fatto che io da anni compro tutti i miei vestiti su saldipazzi.net, miglior sito di abbigliamento per lo shopping online sul mercato, molto meglio di quella cinesata di donalonsooutfit.it?
2: Aia.
1: Bastardo!
6: Guardia!
1: Guardia!
0: Evviva! Evviva! Il mio piano è riuscito.

0: Sono un genio. Bene, questa era la prova che cercavo. Don Alonso, io la dichiaro ufficialmente incapace di intendere e di sudare. Per questo motivo, da questo momento, il controllo di donalonsooutfit.it, azienda leader dello shopping online, passa ufficialmente a...
1: A me!
0: Manuel, con la barba
1: in faccia sono io! Vede la barba? Guarda, la strappo e vedi, ce l'ho delle dita! Adesso sono Manuel con la barba delle dita!
0: Adesso sono Manuel con la barba in faccia.
2: Passa interamente al suo malefico socio, Mr. Outfit.
3: No!
4: Riuscirà Don Alonso a mantenere le redini di donalonsooutfit.it?
5: Don Alonso Outfit.
3: Mi piaceva la canzone.
5: Tu meglio non vestirai.
4: Non ci resta che scoprirlo.
6: La promessa.
3: Che cliffhanger.
6: La particola di amore in movimento.
3: È così.
6: La promessa già sarà questione di suerte.
7: Tra l'altro la prossima puntata io la conosco già, so già come va a finire.
3: Non dovresti.
7: Condona. Condona Alonso.
3: Non dovresti.
5: Condona Alonso Outfit, lo sai. Tu meglio non vestirai.
7: Pensa che ho provato a sistemarlo il jingle, ho fatto peggio, cioè sono riuscito a peggiorarlo.
8: State ascoltando da Zoo Compilation. Solo su Radio 105.

0: coin.
1: Minare, la parola è minare.
0: Minare, sì, mina, come uno che sì. va in bagno e dice, oh, adesso vado in bagno e me lo mino.
1: D'accordo, ma io mi sono scongelato tutto.
0: Guarda signora, purtroppo sono una procedura d'urgenza. Io ho preferito chiamarla, che magari poi vede la corrente che non c'è più, si preoccupa. È una gentilezza. Che
1: Per esempio, io devo andare alla parrucchiera, per esempio. Ecco. Se non c'è la corrente ci posso andare.
0: No, vabbè signora, adesso dove si trova la parrucchiera? Tanto restante la casa sua, diciamo, è un altro.
1: Vicino alle scuole.
0: No, è vicino alle scuole, no, stacchiamo più tardi, signora. Vada tranquillamente a farsi i capelli, non c'è problema, no. Dicevo, si deve segnare questo codice, signora.
1: Aspetti, prendi l'occhiale.
0: Certo, signora, faccia con calma.
1: Lei parla così svelto che io ci sento bene, che cosa? Ma è una macchinetta.
0: Ma guarda, signora, perché io faccio centinaia di queste telefonate, perché e quindi tutta la giornata, alla fine, ripeto, sempre la stessa tartera, capisci?
1: Sì.
0: Ecco, allora, se segna, adesso le faccio sentire il codice, signora, se lo segni per favore su un foglio, poi facciamo una verifica. Ascolta bene, prego.
2: Ferragnez in gola panettognez. Ferragnez in gola panettognez. Ferragnez in gola panettognez.
3: Che codice?
0: Ha segnato?
1: Resto stupita e non mi convince sta cosa.
0: Aspetta signora che ce lo faccio risentire, che magari non ha sentito bene. Aspetti, sta lì,
2: Ferragnez in gola panettognez. Ferragnez in gola panettognez. Ferragnez in gola panettognez.
0: Ha segnato?
1: Ma senta, io attacco.
0: No, lei attacca?
3: No,
0: va bene,
3: no.
0: Io difendo col cam tacta. E che stiamo giocando a tesico, signora? Che le armatele blu!
4: Quelli del 5GG.
5: Pronto?
0: Sì, pronto, signora, buongiorno, mi scusi, sono un operaio del 5GG. La chiamavo per avvisarle che stiamo staccando la corrente per qualche ora.
5: A che ora?
0: Guardi, adesso nei prossimi minuti, appena cominciamo a minare i bitcoin, che siamo qua, che stiamo minando tutti insieme, ce lo miniamo. Questione di minuti, la stacchiamo, signora.
5: Ha deciso di attaccare il contatore?
0: Sì, perché, perché c'è il rischio di tilti, che può andare in tilti tutto l'impianto, perché stiamo minando in profondità Dogecoin, Bitcoin, Ethereal, capisci? Allora, lei riceverà un codice al telefono, riceverà una chiamata con un codice che adesso le faccio sentire. Quando sento questo codice, stacchi il contatore, va bene?
5: Adesso aspetti, però io non ci vedo, non c'ho nessuno che mi fa il suo lavoro, capito?
0: Ah, non c'è problema, signora. Allora, se segni il codice...
5: No, scusi, ma aspetti un attimino che adesso chiamo la nuora mia che lei risolve meglio il problema, va bene?
0: Va benissimo, signora, non c'è nessun problema.
3: Cos'è?
5: Mira!
3: Stai mirando?
0: Ma che è, un gatto la nuora? Come la chiamo? È proprio quello col Viscas.
5: Pronto?
0: Sì, pronto. Scusi, sono operaio del 5G. Stavo aspettando di dare questo codice alla signora. È un quarto d'ora che aspettiamo. Scusi,
5: mi dica, del 5G in che senso? Scusi,
0: no, 5G. Stiamo minando i bitcoin in zona. Deve semplicemente segnarsi il codice che le faccio sentire adesso. E poi, quando lo senti, che arriva la chiamata, metterà giù il contatore che stiamo minando in zona.
5: Ma allora, intanto si qualifichi e mi dica che cosa sta succedendo, perché io 5G Bitcoin sta parlando con una che Bitcoin li conosce.
0: Noi stiamo minando i Bitcoin in zona, dobbiamo staccare la corrente per qualche ora per minare Dogecoin, sennò c'è il rischio dei tilti.
5: Ok. Quindi quando... nome, cognome, qualifica dell'Enel, per favore?
0: No, Enel, 5GG. Non c'entra l'Enel, noi siamo una società in subappalto.
5: Ma qui non c'è il 5GG o 5 Buffetti, qui c'è Enel, Energia Elettrica.
0: Questi 5 Buffetti io non li conosco, signora.
5: Magari nemmeno io li conosco.
0: È una concorrenza, Noi siamo in subappalto per il comune, quindi...
5: Perfetto, mi dà questo codice?
0: Sì, glielo faccio ascoltare, che il codice è generato automaticamente con un cap attaccato. Per quella roba lì che non so mai come si pronuncia. Come Banksy, che nessuno sa come si dice. Glielo faccio sentire.
5: Si dice Banksy, non si preoccupi.
0: Io sempre si Banksy, perché sembra serbo croato. Vabbè, questo magari una volta ce la raccontiamo. Le faccio sentire il codice.
5: Sì, ma certo, ce la raccontiamo assolutamente.
0: Che c'ho da lavorare io, mi scusi.
5: Io pure, quindi sono venuta al telefono.
0: Ho sentito che sua suocera è venuta a prenderla in Afghanistan, lontanissimo, mezz'ora siamo stati a aspettare. Vabbè, capisco.
5: Peccato che sia stata parlando con una persona di 90 anni che le sale le fa molto piano.
0: Tagliamo la testa al tonno e le faccio sentire sto codice, vai.
2: Ferragnez in gola panettognez. Ferragnez in gola panettognez. Ferragnez in gola panettognez.
0: Ha segnato il codice?
5: Sì, assolutamente sì.
0: Ha riconosciuto bene il KTCK?
5: Sì.
0: Me lo vuoi ripetere?
5: Buona giornata.
0: Non era buona giornata, era Ferragnez in gola panettognez. Le faceva tanto la giovane, invece era una cogliona come la suocera. E pigliava per il culo lei che c'aveva 90 anni. Sacretino.
3: Quando becchi quelli giovani ti sgamano.
6: Su Radio 105 c'è Zoo Compilation, il meglio del peggio delle scenette del programma che non piace.
7: Amici, le vacanze sono alle porte, qualunque sia la vostra meta. Carpisa ha la soluzione perfetta per ogni viaggio. Se per voi vacanza significa praticità, scoprite Fly Sky e Soft Air Go, una gamma di zaini e trolley versatili, leggeri e ideali anche per i voli low cost. Soft Air Go in più è realizzata in materiale idrorepellente e antimacchia, alleato ideale per i vostri viaggi. Voi concentratevi sulla meta, al resto ci pensa Carpisa. Scoprite di più negli store Carpisa e online su carpisa.it.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
10: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
15: Con Max Giusti.
14: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
15: Stasera 18.45, Canale 5.
14: Il muro dà, il muro prende.
16: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
17: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
16: Arriva subito.
18: Da Roadhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi. Ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Roadhouse.
19: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
20: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
19: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
21: Afte.
22: Ne soffro da quando ero piccola.
23: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
22: Un aiuto per tornare a sorridere.
23: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
22: Rapida la guarigione.
24: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: cari amici, se state ascoltando questo messaggio è perché siete i numeri uno e siete sintonizzati con il programma giusto per voi. Quindi beccatevi questa scenetta in Zoo Compilation, solo su Radio 105.
1: Comunque ragazzi, ieri ha avuto un enorme successo, non c'eri Puccioni. Finalmente Wender ha rubato la voce ad Amadeus e chiama la gente a caso attraverso il suo solito meccanismo. Si chiama Affari Buoi. Colleghiamoci, andiamo, vai.
2: Buonasera, va ora in onda Affari Buoi, presentato da Amadeus. Ricordiamo che le voci del presentatore sono state create con l'ignoranza artificiale. Sì. Porca troia, mi sono dimenticata di mettermi i vestiti.
3: Buonasera, buonasera e bentornati ad Affari Buoi. Oggi grande monte premi di 70.000 euro. Quindi alziamo il telefono e chiamiamo subito il primo concorrente.
1: Oh, sentiamo, voglio morire.
3: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
4: Io non ti conosco, puoi chiudere.
3: Sono Amadeus. Lei è la signora o il signore?
4: Io non ti conosco.
3: Lei sa come funziona il nostro... Pronto? Purtroppo è caduta la linea, quindi andiamo avanti con un altro concorrente.
1: Sì.
4: Pronto?
3: Un applauso a Michela Succhiapalle dalla provincia di Campobasso. Pronto, buongiorno, sono Amadeus.
4: Beh, e cosa vuoi?
3: Lei è la signora o il signore?
4: No, non interessa a lei cos'è.
3: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo? Purtroppo è caduta la linea di Michela Succhiapalle. Andiamo avanti con le chiamate.
1: Mamma.
5: Succhiapalle.
6: Sì, pronto?
3: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
6: Scusi, non ho capito. Amadeus, quello della televisione.
3: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
6: Ma scusi, è lei che mi ha chiamato.
3: E allora, facciamo un grossissimo applauso al nostro nuovo concorrente, Mario. Bravo. Scopa Tombini.
6: Ma chi cazzo è? Guardi che il telefono è sotto controllo.
3: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo? Sì.
6: Mi chiamo la zoccola di tua madre.
3: Allora, allora facciamolo questo calorosissimo applauso a Pietro Mangiamerda di Belluno.
6: Ma mi sta prendendo in giro.
3: Ma che pubblico incredibile che abbiamo oggi.
6: Ma mi sta prendendo in giro.
3: Attenzione.
6: Perché, attenzione al cazzo.
3: Perché adesso le farò la prima domanda di oggi, si ricordi bene.
6: Ma vuole capire che ha sbagliato numero.
3: Perché adesso le farò la prima domanda di oggi, si ricordi bene che se risponderà esattamente potrà portarsi a casa il montepremi di 70.000 euro.
6: Ma certo.
3: Le ricordo che questo non è uno scherzo, ma siamo in diretta su Vai 1. Sì.
6: Guardi, le credo proprio.
3: Lei quest'anno lo guarderà a Sanremo?
6: Non l'ho mai visto.
3: Le vado ad elencare i cantanti in gara.
6: Ho detto che non l'ho mai visto.
3: Facciamo scendere il tabellone. Marco Piedoni.
6: Vabbè.
3: Enoteca Zo. Morgan e Goldrake.
6: Ma secondo lei io sono
3: Mammud
6: un cretino?
3: Mammud e Fango. I cugini della Fregna. I tori tattici.
6: Ora mi sta facendo incazzare.
3: Michele Bersani.
6: Mi sto incazzando.
3: Chiocchioloide.
6: Guardi che le faccio
3: Giorgia. E Pippo Palmieri. Pochi secondi per dirmi chi vincerà il Festival di Sanremo 2024. Via col tempo.
1: Ma come fa a saperlo prima?
6: Senti, pezzo di stronzo che non sei altro. Tu Sanremo te lo devi mettere nel culo.
3: Risposta esatta. Il campione che abbiamo oggi.
6: Il campione di famiglia.
3: Attenzione, perché adesso il montepremi aumenta di ben 3 euro.
6: Carabinieri, sì.
3: Quindi
6: sì.
3: Quindi da 70.
6: Ho il numero di telefono.
3: Quindi da 70.000 euro passiamo a 70.000 e 3 euro.
6: 70.000 calci nel culo ti do se non la piangi.
3: Quindi accetta e decide di continuare con la prossima domanda?
6: Pezzo di stronzo.
3: Accetta.
1: Sta lì.
6: Accetta quella troia di tua madre.
3: E quindi facciamo un altro super applauso al nostro concorrente, Giovanni Spruzzamerda dalla provincia di Palermo.
6: Dimmi dove vivi, figlio di una gran puttana, che ti vengo a prendere.
3: Incredibile.
6: Io ti ammazzo.
3: Attenzione, perché questa domanda...
6: Ma vuole capire che a me non me ne frega un cazzo?
3: Attenzione, perché questa domanda...
6: Adesso chiude il telefono.
3: Attenzione, perché questa, domanda le potrà cambiare la vita. Allora...
6: Chiuda il telefono.
3: Parliamo di Blanco.
6: Chiudi questo cazzo.
3: Quante
6: di telefono.
3: Quante rose ha rotto l'anno scorso durante la sua esibizione? Via con il tempo.
6: Hai capito che lo devi chiudere?
3: La risposta è esatta. Incredibile. Vuole salutare qualcuno?
6: No, non voglio salutare nessuno.
3: Mi può gentilmente ricordare il suo nome?
6: No, ammazzati!
3: E allora salutiamo il nostro vincitore di oggi, Armando, che lo prende in culo camminando.
6: Bastardo di merda, ti trovo di...
3: Salutiamo ancora Gianmario lo stronzo dalla provincia di Firenze. Ora diamo la linea al telegiornale e noi ci rivediamo domani qui sempre ad Affari Buoi.
2: Bravo. Affari Buoi con Amadeus torna domani sempre qui su Vai Uno. Buona serata, figli delle peggiori buttanazze.
1: No, signora.
2: Basta, dai, ho finito. Dai che ho le emorroidi e mi voglio alzare da questo sgabello del cazzo.
1: Come scortese.
5: Come sarebbe bella la Rai così.
1: Così la vorrei, così.
5: Più moderna. Vabbè, ma se andiamo avanti di questo passo ci arriviamo.
1: Sì. No.
0: State ascoltando Zoo Compilation.
7: Solo su Radio 105.

0: su Radio 105 c'è Zoo Compilation, il programma che regala le tue povere e usurate orecchie solo risate. Come? Ascoltando questa scenetta, ovviamente.
1: A proposito di Luca Argentero, ci colleghiamo con questa nuova serie televisiva, si chiama Doc, la nostra versione Medici Senza Cervello. Siamo arrivati alla terza puntata. Purtroppo uno dei protagonisti è super comparsa.
2: È... Purtroppo, ragazzi. L'hanno candidato al 3 Grammy.
1: Di cosa?
2: 3 Grammy proprio, si chiama. È un premio diverso.
1: Ci colleghiamo, vai Pippuzzo, andiamo.
3: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
4: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
3: Nella puntata precedente, il dottor Fanti era stato aggredito da un paziente a cui aveva ucciso la moglie mentre era in sala d'attesa, giocando al simpatico gioco il lancio del bisturi in pancia.
5: Bello. Dottor Fanti, si fermi. Il mio nome è Mario Sbilenchi. Mia moglie era Maria Sbilenchi, se la ricorda?
6: Sbilenchi? No, ad essere sincero, no.
5: Eppure dovrebbe, visto che lei l'ha uccisa.
3: Il signor Sbilenchi gli sparò dritto in testa, ad una distanza ravvicinatissima.
6: No, no, no!
3: Ma miracolosamente, il Fanti non morì.
1: Pazzo.
3: Ma rimase tutto strongoloide, un po' handicappino e stortiniello.
6: Dove sono? Chi è lei? Sono rimasto appeso al viso.
2: Che m***o.
7: Senta, non esprima giudizi personali.
2: Ho levato il lenzuolo. Ciao, figa.
3: Doc, Medici Senza Cervello, episodio 3.
8: Andrea, calmati, ora ti spiego tutto. Due punti. Siamo...
7: No, non cominciamo, la prego. Mille volte abbiamo detto sta roba dei segni di interpunzione. Non li deve leggere.
8: Andrea, calmati, ora ti spiego tutto. Siamo nel reparto Miracolati del Policlinico Santa Forfora di...
7: No, però no, ma non si mette a ridere.
8: Mi fa
7: ma non è una commedia. Ma c'è questa attaccata ai dubbi, scusi, che sta per morire. Più della che de qua, lei gli scoppia a ridere in faccia. È un po' di partecipazione emotiva. Partecipi emotivamente.
8: Sapevo c'era una santa che si chiamava Forfora, mi perdoni.
7: C'è anche Santa Foga, se è per questo, scusi.
8: Andrea, calmati, ora ti spiego tutto. Siamo nel reparto Miracolati del Policlinico Santa Forfora di Milano. Tu sei il dottore Andrea Fanti. Ti hanno sparato in testa e hai perso la memoria. Perciò da questo momento sarò io il protagonista della serie.
6: Oddio, mi hanno sparato e ho perso la memoria.
8: Questo l'avevo già detto io, mi sta rubando la battuta.
6: A proposito, tu chi sei? Il bidello dell'ospedale?
8: No, non sono un bidello, sono il dottor Paolo.
6: Dottor Paolo. E il cognome?
8: Stronzo.
6: Non ho capito, come ti chiami?
8: Io sono il dottor Paolo Stronzo.
7: No, senta, scusi. Lo deve dire bene questo stronzo. Lo deve scandire. Però lei si chiama così, Paolo Stronzo.
8: Però io il personaggio lo vedo più
7: non male. Lo deve vedere il suo personaggio, lei è cieco.
8: Un Rottermeier, cioè una roba.
7: Chi è Rottermeier?
9: Silenzio in studio, per favore. Allora, motore partito, dottor Stronzo, Paolo Stronzo. Seconda.
8: Capisce che poi la serie potrebbe diventare un po' quella roba di Netflix che c'è.
7: Scusi, faccia lo stronzo. No, ma faccia lo stronzo, sia stronzo, va bene?
8: Io sono il dottor Paolo Stronzo.
6: Che nome di merda. E ci conosciamo?
8: Sì, Andrea, siamo migliori amici, anche se sono anni che mi trombi la moglie.
10: No, aspetta, mo, questo non è vero, però. No,
8: che cazzo, non è finzione.
7: Ma lei, da dove cazzo viene?
8: Sto interpretando.
10: Io non ti ho mai tradito perché ti amo tanto.
7: Ma è una finzione, la finzione. Lui è Paolo Stronzo e lei non esiste.
10: Stronzo ci sarai te.
7: È il personaggio. Se faccia i cazzi suoi.
10: Non ti fa trattare male da questo stronzo.
7: Non c'è da cucinare due bistecche di vitello.
10: Vado
7: a cucinare. Riprendiamo dalla battuta, quella dei migliori amici. Prego, azione.
8: Sì, Andrea, siamo migliori amici, anche se sono anni che mi trombi la moglie.
6: Ah, davvero? Mi trombo tua moglie? Oddio, cielo. Mi dispiace, scusami.
8: Non ci pensare. Tanto, da quando mi sono fatto asportare volontariamente il secondo coglione, la nostra vita sessuale non è più stata la stessa.
10: Dottore, dottore!
8: Oh, che cazzo urli!
7: Che fa, se spaventa, scusi.
8: Madonna, mi sono cagata addosso.
7: Ma la pista arriva da un chilometro, è un'attrice. Siamo in un set di 3 metri quadri. Che se spaventa?
8: Da piccolo ho sofferto di turbe.
7: Ma chi se ne frega! Vada, ripartiamo dalla dottoressa, che è dell'ingresso della dottoressa. Prego, grazie.
10: Dottore, dottore, c'è un caso urgente che richiede immediatamente il suo intervento.
8: Arrivito su.
7: Come arrivito? No, ma no. Perché arrivita? Lei non deve arrivitare, deve arrivare, giungere. Prego.
8: Arrivo subito, dottoressa.
7: È diventato meccanico. Perché è diventato cyborg?
8: Arrivo subito, dottoressa.
10: No, dottor Storonzo, parlavo con il dottor Fanti, non con lei.
6: Con me? Ma io non mi ricordo più niente di medicina.
8: Appunto. E poi io non ho i coglioni. Posso camminare più velocemente.
10: Dottor Fanti, anche se lei non sa più nulla di medicina, le resta sempre il suo intuito. Lei forse non se lo ricorda, ma prima che le sparassero in testa da tipo 3 centimetri, lei era il medico più geniale di questo piano. Una specie di Dottor House, senza le rughe.
6: Davvero? Forse ha ragione. Dopotutto, che male c'è a tentare? Tanto, anche se faccio una cazzata, non muore mica nessuno.
11: Come,
6: portatemi,
11: dottore,
6: da questo paziente.
3: Una delle complicazioni più frequenti della prostata ingrossata è la presenza di sangue nelle urine. Nel mio caso, però, arriviamo a parlare di almeno mezzo litro al giorno. Minchia. Come faccio a tirare avanti? Ma grazie alle droghe, naturalmente, una passione che condivido proprio con il dottor Fanti. Che prima di perdere la memoria combatteva lo stress del lavoro ospedaliero ingoiando anfetamine come fossero caramelle.
6: Ah, ho un mancamento. Forse la ferita alla testa non è ancora guarita del tutto.
10: No, dottor Fanti, è semplicemente astinenza da anfetamine. Tenga, ne ingoi una manciata e si sentirà subito meglio.
6: Sì, mi sento meglio. Decisamente. Beh, vediamo questo paziente allora.
12: Dolore al culo, dottore! Mi fa male il culo, dottore!
6: Beh, una diagnosi alimentare, deve trattarsi di emicrania.
10: No. Il paziente ha 34 anni e è arrivato al pronto soccorso lamentando forti dolori all'ano.
8: Ho capito,
7: no,
8: che...
7: No, il polsantone, no! Ma che, il pranzo è servito?
8: Mi devo prenotare?
7: Ma no, cioè, lei prevarica, capisce? Vuole imporre la sua diagnosi, prego.
8: Puttana!
7: No, troppo prevaricante! Troppo.
3: Non perdere la prossima puntata di... Doc, Medici Senza Cervello, intitolata Meglio un gelato nel culo o un culo gelato?
11: Sempre stato un bel quesito quello, eh?
8: Dipende.
3: State ascoltando Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo, solo su Radio 105.
13: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
14: Che fame!
15: Mac!
13: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
16: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
18: Perché se non Deghi, non ci credi.
19: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
20: E che sapori, Antonella!
21: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
20: Ti aspettiamo!
19: MD, buona spesa Italia.
22: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
23: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
0: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
14: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
15: Ehi umano, si parte, si parte!
23: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
15: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it.
24: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
25: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
26: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
27: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
28: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
29: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
30: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
29: E il signor Alessandro Volta?
31: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
29: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
32: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
33: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: solo in Zoo Compilation su Radio 105 potete ascoltare sta roba. Quale roba? Di sicuro la migliore per le tue orecchie. Eccola!
1: Egregio dottore del portale medicone.it, mi chiamo Claudio e sono di Milano. Scusi se la disturbo, ma avrei un dubbio e vorrei chiedere un suo consulto, dopo che un amico mi ha consigliato di provare a rivolgermi ad un portale.

0: abbia ascoltato il suo consiglio. Infatti io mi posso ritenere uno dei pochi puri che è rimasto nell'ambiente, non accettando le imposizioni delle lobby, punto esclamativo.
1: Bravo.
0: In cosa posso esserle d'aiuto?
2: Credo di aver sviluppato delle allergie, ma non ne sono certo. Ho dei sintomi strani con certi alimenti e in certi luoghi.
0: Vabbè, tagliamo la testa al topo e facciamo un breve consulto video, se è d'accordo. Ma solo se hai in casa dei prodotti BioPharm.
3: Come?
1: Ma no.
2: In che senso?
0: Loro sono i migliori. Ha mai provato il Simplalin gocce?
1: No.
0: È meraviglioso per le nevralgie.
4: Dovrebbe essere quello.
0: Magari quando ha tempo clicchi sulle pop-up che le ho mandato.
1: Ma no.
0: Così in rapida sequenza.
2: Ma mi scusi, ma non stava dicendo che lei non era piegato alle case farmaceutiche?
0: Dai, adesso il contestatore. Dai su, Che Guevara, clicca sul link che oggi c'ho la giornata piena.
3: Ma perché accetta?
5: Eccomi, dottore, buongiorno.
0: Accidenti, lei ha una fortissima rinite. Probabilmente dipende dalle allergie di cui mi parlava.
5: Credo anch'io.
0: Ah, è sul posto di lavoro? Fa lo svuota cantine?
5: No, ma perché mi fa questa domanda?
0: Vedo che è in mezzo a un porcile, una cantina devastata di porcherie, c'è roba ovunque. Una cloaca infame di cianfrusaglie.
3: Ma come?
5: Ma veramente io, dottore, sarei nel salotto di casa mia?
0: Pensavo...
5: Cosa, dottore?
0: No, niente, ho visto i passeggini accatastati, ecco. Ha molti figli?
5: No, sono single.
0: Ma scusi, la pila di vestiti, credo, femminili alle sue spalle nelle buste?
5: Ah, è che non mi piace lo spreco. E quando vedo le cose buttate per strada, ecco, le porto a casa per dargli una seconda vita.
0: Legge molto?
5: No, non tanto.
0: Mi scusi, ci sono pigni di libri ovunque. E credo che su uno ci sia anche un topo che sta cagando. Lo vedo proprio nella posizione con la coda alzata.
5: Ah, maledetto topaccio! Credo abbia fatto la tana da qualche parte, ma come vede c'è molta roba e fatico a trovarlo.
0: Vi faccio capire. Lei crede di soffrire di allergie perché starnutisce spesso?
5: Eh sì.
0: Ho capito. Guardi, signor caro sciattone sporcacciozzi, vedendo l'ambiente dove dimora, è già tanto che non sia il paziente zero di un'epidemia di peste.
5: Ma che dice?
0: Dai, zozzone. Figa, non hai una casa, è un cacatoio, una cloaca. Una cloaca carica di virus, sporcizia. Figa, dai, ci sono gli scarafaggi che spostano i mobili per farsi spazio per passare.
5: Dove? Dove li vede? Sti bastardi mi scappano sempre.
0: No, dai, scherzavo. Ma c'è veramente gli scarafaggi per casa. E ti preoccupi degli sternuti? Figa, confronto la baraccopoli di Mumbai e Monte Carlo.
5: Allora lei crede che i miei problemi di salute possano dipendere dal leggerissimo disordine che ho in casa?
0: No, quello non è disordine. È un tuffo nel culo di un gigante che si è ingoiato una discarica. Poi se l'è cagata fra le sue mura. Lei non ha bisogno di un allergologo, ma del napalm.
5: Beh, adesso non esageri, dottore.
0: Ma come non esageri? Ci sono due colombi che le stanno cagando nel piatto alle spalle.
5: Sciò, maledetti! È la mia colazione!
3: No.
0: Ma che cazzo fa? Si mangia il guano dei colombi.
5: No, l'ho spostato con la forchetta.
0: No, vabbè, questo è troppo. Scusa, appendo io stavolta.
5: Dottore!
0: Mamma mia, devo sboccare. Che schifo. Ecco. Cioè, ho bisogno di riflettere sulla vita.
3: Sì.
0: L'ho messo il pipacuino.
4: Cos'è? Il pipacuino.
0: Ecco. Questo è ordine, vedi? Tutto sul posto. Scheda. Montarozzo, arrotolo banconota, essere o non essere, questo è il destrone.
3: Perché mondo, eh.
1: State ascoltando il meglio del peggio dello zoo. Zoo Compilation. Solo su Radio 105.

0: bella ragazzi, ma quanto ci state dentro? Questo è Zoo Compilation su Radio 105 e questa è un'altra super scenetta solo per voi.
1: Comunque ragazzi, sapete che io odio il calcio, però mi sono

0: Questa 19ª giornata. A Milano va in scena il derby d'Italia fra Inter e Juventus, mentre a Calabria il Manchester Calabria ospita la Pistoletese. Ma andiamo subito a San Siro dal nostro inviato Massimo Voltaggio.
1: Grazie studio, coreografie, mozzafiato, qui allo stadio Meazza di Milano, dove è ormai tutto pronto per il fischio iniziale. Formazioni rimaneggiate da entrambe le parti. I nerazzurri di mister Strapazzotti devono fare a meno del croato Cicicic e del colombiano Pikalosca, impegnati con le rispettive nazionali. Nella Juve da segnalare le defezioni del capitano Tortellacci e del bomber Ruud van Rotterdam, quest'ultimo rimasto in dubbio fino a pochi minuti fa, quando è stato dato ufficialmente per morto. L'arbitro dell'incontro è il signor Scioccavacca di Pozzo Castrato. Partiti! Inter subito all'attacco con il capitano Centofalli. Da Centofalli a Sberleffi. Da Sberleffi a Guguru, Guguru, Guguru. Pregevole pallonetto ancora per Sberleffi. Sberleffi, Sberleffi, Sberleffi. Supera due avversari. Resiste al seghino di Provolotti. Triangolo con Muflao. Salta il francese Senegal. Palla di nuovo in mezzo per Guguru. Guguru la alza. Palleggia con eleganza. Fa la foca in mezzo a tre avversari. La mette a terra. Si slaccia le scarpe per confondere un po' tutti. Poi stupendo passaggio in profondità per Mustalà. Mustalà, Mustalà, Mustalà. Tiro. Parata di nonna vulva. Arriva Sberleffi di gran carriera. Colpo sotto a scavalcare. Traversa. Traversa. La palla finisce sui piedi di Samurazzo. Finta. Controfinta. Controfinta. Cross in mezzo per la corrente Fantacani. La palla è alta, ma sembra buona. Ed è gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Fantacani. Fantacani. Inter 1, Juventus 0. E mentre i nerazzurri festeggiano con l'esultanza della vendemmia incestuosa, noi diamo la linea a Gianni Vago.
2: Sì, grazie Massimo, anche qui allo stadio con gli spalti c'è molto sudore per la partita di pallapiede. Giusto un attimo fa sono tornato dal bagno, quindi non so bene se è successo qualcosa da raccontare. Ma ora è la squadra con la palla che va avanti, mentre quella senza palla va indietro, ma anche un po' avanti e di lato. Ecco, vediamo che ora succedono delle cose sull'erba. Persone in calzoncini si fermano, altre corrono avanti o indietro, restano ferme pure loro. Il pallone rotola un po' di qua e un po' di là, indeciso sul da farsi. Il pubblico respira, che spettacolo straordinario. Qui allo stadio dei tifosi è passato del tempo e il risultato è di cerchio a cerchio. Linea allo studio.
0: Grazie Gianni, ma ti pregherei di essere un po' più dettagliato nella telecronaca che mi fai sbadigliare dalla fila. Ora torniamo a San Siro per Inter-Juve.
1: È una Juventus in preda al panico, quella che annaspa sul prato del Meazza alla disperata quanto infruttuosa ricerca del pareggio. Sono già due i cambi effettuati dall'allenatore bianconero Furbigno. Fuori Cancrena e Spruzzi Balì, autori di una prestazione imbarazzante. Dentro un terzo attaccante, Di Gennarovic e l'argentino Mamma Gomma. Ora è sempre la Juve che tenta inutilmente di penetrare l'organizzatissima difesa nerazzurra, ma i ragazzi di mister Strapazzotti si chiudono a riccio, attenti e disciplinati come una legione romana. C'è anche il centravanti Guguru a dare manforte in difesa. Un impegno encomiabile quello del campione africanese. Gol! Gol! Gol della Juve! Gol della Juve! Autorete di Guguru!
3: No,
1: autorete
3: no,
1: di Guguru! Autorete di Guguru! Porco! Bastardo! Porca di quella puttana troia di merda! Cazzo! Cazzo! Cazzo! Sei attaccante o no? E stai in attacco allora! Ah, che nervo! Porco! Qui a San Siro sfortunatamente il risultato è cambiato. Inter 1, Juve merda 1. A te la linea studio, porco.
0: Massimo, ti chiedo per piacere di non lasciar trapelare delle preferenze per l'una o per l'altra squadra. Noi siamo un servizio pubblico. Se non ti sta bene puoi andare a pippare con quelli di Telelombardia o come cazzo si chiama, che lì puoi tifare quanto ti pare e nessuno ti dice una minchia. Ora torniamo in Calabria da Gianni Vago.
2: Bene studio, noi siamo sempre qui alla partita di pallapiede. Nel periodo non collegato è passato quello che vede gli stuzzichini. Così ho comprato un tramezzino tonno e uova e un zucchino all'ananas che brucia i grassi. Sull'erba intanto le persone in calzoncini hanno continuato con il gioco con la palla. Purtroppo in più di un'occasione la palla è caduta nella rete.
3: Ah,
2: e
3: no,
2: si è dovuto ricominciare la partita da capo. Due gli episodi da raccontare. Poco fa mi sono alzato in piedi e ho sbagliato.

0: schiacciato i capezzoli di una tettona seduta in tribuna VIP, mentre al quindicesimo mi ha telefonato mia madre per dirmi che è morto il suo ginecologo. Qui allo stadio del parcheggio dello stadio siamo al freddo e il punteggio è ancora tutto da capire.
1: Sì,
0: linea a massimo voltaggio.
1: C'è scritto.
2: Grazie Gianni! Qui a San Siro invece sta andando in scena un film. Un film intitolato Il riscatto di Guguru. Ora è la Juve che tenta di allentare la pressione spingendosi timidamente oltre la propria metà campo. La squadra delle manette è decisamente imbarazzante. I nerazzurri sono già rientrati tutti a protezione della porta di Ragnateli, compreso l'instancabile Guguru, desideroso di riscattarsi dopo lo sfortunato episodio che ha portato al pareggio juventino. Gol! Gol! Gol della Juve! Autorete di Guguru! Autorete di Guguru! Autorete di Guguru! Porco! Porco! Ma perché? Perché? Perché? Io lo strozzo! Lo strozzo! Ma resta in attacco, coglione! Coglione! Sì! Sì! Parlo con te! Coglione! Coglione! Coglione! Che odio!
3: Bene, dopo 60 anni credo che questo format abbia fatto il suo tempo. A me poi il calcio fa cagare, non sopporto la radio. E il mio sogno era quello di diventare una trafficante d'organi. Che cazzo ci faccio qui? Non lo so. Speriamo lo sospendano sto campionato del cazzo. Andate tutti a fanculo.
4: State ascoltando Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo, solo su Radio 105.

0: Rilassatevi sul divano e stappate una birra. Sta partendo un'altra divertentissima scenetta di Zoo Compilation. Solo su Radio 105.
1: Allora, ci siamo immaginati guerre stellari con meno budget. Cioè, sapete che ultimamente i soldi scarseggiano, sì. E anche nelle produzioni cinematografiche manca la fresca. Manca la fresca. E per fare i film, anche se uno ormai dice, beh, ma c'è il CGI, il CGI, quello e quell'altro, comunque costa.
2: Certo.
1: Cioè devono utilizzare degli studi apposta. E quindi ci siamo immaginati una serie di film, il primo Guerre Stellari senza fresca, cioè senza soldi. Si chiama Poco Budget. Ci colleghiamo, andiamo, vai Pippo.
3: In un tripudio di ego, narcisismo e pochissimi spiccioli che gli rimangono, Francesco Maggioni, in arte Fra Prosdocheton, ci offre una scenetta in cui riproduce i trailer in cui fa tutto lui, ma proprio tutto lui. Poco budget.
4: Sì, sono tipo 007, zero abilità, zero impegno, 7 centesimi di budget.
1: Ah, buono.
3: Un tripudio esplosivo di luci e di Jedi.
5: Distruggete il pianeta Tatooine.
1: La mano.
4: Oh, agli ordini, comandante. Tit.
3: Un'epopea di eroi.
4: Mi chiamo Francesco Maggioni Skywalker.
3: Ed io sono solo Francesco Maggioni. Scusa, volevo dire Francesco Maggioni solo.
6: Che stronzata. Andiamo avanti.
7: Ed io sono la principessa Leila.
4: Saresti anche un bel pezzo di fregna se non avessi la mia stessa voce. Attenzione, attenzione, padron Luke. Mi sembra che tu stia avendo un'erezione. Questo è canale 5. Sono d'accordo, R8. Aspetta, come si chiama? Sono d'accordo, C1P8.
8: Guidato da un grande maestro Jedi. La forza io ti insegnerò ad utilizzare, perché un Jedi tu sei.
4: Un Jedi? Ma non erano stati tutti sterminati?
3: È un raccordo di perfidi nemici.
5: Arrenditi al lato oscuro.
4: Mai! Tu hai ucciso Francesco Maggioni.
5: No, sono io, Francesco Maggioni.
4: No!
3: Luci laser e astronavi spaziali.
4: Attenzione, attenzione, ci bombardano, C1, C rosso. Affanculo.
3: Guerre stellari al cinema.
6: No, sono un coglione.
1: Sì. Se lo dice da solo.
0: Su Radio 105 c'è Zoo Compilation. Il meglio del peggio delle scenette del programma che non piace.
1: Pausa caffè? Con Caffè Motta, naturalmente. Perché Caffè Motta è un piacere che chiama, un piacere da condividere. Sembra di sentirne già l'aroma, vero? E quando si parla di caffè, si sa, ognuno deve scoprire la sua miscela perfetta. Ad esempio, se cercate un gusto intenso e corposo, potremmo suggerirvi l'Espresso Bar. O magari l'Espresso Napoli, se preferite le note più intense e avvolgenti, con quell'irresistibile cremina tipica dell'Espresso Napoletano. Non vi resta che scegliere. Del resto, Caffè Motta ne ha per tutti i gusti. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
11: Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus F è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
15: Con Max Giusti.
2: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
15: Stasera 18.45, Canale 5.
2: Il muro dà, il muro prende.
16: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
17: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
18: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
19: Convenienza? Ma vai da Conad.
20: Via, via.
19: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
21: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
22: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
21: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
23: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
24: Guarda questo video, fa troppo ridere.
25: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
26: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
27: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
28: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
29: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
30: Attenzione. Attenzione. Attenzione.
31: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Questo è lo Zoo di 105. Micidia.

0: Quello che state ascoltando è Zoo Compilation, il meglio del peggio dello Zoo di 105.
1: Vi consigliamo un'applicazione da scaricare sul vostro telefono della App & Up. Andiamo, Pippo, vai.
2: Uè! Superstite dell'intelligenza artificiale! Sì, dico a te che ancora non sei abbonato ai servizi del nostro Super App Store, che oltre ad avere un catalogo infinito di applicazioni per smartphone e tablet, fornisce anche servizi di recupero crediti coatto, lavanderia per denaro sporco e ricettazione di oggetti smarriti. Ma non è pazzesco? Cosa aspetti? Abbonati subito su
3: App & Up!
4: E App & Up!
2: Questa settimana, per la categoria self-care,
3: Schizzi Now!
2: È finalmente arrivata l'app che tutti i germofobici aspettavano da tempo. Sì, perché Schizzi Now è l'unica app in grado di rilevare germi e batteri. Vi basterà inquadrare qualsiasi oggetto con la fotocamera e il sistema lo analizzerà per voi.
5: Buonasera, a chi il suo tavolo?
3: Grazie.
5: Scusi, che sta facendo il telefono?
3: No, niente, controllo solo le posate con Schizzi Now.
6: Tracce di urina e feci.
3: Scusi, ma qui l'applicazione mi dice che ci sono tracce di urina e feci sulla forchetta.
5: Ah, sì, quello è lo chef che gli piace infilarsi in culo le posate. Una malattia, credo. Dia qua, un momento.
2: No.
5: Lo asciugo. Ecco, pulitissime. Buon appetito.
3: Grazie.
5: Ci mancherebbe, dove?
2: Spettacolare! Sì! Schizzi Now è davvero incredibile! Ma non è tutto! Potrai usufruire anche della futuristica opzione CSI! Sì! Grazie allo scanner integrato dei telefoni di nuova generazione, Schizzi Now è in grado di analizzare qualsiasi superficie, come se fosse una scena del crimine!
7: Bello!
8: Ecco qua, questa è la sua stanza.
9: Scusi solo un secondo. Le dispiace se faccio una scansione con Schizzi Now?
8: No, no, faccio pure.
6: Cos'è? Tracce di sangue sulla moquette.
9: Mi scusi, ma guarda l'app dice che c'è del sangue per terra.
8: Ma non è possibile. Quando abbiamo trovato il cadavere hanno pulito col vapore.
6: Polvere sul coperchio del water.
9: Scusi, ma anche il water è pieno di polvere.
8: Ah sì, è vero. Pulitissimo adesso!
2: Pazzesco! Schizzi Now è veramente un'applicazione completa! Sì, perché grazie al nuovo aggiornamento ora potrai utilizzare Schizzi Now anche sugli esseri umani e non più solo su oggetti inanimati.
10: No. Ciao, sei tu Gina 89?
11: Sì, e tu devi essere Francesco 52, giusto?
10: Sì, sei molto carina anche dal vivo, eh?
11: Grazie.
10: Ma scusa, cosa stai facendo?
11: Mi piaci, voglio baciarti subito.
10: No, aspetta un attimo che prima devo darti una passata di Schizzi Now.
7: Ma perché?
10: Ti piace? Ti scazza mica?
11: No, fai pure.
6: Peli pubici nei capelli.
12: No. Dai.
11: Come, scusa?
10: No, niente, è l'app che parla.
11: Dai, adesso baciamoci, che stai facendo con quell'app?
10: Sì, dai, baciamoci, chi se ne frega dall'app.
11: Come mi piace.
6: Tracce di sperma sulla faccia.
10: È bellino lo sperma. Mi avevi detto che era Vov.
2: Non aspettare oltre, scarica subito
3: Schizzi Now.
2: E per i primi 100 download, il regalo dal dark web,
3: Heart Attack,
2: l'app in grado di collegarsi al Bluetooth di chi ha il pacemaker per accelerare o diminuire i battiti del suo cuore.
13: Guarda che c'è l'oro.
14: Di più.
13: Adesso diminuisco.
14: Ma figa! Ma mi stavo dando altro modo, figa! Che scherzo di merda!
3: Puoi anche spegnere, l'hai visto, guarda.
14: Scendo. Ma che sei figlio di troia? Ma come sei stanco?
15: E App & Up, il portale da appunto per scaricare tutte le applicazioni.
16: Non credo che avrebbe tutto il pacemaker.
3: Come no? Adesso sì.
16: Si può sentire anche la musica.
3: È quello nuovo di Musk.
16: Sì.
3: Okay.
0: State ascoltando il meglio del peggio dello Zoo. Zoo Compilation. Solo su Radio 105.

0: Radio 105.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: girl one time.
1: State ascoltando Zoo Compilation, che dopo questo meraviglioso disco vi regala questa meravigliosa scenetta.
2: Ci colleghiamo con la vera polizia, loro sono dei grandi, la centrale si preoccupa dei suoi uomini che sono in strada a lavorare, loro sono i Pulotti.
3: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello zoo di 105.
4: Centrale al Lupo Rosso. Centrale al Lupo Rosso, rissa in corso fra la nona e via delle scimmie indispettite dall'odore della propria cappella. Vedo rissa in corso fra la nona e via delle scimmie indispettite dall'odore della propria cappella. Intervenire, passo.
5: Lupo Rosso a centrale, sarò lì in 4 minuti. Passo.
4: Centrale a Falco de Fuoco. Centrale a Falco de Fuoco. Segnalato individuo sospetto davanti alla scuola elementare Woody Allen di Chinatown. Intervenire subito. Passo.
6: Qui Falco de Fuoco. Uccido Luke Skywalker e poi intervengo. Passo.
4: Elisabetta, da quando ha fatto l'operazione per diventare uomo, forse è un po' esagerato col testosterone, eh?
2: Sì.
4: Centrale a sbaragherite. Centrale a sbaragherite. Mi ricevi a sbaragherite? Passo.
7: Palle, sbaragherite a centrale. Ti ricevo forte e chiaro, purtroppo. Faccio però richiesta per un nuovo nome in codice. Come da copione, ripeto. Faccio richiesta per un nuovo nome in codice. Passo.
4: Mamma mia, che duco io, ma sei in disco rotto, non te va bene mai niente, che scherzi, no, se va bene. Centrale a Stercombocca, centrale a Stercombocca, oggi è il tuo giorno fortunato, Stercombocca, se saprai farti valere una promozione non te la leva nessuno, passo.
7: Che bello, Sterco in bocca centrale, una promozione mi farebbe davvero comodo. Ieri mia moglie mi ha sbattuto fuori di casa, purtroppo. Ripeto, ieri mia moglie mi ha sbattuto fuori di casa.
4: Allora, scusami un momento, Sterco de merda, come cazzo ti chiami? A tutte le unità, centro ione tutto solo a casa de Sterco in bocca, ripeto, c'è un troione. Tutto solo a casa de Sterco in bocca, a tutte le volanti, passo, passo.
7: Sterco in bocca centrale, Sterco in bocca centrale, non è divertente scherzare sulle disgrazie altrui, passo.
4: Lo dici te, io mi sto divertendo in casino. Guarda, suono pure la trombetta, la lingua te viene lì che pipio, pipio. Ma sto divertì. Centrale a marito di un ingorgo anale. Non prendetela sul personale, dai. Concentrati sul lavoro piuttosto. Una missione adatta alle tue capacità. Prendi carta e penna e attendi ordini, passo.
7: Marito di un ingorgo anale centrale, ho preso carta e penna, rimango in attesa di ordini, passo.
4: Perfetto, bravissimo. La carta rotola e la penna schiaffatela nel culo. No. So burlone io.
5: Godo, trattalo male quel mo.
4: Va bene, no, marito di un ingorgo anale, scrivi quello che ti sto dettando. 8 melanzane, 12 uova. Pan grattato e 1,5 kg di macinato. Ripeto, 1,5 kg di macinato. Non quello misto, quello scelto, passo.
7: Marito di un ingorgo anale centrale, di cosa si tratta? Un messaggio in codice da decifrare?
4: Come il KGB, sì. Le melanzane chissà che significheranno. Negativo, negativo. Sono le cose che mi servono per cucinare e melanzane ripiene. Ripeto, sono le cose che mi servono per cucinare e melanzane ripiene. Ripasso.
7: Scusate, cioè centrale, mi rifiuto categoricamente di farle la spesa. Che cazzo di messaggio è? Passo.
4: Non avevo finito di parlare. Ripasso il vino. Ma il policella classico superiore, ripasso. Adesso passo.
7: Non se ne parla neanche, passo.
4: E va bene, se questa è la tua risposta definitiva, purtroppo puoi considerarti licenziato. Consegna pistola e distintivo, passo.
7: Vaccinatelo, vuoi di maiale o di vitello?
4: T'ho detto magro, magro, certo, te scottona, passo. Rega del supermercato, dunque.
8: Fermi tutti, questa è una rapina!
7: Marito di un ingorgo anale centrale, marito di un ingorgo anale centrale, sono al supermercato, c'è una sparatoria in corso, ripeto, c'è una sparatoria in corso, chiedo rinforzi!
4: E io chiedo 5 centimetri in più di cazzo, vediamo! Ah no, non sono cresciuti, Babbo Natale non mi ha sentito! Centrale a sperma d'altri tempi, centrale a sperma d'altri tempi! Al momento tutte le unità stanno facendo irruzione a casa tua, intervenuta Sadomaso, per incularti tua moglie! Dovrai cavartela da solo, purtroppo, ma mi raccomando, per l'amor del cielo, qualsiasi cosa succeda, non permettere che sparino alle uova che si rompono, passa.
7: Sperma ad altri tempi a centrale, sperma ad altri tempi a centrale, ho preso quasi tutto, mi manca solo il pan grattato che però è sulla linea di fuoco. Chiedo il permesso di andare a pagare.
4: Centrale a sperma ad altri tempi, negativo, negativo, ripeto, negativo. È il momento di fare l'eroe. Sperma ad altri tempi.
2: No.
4: Rifiuta la paura. vai a pià quel pangrattato a qualsiasi costo.
2: Ma come?
4: È la tua missione. Passo.
7: Va bene, vado a prendere quel cazzo di pangrattato, passo.
8: Guarda che faccia da coglione che c'ha quello. Sicuramente ha la moglie che si sta facendo inculare in casa sua.
7: Mi hanno colpito. Mi hanno colpito gente a terra. Ah, centrale, sono ferito gravemente. Codice 41, così come tu dici 41.
4: Ottimo, ottimo, Dango Lesbo, stai sanguinando, eh?
7: Compisamente, passo.
4: Benissimo, ma che culo. Così ti fanno passare avanti alle casse, i storpi che hanno sempre posto in prima fila.
7: Con cosa pago? Carta contanti.
4: Segna, che tanto sono abituati. Mi muoio lì tutti i giorni.
7: Ma che nome?
4: Buco del culo di scimmia 4.
7: Va bene. Perché è 4?
4: E fatti i cazzi tua, no? Siamo 4, famiglia. Ho sempre a picchiare il naso.
1: Poverino. 2 ore volate, vero? Tranquilli che domani si torna puntuali alle 14 qui su Radio 105 con il meglio del peggio dello zoo. Ciao!

0: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
1: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
0: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella.
4: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai! Non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitone.
7: Che suo spettacolo non è proprio adatto ai piccerilli, eh?
8: State zitto, povere!
9: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitone, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount! Fino al 5 agosto, nettarine gialle coltivate in Italia, un chilo a 1,79 euro. Negli iper e market aderenti, in Carrefour abbassiamo i prezzi!
11: Da un mercato dell'energia che va su e giù, a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
12: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
13: Con Max Giusti.
12: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
13: Stasera, 18.45, Canale 5.
12: Il muro dà, il muro prende.
14: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
15: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
14: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi a Riccione.
16: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
18: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
19: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
20: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
21: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
20: La Torrente, baciati dal sole del sud.
22: Radio 105. Proud to be different.
23: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa? Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Carmela. Cammeluzza.
1: Esatto, infatti andrebbe annunciato così. Cammela!
0: Che ore sono?
2: Te lo dico subito, i 16 in punto.
1: Non ho capito,
3: ladies,
1: scusa.
3: No,
4: cos'era? Un intercalare.
1: Ah, ecco.
5: Radio 105 Main Studio 105 Music and Cars.

0: Showtime!
1: Music and Cars!
2: Buongiorno, fancarsisti all'ascolto, ultima settimana di 105 Music and Cars, prima delle vacanze estive, evidentemente. Buongiorno Edoardo Mecca.
3: Ma non ultima.
2: Aspetta un attimo, parlare.
3: No, però me lo chiedono spesso.
2: Sì.
3: Ma non ultima per importanza, dicevo, volevo salutare ovviamente Dario Spada.
2: Grazie.
3: E in
2: non
3: regia,
2: ultima, tra l'altro.
4: Sì. In penultima.
3: Esatto. Che mi ha accolto come suo solito, il Pivaz.
2: Assolutamente. Ciao, buongiorno Pivaz. Allora, siamo a martedì, stai facendo un po' il countdown?
4: Ma in realtà io sono qua fino a...
2: perché tu continui a lavorare, sì, hai ragione, no? Siamo noi che ci fermiamo come programma, però in realtà non ci si ferma mai, la radio non si ferma mai, e anche il sottoscritto, ma anche qui Edoardo Mecca, praticamente saremo tutti i giorni in onda.
4: Esatto. È un gigante Edo, eh?
2: Gigante.
3: Io ho appena iniziato, possiamo dire.
2: Esatto.
3: La verità.
2: Il tuo impegno quotidiano è appena cominciato e si fermerà soltanto a fine agosto.
3: Esatto.
2: Molto bene. Senti, feedback?
3: Feedback?
2: No, scusa, feedback?
3: Allora, feedback molto positivi.
2: Positivi.
3: Veramente...
2: Feedback?
3: Positivi.
2: Okay.
3: C'è un bel mood. Sai come dicono i giovani?
2: Sì.
3: C'è un bel mood.
2: Ma insomma, noi lo dicevamo negli anni 90, c'è un bel mood. Adesso credo che...
3: Ma le mode tornano.
4: No, aspetta, allora siamo passati al climax.
2: Sì, certo.
4: Che adesso non...
2: Non lo dice più nessuno.
3: È vero, non lo dice più nessuno.
2: Che poi si diceva anche climax, che era sbagliato, perché è una parola latina.
4: Esatto.
2: E quindi, ecco, sì. Poi il mood...
3: Guarda, poi oggi arrivare, e magari ti faccio anche un gancio, arrivare qua in radio è stato un'odissea.
2: Un'odissea, vedi, assolutamente. Feedback?
3: Positivi.
2: No, sono contento però. Io ieri, pensa, mentre andavo al cinema, lo racconteremo dopo, mi sono voluto riascoltare un pezzettino della puntata, perché io sono matto.
3: Sei autolesionista.
2: Sono un po' autolesionista, però devo dire che da ascoltatore... Benissimo, quindi no, l'ascoltatore è molto piacevole, quindi sono molto contento che tu oggi sia tornato al lavoro, vedremo poi nel corso delle due ore se la tua testa ci sarà, però sono, insomma, io confido in te, caro Edo.
3: Adesso non esageriamo, lavoro.
2: Sì, infatti, non è proprio un lavoro. Anzi, permettimi di dire subito una cosa, visto che questo è un lavoro bello, ma per molti non lo è. In effetti è una cosa che ci piace molto, lavorare in radio, intendo. Volevo subito, in apertura di programma, dirvi un po' una cosa anche molto bella, perché sono usciti i dati Audiradio da poco, del secondo trimestre, e il nostro gruppo, quindi il gruppo di Mediaset, Radio Mediaset, è... al primo posto, resta saldamente al primo posto in Italia, quindi con tutte le radio del gruppo.
3: E quindi complimentoni a noi, ringraziamo anche Pier Silvio Berlusconi, presidente e amministratore delegato di Mediaset, per aver valorizzato l'impegno di tutti noi al raggiungimento di questo traguardo, quindi siamo orgogliosi.
2: Siamo molto orgogliosi di far parte di questa squadra incredibile, e tra l'altro c'è anche un piccolo servizio televisivo che andrà in onda anche sul TG5 di stasera.
3: Esatto, quindi imperdibile da non perdere.
2: Esattamente. Bene, allora abbiamo aperto così, e visto che abbiamo ringraziato il nostro amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, mi sembra giusto andare sui santi immediatamente, e così ci leghiamo sempre al mondo degli altissimi.
4: Allora, c'è una vibe già pazzesca comunque.
2: Sì, è una vibe. Vibe lo dicono i ragazzi oggi.
3: Sì, assolutamente.
2: Ma stai chillando, Edo? Stai chillando?
3: Ma io sono sempre nel chill.
2: Bravo.
3: Nel mio intimo c'è il chill.
4: E la vibe?
2: Com'è la vibe?
3: La vibe è positiva, anche perché ho visto nei corridoi Moco, quindi
4: da sempre... Cringe.
3: Good vibes, sì.
2: Tutti, tiriamoli fuori tutti così. Se avevamo anche degli ottimi risultati di ascolto, crollano improvvisamente.
4: Dai, veloce che voglio flexare i santi.
3: Mamma. Bravo,
2: ce n'è uno solo da flexare.
3: Ce n'è solo
2: l'altro.
3: Uno?
2: Sì.
3: Allora, come lo aiutiamo, Pivas?
2: È molto facile, personaggio famoso con cognome Sauro. Quindi
4: Dino?
3: Dinosauro? Sì. Però ha ragione.
2: Ma sta roba qua me l'aspetto da lui, non da te, Pivati.
3: Ti sto contagiando. No, però è vero, ha ragione.
2: No, allora, dai, Sauro,
4: Nazareno.
2: No.
3: No.
2: No,
3: no.
2: Sauro è Nazario, bravo.
3: Bravo! Però è forte.
2: È forte.
3: Vabbè. Sui santi, forse per...
4: Sono diventato un po' la tua crush.
3: Sì, assolutamente.
2: Mamma mia, ragazzi, cominciamo
3: malissimo. Ma io devo dire un inizio scoppiettante.
2: Sì, nel senso che siamo esplosi proprio.
3: Sì.
2: Andiamo.
5: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.
2: Edo,
3: sì.
2: Ma feedback?
3: Feedback molto positivi. Tra l'altro la nostra voce si sta sentendo ovunque, sta viajando per il mondo.
2: Era meglio non chiedertelo.

0: pazzo di otro mundo.
1: Mi permetti, mi permettete un saluto? Manu, ciao. No, perché...
2: Hai fatto bene, perché non si sa mai se ci sta ascoltando. Esatto. Era il momento giusto per cambiare stazione radio.
1: Giustamente, però magari gli fa piacere.
2: Però assolutamente. La stazione radio che state ascoltando, tra l'altro, è Radio 105 e il programma è 105 Music in Cars. Sì, amici, lo so, è una formula un po' rimaneggiata. Queste ultime settimane sono state un po' diverse rispetto al solito. Sì. E quindi questa settimana, l'ultima tra l'altro, quindi dulcis in fundo, come dicevano quelli bravi, c'è Edoardo Mecca che stiamo scoprendo in una veste totalmente nuova. Potresti metterti gli occhiali quando dico queste cose?
1: Assolutamente,
2: così.
1: Diciamo che più che sì. Dulcis in fondo è la mazza caffè.
2: È la mazza caffè, sì sì, è la esatto. mazza caffè. Guarda. Perché comunque arriva anche un po' la frutta, perché sì. siamo un po' la frutta, esatto. devo dire.
1: Guarda, ho messo anche gli occhiali, vedi?
2: Ma tu con questi occhiali, tra l'altro io invito tutti quelli che possono, evidentemente in questo momento, che magari sono a casa o... sono in prossimità di un bar che ha la televisione sul 66, accendetela questa televisione, perché dovete guardare, accendetela, soprattutto dovete guardare Edoardo Mecca, che
1: sembro quelle maschere, sai quando hanno gli occhiali, il naso, i baffi?
2: Sì, quelli fini. Esatto. Dei Muppet.
1: Esatto. Sì, sono sì. quella roba lì.
2: Ma come mai hai scelto questi occhiali?
3: Cioè, sono terrificanti, possiamo dirlo.
1: No, allora, in realtà a me piacciono molto, però me li ha consigliati l'ottico che me li ha venduti, evidentemente perché non li vendeva.
3: Sì, esatto.
2: Quindi o forse aveva problemi di vista a sua volta, l'ottico.
1: Esatto. Però e quindi... ha trovato ovviamente il fesso del giorno,
2: sì, sì.
1: che ha accettato di buon grado, perché tutto ciò che non è normale a me piace.
2: Guarda, ti dirò una cosa e ti farò un gancio per quello di cui stiamo per parlare in onda.
1: Un gancio in mezzo al cielo?
2: Esattamente. Quando, quando ti ho visto con gli occhiali sono rimasto ammutolito senza parole proprio.
1: Ah, beh.
2: Capito? Bravo, Pivaz!
1: Eh sì.
2: Senti, senti, senti.
1: Senti che roba.
2: Adesso qua dovreste avere un impianto Atmos in macchina sì. e pomparlo a manetta con dei subwoofer da 800.000 watt.
4: Sì. Che è la sensazione che ho avuto io ieri andando a guardare al cinema L'Odissea.
2: Ma cosa dico? Oggi non riesco a parlare.
4: L'Odissea.
2: Sì. Perché ieri finalmente sono andato a vedere questo film che è su, un po' sulla bocca di tutti, evidentemente, quello di Christopher Nolan. E ho scelto una sala cinematografica specifica,
1: adatta
2: esattamente, che è l'Arcadia a Melzo, che insomma questa sala premiata anche a livello europeo come una delle migliori in assoluto,
1: che ricordiamo in 70 mm.
2: Sì.
1: Perché poi
2: io
1: c'è
2: speravo
1: anche...
2: un po' di più, devo dire la verità, e invece che... misurandola era solo 70 mm.
1: Le dimensioni però... contano ma fino a un certo punto
2: sì, però nel caso di questa pellicola sì che conta.
1: Sì,
2: tu
1: sì,
2: l'hai visto?
1: Io l'ho visto purtroppo né in 70 mm né in IMAX.
2: Quindi l'hai visto in formato
1: No, ma più che altro perché
3: col pensiero al parcheggio, come
1: esatto, l'ho visto.
3: Sai che c'era una proiezione al parcheggio?
1: No, ma ragazzi,
2: l'hai
1: veramente
2: visto sul cellulare?
1: No, è tutto pieno a tutti gli orari.
3: Sì, è vero.
2: Sì, sì, sì, questo è vero. No, ma sicuramente l'avrete sperimentato anche voi se avete provato a cercare i biglietti. Cioè, è difficilissimo vederlo, soprattutto nel formato in cui sarebbe ideale vederlo, quindi l'IMAX.
1: Però devo dirti la verità, io l'ho visto 2 giorni dopo l'uscita in un cinema normale, però è uno di quei film che hai voglia di rivedere.
2: Sì, anche io lo voglio andare a rivedere. Lo voglio andare a rivedere in formato IMAX, perché all'Arcadia era 70 mm in pellicola. Però quello che mi ha lasciato, al di là della bellezza delle immagini, che sono veramente impetuose,
1: incredibili.
2: Sono incredibili, in quel caso lì la sala era una sala attrezzata con un impianto audio, tra l'altro appena sostituito, incredibile. Quindi io sono rimasto veramente così. Cioè, anzi, Pivati ce l'ha il suono di me. Esatto, questo sono io al primo tuono.
1: Sì, perché è come se ti rimbombasse dentro,
2: sì.
1: Quindi fai parte... No, a me la cosa che ha dato... Mi ha reso veramente allibito.
2: Tue, non è un problema, allibito.
1: Cioè, allibito, ma in senso positivo, è che quando entrava in scena Odisseo, a me sembrava di essere dietro di lui.
2: No, no, è pazzesco.
1: Cioè, mi sembrava
2: pazzesco,
1: di camminare, e anche quando era sulla nave, ed era un cinema normale, immagino ovviamente in IMAX e in
2: sì.
1: 70 mm cosa potesse succedere. Mi sembrava di essere sulla nave.
2: Sì, sì, pazzesco, pazzesco. Allora, partiamo da questa cosa che ha colpito entrambi evidentemente, sia te che
1: sì,
2: me.
1: Sì, a me assolutamente.
2: E presto anche Pivati sicuramente. Ci sarà una cosa recente che avete visto, a cui avete assistito anche dal vivo magari, che vi ha veramente lasciato senza fiato? Cioè,
1: sì.
2: Che vi ha proprio fatto rimanere, come dire, io una cosa così non me la ricordavo, comunque non l'ho mai provata in questo modo.
1: Allora, sai cosa mi ha lasciato senza fiato?
2: Dica, dica.
1: Quando io sono andato a Malta, ma anche ultimamente sono andato a Napoli, Caravaggio.
2: Ah beh, certo, tu hai visto il Caravaggio che c'era a Malta.
1: Ragazzi,
2: sì, sì. Incredibile.
1: Mi ha lasciato senza fiato o pianto.
2: Bellissimo.
1: Odissea o pianto.
2: Anche io tantissimo, vabbè, ma io piango anche per...
3: Io di recente al film di Michael.
2: Ma vedi, me l'avevi raccontato, che anche tu ti sei rimasto un po'...
3: Sì, ci sono rimasto molto male per come è stato trattato, cioè lo sapevo di come fosse stato trattato dal padre. Ma vederlo, ed è una minima parte, mi ha lasciato tanto male.
2: Vedi? Assolutamente.
1: Io quando l'ho visto, sai cosa ho detto? Au!
2: Hai rovinato tutto. Era sì, tutto bellissimo. Hai rovinato tutto.
1: No,
2: mi lasci senza
1: fiato. Era una reaction a proposito di...
2: Va bene. Allora, a proposito di reaction, la reaction

0: Ma che sì, sì, a me è una cosa che ha lasciato senza fiato la prima volta che ho visto la nave da crociera su cui sono salito. Ero salito su una nave da crociera. Quando arrivi sotto la nave da crociera non ti rendi conto, perché l'hai sempre vista solo in TV, dal vero quanto è grosso.
1: È vero, eh. Comunque le navi a me fanno quell'impressione lì, le grandi navi.
2: Sono enormi.
1: Imponenti.
3: Sai dove sono rimasto senza fiato? Allora ero in Cambogia.
1: Sì.
3: Palafitta, e qui io non gli davo 2 lire. Palafitta alle 6 del pomeriggio, il tramonto sul Tonle Sap.
1: Che è il fiume.
3: Che è il fiume. Bellissimo. Rimasto senza parole.
1: Io stessa cosa, beh, diciamo che chi ha la fortuna di aver viaggiato un po' per il mondo, ci sono dei posti che ti lasciano senza fiato. Stessa cosa, uguale, Palafitta, quindi dormivamo lì in Thailandia, su un fiume. Poi l'abbiamo anche navigato un pochino su queste zatterone. Incredibile, perché è la forza della natura, secondo me.
3: Sì, è vero.
1: Ce ne sono tante di queste testimonianze che stanno arrivando al 342 41 15 105. Quindi vi abbiamo chiesto, parlando della mia così sensazione guardando il film Odissea, che veramente vi consiglio, ma al di là di tutto perché è una bellissima storia già conosciuta, ma per l'imponenza dell'opera proprio del regista. Però vi abbiamo chiesto quella volta in cui siete rimasti senza fiato davanti a qualcosa o qualcuno.
3: Beh, senza parole. Io per esempio ogni volta che sono davanti a Pivaz rimango senza parole.
1: Quello anche io, perché so che cosa sta pensando quando mi guarda. Quindi io ammutolisco perché so che se gli dico qualcosa sicuramente non saranno belle parole. Grazie. Amici fancarsisti, se cercate un full hybrid di ultima generazione per un'idea di efficienza e libertà, un'auto piena di comfort, dotata di un sistema che renda la guida più confortevole e sicura, beh, avete la risposta. MGHS Hybrid Plus. Fate più di 18 km con un litro. Avete il sistema MG Pilot, 2 ampi display da 12,3 pollici e tutto lo spazio che vi serve. MGHS Hybrid Plus può essere vostra a partire da 25.990 euro ed è disponibile anche plug-in hybrid. Trovate termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ehi umano, si parte, si parte!
5: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
4: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it!
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
7: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando.

0: in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
8: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
10: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
11: Outmin del 25/3/2026.

0: Ultranate, Moving to the Sun.
1: Bisogna muoversi verso il sole.
0: Non troppo, perché poi ci si scotta. Ma
1: e
0: vabbè.
1: Poi si rimane senza parole, senza fiato.
0: Assolutamente. Più che altro per il calore. Il calore anche che dobbiamo aspettarci per i prossimi giorni.
1: Sì, già oggi.
0: Già oggi. Un pochino.
1: Allora, Lisa da Bergamo ci scrive: ciao ragazzi, io purtroppo in negativo sono rimasta senza fiato al mio primo e ultimo incontro di box.
0: Allora, noi avremmo voluto chiamarla lei per capire se ha assistito a un incontro di box e quindi non le è piaciuto, è rimasta senza fiato in negativo, quindi per quello non ha più partecipato, oppure perché ha preso un cazzottone.
1: Esatto.
0: E quindi rimane un po' così e vai giù.
1: Però anche avesse preso un pugno a pugilato, sappia che sono gli unici pugni sinceri che la vita gli dà.
0: Mamma, che filosofia questo, ragazzi. Cioè, hai capito, sì, che cosa hai tirato fuori? Perché sono quelli...
1: sono quelli
0: sportivi,
1: leali.
0: Certo, sì, Fausto.
1: Esatto.
0: Va bene. E poi invece volevo leggerti questo. Buonasera, sono rimasto a bocca aperta,
1: sì,
0: piangendo come un bambino sulla vetta dell'Antelao, il re delle Dolomiti, a 3268 metri. Quando all'alba mi sono svegliato e ho visto un mare di nuvole sotto di me, indescrivibile, come emozione, proprio sono rimasto a bocca aperta. Samel dalla provincia di Treviso, immagino anche quello.
1: Sì, anche
0: è
1: lì.
0: Come un viandante su un mare di nuvole, in un mare di nuvole.
1: Sì.
0: Quadro meraviglioso.
1: Cos'è Schopenhauer oggi?
0: Non te lo ricordi quel quadro lì?
1: Ah sì,
0: il
1: certo.
0: Sì, sì.
1: No, infatti stavo andando a recuperare.
0: Vabbè, ma scusami, hai parlato di opere d'arte fino adesso, fuori onda, adesso te ne cito una io.
1: No, ma scusami, io rimango senza parole,
0: sì?
1: Perché soffro di vertigini.
0: E quindi non potresti mai andare.
1: No, ma non scherzare. No, io lì veramente rimango senza fiato.
0: Sì, sì, ma rimani proprio bloccato come un gatto di marmo.
1: Bravo.
0: Secondo me. Invece andiamo a Cumiana, che non è lontano da dove sei nato tu.
1: Esatto, vicino Torino.
0: Stefano.
2: Sì, pronti, eccomi.
0: Eccolo qua.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao,
1: ciao Stefano.
0: Che carica Stefano, come mai? Cosa stai facendo?
2: Io adesso sono di servizio, sto lavorando.
0: Ok.
2: Guido il pullman in Torino e ho iniziato a guidare nel paese di Dario.
0: Aspetta un attimo, Stefano, perché col viva voce abbiamo capito questo. Torino, Dario.
1: Sì.
0: Ok. Prova a togliere il viva voce.
2: Mi sentite
0: riesci.
2: Meglio?
0: Meglio? Sì, diciamo. Dai.
1: Meglio, dai.
0: Ok, riprova. Sarai più fortunato. Lo sentiamo così bene
1: che non parla più.
0: Che non parla più. È rimasto senza fiato.
1: Vedi, senza parole.
0: Senza parole.
1: Certo.
0: Mannaggia. Adesso vediamo se riusciamo a rintracciarlo. Nel frattempo però posso dirvi che il messaggio di Stefano,
1: sì,
0: ha a che fare, quindi questa cosa potrebbe interessare anche Pivaz, con gli orologi.
1: Ah, beh, grande appassionato.
0: Grande appassionato. Ce l'abbiamo, Stefano.
2: Sì, pronti,
0: eccolo,
2: mi è andata sulla linea.
0: Abbiamo notato.
1: Eccoci.
0: Bene, allora, ricominciamo da capo. Che cosa stai facendo? Tu stai lavorando?
2: Sì, sto lavorando, io faccio l'autista.
0: Ok.
2: Praticamente.
0: E perché dicevi la città di Dario prima? Mi è sembrato di aver capito.
2: Perché ho iniziato a guidare a Venaria.
0: Allora, Diedo.
1: Casa mia proprio.
0: Sì, sì. C'è un po' di confusione con i nomi comunque in questi giorni. Lui è Edo.
1: Edoardo.
2: Ah, Edo, scusate.
0: Sì.
2: Edo, hai ragione.
1: Bravo.
2: Ho iniziato a Venaria, Edo.
1: Ah, grande, proprio casa mia.
0: Esatto, proprio sotto casa tua guidava.
1: Sì, sei venuto a prendermi evidentemente.
2: Che ci siamo incrociati, eh. Io è stato nel 2009, quindi è tutto possibile.
1: È possibilissimo.
0: Assolutamente. Invece andiamo al momento in cui sei rimasto senza fiato.
2: Allora, niente, io sono andato a giugno praticamente con la mia ragazza a vedere il Museo Internazionale della Orologeria in Svizzera.
0: Mm-hmm.
2: E io che sono appassionato di orologi, è vero che non ho marche costosissime, però sono rimasto esterrefatto perché lì praticamente c'è la storia dell'orologio, dagli orologi che sono nati dai campanili, agli orologi da polso, alle sveglie, ai cucù, e tutta la storia della misurazione del tempo e il laboratorio anche di restauro degli orologi.
0: Beh, interessante però.
2: Che c'è praticamente lì. I Carione anche, che sono anche nati sempre in Svizzera, come sono nate le fabbriche in Svizzera di orologeria, le scuole di orologeria, la storia degli orologi e tutto quanto praticamente.
0: Tra l'altro pensa che
2: non è grandissimo, sì, però è molto concentrato, anche perché non c'è bisogno di molto spazio, perché gli orologi giustamente sono anche
0: piccolini
2: diciamo.
0: Chiaro, sì,
1: certo,
0: sì.
1: Certo.
0: Però tutti i meccanismi che ci sono dietro, anche come è nato l'orologio, proprio come,
2: esatto,
0: come oggetto,
2: esatto,
0: c'è una
2: esatto,
0: storia anche sociologica molto interessante.
1: Beh,
0: no?
1: Non dirmi però che sei arrivato
2: la gente Sì. La gente che praticamente aveva come riferimento il campanile come tempo,
3: certo,
2: la cadenza delle onde, mm-hmm, delle ore, tutto quanto.
1: Bello. Non dirmi solo che sei arrivato in ritardo al museo. No, sarebbe il colmo.
2: No.
1: Sei arrivato puntuale.
2: Puntuale, un svizzero.
0: Benissimo, perfetto. Allora Stefano, grazie per questo racconto.
2: E grazie mille.
0: Quello che non hai detto, che dobbiamo dire per forza, è che per tutta la parte legata ai cucù c'era pizza. Che
1: esatto,
0: la
2: è vero, me lo sono dimenticato, ma avete veramente ragione.
0: Vedi?
2: C'era proprio una parte dedicata all'ultimo,
0: a pizza.
2: Dire.
0: Sì, sì.
1: Grande Stefano.
0: Ciao Stefano.
2: Grazie.
0: Un abbraccio.
2: Grazie a voi, un abbraccio. Ciao.
0: Io sono rimasto senza fiato quando il commercialista mi ha fatto il conteggio delle tasse da pagare. Antonello, come ti capiamo?
1: Tutti gli anni, tutti gli anni il solito discorso.
0: Sempre così.

0: non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino.
1: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
2: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
5: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
3: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
5: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
3: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
5: Vi aspettiamo!

0: Earrings, Malcolm Todd. Sì, abbiamo capito, basta. Puoi ripeterlo anche solo una volta. Disco incredibile che è venuto fuori grazie ai social, per cui era un disco del 2024, ma ha avuto successo quest'anno.
1: Ah, ma allora i social a qualcosa servono allora?
0: Ogni tanto, esatto. Ogni tanto sì. A far fare i soldi a qualcuno, evidentemente.
1: Tipo Malcolm Todd.
0: Esatto, esatto, con questo disco.
1: Che prima viveva molto il malcontento, però invece adesso... Adesso invece ha fatto successo, possiamo dirlo.
0: Benissimo. Allora, io sono rimasto senza fiato nel 2017 quando entrai allo Juventus Stadium.
1: Beh, lo capisco, lo
0: bello?
1: Possiamo capire. È di una bellezza incredibile, lo stadio più bello del mondo.
0: Adesso non esageriamo.
1: In cui gioca la squadra più bella del mondo.
0: Non esageriamo. Non mi sembra che ultimamente la squadra più bella del mondo, come dici tu, abbia avuto grandi risultati.
1: Ma la bellezza passa.
0: Certo, la bellezza.
1: Poi ritorna.
0: Sì. Poi invece questo messaggio: sono rimasta a bocca aperta quando in Messico, in pieno oceano, è affiorata una tartaruga marina bianca, specie ormai in via di estinzione. Ho pianto come una bambina. Annalisa da Rosignano.
2: Beh, che bello, bellissimo cavolo. Anche questo.
1: Chissà che bella la tartaruga. Cosa avrà detto?
0: Prego. No, quello
1: no,
0: era.
1: Non lo so.
0: Non fa così a tartaruga.
1: No,
0: così
1: so
0: sembra
1: faccia.
0: Che ci sia rimasta una nocciolina,
1: esatto,
0: in gola. Cioè, no.
1: Tra l'altro, a me stupisce sempre molto che le tartarughe in acqua vadano velocissime,
0: sì,
1: fuori dall'acqua
0: fuori.
1: Lentissime.
0: Perché sono animali, infatti, apposta per andare in acqua.
1: Infatti.
0: Sì. Va bene. E con questo direi che possiamo salutarci, amici. No, abbiamo Mario da Alba.
1: Ah, grande Mario dal Piemonte.
0: Tutti dal Piemonte,
1: sì.
0: Oggi.
1: Poi è chiaro come l'alba.
0: Sei fresca?
3: Ciao!
1: Come l'alba.
0: Esatto.
1: Ah no, come l'acqua.
0: Come l'acqua. Ciao Mario, come stai?
3: Ciao, bene, bene.
0: Tutto a posto. Che stavi facendo? Che ti sento un po' trafelato.
3: Sto lavorando.
0: Stai lavorando? Che lavoro fai?
3: Faccio l'elettricista.
0: Ok.
3: Ero lì che montavo delle prese.
0: Ah vabbè, ok.
1: Mario, con questo caldo l'elettricista, quest'anno c'è tanto lavoro,
0: Beh, non credo che abbiano mai grossi problemi di lavoro.
1: Infatti,
0: c'è
1: no,
0: sempre bisogno di un elettricista.
1: Però tanti problemi dati dal caldo.
0: Sì, cioè, ma dimmi una cosa, adesso stai montando delle prese, io sono molto curioso, ma prese smart, di quelle che puoi controllare anche telematicamente?
3: No,
0: no,
3: no, no, no, no.
0: Vecchie prese
3: classiche, normali.
0: Sì, ho capito, come quelle,
3: le famose tedesche.
0: Le sciuco.
1: Adesso sono diventate prese, le famose tedesche, adesso sono diventate delle prese, Vabbè.
0: Cosa volevi?
1: Niente. Allora, Mario, prego.
0: Sì, raccontaci, Mario, quando sei rimasto senza parole, perché è molto bello quello che ci racconti, secondo me, così, a spanne.
3: Sono subacqueo, è il relitto dell'Aven, è una nave petroliera che era affondata nel 91 al largo di Arenzano dopo un incendio, e adesso, diciamo, è completamente intera. Un assetto di navigazione inizia a 40 metri, finisce a 82.
0: Mamma mia. Quindi
3: cosa
0: diciamo che
3: non sono mai andato così profondo.
0: Beh, 80
3: però.
0: È veramente molto in profondità.
1: Sì.
0: Ma quindi scusami,
1: sì.
0: È su un fondale ripido, mi sembra di capire, no?
3: No, sabbioso, però è, essendo alta la nave, quindi inizia a 40 metri.
0: Ah, ok, certo.
3: L'altezza della nave stessa, no? Che la fa scendere di 40 metri.
0: Chiaro, cioè è una nave alta.
1: E quando ti sei imbattuto la sensazione è stata incredibile.
3: Pesca. Quando te la trovi davanti è qualcosa di...
0: Ma tra l'altro
3: è difficile anche da raccontare.
0: No, immagino. Certo che il, come dire, il connubio, rimanere senza fiato per un subacqueo,
1: esatto,
0: non,
1: infatti,
0: non è proprio il massimo, ecco, sì. Però immagino la sensazione, cioè è come sempre, io mi stupisco quando vedo questi post legati proprio al mondo degli oceani, così, che dicono sempre che l'80% degli oceani è praticamente inesplorato.
1: Sì, inesplorato, è vero, tra l'altro.
0: E quindi tutto quello che è sotto la superficie dell'acqua, noi praticamente non lo conosciamo, ed è la maggior parte del nostro pianeta. Se uno pensa questo, già questo mi lascia abbastanza senza fiato,
1: è vero.
3: Ed è molto difficile da esplorare,
0: quello è il
3: vero problema.
1: Ma qual è stata la primissima cosa che hai fatto appena hai visto? Cosa hai fatto? Cioè, ti sei fermato, ti sei scappato?
0: Sei fatto un selfie, secondo me.
3: No. Diciamo che era nella discesa, perché poi inizi a vederla mentre scendi e poi affiora, diciamo, questo enorme relitto e rimani un attimo spiazzato, no? Talmente grande e imponente, no? Cioè, quindi sei nulla confronto a lei.
0: Non solo, ma poi tu raccontavi anche che umanamente è una storia, insomma, anche piuttosto, no, importante.
3: Sì, ha avuto, ci sono stati dei morti, quindi esatto. Cioè, anche con massimo rispetto, no, bisogna vedere queste cose.
0: Bravo, bravo Mario, mi piace molto questa cosa. Senti, intanto grazie per avercela raccontata. Prossime immersioni che farai, hai già previsto qualcosa?
3: Sì, andiamo sempre da quelle parti lì, ad Arenzano, l'ho organizzata questa mattina con i miei amici, che tra l'altro voglio salutarli, Bad Person with Rancor, è il nostro gruppo di subacquei.
0: Benissimo.
3: Il nome è un po' particolare.
0: Tutta gente bella piena di rancore, mi sembra di capire.
3: Bravissimo.
0: Perfetto.
3: Soprattutto un fotografo.
0: Bene.
3: Ciao Luciano, ti voglio bene.
0: Mario, grazie mille per questo racconto.
3: Grazie a voi, posso salutare ancora mia moglie e mio figlio, che li amo tanto.
0: Come si chiamano?
3: Valeria e Riccardo.
0: Valeria e Riccardo, va bene, grazie Mario.
1: Grazie Mario, ciao. Grazie.
3: Ciao, ciao a tutti.
4: Ciao, ciao. Grazie Mario.
1: Beh,
0: grazie Mario.
1: Grazie Mario per essere stato con noi, ci ha raccontato una testimonianza incredibile.
0: Bellissima.
1: Tra l'altro tra un po' ci sarà il tramonto, dal tramonto ad alba.
0: Beh, scusami Edo, però era ma perché devi, cioè, nel senso, anche meno, è tutto perfetto, sta andando benissimo.
1: No, era per renderti partecipe di una cosa che succederà.
4: Lui non ce la fa, un po' la deve rovinare.
0: La deve rovinare, capito? L'atmosfera era perfetta, si è comportato benissimo, poi dice quella cosa così che...
4: Ma Dario, secondo me è una roba proprio psicologica.
0: Può essere che...
1: Beh, certo.
4: Cioè, sai quelli che dicono, oh, quelli che tipo nella loro vita stanno andando in un periodo molto positivo
0: e devono sabotarsi
4: e dicono, no, non è possibile, stanno
0: certo,
4: tutto bene.
0: Certo, sì, sì, certo. Devono fare del male. Ma poi, secondo me è anche un po' da comico. E la chiusura.
1: Sì.
0: Ti manca un po' quella roba lì della chiusura, che diciamo è vagamente importante per un comico, però...
1: Sì, leggermente.
4: Ma tu non ti reputi un comico.
1: No, assolutamente, no. Io mi reputo goffo.
0: A tutti goffo. Che
1: allora,
0: è un personaggio della Disney. Sì,
1: sì, ci scrivono anche se sappiamo che ci sono più navi sott'acqua che sottomarini in cielo.
0: Musica, grazie Pivaz. Peccato, volevamo rimanere con voi un'altra settimana, diciamo almeno fino a venerdì. E invece, dopo queste ultime affermazioni importanti, tra l'altro, di Edoardo Mecca, hai letto.
1: È un servizio ai nostri ascoltatori.
0: Senti, c'è un ascoltatore invece che scrive: ci sono attrici che ti tolgono il fiato. Una di queste è Eva Green o Anna de Armas.
1: Le mie due preferite.
0: Che strano, guarda.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
6: Afte.
7: Ne soffro da quando ero piccola.
8: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
7: Un aiuto per tornare a sorridere.
8: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
7: Rapida la guarigione.
9: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
10: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
11: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
12: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
11: Siete pronti a sentire l'estate?
12: Parte da Riccione.
10: Siete pronti?
12: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
13: Vi aspettiamo!
14: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
15: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
17: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
16: Colombo, navigando sull'app Family,
18: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a €1,09.
19: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
20: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
21: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
22: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
23: Perché?
20: Ecco perché.
22: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
24: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
25: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
26: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
27: Torna a 105 in the City, l'imperdibile appuntamento con il divertimento, i DJ set e la musica live, firmato Radio 105. Ti aspettiamo giovedì 30 luglio a Terni, Piazzale Bosco. Sul palco di 105 in the City, Dario Micolani presenta Tommaso Paradiso, Rovazzi e tanti altri. 105 in the City, giovedì 30 luglio, Terni.
28: 105.
29: 105.
28: 105.
29: Che storia.
30: Radio 105.
31: Che storia.

0: Vedi, rimanere senza fiato, molto spesso lo fa la musica, in questo caso Joe Smooth, Promised Land, 1988, il disco che chiude la prima ora, quindi il nostro disco Che Storia di oggi, quello è uno di quei dischi che ti fa rimanere così.
1: Eh beh sì.
0: Bellissimo, sì. Bellissimo. Allora, stiamo parlando di questo perché capita nella vita di rimanere affascinati talmente tanto davanti a qualcosa, a un evento. Tantissimi per esempio stanno scrivendo che gli è capitata questa emozione quando hanno visto per la prima volta i loro figli.
1: Beh,
0: no?
1: Certo.
0: Dopo il parto, beh, ci credo.
1: Appena vedi nascere tuo figlio, tantissime testimonianze dicono che rimani proprio senza parole, senza fiato.
0: Sì, sì, anche pensando ai conti
1: sì, certo.
0: Di casa per i prossimi anni. Poi volevo rispondere a tutti quelli che pensano che io, come dire, che tu mi stia antipatico. Che
1: è vero, è vero, l'hanno scritto. Sì. E dicono anche che c'è chi gode anche sentirti soffrire.
0: Sì, allora io non è che proprio soffro, cioè è chiaro che quando fa delle butade il buon è Domecca, ci lascia un po' così esterrefatti, però devo dire la verità, io sono molto contento di Edoardo, moltissimo.
1: Oh, e di questo mi fa
0: sono
1: piacere
0: proprio...
1: devi capire che ogni volta che mi scappa la gag,
0: sì,
1: io devo
0: e quando
1: farla,
0: ti scappa
1: devo farla.
0: Senti,
1: tu.
0: Ma feedback?
1: Feedback molto positivi.
0: Va bene, grazie Edo, anche per quel che ci riguarda. È terminata la prima ora di Music and Cars di questo martedì 28 luglio, ma grazie al cielo,
1: sì,
0: ne abbiamo un'altra.
1: Sai che ore sono? Cioè, te lo dico subito io, perché proprio una manciata di secondi alle 17. Anzi no, adesso le 17 in punto.
2: Neanche l'ora.
1: Neanche
2: l'ora. Incredibile.
1: Incredibile.
0: Però bravo, comunque voglio dire, non è che sei andato troppo lontano.
1: In real time l'abbiamo fatto.
0: Bravissimo.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Edo.
1: Sì?
0: Edo ti parla.
1: Sì.
2: Edo.
1: Sì, dimmi.
0: No. Ma no, dai. Ma cosa wow? Ma non si può cominciare la seconda ora di un programma così, ma poi sulla signora Veronica Ciccone.
2: Wow.
0: Ma wow, no,
1: ognuno ha il proprio modo di salutare.
0: Poi non fa, come dire, pandan con Everyone here is a work of art. Cioè, chiunque qui è un capolavoro. Poi arriva lui, wow. Ragazzi.
1: Però sai, nella denseteria c'è di tutto.
0: Esattamente, densiteria.
1: Densiteria.
0: Densiteria.
1: Wow. Ma sai che è rimasto senza fiato? Proprio l'ha espulso tutto.
0: Tutto.
3: Ma questi attestati di stima come ti fanno sentire, Edo?
1: Senza fiato.
0: Certo.
1: Senza parole, soprattutto.
3: Sperando non abbia mangiato la cipolla.
0: Vabbè, grazie a Dio la radio non è ancora in odorama. Ci manca solo quello.
3: Arriva.
0: Aspetta un attimo. È già tanto se ci si sente in giro. Figurati se sentiamo anche gli odori. Dai, Pivaz, fai il bravo. Allora, state ascoltando 105 Music in Cars con Dario, con Edoardo Mecca, insieme tutta la settimana, e stiamo parlando di una cosa bella, cioè un'emozione che ti lascia senza parole.
1: Sì.
0: Talmente forte. Allora, non sempre è bella, attenzione, perché
1: no,
0: ci sono anche dei messaggi che parlavano di cose non bellissime, non positive.
1: Certo.
0: Io, per esempio, rimango veramente senza fiato, ma mi sale proprio il crimine quando vedo maltrattare i più deboli, cioè i bambini o gli animali.
1: Sì, certo, gli animali anche tantissimo.
0: Mamma, ragazzi, cioè, per esempio nell'Odissea, nel film, adesso senza spoilerare niente, però comunque c'è una figura,
1: il cane
0: Argo, te lo giuro, c'erano dei momenti in cui io sarei entrato dentro lo schermo per dare delle mazzate a chiunque.
1: E per fare un excursus attoriale, grandissima, un excursus, una digressione, come si dice?
0: Che bello, quando parli così mi piace tanto. Sì,
2: mamma mia, che palla questa.
1: No, la bravura.
0: Ma che te pensi che sei sul Rai 1?
1: La bravura di Robert Pattinson.
0: Sì. Bravura, ma lo vorresti prendere a
1: schiaffoni. Appunto, esatto.
0: Quel Pattinson lì. Va bene, allora parliamo di emozioni che vi lasciano senza parole. Che strano, guarda, Paolo da Torino.
1: Ma dai, ma
0: oggi,
1: dai.
0: Credibile.
3: Sono tutti i parenti di Edo,
0: Tutti i tuoi.
1: Sì, li ho portati io qua,
0: Paolo.
4: Buongiorno, buongiorno.
0: Ma
4: ciao,
0: buongiorno,
4: ragazzi.
0: Ma che bella voce. Ma certo che sentiamo,
1: ciao,
0: molto
1: Paolo.
0: Bene. Senti che voce che c'ha Paolo.
4: Ma grazie.
0: Ma fai la radio,
4: pensate,
0: Paolo.
4: Mi sono anche lavato i denti, quindi in odorama mi sono già lavato i denti. Si sarebbe sentito l'alito comunque di pulito.
0: Buono, si sente. Di mentolato.
1: Sì.
0: Mentolato, buono, molto
4: esatto.
0: Buono. Sì, sì. Senti, bravo. Paolo, con quella voce lì che cosa fai? Lavori con la voce? No.
4: Ma grazie per il complimento, ragazzi.
0: Prego.
4: Voi veramente apprezzato, sono molto emozionato.
0: Bene.
4: In realtà no, sono illustratore.
0: Ah, bello. Beh, bello comunque, sempre
1: bellissimo.
0: Nel campo artistico, però, diciamo.
4: Sì, sì, sì. Mm.
1: Ma sei di Torino?
4: Sì. Torino, sì.
1: Ah, che meraviglia.
0: Sì, ma avete un accento strano a Torino.
1: Sì,
0: perché...
1: a Torino, perché
0: sì,
1: così.
0: Che sembrate tutti un po', diciamo, delle mie parti.
1: Eh sì, certo.
0: Tutti un po' terroni.
1: Sai perché? Te lo spiego.
0: Spiegamelo.
1: Allora, perché ovviamente nel dopoguerra, nel boom economico,
0: con la Fiat,
1: con
0: lì.
1: La Fiat, esatto, c'è stata una emigrazione comunque dal sud.
0: Certo.
1: E ovviamente le seconde, terze generazioni poi hanno preso quella parlata.
0: Un po' che no.
1: Infatti la parola, Paolo, correggimi se sbaglio, ma la parola più utilizzata a Torino è minchia.
0: Ma adesso mi sembra.
4: Esatto, cioè,
1: è vero.
4: C'è anche poi la chiusura, quella è l'apertura, poi in chiusura c'è quella semibestemmia che non pronuncerò.
0: Benissimo,
1: esatto,
0: magari evitiamo, grazie, sempre più Music in
1: Cars. È la verità.
0: Sarà anche la verità, potremmo evitarcela. Senti Paolo, ma tu hai genitori che arrivano dal sud?
4: In realtà no, i miei nonni, classica storia di persone salite dal sud per la Fiat.
0: Ok, no, perfetto, quello che stavamo raccontando. Senti, invece andiamo all'argomento di oggi. Senza citare la parola che... Perché uno può, anche quando rimane senza parole,
1: esatto.
0: In Sicilia la prima esclamazione è vabbè, perché cosa rimani senza parole tu?
4: Allora, io come vi ho scritto nel messaggio, la volta più grande in cui sono rimasto senza parole è stata quando ho visto da vivo il quadro di Hieronymus Bosch, che immagino conosciate.
0: Sì, sì.
4: Io praticamente da illustratore appunto e da pittore lo apprezzo tantissimo, mi sono letto tanti dei suoi libri, tra cui uno di 186 pagine solo per questi tre pannelli lignei che sono Il Giardino delle Delizie.
0: Che è bellissimo, io l'avevo visto anch'io, bellissimo, incredibile.
4: Ah, l'hai visto?
0: Sì, sì, sono stato al Prado, sì, sì. un po' di anni fa ormai, però è veramente un'opera meravigliosa. Anche, in effetti, tutte le opere d'arte, un po' Edoardo stava raccontando prima fuori onda, lui ha un po' la sindrome di Stendhal, cioè davanti a certe opere d'arte rimani senza parole,
1: senza
0: perché
1: parole,
0: non ti spieghi nemmeno come un essere umano abbia potuto fare qualcosa di così bello, di così imponente, di così grande, di così maestoso.
4: Esattamente. Soprattutto quando ci dedichi del tempo allo studio, nel senso, questa cosa accresce quell'emozione. E infatti quello che ho provato è stato, già il Prato è meraviglioso, consiglio a tutti gli ascoltatori di andarci a Madrid appena posso. Mm-hmm. Io ho preso l'aereo per andare proprio apposta lì, ho cominciato a farmi il giro, quindi Goya, tutti quanti i pittori, sale meravigliose. Ho cominciato a girare in tondo, tipo a spirale, sapevo che sarei finito da Bosch all'ultimo. Mm-hmm. Avvicinandomi, praticamente ho sentito questa emozione salirmi tutto da dentro, ma potentissima, inaspettata direi. E con il mio libro in mano sono entrato in questa sala, ho visto i pannelli lignei, mi sono fatto strada ovviamente in mezzo alla folla per andare proprio davanti e sono rimasto, ragazzi, veramente un'ora in piedi, in contemplazione e con le lacrime agli occhi.
0: Bellissimo.
1: Ce la stai facendo vivere.
0: Sì, ti posso dire, mi sto emozionando io per te, per quello che stai raccontando, perché è bello il fatto che tu abbia sentito così tanto, vuol dire che veramente qualcosa ti ha mosso dentro, no? Ce l'avevi un po' tu questa emozione. Sì, sì. Bello.
1: Sai Paolo...
4: E non l'aspettavo.
1: Sai Paolo dove mi sono detto come ha fatto l'uomo a fare questa cosa? Mm-hmm. La cupola del Brunello.
0: La cupola del Brunelleschi.
1: Ma
0: sì. Lì pensa anche a tutte le maestranze che hanno lavorato per farle, oltre al disegno originale.
1: È una roba anche proprio creata.
0: Io sai dove?
4: Ma lì non avevano costruito l'interno della cappella una seconda, una specie di percorso interno, se non sbaglio, no?
0: Per fare sì. Guarda Paolo, ti do un'altra così, una piccola cosa che mi ha lasciato esattamente come ha lasciato a te l'opera del Giardino delle Delizie, oggi non riesco a parlare, se ti capita di andare a Palermo, per caso, c'è questo palazzo, si chiama Palazzo Abatellis, c'è questo arazzo, no, che però non è un arazzo, è un affresco in realtà, gigantesco, che si chiama Il Trionfo della Morte. È enorme.
4: Ma che titolo magnifico.
0: No, ma è un quadro del 1400, un affresco del 1400 ed è pazzesco. Giusto così, visto per condividere un po' questi effetti che ci danno le opere d'arte.
4: Beh, ho carta e penna, già me lo sono segnato.
0: Trionfo della Morte a Palazzo Abatellis, bellissimissimo e anche piuttosto forte, no? Come immagine, c'è questa figura al centro e tutta una serie di personaggi che vengono fuori.
1: Beh, grazie a Darione per il consiglio, grazie a Paolo per averci reso testimoni di questa bellissima experience.
0: Che ascoltatori che abbiamo,
1: incredibile.
0: Mamma mia, grazie. Posso Paolo.
4: Un saluto rapido.
0: Certo, devi, vai.
4: Che sono dei miei amici in ascolto, quindi ciao Buzzino, ciao Zampa, ciao Alessandra e tutti quelli in questo momento sono in ascolto.
0: Bene, dei nomi normali no, a parte Alessandra, poverina.
4: No,
0: va bene.
4: No.
0: Ciao Paolo.
1: Ciao Paolo.
4: Ciao ragazzi, alla prossima.
1: Ciao.
0: Guarda, io rimango senza parole per la bellezza dei messaggi che abbiamo ricevuto e per gli ascoltatori di Music and Cars.
1: Sì, mi sono emozionato anch'io con Paolo, anche perché
0: io.
1: Poi ho messo subito il quadro perché volevo andarmelo a ricordare ed effettivamente mi ha fatto vivere quella cosa lì.
0: Il Giardino delle Delizie, adesso devo ripeterlo 5-6 volte.
1: Tra l'altro,
0: grazie.
1: Titolo stupendo.
0: Bellissimo, meglio del Trionfo della Morte.
1: Comunque. Beh, però...

0: ICE Cake by the Ocean. Vedi? Beh, tutto collegato, parlavamo degli oceani, delle cose.
1: Delle torte anche.
0: Sì, cioè, certo. No, non abbiamo mai parlato delle
1: non
0: torte.
1: Non abbiamo mai parlato. No. Allora è il mio stomaco.
0: Sì, o forse di quello dell'ascoltatore che ti ha mandato il messaggio prima, che un po' borbottava. Wow.
1: Però... Devo dire che è uscita veramente una puntata sull'arte favolosa.
0: Bella. Abbiamo appena ricevuto un messaggio Pivaz audio di 2 minuti, evidentemente di uno storico dell'arte. Ci fa tutta una disamina pazzesca su Caravaggio.
1: Che bellezza.
0: Bello, bello, bello. Però, ahimè, tutte le cose belle di cui abbiamo parlato adesso finiscono nel dimenticatoio, perché è il momento di lanciare il gioco.
1: Oh, bisogna tornare nei ranghi.
0: Ecco, esatto, esattamente. Quindi dovete provare a partecipare. Claudia è già pronta al centralino. Tra l'altro oggi non l'abbiamo nemmeno salutata.
1: Salutiamola.
0: Salutiamo Claudia per il suo lavoro meraviglioso che sta facendo. 342 41 15 105 è il numero. Dovete scrivere proprio...
1: di qua o di là.
0: Esattamente, che è il nome del gioco che faremo tra
1: pochissimo.
0: Esatto.
2: Sei bravissimo. Lo stai trattando come una jingle machine.
0: Ma è bravissimo, perché mi piace. Io non ho il tasterino di battaglia, io ho il mio mecca personale.
1: No, beh, è una cosa che mi esalta. Cioè.
0: Vedi? E quindi, ma se vincono, che cosa vincono? Il...
1: I gadget ufficiali di Radio 105.
0: Perfetto, esatto.
2: Ah, pensavo quelli tarocchi.
1: Scusa. Però vincono anche l'orgoglio di poter essere i vincitori di questa giornata.
0: E noi speriamo che i vincitori giochino con me. Detto questo, di qua o di là, 342 41 15 105, tra poco giochiamo.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. L'ammorbidente concentrato Chantecler da 57 lavaggi a 1,49 euro. La tecnologia con perle di profumo rilascia gradualmente la fragranza per una sensazione di freschezza fino a 100 giorni. E per la pulizia delle superfici di tutta la casa prova i detergenti Quasar. Vetri, bagno, legno e tutti gli altri spray sono a 2,19 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice qui c'è un problema. Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
12: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, branzino a 8,49 euro al chilo. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
14: Radio 105. Proud to be different.
15: Encore un dimanche qui s'achève.

0: depil.
1: Domani ti depili?
2: Ci ho pensato anch'io.
1: Ognuno giustamente fa quel che vuole, cioè.
0: 105 Music, ecco,
2: ho pensato la stessa cosa.

0: Di qua o di là o di qua, di qua o di là, di qua, qua, qua.
1: Basta, esatto. È il titolo del gioco della seconda ora di 105 Music and Cars. Primo al telefono è Gerardo da Agropoli.
0: Ah, ciao Gerardo.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao a tutti.
1: Ma ti rendi conto che Gerardo da Agropoli è uno scioglilingua? Sì, cioè, dirlo velocemente è complicatissimo. Nel senso...
2: No, dai, ce ne sono di più difficili.
1: Ce ne sono di più difficili, però per uno che, insomma, come me oggi non riesce a mettere due parole in fila, potrebbe essere complicato. Senti, Gerardo, che cosa fai nella vita?
2: Io lavoro in Poste Italiane, sono un portalettere.
1: Sei un portalettere.
0: Ah, grande okay. Gerardo.
1: Vedevo Edoardo Mecca, che è qui il mio compagno di questa settimana in Music and Cars, con una faccia dubitativa, quindi penso che avesse qualcosa da chiederti.
0: No, esatto, Agropoli esattamente si trova in Campania, giusto?
2: Esatto, Campania, provincia di Salerno.
0: Salerno.
3: Giusto.
1: Credo anche di esserci passato.
0: Ma forse anch'io,
1: sì,
0: però non...
1: Qualche anno fa. Ma avete una squadra di calcio anche, no?
2: Sì, sì, c'è una squadra di calcio.
1: Sì. Non sai come
2: non
1: si chiama, chiaramente. Cos'è l'Agropolese? Com'è che si chiama?
2: Agropolese. Esatto.
1: Agropolese. Allora me la ricordavo per questo. Guarda che incredibile. Io che mi ricordo, ci sarà stato qualche calciatore carino.
0: È possibile che prenda. È possibile che l'Agropoli prenda gol a Grappoli, però non credo. In questo momento potrebbe battere la Juve. Su questo siamo tutti concordi.
1: Abbastanza. Senti, Gerardo, allora devi fare una scelta. Visto che sei il primo anche a essere, insomma, in onda con noi, devi decidere se giocare nella mia squadra o nella squadra di Edoardo.
2: Allora, io scelgo Edoardo, anche se juventino, però scelgo Edoardo.
0: Bravo Gerardo!
1: Va bene.
0: Ma io ti voglio bene anche se non sei juventino, perché siamo sportivi.
1: Va bene, va bene. Allora, state lì voi due, che intanto io conosco il giocatore nella mia squadra, Francesco da Catania. Fa!
4: Sì, buonasera, ciao.
1: Buonasera, Ambare, come stai?
4: Ma... Diciamo bene, dai.
1: Diciamo bene. Senti, come si sta a Catania? Fa caldone?
4: Abbastanza.
1: Sì,
4: 40 e passa gradi.
1: Benissimo.
0: Bene.
1: La freschezza proprio. Senti, Francesco, esatto. E tu cosa fai a Catania?
4: Io faccio l'ingegnere e libero professionista.
1: Ok, quindi molto libero, poco professionista. Più o meno.
4: Sì, diciamo di sì. Dai.
1: Va bene, va
0: diciamo
1: bene.
0: Di sì.
1: Diciamo di sì. Allora, Francesco, tu giochi con me. Attenzione, però adesso dobbiamo decidere, perché qui le categorie oggi hanno una certa diseguaglianza, volevo dirvelo, però vabbè.
0: Non è facilissimo.
1: No, vai.
0: Allora, pari o dispari?
1: No, scegli tu.
0: Pari.
1: Va bene. Bim, bum, bam. 5, 2, 7, dispari.
0: Ecco,
1: quindi, Francesco mio, attenzione, perché devi scegliere se giocare con categoria isole italiane con o senza aeroporto, oppure capitali mondiali nell'emisfero nord del mondo, evidentemente, o nell'emisfero sud.
4: Con isole.
1: Bene, bravo.
4: Italiane,
1: sì, bravo. È la scelta giusta.
0: Bene, Gerardo, sarà complicata. Però...
1: Allora, va bene, state buoni. Dunque, Francesco, adesso io ti dico chiaramente: ti elenco una serie di isole e tu mi dici con, se secondo te ha l'aeroporto, senza, se non ce l'ha. Va bene?
4: Perfetto. Okay.
1: Sei pronto? E allora giochiamo. Capri.
4: Sì.
1: No, Capri.
4: No.
1: Isole Eolie.
4: No.
1: Lampedusa.
4: Sì.
1: Ponza.
4: No.
1: Isola d'Elba.
4: No.
1: No, Capri.
4: No.
1: Isole Eolie.
4: No.
1: Lampedusa.
4: Sì.
1: Ponza.
4: No.
1: Isola d'Elba.
4: Sì.
1: Ok, va bene, dai, 5.
0: 5,
1: hai recuperato, sei stato bravo, lì ti eri fermato, proprio sull'isola d'Elba, che ha un aeroporto, Marina di Campo, l'aeroporto dell'isola d'Elba.
0: Sì, esatto. Allora Gerardo,
1: 5, dai.
0: Dobbiamo superare il 5, non è facilissima l'impresa, te lo dico.
2: Lo so.
0: Capitali mondiali nell'emisfero nord o emisfero sud. Attenzione Gerardo. No, ai tranelloni dico. Allora, le regole le sai? Quando sei pronto a partire dimmelo.
2: Pronto.
0: Vai. Tokyo.
2: Sud.
0: No, Tokyo.
2: Nord.
0: Città del Messico.
2: Sud.
0: No, Tokyo.
2: Nord.
0: Città del Messico.
2: Nord.
0: Buenos Aires.
2: Sud.
0: Wellington.
2: Nord.
0: No, Tokyo.
2: Nord.
0: Città del Messico.
2: Nord.
0: Buenos Aires.
2: Sud.
0: Wellington.
2: Sud.
0: Berlino.
2: Nord.
0: Canberra.
2: Sud.
0: Sì! Sì! 6 a 5!
3: Con una rimonta incredibile!
1: Ma alla fine mi avete fottuto con l'ultima! Ma sei un maledetto! Era anche scaduto il tempo!
3: L'ha detta che c'era ancora.
1: Ma lui ha risposto fuori tempo, però la domanda ormai è stata fatta. Quindi bravi!
0: Bravo Gerardo, l'ha meritato.
2: Grazie.
3: Bravo Edo, anche coraggioso a dire l'ultima.
1: Bravo.
3: Poteva tenersi il 5-5 e giocarsela.
1: Eh sì, perché 5-5 avremmo fatto lo spareggio. Sì. No.
0: Però
1: bisogna
0: rischiare.
1: Oh ragazzi, qui non posso che dire chapeau. Quindi aspetta, fammi salutare Francesco da Catania. Fra, mannaggia.
4: Vabbè dai, è un gioco.
1: È un gioco, è andato così. Poi sono stati bravissimi, devo dire la verità. Gerardo,
0: bravo.
1: Complimenti. Quindi vabbè, Francesco, saluta chi vuoi.
4: Allora, saluto in questo istante mia moglie e mio figlio che mi stanno ascoltando.
1: Va bene.
4: Cerimonia.
1: Sì.
4: Ciao.
1: Ciao.
4: E tutti quelli che mi conoscono.
1: Va bene.
4: In questo momento mi stanno ascoltando.
1: Francesco, fai una buona estate. Un bacio grande.
4: Ciao
0: Francesco.
4: Ciao.
0: Gerardo Gerardone. Abbiamo fatto arrabbiare Darione.
1: No. Posso dirti? Oggi non me la sento perché siete stati bravissimi.
0: No, veramente,
3: no,
0: Gerardo.
3: Devi capire che lui non aveva mica capito che aveva fatto 6. È stato sorpreso.
1: No, avevo capito. Non pensavo che lui dicesse la sesta. Pensavo che andassimo allo spareggio. Già pensavo a quello che avresti potuto dire tu, caro Pivaz.
0: Gerardo, bravissimo. Allora, ovviamente hai vinto quest'oggi. E intanto, vuoi salutare qualcuno?
2: Saluto anch'io la mia famiglia che mi sta ascoltando e tutti quelli che mi conoscono anch'io che ascoltano questa radio bellissima.
1: Bravo.
0: Quanto cambia la tua estate dopo la giornata di oggi?
1: Vabbè, certo.
2: Vabbè, domani mi sveglio già molto più...
1: Capito? Con un milione di euro sul conto in più, figurati
0: esatto.
1: Che bello. Beh, certo, chiaro. Va bene, Gerardo, grazie mille per aver giocato con noi. Anche per te una buona estate.
2: Grazie mille, un bacio.
0: Ciao Gerardo.
1: Ciao. Allora, facciamo un po' un punto.
0: 1-1. Perché ieri hai vinto tu, oggi
1: esatto,
0: ho vinto io.
1: Palla al centro. A punti, io ho giusto un punticino più di te, perché oggi ne ho fatte 5, ieri ne ho fatte 2.
0: Sì.
1: E quindi siamo a 7. Tu invece 0 ieri, 6 oggi.
0: 6, esatto.
1: Però... bella partita, bravo Edo, bravo.
0: Complimenti.
1: Vedi, io voglio bene a sto ragazzo qua, non riesco nemmeno a incazzarmi con Edo, è incredibile.
3: Aspetta che arriva l'arena.
1: Ma l'arena oggi ho detto anche chapeau, cioè siate magnanimi, vi prego.
5: 105 Music and Cars ha presentato... Di qua.

0: Perché nella vita siamo un po' tutti passengers.
1: Sì, è vero.
0: Capito? È siamo vero. Tutti di passaggio, lo canta anche Alex Warren.
1: C'è chi va, wow. C'è chi viene, un po' di qua, un po' di là.
0: Esattamente.
2: Esatto. Allora. Grande Dario, al terzo errore so già come eri già che ridevi sotto i baffi. E l'hai preso nel...
1: No.
3: Cattiveria. Mamma mia, questo!
0: Io li odio.
3: Che ho fatto?
0: Io li odio.
3: Ma abbiamo Robin Hood qua, ragazzi! Frega i poveri per tenersi tutto per sé, cazzo!
0: No.
3: Eduardino, Eduardone, mi sei diventato ancora più ladrone!
0: Un pochino,
4: attenzione, attenzione, dalla sala VAR richiamano l'arbitro. Attenzione, è regolare, è dentro, Darietti!
0: Sì, godo, grazie.
5: Questa settimana comunque è una bella sfida a chi ruba di più, Mecca. Juventino, Dario ladro per natura, a posto stiamo.
0: Pochino, dai, va bene.
1: Ognuno però deve utilizzare le armi che ha.
0: Vedi che però c'è un'equità generale, sì, perché certo, anche tu, essendo juventino come Pivaz,
1: ma non è neanche più così.
0: Siete abituati,
1: cioè, ma magari.
0: Va bene, amici, era il momento dell'arena dopo il di qua o di là, ma adesso, a proposito di arena, arriva anche Tuca Macarena.

0: Scusate, ma ci siamo presi una pausa.
1: Che comunque fa sempre bene a quest'ora, anche momento un po' merendina,
0: sì,
1: sai?
0: Esatto. Sì.
1: Magnetic, il disco appena ascoltato in 105 Music in Cars. Amici, attenzione, perché dobbiamo ricordarvi un appuntamento,
0: sì,
1: che ritorna anche quest'anno, molto importante, perché è 105 in the City. Che cos'è? È un appuntamento con il divertimento, DJ set e la musica live, firmato Radio 105, che in questa occasione celebra Cesi, Porta dell'Umbria e delle Meraviglie.
0: E allora vi aspettiamo il 30 luglio, giovedì, a Terni, in Piazzale Bosco. Sul palco ci sarà Dario Micolani, che presenterà,
1: sì,
0: le esibizioni di Tommaso Paradiso, Rovazzi e tanti altri, quindi non mancate.
1: Esatto, ricordiamo quando? 30 luglio a Terni, l'ingresso è gratuito. 105 Music and
2: Cars. Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
3: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: 105. Traffic.
7: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Firenze-Roma si resta in coda tra Firenze in Prunete e Incisa Reggello in entrambe le carreggiate. Sulla A7 Milano-Genova in colonnamenti allo svincolo di Binasco procedendo in direzione Genova. Code sulla A4 Venezia-Trieste tra Latisana e il bivio per la A28 Portogruaro-Conegliano in direzione Venezia. Sulla A4 Milano-Brescia code per un veicolo in fiamme tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano. Sulla 11 Firenze e Pisa Nord è un veicolo in panne a causare code tra Capannori e Altopascio in direzione Firenze. Lunghe code per un incidente sulla tangenziale ovest di Milano, tra la provinciale 59 Vigevanese Vecchia, Trezzano, e la statale 412 della Valtidone, Pavia Opera, in direzione dell'Autosole. Carichi dispersi in carreggiata infine sulla statale 229 del Lago d'Orta, a Momo. ANAS ricorda, non usare il cellulare alla guida e se lo fai fallo in sicurezza, con il viva voce o con l'auricolare. Non tenerlo mai in mano quando sei al volante. Viaggia in sicurezza.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Radio

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
2: Buono.
1: Melone retato.
2: Buono.
1: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
2: Buono.
3: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
6: Spumante o champagne?
5: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
6: Filetto o entrecotte?
5: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Ehi umano, si parte, si parte!
3: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
2: Ombre pieno in store su arcaplanet.it.
4: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
4: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Cibu, cibu.

0: del 2011, Party Rock Anthem, tra l'altro Lauren Bennett è mancata da pochissimo.
1: Sì, quindi. Sì, che faceva parte di questo collettivo insieme a LMFAO, che era anche un modo di dire... Cosa Paolo, scusa Paolino, è LMFAO?
0: LMFAO.
2: LMFAO.
1: Io l'ho sapete LMFAO.
2: Sì, vabbè, all'inizio lo chiamavo LMFAO io, però no. Però, essendo andato a un loro concerto.
1: Quindi LMFAO.
2: LMFAO.
1: LMFAO.
2: Quanto sono ignorante essendo andato a un loro concerto.
0: Quando andavano nel nord Europa erano LMFAROER.
2: Vabbè, a posto. Io andrei di là sciaffolando. Me ne andrei. Sì. Gli faccio un braccio teso.
1: LMFAO.
2: Comunque chiamatelo come volete.
1: Esattamente, senso, però... vabbè, loro, diciamo, era il braccio fuori dal finestrino.
2: Sciaffola, sciaffola.
1: Sciaffolo, assolutamente. Come avete sentito, come ieri, vi lasciamo con Paolino e Martin. Grazie mille Edoardo Mecca.
0: Grazie a Dario Spada, grazie al Pivaz.
1: Grazie mille
3: Saluto
1: Pivaz.
3: Anche Moco.
1: Ciao Moco.
0: Ciao Moco.
1: Guarda, ragazzi, qui una squadra
3: Moco
1: che non si
3: torna mai.
1: Beh, ma Moco è re di tante cose, devo dire. Moco ha delle doti molto nascoste ma molto interessanti. Grazie Claudia Centralino. Grazie mille alla Pinnetta Redazione. Noi ci sentiamo domani.
0: Domani, puntualissimi.
1: Va bene, abbiamo ancora tempo comunque, possiamo ancora parlare, quindi se vuoi dirne altre.
0: Beh, devo dire feedback. Beh, positivissimi, perché è stata una puntata piena, pregna non solo di intrattenimento, di cagate, ma anche di cultura.
1: Assolutamente sì, che è strano detto da noi.
0: Tra l'altro.
1: Però... va bene. Ma ti mancherò poi quando andrai a fare di nuovo il programma.
0: Ma
1: con...
0: certo.
1: Bene, sono molto contento. Va bene, l'appuntamento è per domani alle 16 su Radio 105 con
0: 105 Music and Cars.
1: Bravo! Bravo.

0: Radio 105, sono le 18 in punto.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Una buona serata da Virginia Giacomin. La guerra nel Golfo. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, rilancia sui negoziati con l'Iran, ma avverte: se non ci sarà un accordo con Teheran, finiremo il lavoro. Il paese non avrà mai l'arma nucleare. Alla Casa Bianca oggi colloqui con il primo ministro israeliano Netanyahu e con il leader ucraino Zelensky, che poco fa ha parlato di buon incontro. Ordinata l'occupazione di un altro campo profughi in Cisgiordania per combattere il terrorismo palestinese che sta tentando di alzare la testa. Così Katz, il ministro della difesa israeliana, dice inoltre che Washington sta impedendo a Tel Aviv di colpire le infrastrutture energetiche in Iran per il timore di un conflitto regionale più ampio e di una crisi petrolifera globale. La Lega frena sull'utilizzo del prestito SAFE per 14,9 miliardi di investimenti nella difesa da parte dell'Italia, dopo l'annuncio del ministro degli esteri Tajani davanti alle commissioni riunite di Camera e Senato. Dall'opposizione il PD critica il caos che regna nel governo. Un bracciante agricolo di 61 anni di origine algerina è morto per arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino, nel Siracusano. L'ambulanza è arrivata da Sortino, a 80 km di distanza. La CGIL chiede l'estensione dello stop nelle ore più calde anche ai lavoratori in serra, non solo a quelli esposti direttamente al sole, e un potenziamento del servizio di primo soccorso. Crolli, treni deragliati e aeroporto chiuso in Giappone, nella prefettura di Kumamoto, dopo un terremoto di magnitudo 7.1. Strage in un centro commerciale, una deflagrazione legata al sisma, ha fatto crollare il secondo piano dell'edificio, in quel momento affollato di persone. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. Lo ha annunciato il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, che parla di migliore scelta possibile. Domani alle 18 la conferenza stampa di presentazione. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.

0: Buonasera Italia, buon martedì. Oggi è quel giorno,
1: grazie,
0: lì. Oggi
1: grazie di non aver duduato.
0: È il giorno della stupidità. No, te l'ho promesso. Ho detto nell'ultima settimana non duduo. Non farò
1: solo
0: il
1: solo la seconda ora.
0: Sì, se non farò il classico. Vabbè, lo sto facendo.
1: Non mi è neanche corretto.
0: Che cosa?
1: Ho detto la seconda ora.
0: Infatti è l'ora numero due. Ma prima.
1: No, questa.
0: No, la prossima. Socio, tu che sei esperto, sì, mi devi dire che cosa mi sta accadendo in questi giorni. Sì. Allora, su Instagram sto ricevendo, ma non sto scherzando, non capisco cosa sta. Decine di proposte di uomini. Cioè, adesso, nel senso, ognuno
1: da,
0: è
1: lib- da uomini, proposte da uomini.
0: Sì, ognuno è libero di fare ciò che vuole nella vita.
1: Sì, anche con te?
0: No. Allora, adesso stavo chiedendo a Dario Spada, come mai?
1: Comincia a avere il fascino dell'uomo anziano.
0: Se ci fosse
1: dell'uomo, comincia a avere. Oh, fammi parlare! Sennò che cazzo mi domandi a fare?
0: Ho capito.
1: Comincia a avere il fascino dell'uomo maturo.
0: Ah, sì? Quindi non lo so, cioè, allora io continuo
1: io
0: sempre.
1: Pensieri, io ce lo farei.
0: No, grazie mille, socio. Io mi fido delle tue parole, tu che hai provato. Sì. No, io rimango fedele
1: alla linea.
0: Rimango fedele alla cara e vecchia. Sì. Grazie. Io ringrazio sempre dei complimenti. Dico,
1: certo.
0: Grazie.
1: Mi fa piacere.
0: Per me vale doppio.
1: Sì.
0: Però, nel senso.
1: Nel senso, vale doppio.
0: Vale doppio, nel senso, detto da un uomo. Se un uomo ti dovesse dire, ti trovo figo.
1: No, non funziona così.
0: No, non funziona. Ah, ecco perché allora mi mandano poi le foto.
1: Di tutto. Socio,
0: c'è qualcosa che non cosa in tutta sta roba. Non lo so, vabbè.
1: Ma so, collezionala. Intanto tu tieni aperto.
0: Non capisco. Comunque,
1: lascia uno spiraglio.
0: Comunque,
1: non si sa mai un giorno.
0: No, magari, ecco, nel senso, se qualche donna volesse farsi avanti, quello volentieri.
1: Perché?
0: Cosa?
1: Donne? Ma va con le donne.
0: Certo.
1: Ma va.
0: Sono rimasto.
1: Non cagano più le donne.
0: No, è vero. Cioè, tu pensa, socio.
1: Sì.
0: Pensa, se mi avessero dato un euro per ogni volta che una donna non mi ha trovato attraente, oggi mi troverebbe attraente.
1: Ma va.
0: Pronti per cominciare? Salutiamo 105 Music and Cars con Dario Spada e Edoardo Mecca. E poi salutiamo ovviamente la nostra Valeria Stoppelli in redazione.
2: Bella Vale!
0: La Sarette lì che controlla su Instagram, ci guarda da lontano, ma in questo momento.
1: Lei è in vacanza,
0: lei è lì con la pancia al suo, c'ha pal su, te capito?
1: Con la pancia,
0: addominale, vabbè.
1: Non parla il dialetto che poi. Abbiamo un dialetto di merda, noi al nord e siamo razzisti.
0: Ma cosa? Salutiamo anche la nostra Claudietta al centralino, la Stoppelli in redazione. E con noi ritorna al suo posto Ligio, come sempre.
1: Molto Fargi, il mio miglior amico per 12 secondi al giorno, Fargenga.
0: Buonasera.
3: Non mi siete mancati per niente.
0: No, non è vero, dai.
3: È la prima cosa che mi è venuta in mente.
0: Ieri
3: non
0: hai scritto, hai detto dai, voglio tornare subito. Allora abbiamo.
3: Hai fatto brutti sogni.
0: Abbiamo.
3: Anzi, belli.
0: Vabbè, che. Sai cosa? È che mi piace essere.
1: A me sei mancato. A me sei mancato tanto.
4: Illuso.
1: A me sei mancato tanto e volevo salutarti con un valzer entra in un caffè Strauss.
0: Oggi è quel
3: ma
0: giorno.
3: Ma sono lì. Solo le 18.05.
1: Non fa niente.
0: Questo avverrà nell'ora numero 2. Pronti per cominciare subito le nostre coordinate
1: 342 4115 105.
0: SMS, WhatsApp e WhatsApp vocali.
1: Sì, quello che volete, raccontateci un po'. Un mago entra in un caffè. No. Puff.
0: No, vabbè, però.

0: Buonasera, Italia, bentornato Fargi, mi sei mancato tanto, sei assai. Ma visto che sei tornato, damo fino a venerdì, facessimo soltanto alla console.
1: Sì, sì, sì.
2: Allora
0: sì, alla... poi iniziano a fare le battute, oggi riso zero. Dai.
2: Allora alla console lo facciamo giovedì, faremo una replica perché nessuno c'ha più voglia di lavorare, ma metteremo a confronto i due generi che hanno ottenuto più voti, così come se avessimo poi se eleggessimo un ipotetico vincitore di alla console. Poi salutiamo un po' di persone come per esempio
3: Luca e Marina che dicono: finché non provi Paolino non lo sai.
2: No, allora ma ognuno nella vita
3: sto dubbio,
2: ma non ci penso neanche, ognuno nella vita fa ciò che vuole.
3: Ma che pensa se per sbaglio piace quanto tempo hai buttato via?
2: Io voglio solo dire questo. Siete un pubblico di pirla, perché il tempo che vi ho raccontato questo aneddoto carino, nel senso è simpatico, mi stavo domandando del perché rimorchiarsi ultimamente solo uomini, ma tanti poi, ok? Il tempo di dire questa cosa, ho detto, magari sai, se ci fosse qualche ipotetica fidanzata lì fuori, apro Instagram, mi hanno scritto in 12 uomini con scritto: ciao amore, ciao bell'uomo, andate a cagare sulle ortiche.
3: Siete una meraviglia, grazie soci.
2: Allora, clima argomento, oggi dobbiamo parlare di Meloni. Un Meloni
3: presidente,
2: due Meloni, no, non il presidente Meloni.
3: Ho capito.
2: No. Dobbiamo parlare di frutta, di frutta. Un po' di tempo fa avevamo già parlato dei meloni Yubari, meloni giapponesi.
3: Sì.
2: Ti ricordi?
3: Ah, certo.
2: Che erano quei meloni che costavano un miliardo a letto.
3: Costa un tot.
2: Esatto. Qualche mese fa.
3: Scusa, in salotto?
2: Cos'è? Non l'ho capita. Non l'ho capita. Ah, letto, in salotto.
3: A letto, in salotto. Dai, vai avanti.
2: Scusami un attimo. Fargi un secondo solo. Scendo un attimo. Sì. Arrivo subito.
1: Sì.
4: Ma porca puttana, che battuta di merda!
2: Scusami. No, va bene,
3: ma tranquillo, capito che siamo alla fine, ma io vorrei tornare sentendo.
2: Allora,
4: possiamo andare avanti per favore, dai, su.
2: Hanno risuperato un record di vendita, 5,8 milioni di yen per due meloni, che
3: quanto fa?
2: Che esatto, che al cambio attuale sono circa 31.000 euro per due meloni Yubari.
3: Beh, conosco un paio di donne che per 30.000 euro melone si sono rifatte.
2: Sì. Allora, 31.000 euro, nuovo record per questi meloni Yubari che ogni tre mesi praticamente vengono venduti sempre di più. Da qui arriva l'argomento di oggi. Devo essere onesto, oggi ho veramente molta paura. Oggi ritorna il gioco del nome più sbagliato.
3: Ok.
2: Quindi, nome più sbagliato, abbiamo parlato di meloni?
3: Sì.
2: Facciamo il passo breve, estate. Nome più sbagliato per una gelateria. Oggi ho paura, oggi ho veramente paura. Oggi...
3: Il cono sciolto.
2: Il cono sciolto, va bene, sì. Allora, voi dovete immaginare di aprire una gelateria. La gelateria rimane completamente vuota perché c'è il nome più sbagliato della gelateria. Cioè, uno arriva, legge, dice: no, qui non vado. E va da un'altra parte, capito? Quindi dovete trovare il nome più sbagliato per una ipotetica gelateria.
3: Foto di uno dei Beatles. È sottoscritto Yoko Ono.
2: Yoko? Sì, va bene. Nome più sbagliato per una gelateria. Io, maestra!
1: Io
2: ne voglio dire una subito!
1: Sì.
2: Nome più sbagliato per una gelateria? Ti do un puffo.
3: Sì. Sì. No, io mi fermo quella là. John Lennon, che scritto, io ho una coppetta e io cono.
2: Io ho studiato, ne ho un sacco, guarda.
3: Gelato tiepido.
2: Gelato tiepido, va bene. Sì, io ne ho uno bellissimo, maestra.
3: Dai.
2: Nome più sbagliato per una gelateria? Che due palle.
3: Al frigo rotto.
2: Sì, va bene. Guarda, il che due palle poi potrebbe essere anche un franchising.
3: Sì.
2: L'attività parallela invece si chiama Mi sono cadute le palle.
3: Sto parlando di gelato, ovviamente. Pistacchio e delusioni.
2: Scusami, posso?
3: Il pistacchio. Pensi di essere deluso, sei lì che ti lecchi il pistacchio.
2: Sì.
3: Piangendo proprio.
2: Ti lecchi il pistacchio.
3: C'è anche salato.
2: È un'immagine che non mi andrà via. Nome più sbagliato per una gelateria? Questo è presa da un film, è presa da Fusi di testa. Diceva:
3: oggi ce l'ho già.
2: Il pistacacchio e lo stracciapalle. Era un film. quanto era ignorante quel film lì, che bello. Mamma che bello, va bene. Allora, voi immaginatevi che aprite una gelateria e dovete trovare il nome più sbagliato per quella gelateria. Cioè, lungomare, no? Se adesso estate, sì, fa caldo. Uno cammina, arriva alla gelateria, guarda, no, lì non vado, no, no, lì non vado. Vado all'altra, ok? Okay. Nome più sbagliato per la gelateria, fa. Fargi!
1: Dai che tocca a me, dai!
2: Allora, apri una gelateria, ok? Dove la vuoi?
1: Specialità gusto mela.
3: Sì.
1: Gusto mela è proprio, diciamo, sì, la gente viene apposta per
3: quel gusto mela.
2: Sì, me la dai?
1: No. Sappiamo tutti quanti che la mela nasce sull'albero.
3: Sì,
2: del melo.
1: Lecca melo.
2: Oela!
3: Sì!
2: Sì. Corre sulla fascia e fa gol.
3: Mamma, mi è caduto il gelato.
2: Sì, vabbè, io allora adesso, dopo aver fatto un po' il birbantello,
3: sì,
2: adesso ritorno nei ranghi, mi sciolgo.
3: Sì.
2: Ci sta, ritorno romantico.
3: La sciolta, gelateria.
2: La cioccolata sciolta.
3: No, la sciolta è
2: bella, bella, va bene così. Va bene, allora, bambini, il cono passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Io oggi ho molta paura. Scusa, quindi
3: gelatiamo.
5: Sì, bellissima.
3: L'apri a gela.
2: Sì, certo, gelatiamo. Bella. Va bene, allora, dovete trovare voi il nome più sbagliato per una gelateria. Ok?
3: E ce lo scrivetecelo al 342 41 15 105, sms, whatsapp, voce vocale, instagram, telegram, tutto l'internet che c'è.
2: E oggi
3: se ce la fate su quei cacchio di fazzoletti che non asciugano niente.
6: Soggi, buonasera, sono Alberto. Sì. Allora, io ne ho due.
2: Vai, sì, Alberto,
3: vai.
6: Però ve ne do solo uno.
3: Ok, vai.
2: Niente, ne da una.
3: Ma neanche una,
2: ce l'ho.
3: Alberto!

0: oggi vi abbiamo domandato al 342 41 15 105 di trovare il nome più sbagliato per una gelateria. Quindi voi aprite la gelateria, la gente cammina lì sul lungomare, guarda il nome e dice: no, qui non entro, vado nell'altra.
1: Sì,
0: ok,
1: sì.
0: Nome più sbagliato.
1: Se ce lo scrivete perché noi lo possiamo leggere in radio.
0: Certo, ce ne sono alcuni.
1: Pensateci anche un attimino, sennò è inutile.
0: Però posso essere onesto?
1: Sì, però ci fanno ridere.
0: Pensavo
1: tanto.
0: Molto peggio, bravi.
1: Sì,
0: bravi perché io ho detto figurati cosa viene fuori oggi. Invece.
2: Io ne ho cancellati 45.
0: Non ho nome più sbagliato in una gelateria. A qualcuno piace caldo.
1: Sì.
0: Seba da Milano,
1: sì.
0: Genio.
1: Bello.
0: Chi
1: bello.
0: È?
3: Beh, nei nomi più sbagliati per la gelateria mi viene in mente il grande Drudi. Che diceva tirami su la banana col bacio.
0: Sì, va bene.
1: Bella Gianni.
0: Va bene, vai.
1: Gelato acido. Anzi no, gelacido.
0: Gelacido.
1: Sì, oppure gelato sudato.
0: Gregorio da Lainate, un bacio alla banana.
1: Ok. Ne sono arrivati mille, lo leggo subito.
0: Vai.
1: Per tutti i traumatizzati. Prendo a caso quello di Eliseo da Milano, ma Two girls, one cup.
0: Non andate a guardarlo su internet.
1: Se non sapete cos'è, lasciate perdere.
0: Poi, guarda che bello, Seda Rosate, geniale. Sì. Nome più sbagliato per una gelateria? 1, 2, 3, sciolta.
1: Mani appiccicose.
0: Sì.
1: Lorenzo da Senigallia.
0: Roberto da Conegliano. Nome più sbagliato per una gelateria? Conoscopia.
1: Sì, chi è?
4: 100 gusti, cazzo. Unico sapore. Silver da Forlì.
0: Wow, sì, bello, sì. Vai.
1: Lecca mela.
0: Sì, caco e cioccolato, Stefano da Usmate. Bello.
1: Non è cioccolato, Patrick da Padova.
0: Sì, Johnny da Karate, nome più sbagliato per una gelateria, Tincono.
1: Sì.
0: Scusate, ma mi è andato qualcosa di traverso.
1: Lecca piano, Sonia da Torino.
0: Devi andare avanti
1: no,
0: tu.
1: No, no, no, fermati, che adesso guardiamo Paolino morire.
5: Muori.
1: Dai, fallo in onda. Me l'hai promesso.
0: Ai, stavo morendo, te lo giuro.
1: Cosa avevi in bocca?
0: Non lo so.
1: Che ti è andato di traverso un dente.
0: Ma non lo so, non respiro più. C'è qualcosa che non va.
1: Le mie preghiere verranno esaudite.
0: Sarà qualcosa, avrò fatto del male
1: no,
0: a qualcuno.
1: Che sei viola, devo farti la manovra di Heimrich lì.
0: Aspetta, come ho bevuto.
1: Ce la fai?
0: Ce la faccio,
1: guarda,
0: ce la faccio.
1: Un colore che non mi piace neanche un po'.
0: No, ce la faccio,
1: però
0: ce la faccio.
1: Respira col naso. Mi hai tirato sulle scarpe.
0: Chi è?
1: Mi hai fatto preoccupare.
6: Io, no, maestra.

0: Sono Giorgio di Trento. Io la chiamerei le palline di Rocco. Sì. Ciao ragazzi.
1: Arianna da Bergamo invece, che dice il nome più sbagliato per una gelateria è Escherichia Coni.
2: Oi. Samuele suggerisce gelati per sempre.
1: Bello, bello, bello. Allora, noi ci fermiamo, così ho il tempo anche di andare a recuperare il polmone. Sì. Quindi vi ricordiamo soltanto le nostre coordinate. Il nome più sbagliato per una gelateria. Immaginatevi di aprirne uno sul lungomare. La gente non viene perché il nome è sbagliato. SMS, WhatsApp e WhatsApp vocali 342 41 15 105.
2: Come ha fatto il nostro socio Angelo da Putignano?
1: Cosa?
2: Prendilo in cono.
3: Paulino e Martini, sono per voi.

0: Anna.
1: Ma che amore.
0: Ciao da Lorenzo e Luca.
1: Vai. Amori.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Afte.
4: Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
4: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
4: Rapida la guarigione.
3: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
7: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
6: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi a Riccione.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina. Per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. E Matonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
11: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
12: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
11: Brava Samira!
12: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
11: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
12: Riso Flora, non scuoce mai.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: il nostro 105 Selection Jugel con Moving to the Sun su Radio 105 con i due soci Paulino e Martin. Quello che resta di Paolino, perché non lo so, so cosa mi è venuto alla gola, però vabbè.
1: Attenzione, visto come abbiamo chiuso con i nostri piccoli fan,
0: sì.
1: I fan di Renato Zero sono i sorcini, noi della carovana abbiamo i piccoli fan, i socini.
0: Grande,
1: non dimenticatevi
0: i socini. Allora, 342 41 15 105, oggi stiamo parlando di gelateria. Vi abbiamo domandato di trovare il nome più sbagliato per una gelateria. Cioè, voi immaginatevi di camminare sul lungomare, aprite la gelateria, la gente non entra perché avete
1: perché
0: trovato
1: avete il nome sbagliato.
0: Avete il nome sbagliato.
1: Per
0: serve...
1: esempio, c'è il, lo small,
0: certo,
1: il regular,
0: medium, sì.
1: Il medium e il rocco cono.
0: Oh, il rocco cono.
1: Il rocco cono è quello, quello che c'ha su due palle così. Allora,
0: guarda, nel rocco cono ciò che mi preoccupa non sono le palle. Ti posso è più il cono che mi... Poi, il nome più sbagliato per una gelateria, lo scrive Elisabetta Dall'Onigo. Fior di Blatte.
1: Cazzo,
0: il fior di Blatte, ma quanto geniale devi essere!
1: Il gelatano.
0: Belle. Guarda, Fabio, a proposito, Lorenzo che dice apro una gelateria in Sicilia e la chiamo il Siculo Gelato.
1: Quella.
0: Siculo Gelato.
2: Ciao, sono la Maristella.
0: Ciao.
2: Allora, gelateria si lecca, si morde, si succhia, tutti i gusti son gusti.
1: Sì.
0: Secondo me in Toscana c'è un vento strano in sto periodo,
1: Cacao nella coppa.
0: Poi, nome più sbagliato per una gelateria, il tiramelo su, Carlo dalla Mezzia Terme.
1: Cacao, cacao.
0: Sì, va bene.
1: Cacao, cacao. Cacao,
0: ok. Il gelataio lecca paletta.
1: Sì, ok.
0: Boh, aspetta.
1: Attenzione, tutti fritti. Gelateria, okay. Tutti fritti.
0: Sì.
1: Non tutti frutti. Tutti fritti. Gaetano Davola.
0: Poi fermati. Gelateria ferra menta.
1: Buono.
0: Vabbè,
1: Daniele da Milano, speriamo che ti cada.
0: Che cazzo. Palle sciolte, va bene.
1: E Ale da Segrate mi cacao addosso.
0: Chi è?
2: Il nome più sbagliato per una gelateria? Io, maestra, io.
1: Vai.
2: Io. Sembra cioccolato, ma non è. Eleonora da Verbania.
1: Ok.
0: Ehi, tu in questo momento, se stai guidando, ferma la tua autovettura.
1: Sì.
0: Perché Steda Rosate si gioca il jolly. Il nome più sbagliato per una gelateria? Vieni avanti, cremino.
1: Ma no, che cazzo? Questa è bella.
0: Cosa gli vuoi dire? Cioè, nel senso, cioè, veramente.
1: Di partecipare insieme a Cristian al Gela Milano.
0: Avevamo il Siculo Gelato,
1: esatto.
0: Anche il Gela Milano.
1: Cioè, la competizione mondiale di gelati la fanno ad Acireale.
0: Ok, come si chiama?
1: A Catania. No, non mi ricordo.
0: Ah, ok, no.
1: Però c'è, cioè, il mondiale del chi fa il gelato più buono.
0: Ok.
1: O l'europeo, non mi ricordo, una cosa importante. La fanno ad Acireale. A Milano c'è il Gela Milano.
0: Gela Milano, chi è?
3: Ciao, soci, Umberto da Villanova Canavese.
0: Ciao. Sì.
3: Il colonscopia.
0: Sì. Oh.
1: Sì. Andrea da Tortona. Stafilococco.
0: Vabbè.
1: Sì.
0: Allora, poi ancora gelateria cono d'ombra, Marco dalle Inie. Ci giochiamo gli assi oggi, va bene. Poi
1: ce l'ho sciolto, Riccardo Ferrara.
0: Chi è?
4: Vi aspettiamo tutti per un buon gelato alle dolci caccole.
1: Sì.
0: Allora,
1: stai al fresco, Luigi ed Enrico.
0: Continuate voi le nostre coordinate, quindi SMS, WhatsApp e WhatsApp vocali,
1: sì.
0: 342 41 15 105. Il nome più sbagliato per una gelateria.
1: Palle saporite?
0: Palle saporite è bello.
1: Bello,
0: sì, mi piace, sì. Non ci entrerei da palle saporite.
1: Guarda che sei omofobo oggi.
0: Non sono omofobo, no.
1: Dai, metti un paio di like su Instagram.
0: Sta roba che
1: vai,
0: mi stanno,
1: like su
0: stanno cercando di rimorchiarmi tutti su Instagram. Sono una persona seria. No.
1: Sì, sì.

0: Beh, ragazzi, cioè, stiamo arrivando a un livello di genialità che è oltre oggi. Allora, prima di andare avanti, una cosa molto molto importante, perché sono stati pubblicati i dati di ascolto Audi Radio del secondo trimestre 2026 e il gruppo radiofonico di Mediaset resta saldamente al primo posto in Italia. Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio e Radio Norba raggiungono oltre il 20% di share nel quarto d'ora medio e quasi il 50% degli ascoltatori nel giorno medio.
1: Da 10 anni Radio Mediaset è la voce leader della radio italiana e questa sera al TG5 potrete anche vedere il servizio dedicato a questi magnifici risultati. Desideriamo quindi ringraziare Pier Silvio Berlusconi, presidente e amministratore delegato di Mediaset, per aver valorizzato l'impegno di tutti noi ed il raggiungimento di questo traguardo.
0: Grazie,
1: e
0: ragazzi,
1: secondo me,
0: grazie.
1: Stavolta io ci scommetto che ci siamo.
0: Dove?
1: Il servizio.
0: Ma c'è lui, è lui, no? Scusami, dice? È lui che fa. Ma certo, assolutamente.
1: Dietro, siamo dietro.
0: Però, però ragazzi, veramente grazie, perché ovviamente Audi Radio, senza di voi che poi date le vostre preferenze, insomma, non saremmo qua. Quindi veramente grazie, grazie mille di cuore a tutti.
1: E nonostante i miei tre migliori amici abbiano dato un'altra radio apposta per darmi fastidio, niente, siamo davanti lo stesso. Te, ciappa.
0: Allora, detto questo, torniamo in argomento al 342 41 15 105. Vi abbiamo domandato oggi di trovare il nome più sbagliato per una gelateria.
1: Non è latte, Alex da Venezia.
0: Sì, va bene. Qui mo cominciano veramente i geni, tipo Samuele da Limbiate. Gelateria Mango un gusto.
1: Mango pa capa.
0: Scusami, non si firma, ma dice gelateria. Qui il pistacchio non l'abbiamo, è di bronde.
1: Oh no.
0: Cazzo.
1: Leonardo da Manduria agita e gusta, mentre Gio da Monza ti spennello la cialda.
0: Chi è?
2: Il nome per la gelateria? Se ti piace molle, ti faccio morire. Ciao.
0: Sì. Va bene, poi
1: Samuele da Villa Santa, conorrea.
0: Sì. E poi, nome più sbagliato da dare a una gelateria?
1: Sì.
0: Ah, dammi l'ano ciola. Oh raga, io li leggo, Ambasciatore non porta pene.
1: Giovanni da Terrassa Padovana.
0: Ah sì?
1: I tuoi cari gelati. Si è arrivato dopo.
0: I tuoi cari gelati.
1: I tuoi cari gelati.
0: Wow. Chi è?
3: Hai fretta ma hai voglia di un gelato?
0: Sì.
3: Vieni da cialdrone, cialde volanti.
1: Poi, sei un cialdrone.
0: Le palle che volevi, Lori da Misano.
1: Donna viene a prendere il calippo, Paolo da Torino.
0: Vabbò, poi
1: allora, Gina da Pavia.
0: Cos'è?
1: Gina.
0: Sì, da Pavia, sì.
1: Gelateria Indomaz.
0: Indomaz.
1: È proprio Pavia, un po' subito.
0: Sì, Pavia a mare, più che altro. Panna smontata, Carolina da Carugate.
1: Entra per essere incoppettato.
0: Va bene, poi
1: gelato col pelo, Giovanni da Firenze.
0: Ma questo no, un po' di genialità. Allora, va bene, ci dobbiamo fermare. Noi facciamo una piccola pausa. Scusa, mi è appena caduto l'occhio su questo che ha scritto: no coni per il cerume. Adesso vado a vomitare in un angolo. Ci fermiamo, noi vi ricordiamo le nostre coordinate. Allora,
1: vai.
0: Nome più sbagliato per una gelateria, cioè. Voi immaginatevi uno che cammina sul lungomare, voi avete aperto la gelateria.
1: Oh, che voglia di gelato! Poi leggete il nome.
0: No, non vado lì, vado nell'altra.
1: Andiamo di Bronte.
0: No, nome più sbagliato per una gelateria: 342 41 15 105.
1: Vieni a mangiare un gelato al creme caramerdo. 105 all'ora della
4: carovana. La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Ayer X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
10: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
9: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
10: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000€ in gettoni d'oro.
9: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
10: Vi aspettiamo!

0: 105 all'interno della carovana, dove oggi al 342 41 15 105 vi abbiamo chiesto di trovare il nome più sbagliato per una gelateria. Cioè, ritorna al gioco dei nomi più sbagliati. Voi camminate sul lungomare, vedete il nome della gelateria, non ci andate perché il nome non vi attira, ok? E da lì dovete trovare voi il nome più sbagliato. Per esempio,
1: caffè caldo.
0: Vabbè, sì. Così a caso proprio. A caso. Ok, Gian Donato dalla Svizzera. Cono per lei, gelato per lui. Bene. Sì. Chi è?
2: La miglior gelateria Diabete Express.
0: Oh! Ah, Diabete Express, ok.
1: Wow.
0: Nome sbagliato potrebbe essere il conato.
1: Sì.
0: Perché c'è il cono gelato, il conato.
1: Buono da sciogliersi.
0: Sì, bello, bello. Sì. Allora, devo essere onesto. Io apprezzo tantissimo quando vado nei paesi di mare, ok? No. Mangiare il gelato nelle magari gelaterie, quelle tradizionali, quelle che si tramandano di generazione in generazione, ok? Sì. Che magari è stato proprio il Trisavolo ad aver inventato il gelato.
1: Abbiamo capito.
0: Come il Ga che scrive le palle del nonno.
1: Sì.
0: Secondo me non è proprio una cosa bellissima.
1: Grazie a Carlo da Cesano Brianza, perché non sentivo questa parola da 15 anni.
0: Vai.
1: Ganglioneuralgia.
0: Cos'è?
1: La ganglioneuralgia.
0: Che cazzo è?
1: Detta anche sfenopalatina.
0: Sì.
1: È il mal di testa dato da gelato.
0: Ma quando ti viene il mal di testa, che brutta roba.
1: Perché si rimpiccioliscono i... come si chiamano le vene, quelle piccole che hai sotto il palato?
0: Sì, tu che sei partito con sta roba. Le vene piccole.
1: Le vene piccole.
0: Cioè, dalla ganglioprenia alle vene piccole.
1: Ci sono le vene piccole, esatto.
0: Chi è?
3: Gelazzo vuoi e muoviti a scegliere, Salvatore d'Ancona.
0: Gelazzo vuoi,
1: sì,
0: ma
1: sì,
3: gelazzo vuoi.
0: Ma veramente.
1: Sì, sì.
0: Guarda, Stefano da Mariano Comense. Ehi. Attaccati a sto cono.
3: Sì. Gelazzo vuoi.
1: Gelateria con i culi.
0: Sì,
1: sono dei coni apposta.
0: Scusami, per tutti quelli che amano le creme, ok, c'è una gelateria apposta che si chiama Cremazioni. Toppa da Pozzo della Chiara. Bello.
1: Andrea da Due Ville, ti svegli gelato.
0: Chi è?
4: Ciao, Cioci, ciao Fargi.
0: Ciao.
4: Gelateria La Muffa. Ale Daminovo.
0: Vabbè, ok.
1: Ma lo fa la muffa il gelato, no?
4: La muffa.
0: Ma non ho capito, come, scusa?
4: La muffa.
0: Ma come lo dice,
1: guarda,
0: bene?
1: Guarda che se tu chiudi gli occhi e non sai cos'è, che cos'è che fa là?
4: La muffa. La muffa.
0: Ma perché lo dice con 4
1: guarda dalle pareti, guarda, la vedi apparire dalle
0: la
1: pareti.
0: Vedi apparire dalle pareti.
1: Sì, sì.
0: Se voi guardate adesso, guardate la vostra radio in questo momento.
1: Sì,
0: ecco.
1: Una cosa che fa angolo.
4: La muffa.
1: L'avete vista? Verde, verdina.
0: Va bene, poi
1: Calippo Tour, Michele da Sicilia.
0: Sì.
1: Non lo so quanto possa allontanare.
0: Esatto.
1: Piedi,
0: Palle di gusto, già sciolto, Ale da Milano.
1: Se ti piace duro.
0: Va bene.
1: Gelato.
0: Poi
1: disgusto. Alessandro da Genova.
0: Bello questo qua. Ah. Chi è?
5: Il nome più sbagliato per una gelateria?
1: Sì.
5: La mosca sul cacao.
0: Non ho capito.
1: La mosca sul cacao.
0: La mosca sul cacao, ho capito bene?
1: Sì.
0: La mosca sul cacao.
1: Hai capito bene.
0: Wow, che buono. Comunque, ragazzi, cioè, Martin lo dice da una vita: se a 2 miliardi di mosche piace.
1: Sì, 2000 miliardi di mosche.
0: 2000 miliardi, sì, perché 2 miliardi li ho in casa solo io adesso.
1: Motivo ci sarà.
0: Bastarde maledette, guarda veramente.
1: Allora.
0: Cazzo, servono le zanzariere?
1: Le care due palle.
0: Sì. Non è stato un errore, cioè non è stato un errore di pronuncia, no?
1: Sì, no, è le care.
0: Le care, due palle di gelato,
1: esatto.
0: Giustamente.
1: Sì.
0: Che due palle. Va bene.
1: Il conato.
0: Sì, continuate voi perché Cristian, tanto abbiamo ancora tempo, poi chiuderemo l'argomento la prossima ora. Dovete trovare il nome più sbagliato per una gelateria.
1: 342 41 15 105.

0: La muffa.
1: La muffa. Parola d'ordine della prossima stagione sarà
2: La muffa.
3: Che potremmo aggiungere accanto al muschio.
1: Sì, sì, è vero. È vero.
3: Se non tieni il muschio dell'anno prima, del presepe, non lo butti via.
1: Potremmo mettere la muffa quest'anno nel presepe, ci sta, va bene. Allora.
3: Muschio, chiave inglese muffa.
1: Sì, sì, sì. Sì. E poi dobbiamo mettere gli schifoli. Abbiamo messo gli schifoli del legno anche quest'anno. Va bene, allora, nome più sbagliato per una gelateria, il 342 41 15 105, per esempio
3: Vita Amarena.
1: Augusto che scrive, Augusto da Limone sul Garda, che già sta roba fa ridere.
3: Limone è una bellissima cittadina.
1: No, no, vabbè, ma scrive, io apro la gelateria, Augusto di Limone.
3: Ma numero uno.
1: Ma tu sei il numero uno, cioè uno che si chiama Augusto, che abita a Limone sul Garda, apre la gelateria che si chiama Augusto di Limone.
3: Guarda che non è il primo che fa una cosa del genere.
1: Io lo amo.
3: Per esempio, l'autista degli U2, si chiama Guido.
1: Sì.
3: Sì.
1: Quindi?
3: Ed è sardo, Guido or Guidautiu. Si chiama
4: mamma.
3: È da lì che è nata la canzone.
1: Posso scendere? No. Allora ci dobbiamo fermare, tanto poi l'argomento lo chiudiamo nella prossima ora. Quindi, nome più sbagliato per una gelateria:
3: 342 41 15 105.
5: Traffic.
6: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Bologna il traffico è congestionato tra Modena Sud e Modena Nord in direzione Milano. Alle porte di Milano, incolonnamenti tra il bivio per la tangenziale est e la ovest in direzione Bologna. Un incidente si è verificato sulla A7 Milano-Genova tra Busalla e Genova-Bolzaneto in direzione Genova. Code per incidente sul grande raccordo anulare di Roma, al bivio per la A24 Roma-Teramo procedendo in direzione Casilina. Sulla A4 Brescia-Padova, lunghe code per incidente tra Brescia Centro e il bivio per la A21 in direzione Milano. Infine si è verificato un incidente sulla statale 24 del Monginevro a Cesana Torinese. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
7: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su siscom.eu.
12: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
14: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
15: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
16: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
17: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
18: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
19: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
20: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
21: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
22: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
23: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
24: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
25: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
1: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
2: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: A Radio 105 sono le 19 in punto.
4: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
5: Ben trovati da Virginia Giacomin. Crolli, treni deragliati, aeroporto chiuso in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo un terremoto di magnitudo 7.1. Strage in un affollato centro commerciale, una deflagrazione legata al sisma ha fatto crollare il secondo piano dell'edificio. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime. 200.000 persone vengono fatte evacuare, in 40.000 senza elettricità. Il premier israeliano Netanyahu è alla Casa Bianca per un incontro a porte chiuse con il presidente americano Trump. Allarme per il rapido deterioramento della situazione in Cisgiordania arriva dall'ONU. Il tycoon ha incontrato anche Zelensky. Il leader ucraino ha parlato di bilaterale positivo. La Lega frena sull'utilizzo del prestito SAFE per 14,9 miliardi di investimenti nella difesa da parte dell'Italia, dopo l'annuncio del ministro degli esteri Tajani davanti alle commissioni riunite di Camera e Senato. Dall'opposizione il PD critica e parla di caos nel governo. Due gemelli di 14 anni sequestrati, denudati e picchiati da una baby gang in un campo a Conegliano, nel Trevigiano. Le violenze riprese con il cellulare. La madre dei due minori ha sporto denuncia, alla base del pestaggio il fatto che i gemelli avrebbero fatto la spia su un imbrattamento. Un bracciante agricolo di 61 anni di origine algerina è morto per arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino, nel Siracusano. L'ambulanza è arrivata da Sortino, a 80 km di distanza. La CGIL chiede l'estensione dello stop nelle ore più calde anche ai lavoratori in serra. Lo sport, fioretto maschile d'oro e spada femminile d'oro ai mondiali di scherma di Hong Kong. Calcio, domani alle 18, la conferenza stampa di presentazione di Roberto Mancini e Claudio Ranieri, rispettivamente nuovo commissario tecnico della nazionale e nuovo direttore tecnico. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: Bosa con Lose Myself su Radio 105. Comincia ufficialmente l'ora numero 2 della carovana, ora in cui avremo Riso Zero, dove ci sarà anche l'ultima puntata del gioco del dialetto, dove metteremo in palio tre scettri oggi alla prima. E poi vi spieghiamo dopo le regole. Chiudiamo quello che è stato l'argomento che abbiamo fatto nella prima ora.
1: Sì.
0: Che c'è?
1: Volevo domandarti, scusa, ma una cinese che mangia troppi dolci diventa glassa?
0: Sì,
1: visto che stiamo parlando di gelato,
0: visto che sta per arrivare Riso Zero tra poco, giustamente. Abbiamo parlato di come in Giappone è stato nuovamente ribattuto il record di vendita dei meloni Yubari, 2 meloni, 31.000 euro.
1: Wow.
0: Capo do cazzo. E da lì l'argomento di oggi al 342 41 15 105: nome più sbagliato per una gelateria.
1: Diego da Pneu.
0: Pneu
1: è pneumatico.
0: Ma non c'è una città che si chiama Pneumatico?
1: Lo dici tu.
0: Ma no, è Porto Recanati.
1: Ah sì, giusto. Pneu,
0: Porto
1: Recanati.
0: Vai.
1: Hai ragione. Perché il nostro gelato ce la mette, il nostro gelataio ce la mette tutto. Due palle sudate. Perché fa caldo.
0: Giusto, fa caldo. Poi, sempre per quelli che hanno invece passione della tradizione, nome più sbagliato della gelateria: la tazza del nonno, ste da Rosate.
1: Ok. Fior di colera?
0: Vai. Il gelato di stucco. Vabbò, poi il cono palla. Ma il cono palla esisteva davvero?
1: Sì.
0: A parte che era di un buono. C'è un altro campionato.
1: C'è ancora
0: il cono palla.
1: C'è ancora il cono palla. Te lo porto? No, come faccio a portarlo?
0: No, come fai?
1: Lo mangio davanti al.
0: Scusami, tienilo al caldo e portamelo.
1: Te lo metto in docono.
0: Sì, bravo. Poi, nome più sbagliato per una gelateria. Vieni a prendere il cono, Salvatore da Colle Valdelsa.
1: Gelateria Gelando Tre Palle, Giovanni da Vignate.
0: Va bene.
1: Gelando.
0: Poi la cala che scende brina. Il gelato che congela sopra. La calabrina.
1: La calabrina.
0: Poi
1: gelateria artigianale, noi lo facciamo col
0: sì. Con passione,
1: chimico da Prato.
0: Con tanta
1: passione, sì.
0: Fermi.
1: Che c'è?
0: Alla fine arriva il vincitore, nonostante prima le schiariche. Allora, le schiariche a coni è una,
1: sì,
0: di quelle,
1: okay,
0: che mi è piaciuto,
1: vai,
0: più,
1: sì,
0: di tutti.
1: Sì.
0: Nome più sbagliato per una gelateria? Il bacio di Giuda. Gli vuoi dire a uno così?
1: Infatti,
0: non si è firmato. Il genio non si firma, vedi?
1: Questa gelateria, il gelataio si chiama Carlo.
0: Sì, quindi.
1: Quindi il gelataio Le Carlo.
0: Giusto. C'è anche il fior di canna, grazie da Padova.
1: Il cioccacato.
0: Però Fargi. Però il cioccacato.
2: Il cioccacato non
0: è male,
2: no, non fa bene.
0: Apriamo un
2: sai cosa fa venire il cioccacato?
0: Cosa fa venire il cioccacato?
3: La muffa.
1: Carmelo da Vicenza, G lato B.
0: Ai, che puntata difficile oggi.
1: Non ti è piaciuta?
0: No, mi è piaciuta. G
1: lato B,
0: certo, sì. Poi che c'è?
1: Vai. Gelateria francese Le Camel.
0: Le camelle,
1: esatto. Il cammello. Sì.
0: Sai che veramente, secondo me, se avessimo tirato fuori il francese prima, secondo me avremmo avuto delle gioie. Non lo so, questa sensazione.
1: Perché Salvatore da Reggio mette la gelateria spagnola. Cogno tutti i gusti.
0: Vabbè, basta, dai, finito, dai. Cioè, abbiamo avuto la Francia, la Spagna, manca la Cina.
1: La tazza del nonno.
0: Sì, l'ho appena letta, socio, okay, la tazza del nonno. Va bene. Chiudiamo qua l'argomento, ok? Tanto.
2: Ma l'ha appena letta?
1: Ma sei sicuro?
2: Cos'hai nel cervello là?
3: La muffa.
0: Ha preso umidità e ha fatto.
2: Beh, devo dire che tra tutti e due, comunque, oggi è proprio giornata. Mi è appena arrivato un file da uno studio qua in fianco. Che cazzo ridete?
0: Perché
2: non ho ancora schiacciato nulla.
0: Ma perché so già, però Mattia, tu devi fare i cazzi tuoi ogni tanto anche nella vita.
2: Non si insultano gli impiegati.
4: Bravo, non è colpa mia se entrate in uno studio e iniziate a dire cose.
0: Cioè, tu arrivi, chiedi un favore. Noi la nostra pausa di 8 minuti veniamo di lì a fare quel tuo favore.
2: Bisogna condividere con gli ascoltatori.
1: Bravo.
2: Tutto ciò che accade. Cioè, la regola è che quello che accade dentro gli studi Radio 105 rimane al 105.
0: Non è vero, non è vero.
1: È vero.
0: Io, a mia discolpa, posso dire solo una cosa.
1: Sì.
0: Allora,
1: fuori quella che ti stavi mangiando l'unghia, ti do una martellata su quelle unghie.
0: L'unica cosa che posso dire è che. nell'altro studio dove abbiamo registrato le telecamere erano spente. Motivo
2: ma
0: per
2: non
0: cui...
2: i microfoni, ovviamente. Stavate registrando.
0: Motivo per cui stavo. Sì.
2: E così ho deciso di condividerlo con
1: va bene.
0: Va bene. Possiamo sentire questa, questo fuori onda?
2: Ma voi la, non solo l'avete già sentito, l'avete fatto. Siamo noi che sentiamo.
0: Prego, prego.
2: Vediamo cosa avete combinato.
0: Vediamo, sentiamo.
2: Sì, sentiamo.
0: Allora, facciamone due insieme, poi facciamo testa in testa.
1: La devi smettere di metterti quelle dita di merda nel naso e poi toccarmi. Porco due.
0: Non me lo sono messo nel naso. Sono ciucciato.
1: Che schifo.
0: Allora.
1: Aspetta, dai, farne due te.
0: Allora, però... vedi?
2: Io andate sempre d'accordo voi.
0: Sono,
2: due,
0: stato, sono stato anche onesto. Prima il dito nel naso e poi me lo sono ciucciato. Meglio di così.
2: Bravo.
0: Martin era solo lì nel mezzo, vedi.
1: Ci fanno sapere che PN non è Porto Recadanti, ma Potenza.

0: Ragazzi, veramente PN e Pordenone, non Potenza.
1: Ma che cazzo?
0: Le basi delle sigle delle città, ragazzi. Ciao Stefania.
2: Ciao Stefania, ciao, ciao, ciao. Guarda Stefania, ti posso dire una cosa. Ieri...
3: posso confermare che ho appena controllato? No, non è
2: ti
3: così.
2: Ti posso...
4: è di Pescara, giusto?
2: Ti posso... sì, sì, PS Pescara. Ti posso dire una cosa, guarda, come si chiama l'amica? Vabbè, comunque
3: Alessandra, Alessandra.
2: Comunque allora
3: Mirka.
2: Ieri nel momento in cui abbiamo sbagliato una targa, io e il socio fuori onda abbiamo detto: che bello, finalmente hanno capito che stiamo giocando.
3: Esatto.
2: E non ci corregge più nessuno, anzi
3: ci hanno mandato una meglio,
2: una roba più sbagliata ancora.
3: Che bello.
2: E invece no, no, no, e invece no, no, no, no, no. Ancora
3: grazie
2: qualcuno.
3: A tutti quelli che hanno messo like sotto il mio commento di una pagina strana. Ciao, che ho scritto invece no, no, no, e hanno scritto io l'ho letta cantando.
4: Ma... ciao, soci, scusate se mi intrometto, ma PN è Pordenone, azienda è Potenza. Scusate, ma dovevo dirvelo. Ciao,
2: giusto, giusto, giusto, è giusto, voi giustamente, assolutamente.
5: Milano è ML e questo lo sanno.
2: Certo,
5: vediamo,
2: certo,
5: adesso
2: certo.
5: Anche qui avete da dire.
2: Fermati.
5: Vediamo.
2: In un momento in cui stiamo spiegando le cose, scrive Antonio che dice:
3: sì.
2: PE è Pescara.
6: Io ti troverò, bastardo. Mamma, come ti troverò? Passerò le mie vacanze a cercarti, bastardo.
2: Allora, direi che è arrivato il momento, fanciulli.
3: A Perugia.
2: È arrivato il momento di riso zero. Ovvero, da adesso,
3: sì.
2: 342 41 15 105, potete o dovete raccontare tutte quelle barzellette che non fanno ridere. Oppure quelle barzellette che generalmente raccontate dopo tre birre medie, perché prima non avete tutta questa fiducia da raccontare agli amici.
3: Quelle che non fanno ridere neanche voi, però sai...
2: Nell'enfasi, nel lancio, certo.
3: Cioè, la racconta una il Fargin, la racconta una Paolino, la racconta una Mattia, arriva Martin e no.
2: Ecco, sono quelle barzellette.
3: Quelle lì proprio.
2: Quelle lì, ok. Che poi il Fargi le unisce tutte e poi ci siamo accorti che unendole tante insieme, poi alla fine fa ridere, sono le freddure, dai.
5: Sì. Ma a me non è che fanno ridere, a me fanno venire...
7: Ah, bellissima.
5: La muffa.
3: La muffa.
2: 342 41 15 105 è l'unica regola di Riso Zero, che ci vogliono solo messaggi vocali.
3: Lo sapevi che sono i cinesi il popolo più puntuale del mondo?
2: Ah, sì?
3: Uh-huh.
2: Perché?
3: Perché sono già lì.
2: Wow.
3: Sapevo che ti sarebbe piaciuto.
2: 342 41 15 105. Solo barzellette, freddure, cose che non fanno ridere. Tipo:
3: sì.
2: Un romano entra in un caffè, alza due dita e ordina 5 birre. L'hai capita?
3: Sì, sì.
2: Come l'hai capita?
3: No, non l'ho capita.
2: Vedi? Scusa, un romano entra in un caffè, ordina due birre facendo il segno della V, e quindi sono cinque il numero romano.
3: Lo zero come lo facevano i romani?
2: Eh?
3: Lo zero come lo facevano?
2: Non chiedere, le barzellette sono così. No, va bene.
3: Come due... scende un giapponese dalla montagna?
2: Come scende?
3: Sushi.
2: Non è male questa qua, Tocca a voi al 342 41 15 105 tutte quelle barzellette, le freddure.

0: vacca con una P sopra la testa?
1: Non lo so.
0: Vacca P.
2: Sapevo.
1: Questa non è male, questa mi è piaciuta. Me la gioco. Allora, sì. 342 41 15 105 solo questo tipo di barzellette, perché poi il Fargi le unirà tutte. Avremo un bel 5 minuti di riso zero, bello pieno, bello tamugno di barzellette.
0: Tamugno.
1: Sì. Lo sai che due alberi quando si innamorano si corteggiano?
0: Questo non già detto. Ti piace il nome Mozart?
1: Lo Mozart.
0: Non è un gran nome, no. Però suona bene.
1: Scusami, leggo l'ultima, giuro, io leggo l'ultima. Allora,
0: dai.
1: Ho comprato una macchina nuova, sì. Ce l'avevo nel garage. La mattina sono sceso, l'ho trovata tutta rigata. Ho scoperto che avevo comprato un autolesionista.
0: Che lavoro faceva il tuo babbo?
1: Che lavoro faceva?
0: Sì. Domanda.
1: Bancario.
0: Puoi chiedere se per aprire un mutuo devo stare zituo?
1: Dobbiamo fermare. Allora, tocca a voi, la palla passa a voi. Solo freddure, barzellette, colmi, tutte quelle robe che teoricamente non fanno ridere, ma poi fanno ridere.
0: 342 41 15 105, un sassofono in entra in un caffè. Jazz.
3: Riso zero.
4: Missione riso zero.
5: E tu?
4: Hai voglia di metterti in gioco?

0: Ragazzi, mi dispiace per voi, ma Potenza è PZ.
1: Basta, ma basta!
2: Oh, abbiamo il computer davanti, vuoi che non lo sappiamo? Dai, Potenza è PN, sta!
1: Chi è?
3: Ignoranti!
2: Eccolo!
3: Ponte di legno!
1: Cos'è Piero?
2: Piero è ponte di legno.
1: Ponte di legno, c'hai ragione, cazzo.
2: Che non è in provincia di Brescia, fa provincia Brescia.
1: Ma provincia è un mini stato ponte di legno, praticamente. Con i ricchi che ci sono lì, praticamente potrebbe anche essere.
2: Sì.
1: Va bene, allora avete ancora tempo per raccontare le vostre barzellette, le vostre freddure per riso zero al 342 41 15 105. Tra poco.
2: Noi non ve l'abbiamo detto, ma pensavo che fosse ormai chiaro. Per sentirle in onda dovete mandare dei vocali.
1: Il mio gatto ha l'alopecia.
2: Sì.

0: gli è venuto il pelo ponneso. Ci fermiamo, tra poco preparatevi perché arriva l'ultima puntata del giuoco del dialetto.
1: Non cominciamo, soci. PN e perché no? Ma cosa sto pordenone? Su 105 all'ora della
2: carovana. Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice: hai 10 minuti? Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
3: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
4: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I deodoranti Neutro Roberts Spray, Rolle e Vapo delle linee base sono a 2,39 €. Gli spray e Rolle Essenze Italiane Neutro Roberts sono a 2,99 €. I detergenti intimi li trovi a 1,79 €. E con due prodotti Neutro Roberts, di cui un deodorante, in omaggio il mini deo di Essenze Italiane Dolomiti. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Radio 105. Proud to be different.

0: Immagine Tame Impala su Radio 105, all'interno della carovana, dove abbiamo...
1: D'altronde cosa faceva Dracula?
0: Succhiava?
1: Impala.
0: Cazzo!
1: Non hai colto questa cosa?
0: C'è sta vena di Riso Zero qui che gira.
1: Ma non è che è Riso Zero, è storia questa.
0: È vero, è vero. Vlad per gli amici, esatto, era il Conte Uguccione. Che cazzo era?
1: Ci c'entra il Conte.
0: No, come si chiamava Vlad? Era Vlad l'imperatore.
1: Vlad l'imperatore, Tame Impala.
0: Ma sì, Dracula. Ok. Ma il nome suo, te lo ricordi?
1: Non Vlad, era? Vlad, Vladimir.
0: Ma no, aveva Conte qualcosa di qua. Adesso vado a cercarlo, vado a cercarlo. Dopo te lo dico.
1: No, Vlad... Franco e Mir.
0: Sì, Franco e
1: Vlad,
0: Ciccio.
1: Vlad, Franco e Ciccio.
0: poi te lo dico, sì. Va bene.
1: Mi hanno clonato la carta. Adesso sono poveri anche loro.
0: Sì. Socio, dobbiamo. Non è Riso Zero adesso.
1: Questa è. Vedo, però mi ha fatto ridere.
2: Bella, bella.
0: Vabbè, andiamo, dai.
3: Ci presenta la sfida del dialetto. L'italiano come non lo avete mai sentito.
4: La sirena l'è incazzata che pomeggi il ballone.
3: Excuse me.
4: Volete che balli per i granchi in processione.
3: Do you speak dialetto? Parlez-vous dialetto? La sfida del dialetto. L'italiano come non lo avete mai sentito.
5: Speakersi dialetto.
0: Ultima puntata del giuoco del dialetto, in cui oggi metteremo in palio tre scettri.
1: Al primo classificato,
0: due
1: al secondo e solo uno per il terzo.
0: Al terzo, ovviamente, però, una cosa: il kit lo regaleremo solo e soltanto al dito più veloce d'Italia. Quindi,
1: lo scettro
0: soltanto il dito più veloce d'Italia si porterà a casa il kit di Radio 105. Quindi, maglietta, cappellino, certo, portapassi e zinetto. Ma siccome generalmente usiamo questa ultima puntata per scombussolare un po' la classifica,
1: sì, occhio, fate attenzione, giocate tutti perché potreste veramente rovesciare le sorti del gioco del
0: totale
1: dialetto.
0: Oggi giochiamo con Reggio Emilia, l'ultima città ad aver indovinato, appunto, Reggio Emilia.
1: Reggio Emilia.
0: In terza posizione,
1: presto a trovarli.
0: In terza posizione a quota 13,
1: sì,
0: in compagnia di Bari, mentre al secondo posto abbiamo Milano con 14 punti e al primo posto, pari merito, Brescia e Venezia a 15.
1: Sì.
0: Da lì in poi c'è un sottobosco di città a ogni punto. Allora, come funziona? 342 41 15 105.
1: Ci dovete mandare il vostro nome, la provincia per la quale giocate. Se scrivete Desenzano non vi conta il calcolatore, dovete scrivere Brescia.
0: Desenzano, Brescia, e da lì va bene, o solo Brescia, va bene.
1: Solo Brescia, tanto non importa,
0: sì,
1: va alla,
0: sì,
1: provincia. Quindi il vostro nome, la provincia per la quale giocate e la parola esatta tradotta in italiano.
0: Perché noi adesso vi daremo una parola proprio in dialetto Reggio Emiliano.
1: Sì. Reggino.
0: Reggiano, Reggio Calabria.
1: Sì,
0: sì, sì, fidati. Sì, fidati.
1: Beh, io quando,
0: Reggiano.
1: Quando ho detto arrivo col treno a Reggio,
0: infatti, sì,
1: ho detto, ma Reggio Calabria o Reggio Emilia?
0: Infatti,
1: chi se ne frega, vengono a prendermi in stazione.
0: È Reggiano, infatti il parmigiano Reggiano e non il parmigiano
1: Reggino. Hai ragione, potresti avere ragione.
0: No, non è che potrei, ho ragione.
1: Potresti avere ragione.
0: Cioè, va bene, comunque 342 41 15 105, nome, provincia, traduzione e poi da lì dovete essere il dito più veloce d'Italia. La parola da tradurre oggi dal dialetto reggio emiliano, reggiano, all'italiano è
1: Arloi.
0: Non vedo l'ora di dare qualche aiuto.
1: Allora, basta. È finito.
0: Non ho mica detto niente,
1: certo,
0: ho detto solo, non vedo l'ora di dare qualche aiuto.
1: Stavi per dire la parola.
0: Ma no, adesso diamo gli
1: allora,
0: aiuti.
1: Allora, potresti usare l'Arloi per misurare cose che non esistono.
0: Bene. Sì, bene.
2: Tre!
0: Ma aspetta!
2: Due!
1: Ma c'è? Poi
0: abbiamo soltanto dato due aiuti, neanche più di tanto.
1: No, tre, l'ha dato lui adesso.
0: Ne abbiamo dati tre di aiuti, direi che è facile.
1: Sì.
0: La parola da tradurre dal dialetto all'italiano è Arloi. Mi raccomando, fate in fretta a scrivere perché controlliamo il tempo migliore.
1: Esatto. Siate dei bravi ragazzi.
0: Va bene.
2: Vabbè, cos'è? La gara per bambini dell'asilo?
1: Sì, oggi sì.
0: 3, 4, 2, 41, 15, 105.
1: 2!

0: giuoco del dialetto. E oggi, raga, veramente. Allora, siamo stati veramente troppo buoni oggi a dare gli aiuti, ok? E infatti praticamente il 99,9% di voi ha indovinato. C'è soltanto qualcuno che ha scritto, aspetta, Alyosha, che ha scritto calibro e poi non si firma, ha scritto metro invisibile.
1: Allora, da Brescia Paolo ha scritto farabutto.
0: Sì.
1: Io Paolo voglio sapere in quale paese di Brescia abiti.
0: Allora,
1: Arloi in bresciano.
0: La parola da tradurre era Arloi. Sì. Come aiuto vi abbiamo detto, allora in realtà ho detto non vedo l'ora di dare gli aiuti.
1: Sì.
0: Poi
1: l'Arloi può essere usato per misurare cose che non esistono.
0: Poi il Fargi vi ha contato il tempo. Io vi ho anche detto, mi raccomando, fate in fretta, non perdete tempo.
1: Sì, io ho detto fate i bravi ragazzi, fumagazzi. Cosa fa la fumagazzi?
0: Gli orologi. E allora la parola
1: oltre
0: Arloi
1: a fare i nostri cronometristi.
0: E Arloi vuol dire proprio orologio.
1: Esatto.
0: Ok, allora vi ho detto il 99,9% di voi ha indovinato. Quindi oggi dobbiamo basarci sui più veloci.
1: I più veloci di oggi sono stati Luca da Verona, Luisa da Modena, Andrea da Reggio Emilia, Angela da Modena, Alessio da Genova, Massi da Gorizia, Irene da Modena, Fabio da Milano, Marcello da Modena e Giorgia da Ferrara.
0: Questi sono, i 10 più veloci.
1: Allora,
0: a noi però oggi serviranno i 3 più veloci. Sì. Facciamo il podio, dove al terzo posto daremo uno scettro, al secondo posto 2. Al primo posto 3 scettri, ma daremo anche poi
1: aspetta,
0: tutta la gadgettistica della radio.
1: Aspetta che riduco. Eccoli qua. Perfetto. Allora, attenzione.
0: Vai.
1: Al terzo posto si classifica Luisa da Modena.
0: Luisa da Modena, quindi Modena guadagna un punto.
1: Un punto e va da Moda.
0: Da 3 a 4, se non sbaglio.
1: Da 3 a 4.
0: Modena va da 3 a 4.
1: Tieni segnato che poi li devo sistemare.
0: Ok.
1: A Luca da Verona vanno i 2 scettri.
0: Quindi Verona prende
1: passa
0: 2
1: da
0: scettri.
1: 7 a 9.
0: Voilà! Va su Verona,
1: sì.
0: E vai.
1: E
0: mentre
1: attenzione,
0: il dito più veloce d'Italia.
1: Cazzo, qua è un casino.
0: Chi è che si becca 3 scettri?
1: Alessio da Genova.
0: Genova
1: passa da 8
0: a
1: 11.
0: Voilà! Quindi si avvicina tantissimo, perché poi al terzo posto c'era Bari.
1: Non
0: c'era Bari a 13, praticamente sono Genova balza praticamente
1: al quinto. 1 2 3 4 5.
0: Al quinto posto.
1: Pari merito con Vicenza e Cagliari.
0: Perfetto, quindi 3 punti per Genova, 2 per Verona, 1 per Modena. Alessio, ti porti a casa il kit di Radio 105.
1: Bravo Alessio.
0: Bravo, che sei stato il dito più veloce d'Italia. Va bene, direi che chiudiamo qua il gioco del dialetto, almeno per quest'anno, per questa stagione.
1: Sì, basta, non c'è più tempo.
0: E poi prossima stagione ricominciamo, dai. Sì, lo rifacciamo.
1: Quindi vince Brescia?
0: Non vince Brescia.
1: E come no? Al primo posto.
0: Insieme a Venezia.
1: Ma Venezia è arrivata dopo.
0: Ma che cazzo, no,
1: non può.
0: A dire la verità è arrivata dopo Brescia.
1: No,
0: sei sicuro?
1: Ma non perché Brescia, sono strasicuro.
0: Potremmo fare uno spareggio. Milano è al secondo posto. Facciamo una roba solo per i primi.
1: Sì, sì.
0: No. Ti dico,
1: tutti scrivono.
0: Ti dico io cosa facciamo l'anno prossimo.
1: Facciamo decidere i soci.
0: No, no. L'anno prossimo, la prima puntata, diciamo le città che sono a zero.
1: Sì.
0: E tutti vi spacciate per una di quelle città lì.
1: Sì, sì, sì, mi piace.
0: Così le tiriamo su, dai.
1: Se sono a zero è perché non si sente la radio.
0: Ci proviamo noi, no?
1: Sì, dai.
0: Chi è che è a zero?
1: Nessuno.
0: Ma come nessuno? Sarà qualcuno a zero ancora?
1: Guarda. Catanissetta, Carboni Inglese, Cisernia, Ogliastra, Rieti e Vibo Valencia.
0: Rieti?
1: Ah, ma Vibo Valencia sono spagnoli.
0: Ah, ma cazzo, Rieti, oh!

0: guardo questo video, più ho scoperto che Somber è uguale a Frodo Baggins.
1: Sì, sì.
0: È una roba, è il sosia. E ve lo dice uno che lo ama, il Signore degli Anelli. Non è una critica, non è una presa pericolo. È lui, è Frodo. Nel video c'è anche l'anello del potere al collo. È una roba allucinante, vabbè.
2: Ragazzi, qua c'è sempre gente che si lamenta.
0: Cosa c'è?
2: Empoli a zero per colpa di Paolino, che non l'ha data buona solo perché non fa provincia.
0: Empoli non fa provincia.
2: Sì, ma allora è colpa tua.
3: Allora facciamo giocare anche Paolo. E allora vince Paolo.
2: È a zero.
3: Allora il mio paese, Zelo Buon Persico. Allora, che cazzo.
2: Martin, cioè, abito in Valle Camonica e si dice Reloi, l'orologio, non il farabutto.
0: Ah certo, per lui è scritto farabutto e tu devi sapere il perché. Va bene,
2: lui.
0: Sì. Va bene. Comunque, dai, direi che il gioco degli eletto lo possiamo parcheggiare per almeno un bel mesetto e mezzo, ma
2: che
0: è
2: succede?
0: Arrivato l'appuntamento adesso, l'ultimo appuntamento della stagione. Con le barze, cioè, con quelle robe che fanno ridere, o dovrebbero, cioè, far ridere.
2: Mi dispiace quasi quanto quando la mia band con cui suonavo, ma non è più stato insieme. Ci chiamavamo i Ghiaccioli e poi ci siamo sciolti.
4: Missione Riso Zero, ripeto, Missione Riso Zero. L'obiettivo è semplice.
3: Dura.
4: Semplice. Semplice.
5: Missione Riso Zero, ripeto, Missione Riso Zero.
4: Non bisogna far ridere nessuno.
3: Vai.
5: Missione Riso Zero.
3: Vai, dai.
6: E tu?
7: Hai voglia di metterti in gioco?
8: Ciao soci, vai un po', lo sapete perché un gobbo non potrà mai diventare avvocato?
3: Perché? No.
8: Dai, che lo sapete, dai che lo sapete.
3: No.
8: Perché non può studiare diritto.
2: Ah, certo. Sì.
8: Ciao soci, Luca Romagna. Sapete come si chiama un contadino della Basilicata?
3: No.
2: Sì,
8: fattore di potenza.
3: Sì, mi è venuto in
7: mente. Sapete perché non c'è la luce in una stanza?
3: No.
2: Perché?
7: Perché c'è buio.
2: Sì.
7: Ciao, ho chiamato il mio cane Chuck, almeno così. Quando lo chiamo Chuck, si gira.
3: Si gira,
2: sempre bellissima.
3: Vai.
9: Ma una corsa di mucche è una vacca gare?
2: Sì.
10: Ciao soci, Luca da Palestro. Lo sapete perché la maestra è appesa fuori dal negozio con i neon attaccati?
3: No, perché?
10: Perché insegna.
11: Un rubinetto all'idraulico. Sì. Lasciami perdere.
3: Sì, vai.
12: Ciao Tav da Reggio Emilia.
3: Ciao.
12: Lo sapete che la chiesa del mio paese ha dovuto vendere tutte le banche per pagare la bolletta della luce?
3: No.
12: Domenica faranno la messa a terra.
3: Wow.
13: Vabbè. Allora, ci sono due messicani, uno vestito e uno nudo.
3: Sì.
13: Quello vestito dice hasta la vista, quello nudo dice vista basta.
14: Ciao soci, sapete una mucca di legno che latte fa?
3: No.
14: Il latte compensato.
15: Ciao soci, Missione Riso Zero, dalla Romagna.
3: Sì.
15: Sto male. Vieni, fatti un video. Perché? Così ti riprendi.
2: Sì.
15: Ciao.
2: E poi ti riguardi.
16: Fabio da Palermo.
3: Vai.
16: Un pomodoro dice all'altro pomodoro. Ehi, ma sei rossissimo. E l'altro pomodoro: aiuto, un pomodoro che parla.
2: Io le amo queste.
17: Alice da Trieste.
3: Vai Alice, dai.
17: Un bastoncino di pesce dice un altro bastoncino di pesce. Sai che hanno arrestato il capitano? Per davvero? No, per Findus.
18: Un pesce all'altro pesce dice: ma hai visto che qua l'acqua è trasparente? L'altro pesce risponde: ma va, non me ne ero proprio accorto.
2: C'è ragione, perché se è trasparente.
19: Un camion entra in un caffè. Crash.
3: Sì, vai, ci sta, vai. Attenzione, perché ne arriva un'altra da lontano, arriva.
1: Il Pierpo entra in un caffè.
3: Sì.
1: Tac.
2: Bella.
3: Ancora. Vai.
8: Soci. Un porno attore che entra in un caffè.
3: Sì.
8: Spruz.
3: Spruz. Ancora. Vai.
7: Un presidente americano entra in un caffè.
2: Sì.
3: Bush.
7: Vabbè,
3: dai. Questa era chiara. Ancora.
2: Sì.
3: Una donna con la macchina entra in un caffè. Crash. Ok. Ma quante ne dobbiamo
6: sì, numeri uno.
20: Ciao, sono Roger da Morbegno.
3: Vai,
20: ciao,
3: Roger.
20: Un muto entra in un caffè.
2: Muto. Un muto.
3: Che cazzo?
21: Due cretini entrano in un bar. Cazzo, Paulino e Martin.
2: Sì. giurato.
3: Ma non fa ridere, ma siete dei geni, guarda, siete veramente. Allora,
2: ho l'ultima per chiudere tutto.
3: Vai.
2: No, alla fine. Prima del...
3: Ah, ok, allora, intanto bravi,
2: sì,
3: perché questa prima stagione di Riso Zero ci ha veramente ammazzato.
2: A settembre uscirà il DVD o il CD con...
3: Sì, il peggio.
2: Non facciamo il vinile. No, con tutte un... Entra in un caffè.
3: Mamma mia, che geni, veramente. Allora, bravi, complimenti a tutti per averci regalato
2: il vinile.
3: Questa stagione bellissima, sì, veramente. Sì, sì. Riso Zero che tornerà ovviamente a settembre, quindi portate pazienza. Avete un mese al mare per ascoltare minchiate, ve le scrivete sul cellulare, beh, e poi prossima stagione.
22: Ma qualcuno mi può spiegare quella del pesce?
2: È trasparente, quindi non se ne era accorto. È come dire, lo sai che per i granchi i pesci volano.
22: Ah.
2: Giù, la vedi tu l'aria che respiri? Non la vedi? Il
3: non
2: pesce la vede l'acqua che respira?
3: È una roba nonsense.
18: All'altro pesce dice: ma hai visto che qua l'acqua è trasparente? L'altro pesce risponde: ma va, non me ne ero proprio accorto.
2: Perché è trasparente, perché non la vede. È come dice: hai visto che qua l'aria è trasparente? No, non me ne ero accorto.
3: Cioè, non fa ridere, è una roba nonsense.
2: È Riso Zero. Sì, a proposito, hai chiesto prima quali città erano zero?
3: Sì.
2: Riso.
4: Riso Zero.
5: Missione Riso Zero.
23: E tu?
24: Hai voglia di metterti in gioco?
25: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
26: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: 105 Traffic.
27: La situazione su strade e autostrade. Sulla 8 Milano-Varese si resta in coda per un incidente tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano. Un incidente causa code anche sulla A7 Milano-Genova, tra il bivio per la 10 dei Fiori e la 12 Genova-Rosignano in direzione Milano. Rallentamenti sulla 1 Firenze-Roma, tra Firenze Sud e Valdarno in direzione della capitale. Un incidente si è verificato sulla A14 Adriatica, tra Castel San Pietro e Imola in direzione Ancona. Infine, tratto chiuso per incidente sulla statale 1 via Aurelia a Sori. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Radio 105.

0: te.
1: Radio 105. Proud to be different.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto Coca-Cola B-Pack da 1,5 litro l'uno a 1,99 euro con carta payback. Negli iper e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
9: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
10: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
11: Ok.
10: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
11: Oh no!
10: Il sole che splende...
11: No, ti prego, no!
10: Non siamo arrivati neanche al ritornello!
9: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti! Prova ora Double Date di Tinder.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
13: No, è mio! Papà, guarda!
14: Guarda questo video, fa troppo ridere.
15: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
16: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: con Epopea è una domanda che uno pone. Epopea dov'è? Si parla di antica Roma. Scusami,
1: è una replica o non sai più cosa dire?
0: No, siamo arrivati alla fine. Siamo... Okay. No, te l'ho detto fuori onda.
1: No, caro mio, no, l'hai detto in onda.
0: Quando?
1: Settimana scorsa o lunedì.
0: Ah, beh, può essere, certo.
1: Ah, ok, va bene. No, ma tranquillo, non ti preoccupare.
0: Mamma mia, cosa fai adesso, il prezioso in onda? Cosa fai? Fai quello che... Fallo tu, disannuncialo tu.
1: No.
0: Dai.
1: No, no. Quante pupe aveva Pupea?
0: cazzo, diamogli un po' di contenuti. Quante,
1: quante,
0: io maestra, guarda me. Rifammi la domanda.
1: Quante pupe aveva Pupea?
0: Due.
1: È vero. Te l'ho alzata bene. Dai.
0: Siamo arrivati praticamente alla fine, fanciulli. Ricordandovi che questa è l'ultima puntata della carovana per quanto riguarda questa stagione. Poi faremo
2: Quindi ci rivediamo a settembre.
0: Non ci rivediamo a settembre, ci vediamo il 31 agosto.
1: 31 di agosto.
0: 31 di agosto ci vediamo. Non è settembre, 31 di agosto.
2: 31 di agosto.
0: Lunedì 31 agosto.
1: E posso dirti che forse non sarà più la carovana. Mi sa che cambiamo nome.
2: 31 di agosto, consegna soggiorno.
0: Ma che consegna soggiorno? Tu devi
2: c'ho
0: essere
2: la consegna del soggiorno.
0: Vabbè, consegneranno soggiorno e tu
1: di
0: sei
1: giorno,
0: qua.
1: Ma noi andremo in onda di notte.
2: Sfondano la porta, entrano.
0: Scusa.
2: Ti ascolterò. Ovviamente.
0: Ma che ti ascolto? Ma tu sarai qua insieme a noi. Tanto lo sai che non è più. Quando uno entra in una proprietà privata, non è più un problema. Vai tranquillo. Siamo alla fine. Allora, adesso
2: sì,
0: vi lasciamo
2: alla fine, sì.
0: In compagnia del sommo, dell'egregio, del maestro Max Brigante.
2: Devi inginocchiare.
0: Io sono in ginocchio.
1: No, ho avuto la dispensa. A te portano il soggiorno, me la dispensa.
0: Cioè, a me che cazzo, non mi porta niente nessuno, non ho mica capito.
1: È in carbone.
0: Va bene. Il sommo Max Brigante con 105 mi casa, ovviamente. Intanto salutiamo e ringraziamo tutto il cast, la crew che lavora alacremente. Per...
2: Allora saluti solo me.
0: Sì, praticamente.
2: Salutami.
0: Che lavoriamo alacremente per questo programma.
2: Tutto lo staff che lavora.
0: Tu saluta me, per favore. Ciao Fargi.
1: Ciao, grazie. A chi mi ha dato il nome statale? Voi? E io faccio lo statale.
0: Giusto, giustamente.
1: Mi chiamavi lavoratore, ero qua a lavorare.
0: Ma vai a cagare, va sulle ortiche anche. Vi salutiamo con la massima dello statale parlante.
1: Ci hai mai fatto caso che quando prendi del paracetamolo per il mal di testa, nessuno si è mai domandato come fa a sapere il paracetamolo dove ti fa male?
0: Giusto, è vera sta cosa. Come fa a dire proprio lì?
1: Esatto.
0: Ci risentiamo domani, sempre qui su Radio 105.
1: Sempre alle 18.
0: Perché alle 18 è
1: l'ora della carovana. Una bibliotecaria entra in un caffè.
0: L'avessi detto in italiano era bella.
3: Se le mappe non funzionano e devo usare la bussola. Cop Voce, una connessione di qualità.
4: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
5: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: Ragazzi, non so da voi, non so com'è da voi, magari adesso me lo raccontate anche. Da noi invece, qui a 105, c'è proprio clima di vacanza, c'è odore di crema solare nell'aria. I miei soci, Nadia e Simo, che saluto, parlano solo di vacanze, di motorini prenotati versus motorini non prenotati che mi prenoto quando arrivo lì. Vi vedo anche male, voi siete in casa insieme quest'estate in vacanza?
1: Sì, siamo in una casa dove però c'è, lui sta da una parte,
0: sì,
1: io e le mie amiche da un'altra.
0: Sì, non vi immaginavo nel lettone insieme.
1: Sì, a parte il lettone, ma proprio c'è un'ala destra e un'ala sinistra.
0: Ah, meno male.
1: Lontananza.
0: Meno male, perché non vi vedo bene nei preparativi, vi vedo un po' zizzagnosi già.
1: Lo siamo, stiamo partendo male.
0: Preso vicino a voi comunque.
1: Sì, perché anche lì già questo me lo devo portare nell'ala della casa. In più tu vieni, ci raggiungi e hai preso un posto appiccicato. Ma
0: sì,
1: non ce l'avete una vita
0: ma
1: voi?
0: Ma l'ho fatto apposta, mi sono fatto mandare dove eravate voi 3 minuti di motorino da voi.
1: Che bello.
0: Attaccato.
1: Wow.
0: Simo, se non ce la fai puoi venire da me.
2: Lo so,
0: perché,
2: ma guarda,
0: perché lì non sarà facile, ho già visto come
2: ci
0: sta partendo.
2: Ci sarà qualcuno che andrà a piedi, mi sa.
0: Beh, giusto, perché Simo prende il motorino e tu pensi di salire sul suo.
1: Sì, però adesso non è che voglio fare la fenomena, ma comunque un passaggio lo trovo in giro per Formentera. Mi sento di dire.
0: No, è così, è brutto. Vabbè, Simo. No, Simo, così è brutto. Così ti ha messo fuori.
2: Guarda,
0: gioco.
2: Guarda che a Formentera si carica facile.
0: No, vabbè. Comunque il clima è questo, di vacanza, di voglia di vacanza, come è giusto che sia al 28 di luglio per tutti quelli che hanno la fortuna, insomma la possibilità di andarci. Sappiamo che tante persone invece non ci vanno per mille motivi. Vogliamo solo dirvi che noi ci assentiamo per qualche settimana come sempre, ma la radio ovviamente è sempre qui e non molla mai neanche un minuto, per cui la compagnia di Radio 105 ci sarà sempre. Oggi abbiamo una puntata che prende spunto da un articolo che ci gira Nadia qualche giorno fa, che dice che noi uomini, quindi genere maschile, piangiamo di più quando guardiamo una partita di calcio o quando siamo allo stadio, all'interno di un evento sportivo, soprattutto il calcio, che non negli altri momenti della vita. E ovviamente Nadia ce la manda con il massimo del disprezzo che una donna può avere nel mandare a un uomo questa notizia. Io e Simo reagiamo invece da persone molto più mature, riconoscendo e attribuendo al contesto sportivo, che comunque è un contesto dove c'è la vittoria, la sconfitta, la tensione, l'emozione, il prepartita, il post-partita,
2: fine di un ciclo,
0: l'amicizia, la fine di un ciclo, storie nelle storie, noi diciamo, ha senso, perché comunque lo sport è l'epica della vita, per cui ci sta piangere dello sport sullo sport, perché ti rispecchi nella vita. E da lì nasce una polemica, era qualche giorno fa. Sappiate che parleremo di questo qui a 105 Mi Casa questa sera.
3: Benvenuto, questo è Mi Casa.

di Is It Love di Tyla, che è la prima canzone questa sera qui a 105 Mi Casa con Max Brigante. Riparto dall'argomento, dalla notizia, da quasi la provocazione che ci fa Nadia qualche

0: Giorno fa, quando ci manda questo articolo di giornale che dice che gli uomini piangono di più per il calcio che non per amore. Lo stadio come spazio emotivo senza filtri. Il calcio è uno dei pochi contesti in cui gli uomini si sentono liberi di esprimere emozioni. In molti casi lo stadio diventa uno spazio sicuro per mostrare vulnerabilità emotiva. Uno studio di analizza il legame tra tifoseria e sfogo emotivo. Gli uomini dichiarano di piangere più per il calcio che per le relazioni sentimentali. Le emozioni sportive sono socialmente più accettate rispetto a quelle amorose. Allora andrei per gradi. Nadia, che cosa di tutto questo ti ha fatto innervosire?
1: Allora no, innervosire non direi, perché comunque dai, non voglio giudicare per che cosa piangono gli altri, nello specifico gli uomini.
0: Non sembrava l'altro giorno.
1: Però diciamo, senza proprio una vena polemica eccessiva, mi sento di dire che ecco, piangere anche per il calcio è comunque, va bene, per una passione, per un'emozione. Io vi ricordo che il giorno in cui ho pianto di più quest'anno è stato il giorno in cui sono andata a vedere Vasco, quindi comunque ognuno c'ha i suoi punti deboli.
0: Ok.
1: Ma non piango solo per quello. Invece mi viene da dire che nel vostro caso, non dico, non voglio generalizzare, ma molto spesso, una percentuale altissima, è quasi solo per quello. E voi due, e quindi per quello mi sono accanita, voi due vi ho visto emozionarvi solo ed esclusivamente.
0: Ma non è vero.
1: Eh sì, non quindi va bene la passione, ma un po' meno.
0: Però attenzione a questo punto che leggevo prima. Le emozioni sportive sono socialmente più accettate rispetto a quelle amorose. Può essere che per motivi culturali,
1: e qui vi volevo,
0: per motivi culturali, magari noi maschietti, che dobbiamo un po' per forza essere dei maschi alfa, cerchiamo di trattenere le emozioni all'interno della sfera sentimentale. Però anche noi da qualche parte poi dobbiamo sfogare e ci sentiamo forse socialmente più accettati ad abbracciarci per un gol allo stadio che non ad abbracciarci per strada quando ci vediamo, come invece magari fanno le ragazze. No, è vecchia questa storia. È più facile vedere due ragazze che camminano per mano che non due uomini, se non coinvolti in una relazione, dico.
1: Certo.
0: Quindi è un po' una storia che si ripete. Per cui io non credo che sia del tutto sbagliato. Cioè, tirar fuori emozioni è sempre positivo. Poi mi rendo conto che magari, non lo so, una fidanzata potrebbe dire: certo che il mio fidanzato non ha pianto nemmeno quando ci siamo lasciati, e poi invece per lo scudetto dell'Inter ha pianto come una fontana.
1: Per esempio.
0: Però, insomma, Simo, voglio anche sentire la tua.
2: Sono comunque emozioni, quindi adesso
0: chiamale se vuoi.
2: Esatto, non farei proprio una classifica. Nel senso, l'importante è che uno senta l'emozione qualunque essa sia. Quindi sia verso lo sport, verso una canzone, verso un concerto.
0: Cos'è la cosa che ti ha fatto più piangere nella vita?
2: Non saprei. Allora, se come categoria forse le canzoni.
0: Le canzoni. Già è diverso, no?
1: Sì.
0: È sempre una sfera dove uno riesce forse a tirar fuori quello che ha dentro utilizzando un altro mezzo, no?
1: Sì, certo. E quindi comunque diciamo che è una cosa anche abbastanza usuale piangere per le canzoni. Magari gli uomini un po' meno, però. Allora, posso dire una cosa da intellettuale?
0: Sì.
1: Sapete che mi piace fare il momento intellettuale quando voi fate un po' i basici.
0: Ma non eravamo basici in questo momento, però va bene.
1: Quando uno cresce anche, insomma, con un mito, per esempio come il nostro Franco Califano, che ha scritto un pezzo che è Io non piango, e ci dice che non piange per tutta una serie di cose, per cui però poi dice che piange quando incontra per la strada lo sguardo di un cane
0: il
1: vagabondo.
0: Cane,
1: pensa che poesia. E voi piangete per lo scudetto.
0: Ma non solo per quello. Io sono per esempio piuttosto sensibile ai film, ma nel tempo ho capito che non è tanto il film, il cinema, sono alcune cose, alcune dinamiche che capitano all'interno dei film ma che si ripetono che evidentemente toccano delle corde che mi fanno venire gli occhi lucidi. Tra l'altro al cinema è buio, è più facile, invece in casa devi stare un pochino più, se non sei da solo devi trattenerti un po' di più.
1: Vedi, ma
0: no?
1: Perché voi vi vergognate
0: ogni tanto,
1: di piangere?
0: Ogni tanto sì, ma non è facile, comunque vuol dire lasciarsi andare. Ragazzi, l'argomento mi sembra bello e mi sembra bello anche potervi chiedere per cosa piangete. Perché abbiamo capito che bisogna validare le emozioni. Piangere non è nulla di male, non c'è nulla di male. Per cosa piangete?

0: Merck & Cremont con Serena Brancale insieme ai The Colors, Partenope qui su 105 insieme a Max Brigante. Vi abbiamo chiesto per cosa piangete, perché è importante piangere. Abbiamo filosofeggiato un po' nella prima parte di questa puntata, perché sembrerebbe che gli uomini riescano a piangere per il calcio, ma difficilmente in altri contesti. Abbiamo ovviamente detto quanto sia importante liberare le proprie emozioni e quindi anche piangere, ma è importante anche ridere. È importante correre, è importante urlare di gioia, è importante essere tristi, cioè è importante validare le proprie emozioni. Qualche messaggio: io piango con le canzoni, come te Simo, ce lo dice Luca. Magari sono in macchina, parte quella giusta e mi si chiude la gola. Ma è così, è così. Io non ho pianto quando mi sono lasciato, ho pianto quando mio figlio mi ha detto: papà, sei il mio eroe. Vabbè, ti voglio vedere. Andrea da Milano. Andiamo in pubblicità, torniamo fra poco.
1: C'è 105 mi casa.
2: La musica parte e le emozioni si accendono. Commenta Dent White Now, lasciate indietro i cliché. È il momento di mostrare le vostre emozioni vere, senza filtri. Accendete l'energia di Battiti Live con Menta Dent White Now. Grazie alla sua tecnologia ottica non abrasiva sullo smalto, dona denti più bianchi subito. Sentitevi liberi di lasciarvi andare, con la sicurezza di brillare sotto ogni luce. Menta Dent White Now. Show your white.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
8: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
7: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi a Riccione.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
12: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Radio 105, proud to be different.

0: il pezzo di Martin Garrix con Ed Sheeran qui a Radio 105 in questo martedì sera insieme a Max Brigante. Si parla di pianti, che insomma non è proprio l'argomento più radiofonico del mondo, ma ci arriviamo, vi spieghiamo anche perché. Simo, dicevi che tu piangi prevalentemente per le canzoni e sulle canzoni.
1: Sì,
0: ma
1: mi emoziona, se non è che piango disperato. Però...
0: No, certo. Scende una lacrimuccia o arrivi solo all'occhio lucido?
1: No, all'occhio lucido. Dai.
0: Occhio lucido.
1: Sì, dipende poi com'è. Cioè, no, sì, a me dipende anche il contesto.
0: A me capita invece sulle canzoni, per esempio c'è un artista che a me fa scattare molto il pianto, che è Marracash.
1: Ah.
0: Perché evidentemente parla di cose che sono anche tanto riferite a me, no? E a me capita a volte che senta il viso bagnato, cioè sento gli occhi lucidi e poi mi tocco per capire se, diciamo, l'occhio lucido è andato, ha strabordato un pochino. Pezzo che ti frega da quel punto di vista lì?
1: Infinito di Raff.
0: No, Infinito di Raff. Nadia, l'avresti mai... Ce l'hai, mettilo, metti Infinito di Raff. Nadia, l'avresti detto Infinito di Raff?
2: Ma lo so, perché ti ricordo che anche in un'altra puntata l'aveva, l'ho
0: tirato
2: citato.
0: Evidentemente
2: sì, ce l'ha proprio lì nel cuore.
0: Ma ti lega un ricordo.
1: Certo.
0: Ah, ok.
1: Sì.
0: Ad personam.
1: Al persona.
0: Ah, ok.
2: Ma di quando eri piccoletto o più recente?
1: Sì, no.
2: Immaginavo quando eri in Liguria.
0: Senti ancora il profumo,
1: Sì, quasi.
0: Lo sapresti descrivere.
1: No, non ero in Liguria, ero in Rimini, Riccione, quelle zone.
0: Quel profumo lì lo sapresti descrivere ancora,
1: Bella questa.
0: Sì. Raff, pensa a te, ma poi questa canzone di Raff. Vabbè, voi invece ci avete risposto delle cose bellissime. Questo è un quadretto che credo freghi molte persone. Quando vedo due anziani mano nella mano mi emoziono sempre, mi ricorda quello che erano i miei. Lo so, Marco da Genova. Quello è un quadretto che frega, anche nei film frega. Cioè, quando c'è quell'immagine lì, ti tocca tanto dentro. Tanti ci dicono che piangono davanti ai film. Ecco Davide: io piango davanti ai film, nella vita vera tengo tutto dentro. Vabbè, non è che sia sbagliato, è che a volte un blocco te lo tiene lì. Se tu riuscissi a lasciare andare sarebbe meglio. Però ben vengano i film, ben vengano le situazioni che permettono di lasciare un pochino andare. Piango ogni volta che sento Caruso, non so nemmeno spiegare il perché. Perché credo, fammi vedere chi è il nostro amico, Paolo. Paolo, io credo che alcune note e alcune vocalità, alcuni timbri tocchino qualcosa di molto profondo dentro di noi, no? La musica è questo. E Dalla, in quel pezzo, credo che veramente per quasi sonorità della voce in quella tonalità vada molto dentro. E poi ricordati che di dentro lui dice ti voglio bene, che è una frase molto semplice ma molto molto potente, che a volte ci ricorda o qualcuno che ce l'ha detto, qualcuno che non ce l'ha mai detto, o una situazione di vita dove ce lo siamo sentiti dire troppe poche volte, o noi che non siamo stati capaci di dirlo. Insomma, è una chiave molto forte quella. Il giorno in cui mio figlio è salito sul pullman per la gita e non si è girato a salutarmi, ho capito che stava crescendo. Riccardo, vabbè, ci sta anche questo, sì. Non deve essere facile, noi non siamo genitori,
1: No.
0: Però quel momento dove passi da essere un supereroe a uno che è meglio che non ci sia, è perché tu fai quello, no? Senza volerlo. Io mi ricordo che c'era, per esempio, a volte mio padre mi voleva accompagnare fino a un posto e io dicevo ok, ma 100 metri prima non ti fai vedere, cioè io devo sembrare, no, che arrivi da solo. È una cosa tremenda da dire, è come dire ok, ma non voglio farmi vedere con te, è crudele. Io piango quando vedo qualcuno realizzare un sogno anche se non lo conosco. Bella questa cosa, bella, di Matteo ce lo scrive. Quando vedo un cane anziano mi si stringe il cuore sempre. Giuseppe,
1: anch'io.
0: Un po' Califano, un po' Califano. Ma la prepariamo quella canzone di Califano?
1: Va bene, prossimo intervento.
0: Adesso ne mettiamo un'altra e poi mettiamo Io non piango di Califano.
3: Let's go. Sounds good. real good.

0: Mi piace sempre di più questo pezzo di MGK con Wiz Khalifa, che è un rapper, un artista che ho amato molto negli anni, anche perché andai a vederlo a Milano, all'Ippodromo, me lo ricordo ancora, tanti anni fa, e più che un rapper mi sembrava Jimi Hendrix, con gli strumenti, con una grande dote anche, come dire, melodica, e quindi mi ero proprio intrippato per Wiz Khalifa. Non lo ascoltavo da tanto, l'ho ritrovato in questo pezzo con MGK, si chiama Girl Next Door, mi piace tanto. A proposito di canzoni, siccome stiamo parlando di pianti, di piangere, di liberare le emozioni, di cosa ci fa piangere, dai, mettimi quel pezzo di Califano, perché
1: piango per qualcuno che muore.
0: Ragazzi, questa è una poesia pazzesca.
1: Non l'ho fatto manco per genitore.
0: Se non la conoscete,
1: che morendo mi ha insegnato a pensare, non lo faccio per un altro che muore.
0: Io non piango.

0: Andatela a recuperare se non la conoscete. E sulle note del Califfo io leggo questo messaggio di Fabio che dice: sono riuscito a non piangere al funerale di mio nonno, quindi vuol dire che ha tenuto le lacrime dentro. Ho pianto 6 mesi dopo trovando un suo biglietto nel cassetto. Sì. Poi ancora, io piango quando... Ah no, la pubblicità con i papà e i figli mi fregano ogni volta, Simone. Sì, io prima, vi ricordate, se stavate ascoltando, dicevo che ogni tanto piango per delle dinamiche che vedo nei film, no? Film magari diversi, un film d'azione, un film di guerra, un film d'amore. Quella dinamica lì, genitoriale, mi fa sempre piangere. E quindi ti capisco, Simone, che scrive la pubblicità con i papà e i figli. Per il calcio ho urlato, pianto solo quando è nata mia figlia, capito Nadia? Cioè, per il calcio certe emozioni, per la figlia altre emozioni.
1: Qui ci sto,
0: ci sto. Io piango quando rivedo vecchie foto, mi accorgo che il tempo passa troppo in fretta, Alberto. Sì, io preferisco non vederle. Io vecchie foto, no, veramente, ultimamente dico vecchie foto, ma se anche no, grazie. Una volta ho pianto leggendo una lettera che mia madre aveva scritto a mio padre 40 anni fa. Vabbè, oh, ma quelle, se riesci a non piangere, sei un eroe, cioè, ci sta. Quando sento dire ce l'ho fatta dopo aver passato un periodo difficile, giusto, Mauro, io mi emoziono con gli inni nazionali alle Olimpiadi. Lo so, è strano. No, non è strano,
2: non è strano.
0: È vero. Ma perché secondo me risveglia un senso di comunità, di patria, che magari non pensiamo manco ad avere, cioè magari non ce ne frega neanche nulla il concetto, ma quel momento di unione, che spesso tra l'altro arriva dallo sport, perché quando una nazionale va avanti non è solo sport, è chiaro che inizia a fare un lavoro sociale anche sul paese, a livello di unione, no? Sì, proprio anche di fratellanza, per cui poi si finisce a piangere anche quello. Chiudo con la telefonata di mia madre che mi disse: tutto a posto, l'operazione è andata bene. Lì sono crollato. Diamo un abbraccio grande a Francesco, che con questo messaggio probabilmente descrive l'emozione di tantissime altre persone all'ascolto che hanno vissuto qualcosa di simile.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Earrings di Malcolm Todd qui a 105 con Max Brigante. Ho trovato un messaggio molto bello che recita testuali parole. Mi commuovo, lo scrive Nicola, mi commuovo quando vedo qualcuno chiedere scusa davvero. Succede così di rado. È profondo, eh?
1: Sì.
0: È profondo. Siamo in un momento dove diciamo che l'ego trip è abbastanza spinto in generale. È un periodo un po' egoriferito della società, questo, forse anche perché è una società competitiva, bisogna tirare fuori un pochino il petto, i muscoli, e in effetti quello che dice Nicola, mi commuovo quando vedo qualcuno chiedere scusa davvero, non succede molto spesso. C'è una bella canzone di Georgia Smith con Wizkid che si chiama Alive ed è la prossima qui a 105 Mi Casa.

0: se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
1: Ah, a Cop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
2: Parti con Cop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Cop Voce.
3: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
6: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
10: E per un giro in scooter al tramonto?
9: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
12: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
11: Arriva subito.
13: Da Rodhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni. Con i nuovi contorni estivi. Ricette sfiziose e ricche di gusto. Nei ristoranti Rodhouse.
14: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
15: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
16: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
15: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
16: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
15: È buonissima.
16: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
15: E per risotti cremosi?
16: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
17: 105
18: 105
17: 105
18: Che storia!
0: Radio 105.
17: Che storia!

0: Se dovessi tenere una lezione all'università e la lezione fosse sulla canzone pop perfetta, per me questa è una di quelle che porterei, Call Me Maybe di Carly Rae Jepsen, grande successo di quel momento, di quell'anno 2012, di quegli anni direi, perché poi è un successo che ha avuto una coda lunga, non bissato da altri grandi successi, ma veramente perfetta.
1: È vero, me la ricordo perfettamente.
0: Se vuoi fare una fottuta canzone pop, dovresti girare intorno a quello che hanno fatto loro, i produttori, gli autori, con questa canzone. Ragazzi, noi ci salutiamo, vi auguriamo una bella serata, vi lasciamo adesso al 105 Night Express e torniamo domani dalle 20 alle 21 qui per un'altra puntata di 105 Mi Casa.

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.
1: Ma buonasera 105isti, questa è Radio 105, sono le 20 e 5 alle 21.

0: Buonasera amici, sei contenta Lucilla che domani torno da te?
1: Molto felice, ti posso dire davvero la felicità di sapere che domani saremo vicini vicini?
0: Vicini vicini, amici.
1: Sì, perché poi alla fine per tutto agosto non ci vediamo.
0: Tutto agosto un attimo di pausa, respiriamo un attimo.
1: No, vero, bello, per carità, Però sono contenta che ti fai questo sbattito. A che ora ce l'hai l'aereo?
0: Allora, amici, intanto buona serata a tutti e ben ritrovati. Come avete sentito, il solito cast, come si dice? La solita crew, il solito team.
1: Sì, dai, il cast va bene.
0: Dai, sì, il solito cast. Lucilla Agosti, Alessandrone, buon Mattia, buonasera Mattia.
2: Buonasera,
1: ciao Matti,
2: buonasera.
1: Mattia Angry Sound con noi in regia.
0: Eccoci qua. Allora, stasera siamo in diretta come tutte le sere, però separati, come succede in questo periodo di solito, io a Roma, lei a Milano, ma domani dobbiamo fare una cosa per voi nel pomeriggio, quindi torno a Milano e quindi domani sera siamo in onda di nuovo dallo stesso studio, che a me un po' spezza la vita sta cosa, perché quando io stacco a metà luglio voglio poi tornare a Milano nel building a metà settembre, cioè io per un mese e mezzo, due mesi non voglio saperne niente, voglio starmene lontano e invece domani torno. Però la cosa divertente per voi...
1: Stai in lutto?
0: Un po' meno... No, non sto in lutto, no, sono molto contento di rivedervi, sono molto... un po' meno di rientrare in zona Meneghina, ma non per qualche motivo particolare.
1: Vabbè, ormai... dai, quante sono? Neanche 24 ore.
0: Lo so, però proprio io ho questa cosa mentale tipo...
1: Ma dove dormi domani? Vai a dormire a casa tua?
0: A casa mia, ho una casa in affitto.
1: Vabbè,
0: lì,
1: potevamo fare la carrambata che venivi a dormire da me.
0: E che carrambata era?
1: No, così, quelle cose un po', quelle zingarate.
0: Ah sì, no, sarebbe stato molto bello. Peccato che pure il giorno dopo c'è il treno presto. Comunque la questione è che finita la diretta io vado a casa, provo a dormire. Non vado mai a dormire prima delle 2, le 3, io non ci riesco.
1: Madonna,
0: mai.
1: Madonna, tu sei pazzo.
0: Lo so. Comunque ho sveglia alle 4 perché l'aereo per tornare su ce l'ho alle 6 del mattino.
1: Scusami, ma non è il tuo babbo che ti accompagna?
0: Sì, infatti lui mi accompagna, Sant'Alessandro, perché si chiama Alessandro pure lui. E infatti, come dire, alle 4 e un quarto in macchina, 5, come dire, 5 meno un quarto in aeroporto e alle 6 si vola e torno da te.
1: Quindi sei qui alle 7:30?
0: Alle 7:30 sono a casa.
1: A casa?
0: Sono alle 7:30, sono comodo.
1: Vabbè, ma scusami, mi ha fatto una schiacciatina anche lì.
0: Schiacciatina
1: dorme,
0: in che senso?
1: Una pisa.
0: Ah beh, sì, certo. Beh, proverò, ma ormai sarò attivo, mi metterò al lavoro finché non crollo. Crollerò, come già lo so, a 11:30, mezzogiorno. E dai a ride poi fino a quando poi non arrivo in radio verso le 3:30. Va bene, comunque, a parte questo, volevo salutare tutti voi, amici, ma soprattutto quelli che come me si sono fatti 2 ore e mezza di macchina oggi nel raccordo anulare, perché oggi il raccordo anulare era piantato come nei reel.
1: Ma secondo te, anzi apriamolo al pubblico, secondo voi da che cosa dipende l'impiantamento del grande raccordo anulare?
0: Allora, oggi dipendeva da un incendio che c'è stato secondo me qualche giorno fa e stanno ancora cercando di controllarlo, quindi è spento ormai, però all'altezza dell'Ardeatina, tra Ardeatina e Appia, c'è stato questo incendio tra le due carreggiate e ancora ci sono i mezzi di emergenza che occupano buona parte delle corsie.
1: Comunque,
0: e quindi,
1: questi sono periodi di grandi incendi. Adesso non voglio ammorbare con la nube di Mordor, però un abbraccio a tutti i canadesi, agli italiani che vivono in Canada, agli spagnoli. Da me in Piemonte, ad esempio, di fronte al lago dove vado io, il Lago Maggiore, c'è stato un incendio 2 settimane fa che è andato avanti una settimana intera e non riuscivano a spegnerlo.
0: Sì, non so se ricordate, anche l'anno scorso ci fu quell'incendio incredibile a Los Angeles, probabilmente.
1: Sì, che era già l'anno scorso? No, era 2 anni fa.
0: Forse due anni fa. Sì, ormai le confondo le estati, si somigliano talmente
1: è
0: tanto
1: vero,
0: tutte.
1: È vero.
0: Che le confondo una dietro l'altra. Va bene, ma non parliamo di incendi stasera. No, stasera siamo leggeri, amici, come sempre, come al solito.
1: Senti che c'è Peggy Gou. Cos'è che dicevi tu ieri? Fidanzata, si sposa con Berrettini.
0: Si sposa con Berrettini. L'hanno visti allora, 10 secondi in console, matrimonio.
1: Non
0: anello.
1: Abbiamo avuto ancora conferma che manco abbiano fatto cose.
0: Ma infatti, già c'è la ship. La Stoppelli è già convinta che sì.
1: Ma cioè, di sicuro magari una trombatina se la saranno fatta. Io me lo auguro per loro.
2: Beh, Berrettini carino, eh.
1: Sai che io con Berrettini non ci sarei mai.
0: Io con Peggy Gou sì, però.

0: Becky Goo, Ira Star, questa è Woman. 21.07, abbiamo appena iniziato la prima ora del nostro 105 Night Express. Buonasera 105isti, è martedì 28 di luglio, siamo praticamente alla fine del mese.
1: Della stagione pure.
0: Della stagione. Allora, qui si potrebbe parlare di come uno vede l'anno. Io lo vedo ancora come l'anno scolastico, quindi settembre-giugno, settembre-luglio.
1: Eh sì, infatti, è che adesso si chiuderà la nostra prima stagione insieme di 105 Night Express.
0: Sì, quanto abbiamo fatto? Tutto gennaio, tutto febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, 7 mesi pieni.
1: 7 mesi pieni, adesso ad agosto ci
0: come
1: fermiamo.
0: Come calcoli il nostro rapporto in questi 7 mesi?
1: Beh, una crescita continua, un continuo più, mese dopo mese, sempre più. Non c'è mai stato un mese.
0: Quindi sarebbe wow se fosse una relazione sentimentale.
1: Sì, siamo come l'SP500, cioè da 30 anni a questa parte è sempre in positivo, il bilancio è sempre positivo. Quindi, come dire, è una vittoria a tutti gli effetti che avrà dei premi a breve, no? Ci daranno le coppe, le medaglie, gli anelli, quelle cose là.
0: Speriamo. Allora, senti, Andri, Mattia Angry Sound, diceva che secondo lui la cosa carina potrebbe essere quella di parlare degli amici di letto, nel senso che cos'è che avevi letto sugli amici di letto, partita di tennis che c'entrava Berrettini, che no, avevi fatto tutta una connessione
1: vai,
0: ti sto dietro.
2: Dicevo che c'è un link, perché nel film Amici di letto ci sono Justin Timberlake e Mila Kunis.
0: Sì, che sono scopo amici.
2: Si incontrano, sì, loro sono un imprenditore, una manager, una cacciatrice di teste. E quindi si incontrano, fanno amicizia, vengono tutti e due da una relazione tossica e quindi decidono di essere appunto amici di letto. Infatti il film si intitola proprio così.
0: E loro, e alla fine si innamorano, discorso, dicelo subito.
2: No, lo interpreta. No, non voglio spoilerare, magari c'è qualcuno che non l'ha visto.
1: Non vuoi spoilerare un film del 2011, esatto, non ti preoccupare. Esatto. Io avevo apprezzato tantissimo che avevi detto una cacciatrice di teste e non una headhunter. Perché
0: anch'io, che palle sti neologismi inglesi.
2: Ma
0: no,
2: nel 2011 non c'era ancora Ed Hunter. Lei nel film dice cacciatrice di teste.
1: Ok. Vabbè, io pensavo l'avessi fatto per tua coscienza e deontologia.
2: No,
1: invece
2: figurati,
1: no.
2: Sai il rapporto che ho con l'inglese, quindi sembra proprio il caso, ecco.
0: Lui traduce però anche hot dog.
2: Esatto. Il link che c'era, che loro nel film parlano del rapporto senza sentimenti come una partita di tennis, ecco.
1: Ecco, tutto nasce da Peggy Goo, che in questo periodo, lo sapete, no? Sono girate le immagini di Berrettini che è in consolo con lei e in men che non si dica subito hanno gridato alla relazione. Poi
0: allora
1: capirai.
0: Devo dire che posso dirti, non era soltanto in consolo con lei, lei poi ha fatto il compleanno e secondo me si è visto Berrettini anche alla cena del compleanno di lei.
1: Okay.
0: Questo non vuol dire per forza che due poi debbano finire a letto insieme.
1: Due
0: magari
1: indizi
0: sono...
1: non fanno una prova.
0: Non fanno una prova, bravo. Okay. Però insinuano nel dubbio.
1: Eh beh, certo, poi noi ci andiamo proprio a vela con questi.
0: Secondo te scopicchiano oppure no?
1: Allora, mi piacerebbe moltissimo credere che sia una di quelle amicizie col beneficio, no? Perché vuol dire una grande forma di libertà, cioè, ok, siamo trombamici, in più mi faccio pure vedere in console e chi se ne frega del gossip, vado pure al suo compleanno perché il nostro rapporto è bello e funziona così e quindi dai a ride. Però, come dire, non penso di essere la persona più indicata per parlare di questa cosa perché non ne so niente, però mi piacerebbe credere questo. Da qui l'idea anche di immaginare tutti quelli che in questo momento hanno l'amico di letto.
0: Allora, l'amico di letto, secondo me, tanto per alzare un po' il tema, perché sennò finisce per essere quello con cui fai zin zin bene, l'amico di letto è di più, è davvero una persona con cui hai avuto confidenza, hai fatto serata, magari hai fatto dei weekend, ma anche in gruppi, in amicizia, ti lega una sorta di sentimento con lui che non è l'amore, ovviamente, ma il finire a letto insieme non è soltanto il zin zin e ciao arrivederci, è quello con cui puoi dormire insieme senza sapere che la cosa possa prendere un'aspettativa da una parte o dall'altra diversa, è quello con cui hai voglia magari di fermarti a dormire perché non c'è un vincolo, fecolazione, chiacchiere, lo chiami senza problemi.
1: Ti ci senti anche protetta e insieme, esatto, perché cioè è una persona con cui c'è un buon rapporto.
0: Esattamente,
1: a prescindere.
0: Quindi non è un aspetto che mi chiami lui, no, magari lo chiami tu, perché non c'è problema, non c'è quel giochino, non c'è quella dinamica che poi è stressante ai fini della coppia, no?
1: È vero, finché poi non si modifica, se si modifica nel tempo. Allora, quello che vi vogliamo chiedere è se per caso voi ce l'avete avuto una relazione di questo tipo o se
0: ce l'avete
1: adesso. Sarebbe molto bello sentire le vostre storie. Chiaramente noi garantiamo sempre l'anonimato se volete venire in onda con noi, se ci mandate un messaggio, quindi state sereni, anche perché poi pure senza anonimato non è che vi
0: esatto,
1: si riconosce.
0: Esatto, non è che, no, ma poi voglio dire, non è che state raccontando non so, di un traffico di narcotrafficanti.
1: Ma infatti, ma poi non riconoscono noi dalla voce, volete che riconoscano voi. Sereni, 342 41 15 105.

0: Enrico Paranoia, lui è Samurai J su 105, le 9 e un quarto di sera, martedì 28 luglio. Amici, ben ritrovati da Lucilla Agosti e Ale Sansone. Un abbraccio a Sabrina che ci manda un bel messaggio al 342 41 15 105. Non lo leggo, però sì, hai proprio ragione, amica. Hai proprio
1: ragione.
0: Grazie,
1: Sabri, grazie. Beh, delle cose tenere su di noi, dai,
0: sì,
1: dai,
0: sì,
1: dai.
0: Sì, sì, sì, è vero.
1: Allora, stiamo parlando a questo giro, in questo martedì 28 di luglio, di amici di letto, ovvero quelle relazioni che magari non sono relazioni che sappiamo poter prendere uno spazio diverso da quello che hanno, ma quello che hanno, senza sottovalutarlo, è uno spazio importante che è di complicità sessuale, di piacere nello stare insieme, di sentirsi a casa nel chiamarsi, nel mandarsi un messaggio. C'è un contributo di un film che ha visto Mattia Angristan, che si chiama proprio Amici di Letto, quello che dicevamo, uscito nel 2011, non si spamma niente, che secondo me rende molto l'idea. Sentiamo.
2: Due persone dovrebbero fare sesso come giocano a tennis.
3: Certo, e nessuno vuole partire per il weekend dopo una partita a tennis.
2: È soltanto un gioco. Stretta di mano e ognuno per conto suo.
3: Già.
2: Già. Jamie?
3: Sì?
2: Giochiamo a tennis.
3: Che cosa?
2: Facciamo sesso come se giocassimo a tennis.
3: Ma falla finita.
2: No, non ridere. Può essere grandioso, magari spariscono tutte le tensioni.
3: Ma ne abbiamo già parlato, non mi attiri in quel senso.
2: Se è per questo, neanche tu, ecco perché è perfetto.
3: Io non so neanche se ti trovo attraente.
2: Questa è carina.
3: Beh, in effetti mi attirano gli imbranati. Scusa, perché tu mi trovi attraente?
2: Questa è carina.
3: No, no, no, no, no, prima che tu conoscessi la mia stupenda personalità, solo il fisico. La prima volta che mi hai visto.
2: Solo così per parlare?
3: Sì, due ragazze che chiacchierano al bar. Vai.
2: Ho notato i tuoi occhi. Ho pensato di non aver mai visto occhi così belli.
3: Le tue labbra. Ho detto, mi sa che bacia bene.
2: Sì, è vero. Il tuo seno.
3: Perché, che cos'ha?
2: Mi intriga molto.
3: Sul serio?
2: Sì.
3: Oh dai, quasi non esiste.
2: Esiste come?
3: Grazie. Ho notato le tue mani.

0: cosa, io non so come finisca il film, voi l'avete visto, si mettono insieme, si innamorano.
1: Beh, certo.
0: E abbra, già labbra, da come, e occhio, il cuore, il culo.
1: Da questo dialogo già si capisce come
2: la
1: va a finire.
2: La citazione più bella del film, comunque, loro guardano un film romantico poco prima di questa conversazione e lei chiede perché non fanno un film su quello che accade dopo il primo bacio, e lui risponde: lo fanno già, si chiama porno.
1: Eccolo, ok.
0: Vabbè, questa sera torno a casa e me lo guardo.
1: Eh beh, no, è un bel film, cioè comunque è fatto bene. Justin Timberlake spacca, Mila
0: Kunis. Ma Justin Timberlake, sì, era nel 2010, quindi era ancora nel momento in cui era strappamutande.
1: Sì,
0: Madonna,
1: era proprio al top.
0: Madonna, come me lo guardo questa sera.
1: Era proprio al top, due se, fighi totali.
2: Esatto, e se lo vedi in time.
1: Sì. Oltretutto, Mila Kunis... a me piace molto, ma non è la mia attrice preferita. In quel film però ti fa innamorare abbastanza.
0: È buona?
1: Beh sì, cioè ce la faresti la storia, non solo di letto, ce la faresti. Infatti.
0: Ah, così?
1: Beh, hai capito.
0: Va bene, è arrivato il grande momento, vi stiamo per chiedere: ma voi, un amico di letto, un'amica di letto, ce l'avete? Avete voglia di raccontarci la vostra storia, dove vi siete conosciuti, quanto è andata avanti prima di finire a letto, quanto è andata avanti dopo che avete... fatto l'amore insieme? Tu ce l'hai, Ale, un'amica di letto? Ce l'avevi?
1: Ce l'ho avuta, perché adesso ho una relazione stabile. Però sì, ce l'ho avuta l'amica di letto. E che bello che è stato, mamma mia.
0: Vedi?
1: Bellissimo.
0: Anch'io, però non posso definirlo solo amico di letto.
1: Infatti, poi si è rovinato tutto, perché uno dei due prima o poi ci casca,
0: No, il nostro è stato proprio bello. Crescere insieme.
1: Vi aspettiamo.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già.
4: E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
6: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
7: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
6: Siete pronti a sentire l'estate?
7: Parte da Riccione.
5: Siete pronti?
7: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
8: Vi aspettiamo!
9: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
10: E che sapori, Antonella!
2: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia!
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
14: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
13: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
15: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
16: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
17: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
18: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
19: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Yücel, Imael Angel, Ultranate, questo è Moving to the Sun che ci sta facendo ballare in quest'estate 2026. Oggi, martedì 28 di luglio, abbiamo al telefono con noi un nome d'arte, Luca di Udine.
1: Luca, ciao, benvenuto.
2: Ciao, buonasera.
1: Buonasera, buonasera. Luca, sei da solo in questo momento?
2: Sì, sono in viaggio, faccio l'autotrasportatore.
1: Okay, perfetto. Allora, l'argomento di questa sera non c'era un reale argomento, noi seguiamo un po' il nostro flusso di coscienza, no? Quindi ci siamo, abbiamo aperto con questa cosa dell'amico di letto, che un'amicizia può diventare anche, insomma, qualcosa di più, ma tu hai spostato l'argomento in un'altra direzione e per noi va bene, e hai scritto questa cosa: noi siamo una coppia scambista e abbiamo anche un'amica in comune che gioca con noi quando andiamo nei locali, tante volte finisce anche a giocare da sola con me. Che cosa significa? Significa tutto questo?
2: No, quando finiamo la serata nei locali che andiamo.
0: No, racconta bene tutto. Quando, chi siete tu e chi altro? Raccontacela proprio bene, facci sognare.
2: Niente, andiamo in questi locali di scambisti.
0: Ma andiamo chi? Tu e la tua fidanzata?
2: Io, mia moglie e la nostra amica.
0: Quindi
2: andiamo
0: voi tre
2: insieme.
0: Okay. E lei nasce come amica di tua moglie, come amica tua, come l'avete conosciuta?
2: No, questa è un'amica di tutte e due, nasce come amicizia di tutte e due, questa era una ex ragazza di un amico mio.
1: Okay, quindi conosciuta al di fuori di questi contesti, al di fuori di questi locali.
2: Sì, al di fuori, noi non sapevamo che loro giocavano e cose. Poi una sera stavamo parlando tra di più e del meno, è uscito il discorso che lei è andata in questo locale da sola, E gli abbiamo detto: guarda, vorrei frequentiamo questi locali, se ci vogliamo andare insieme ci andiamo insieme. Ed è cominciato tutto così, è cominciato andare in questi locali da soli, cioè insieme, da cosa nasce cosa. E diciamo che quando andavamo a casa lei giocava anche con me.
1: Ok.
0: E il rapporto tra di voi è che anche magari vi potete vedere per andare a mangiare un boccone insieme, oppure c'è sempre la partenza
2: è un rapporto normale, usciamo, andiamo a mangiare un gelato insieme, andiamo a mangiare insieme, lei è accompagnata con un'altra persona che non sa di questa situazione.
0: Quindi non succede che magari tu hai voglia di, quando la vedi, tu hai voglia magari di approcciarla un attimo con più intimità?
2: Per niente.
1: Ok, quindi c'è anche
2: quando
1: un po'.
2: Quando usciamo in privato, nel senso, usciamo in privato con noi, io, lei, il suo ragazzo, mia moglie, siamo una coppia normalissima.
1: Okay.
2: Poi sabato andiamo io, lei e mia moglie a questi locali e andiamo a giocare.
0: Ma il suo fidanzato, della famosa amica di letto, non lo sa?
2: No.
0: E perché lei non lo dice anche lui? Perché non apre questa.
2: Non ha questa mentalità lui. Lei ci ha provato a dirglielo delle volte, sai, andiamo a provare in un locale, a provare questa vita da scambisti.
1: Non gli piace.
2: Non interessa un po'. Esatto, bravo.
1: Non gli piace, non
2: bravo.
1: È il suo, non ha questa mentalità. Perciò c'è anche un po' il segreto che dovete tenere tutti e tre. Questa è una cosa un po' affascinante, cioè che voi tre lo sapete, però in pubblico o quando incontrate le persone è una cosa che tenete per voi e quindi magari ogni tanto c'è anche quella cosa di sguardo di intesa. Però ok, non diciamo nulla.
2: Bravo.
1: Bello, cioè divertente, affascinante.
0: Cioè, ad esempio, io parlo per te, Luca. Tu le vuoi bene? Le sei affezionato al di là di tutto? Le vuoi proprio? È una persona che magari ti verrebbe da chiamare anche per farti dare un consiglio, per fare due chiacchiere,
2: certo,
0: per sapere come sta?
2: Noi ci sentiamo parecchie volte per parlare quando lei ha un problema, chiama mia moglie o chiama me o io chiamo lei. Per parlare normalmente di tutto, si parla di tutto, è un'amicizia normale, è proprio un'amicizia.
0: Ok.
1: Ma capita anche scusami.
2: Poi quando andiamo in questi posti, lì ci divertiamo, ci apriamo.
1: Ok, ma tu hai detto che ogni tanto lei gioca anche da sola con te, gioca anche da sola con tua moglie o con la tua compagna adesso?
2: No, con mia moglie no, con mia moglie non gioca perché né a mia moglie né a lei piace giocare con un'altra donna.
1: Ok.
0: Quindi scusami.
2: Noi andiamo in un locale a Frosinone,
0: Ed è tue
1: comodo da Udine, peraltro.
0: No, però è comodo per te, Ale.
1: Ah, per me sì, sì, ma io ho già capito qual è. Insomma, io sono dei Castelli.
2: Noi andiamo in questo locale a Frosinone che ha pure le stanze per dormire. Ci fermiamo lì il fine settimana. Quando
0: ma voi fate
2: stanze,
0: anche l'amore
2: finito.
0: Voi tre e basta?
2: Sì, sì. No, no, no, nel locale facciamo l'amore con chi?
0: No, ma quando andate a dormire voi tre, fate anche robe voi tre?
2: Andiamo a dormire noi tre, sì, sì, sì, facciamo l'amore tra di noi.
1: Giocate in tre, giocate
0: in
1: tre.
0: E tu dicevi che però né lei né tua moglie hanno curiosità sul femminile, quindi loro non giocano.
2: Hanno provato.
0: E, quindi tu sei il centro di tutto?
2: Io sono al centro di tutto, sì.
0: Per quello che ti piace così, eh?
1: Stai comodo, Luca?
2: Io no. Sì, sono abbastanza comodo.
1: No, è interessante questa cosa, cioè è bella la tua storia, non tanto per questo aspetto qui, per l'aspetto umano, cioè che al di fuori di questi giochi, al di fuori di queste frequentazioni nei locali, c'è comunque un gran bel rapporto umano che portate avanti anche senza coinvolgimenti sessuali, insomma, quindi questa è una bella cosa.
2: Sì. No, non è detto che dobbiamo per forza incontrare per fare sesso, noi ci possiamo incontrare anche separatamente io con lei,
1: certo,
2: ma
1: certo.
2: Non c'è sesso, non c'è niente.
1: Giusto un dato, c'ho solo l'ultima curiosità, che è quanto frequentemente succede questo, che andate nei locali o che finite a letto, insomma, voi tre o anche tu e lei da soli?
3: Credo sia caduto, ragazzi.
1: Ah, è caduto. Okay.
0: Questo pensando l'ha messo veramente in imbarazzo questa domanda.
1: Che però non era una domanda così tanto, cioè era
0: no,
1: una
0: io
1: domanda...
0: volevo invece quella curiosità che avevo era se lui e sua moglie, indipendentemente da questa loro amica, prima avessero avuto altre diciamo avventure di questo genere.
1: Va bene, allora facciamo una cosa, mettiamo, ce l'abbiamo di nuovo oppure mettiamo una canzone? Ce l'abbiamo ancora?
3: Dovrebbe esserci.
0: Luca, okay. Ci sei?
2: Sì, sono qua.
0: Ah, ok.
2: Okay.
0: Allora, c'avevo una domanda Ale e poi una io.
1: Sì, allora la prima è quanto frequentemente succede questa cosa che vi incontriate voi tre o anche tu e lei da soli?
2: Ma guarda,
1: c'è una cosa settimanale, mensile?
2: Eh?
1: È una cosa settimanale, mensile, semestrale, cioè più o meno
2: no,
1: ogni
2: no,
1: quanto
2: no,
1: capita?
2: Settimanale.
1: Grande
2: okay. Fine settimana, io essendo che sto fuori tutta la settimana, noi il venerdì rientro, ci troviamo il venerdì.
0: Ma tu e tua moglie fate l'amore anche voi due da soli?
2: Sì.
0: E vi piace o vi piace di più in tre o in quattro, in cinque, in sei?
2: No, non cambia nulla.
0: Okay.
2: Non cambia nulla, facendo sesso con mia moglie o facendo sesso in tre.
0: Okay.
2: Noi siamo 28 anni di matrimonio, sono 38 anni che ci conosciamo mia moglie.
1: Bellissimo,
0: che
1: dai.
0: Bello, bravi, Luca.
1: Ok, Luca,
0: un
1: grazie.
0: Bacio grande.
1: Grazie per esserti aperto.
2: Grazie a voi, un bacio a voi.
0: Ciao,
1: Luca, grazie. Ciao. Che bello, che bravo.
0: Guarda qua, arriva

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
2: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02 896 91413.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Noi non siamo quelli che sfuggono alle critiche, amici del Night Express.
1: No, anzi,
0: c'è Marco da Sassuolo che, insomma, tra i vari messaggi scrive: non voglio passare per rompiscatole, ma spesso ci si riempie la bocca infamando chi tradisce. Poi definiamo affascinante la storia dei giochini di scambisti con una che gioca in segreto dal compagno. E non nascondiamoci dicendo che sono rapporti umani, alla fine si va sempre a finire lì. A me era sfuggito questo dettaglio, cioè che la tipa, la terza,
1: sì,
0: fosse accompagnata e poi andasse di nascosto con loro.
1: Sì, beh, l'ha detto poco fa, nel senso che lei ha provato a coinvolgere il suo compagno, ma il suo compagno non è per la quale e quindi lei continua ad andare con loro due silenziosamente.
0: Non ci avevo ragionato su questa cosa. Allora, effettivamente noi stavamo parlando con lui e la storia sua e di sua moglie e la loro apertura e il loro bel rapporto con una terza persona, cioè, per esempio, io la trovavo molto molto naturale, molto sano, paradossalmente. Quest'altra cosa invece ha un altro risvolto.
1: Sì, perché vuol dire che tu coinvolgi una persona che ha un rapporto con un'altra e l'altra persona è completamente all'oscuro.
0: Mm-mm.
1: Detto questo, siamo tutti grandi e vaccinati, e se questa donna non vuole dire al suo nuovo compagno, quindi non una relazione di lunga data, che fa determinate cose, sono anche scelte sue. Probabilmente questo rapporto era pregresso. Certo che la cosa migliore del mondo, nel migliore dei mondi possibili, sarebbe che lei dicesse al suo compagno: guarda, io lo faccio lo stesso, se ti vuoi unire bene, se no riguarderemo il nostro rapporto con altri occhi.
0: Io conosco una persona che ha detto: no, tu non sei tanto per la quale, tu non sei per queste cose qua, ok, allora non lo faccio perché tu vieni prima. E ho apprezzato molto questa cosa. Cioè, io
1: forse per lei lui non viene prima.
0: Infatti, no, la realtà è questa, senza forse, è proprio esattamente così. Cioè, viene prima il gioco, viene prima lo scambio, viene prima quel tipo di frequentazione di lui. Chi c'è?
1: Chi è? Poi,
2: ma da quando c'è Lucilla Light Express è diventato un programma porno, si parla sempre di sesso.
1: Porno, adesso tra parlare di sesso e fare un programma porno c'è una bella differenza.
0: C'è una bella differenza, poi ti sei perso qualche puntata prima. Amico mio, però sì, Marco da Sassuolo in parte ha ragione, in parte comunque ci sono dei lati molto umani in queste cose che a noi sembrano dell'altro mondo, eh? Cioè, nessuno dei due è scambista tra me e Lucilla, però...
1: No,
0: come
1: però
0: dire?
1: Ti posso dire, secondo me parlare di sesso non è parlare di quello di cui la maggior parte della gente vede. Parlare di sesso è parlare di rapporti umani, parlare di noi a livello profondo, di conoscenze, cioè è una cosa molto profonda, non è solo ginnastica.
0: Sì. Infatti, andare anche laddove magari difficilmente si va con i discorsi tra amici, perché non è che tutti hanno sempre a disposizione la chiacchierata con una coppia di scambisti. Va bene, 21
1: la vostra
0: 46,
1: voce, dai.
0: Dai, 342 41 15 105.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Smith insieme a Niall Horan. Questo è Drive Safe, 21.52 al 105 Net Express, prima ora. Buonasera 105isti.
1: Eccoci qua. Allora, arrivano ancora dei messaggi che commentano la questione scambismo, eccetera, eccetera. Vi leggiamo e commentiamo tra poco qui su Radio 105.

0: passata di pomodoro Petti 700 grammi a 89 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Fai brillare il bagno con Vicinet Brilliant Gel e in promozione un pezzo a 1,99 euro, due pezzi a 3,59 euro e per un bucato impeccabile e stoviglie brillanti c'è Winnis, il detersivo lavatrice nell'eco formato 30 lavaggi e a 4,49 euro, quello piatti delicato sulla pelle a 1,39 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
14: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
15: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
16: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
17: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
18: 105
19: Che storia.
20: Radio 105.
21: Che storia.

0: A Radio 105 sono le 10 in punto.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Cosa gli vogliamo dire? Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana si sono messi insieme tutti i loro tre per regalarci questo pezzo così un po' estivo, disparato. Mai avrei pensato di poterli unire insieme questi
1: è
0: tre.
1: È vero. Proprio... sorpresona di quest'estate.
0: Esatto.
1: Ma Rovazzi ci ha abituato a questo tipo di sorprese, quindi insomma non ce l'aspettavamo, ma ce l'aspettavamo. Attenzione, poco fa nella prima ora del 105 Nanta Express abbiamo avuto la telefonata di un ascoltatore, Luca da Udine, che però va in un locale di scambisti a Frosinone, ci ha raccontato di questa storia dove c'è anche una loro amica che però è impegnata, ma lui non sa. Cioè,
0: sì, nella telefonata ci dicevano lei ha provato a sondare il terreno con lui e capire se avrebbe potuto fare cose del genere, lui non era per la quale, quindi lei continua a farla a questo punto in maniera nascosta.
1: Esatto, lei continua a farlo lo stesso. Leo De Manduria dice: uno è libero di fare quello che vuole finché non lede la libertà altrui. Se sai che a te piacciono determinate situazioni in un rapporto di coppia, è rispettoso avvisare l'altra persona con le giuste tempistiche. Ecco, le tempistiche non le sappiamo,
0: esatto.
1: Nel senso che potrebbe essere una storia giovane e quindi lei sta aspettando magari il momento giusto. Oddio, qual è il momento giusto? Non è facile capire.
0: Ognuno ha il suo momento giusto, sennò sembra dopo ieri sera che io sia diventata di colpo una bacchettona. No, il concetto è che probabilmente lei vuole capire il momento giusto, o magari ha deciso che invece lui non lo coinvolgerà mai perché lui è chiuso, lei vuole continuare a fare un certo tipo di attività e quindi lo esclude. Sicuramente quando c'è un'attività che coinvolge l'altra parte della coppia, quindi che non è un'attività ludica solitaria ma coinvolge una sfera della coppia, secondo me sarebbe meglio dirlo prima. Però ragazzi, ragioniamo tutti come se fossimo davvero dei perfetti, intoccabili, devoti compagni, e invece nella vita quotidiana sappiamo che le difficoltà ci sono.
1: Sì, detto questo non toglie che io lo direi subito, immediatamente. Cioè, se la storia non è più una frequentazione ma è diventata una storia, cioè se c'è la frequentazione quindi ancora sono aperte determinate porte, ancora non c'è quell'esclusività della coppia, ok, ognuno facesse quello che vuole. Nel momento in cui diventa una relazione stabile, una relazione seria, io ti informo, e se tu non mi informi, purtroppo, per quanto riguarda il mio giudizio, perché mi sento di giudicare in questo caso, sei un po' infame.
0: No, anche perché lui potrebbe venirlo a scoprire e dire a lei: perché non me l'hai detto? Non me l'hai detto, adesso io chiudo questa relazione. E lei avrebbe potuto dirle: perché tu non eri propenso ad aprire la coppia in questo modo e io non volevo rinunciare a te.
1: Certo.
0: Certo è che anche io non sarei contenta di scoprire che mio uomo si tromba altre due persone.
1: Sì, e non solo, cioè, perché comunque esatto. In determinati locali si va per fare appunto
0: sì.
1: Attività di, vorrei saperlo, insomma, scoprirlo
0: è vero,
1: a un
0: è vero,
1: certo
0: è vero,
1: punto come dire, è scorretto.
0: Senti, però, Ale, secondo te i nostri ascoltatori cosa ne pensano? Ovvero, c'è sempre qualcuno che ha il coraggio di tirare fuori e raccontare la propria situazione? In tanti magari si schermano dietro al mandare il messaggio scritto e non il messaggio vocale. Noi sappiate che se voi ce lo chiedete vi possiamo anche un po' picciare la voce,
1: camuffarla,
0: cambiare il vostro nome, però sarebbe bello avere esperienze, perché in realtà tutto era partito dalla famosa amica o amico di letto, ovvero quella persona che vi ha accompagnato magari più volte quando eravate al di fuori di una relazione stabile e che è stata importante per voi per continuare ad avere una vita sessuale ma anche un rapporto umano.
1: Secondo me c'è più tabù su questa cosa qua, cioè sull'amico di letto, che sullo scambismo. C'è molta più serenità nel raccontare di avere una coppia aperta o di frequentare locali dove si fanno scambi di coppia, piuttosto che di dire sì, ho avuto un amico o un'amica di letto, è andata avanti 2 anni, dopodiché uno dei due si è innamorato oppure uno dei due ha trovato un'altra relazione.
0: Pensa,
1: ed è finita l'amicizia.
0: Che se ti devo parlare della mia esperienza personale, io ho avuto con questo mio caro amico un rapporto da quando abbiamo 15 anni. Lui era un po' più piccolino, io ne avevo 16, lui 15, forse 14 e mezzo.
1: Ok.
0: Siamo cresciuti insieme, ci siamo baciati, abbiamo fatto l'amore quando avevamo 18 e 16 anni. Poi l'abbiamo fatto a sprazzi in periodi della nostra vita in cui eravamo liberi, quindi mai facendo le cose alle spalle. Era sempre proprio una persona, io per lui e lui per me, da cui tornavamo. C'era una grande chimica, ma un grandissimo affetto. Cioè, ci guardavamo i film, chiacchieravamo. Fino a quando poi io non mi sono lasciata con Andrea e lui non ha trovato la donna con cui ha avuto un altro figlio, e quindi adesso c'è uno stop, no? Però per me è una storia, un'amicizia meravigliosa. Gli voglio veramente bene a questa persona. Fa parte del mio cuore, della mia vita.
1: Ecco, secondo me certe cose, soprattutto quando si è giovani, si fanno con una leggerezza e con una serenità che difficilmente da adulti si può ritrovare.
0: E raccontatecela anche voi!
1: Dai, vi aspettiamo 342 41 15 105. I used to lick cream strawberries in the summer. Maybe I

0: 22:12 minuti, state ascoltando il Night Express di Radio 105. Allora, l'argomento si fa caldo perché cominciano ad arrivare messaggi sulla questione, ok? 342 41 15 105, tra i quali c'è anche la storia di una nostra ascoltatrice, vero Luci, che ci ha colpito, e allora abbiamo deciso di sentirla. Ce l'abbiamo qua in onda, si dovrebbe chiamare Simona, esatto. Ciao Simona.
1: Ciao Simo.
2: Ciao.
1: Benvenuta al Night Express, come stai?
2: Grazie, bene, voi?
1: Bene, bene, grazie cara. Ascolta, tu hai scritto un messaggio molto chiaro, hai vissuto una relazione, una storia che poi è diventata una storia d'amore, e hai scoperto dopo un numero di mesi che secondo te è stato eccessivo che in realtà il tuo compagno andava in locali per scambisti, giusto?
2: Esatto.
1: Raccontaci un po', dai.
2: Allora, io ho conosciuto questo ragazzo dove lavoravo in un pub, mi ha colpito perché era un ragazzo molto affascinante, da un uomo, 37 anni, molto affascinante, molto, diciamo, molto scuro, molto, era sempre solo questo uomo, veniva a mangiare in questo pub e siamo conosciuti, mi ha conquistato con delle rose e mi sono innamorata, diciamo, quasi subito di lui. È iniziata questa relazione, durata un anno e mezzo. Lui faceva il camionista, lo vedevo praticamente 4 giorni alla settimana, perché poi non faceva viaggi lunghissimi.
1: Quindi tanto.
2: Sì.
1: Cioè una relazione stabile, non
0: sì, sì, quello
1: che
0: vedi
1: una relazione stabile, una volta una ogni 10 giorni.
2: No, una relazione molto stabile, veniva a prendermi al lavoro, ci vedevamo, cene fuori.
0: Galantuomo oltretutto.
2: Esatto. E poi un giorno mi dice, devo dirti una cosa, io non ce la faccio col mio lavoro, a mantenere i miei figli perché era separato, e mi sono inventato un secondo lavoro. Quindi, in che senso? Cosa fai? Cioè, non hai pochissimo tempo per fare un secondo lavoro, mi dice, faccio lo gigolo.
0: Urca.
2: Frequento un locale per scambisti. Cioè, per me è stato un colpo al cuore.
0: Senti, dove eri in quel momento? Cioè, dove te l'ha detto? Eravate a casa, a letto, in macchina, al ristorante? Dove eravate?
2: Eravamo in macchina, che stavamo parlando. Cioè, mi era venuto a prendere al lavoro.
1: E tu come hai reagito, Simona? Cioè, come hai accolto questa cosa e come sono cambiati i vostri rapporti da quel momento in poi?
2: Io sono morta lì in quel momento, mi sono presa qualche giorno per pensarci.
0: E ti credo.
2: E niente, poi la relazione è finita perché io non riuscivo a accettare una cosa del genere.
1: Ma lui ha fatto qualcosa per trattenerti, per continuare a stare con te? Oppure...
0: O per convincerti anche?
2: No, lui mi ha cercato per un sacco di tempo, cioè, siamo rimasti anche in contatto dopo, come stai, come non stai, per svariati anni. Poi l'ho perso all'improvviso, non so più che fine abbia fatto. Però ecco, per me, cioè, era impensabile riuscire a farmi toccare da una persona così.
0: Ma lui ti,
2: cioè,
0: ha proposto, ti ha proposto di frequentare questi locali con lui?
1: No, anche perché Ale, da quello che ho capito, lui faceva gigolò, per cui
0: nei locali di scambisti ci andava ma in qualità
1: pagato
0: di gigolò, non ci andava
1: per fosse un tentatore.
0: Ok,
1: Temptation Island.
0: Per essere perfettamente in attualità.
2: No, non me l'ha mai proposto perché conosceva perfettamente come ero io, cioè,
1: e tu non ti saresti lasciata andare per partecipare?
2: No, assolutamente no, okay. Non ce la potrei fare. No.
0: C'è sofferto Simona?
2: Tantissimo, però poi mi sono resa conto che vabbè, la sua scelta, la sua vita, poteva dirmelo prima, magari
1: ecco, questo...
2: poteva nascere una storia così, perché a me lui piaceva molto fisicamente, però ecco, se me lo diceva prima evitavo di andare.
1: E questo
2: oltre
1: il punto, no? Noi Ale prima chiedevamo, bisogna dirlo, insomma, va avanti la relazione, tu investi, pensi di costruire, poi arriva una cosa che ti può destabilizzare. Effettivamente Simo, capisco che tu abbia detto, me l'avesse detto subito, probabilmente avendolo saputo subito mi sarei gestita magari diversamente, magari poi ti saresti innamorata lo stesso.
0: Sì, infatti.
2: Sì, probabilmente sì, però l'avrei preso diversamente.
0: Certo, prima parlavamo anche di quando è il momento giusto, no Lucilla? Parlavamo di qual è
1: quando
0: il tempo
1: lo si dice
0: giusto. Beh, già che l'abbia detto è una cosa e non l'hai dovuto scoprire, quindi non voglio spezzare una lancia a suo favore.
1: No, però è stato onesto.
0: Però intanto è stato onesto. Ci ha messo un anno e mezzo, però sì.
2: Un po' tanto, però
0: 18
2: vabbè.
0: Mesi non sono pochi, insomma.
2: Esatto.
0: Vabbè. Adesso come stai Simone adesso?
2: io sto bene, sì, sono felicemente accompagnata da 15 anni.
0: Ah,
2: sto bene, sì.
1: Quindi è una storia nel passato proprio.
2: Sì, è una storia nel passato. Diciamo che lui l'ho sentito fino dopo il Covid, qualche volta per sapere come stava, come non stava. E la cosa che mi ha stupito più di tutte è che da questa storia qui lui è passato oltre. Non so se posso dirlo, ma è diventato testimone di Geova.
1: Ti prego, dacci il numero che lo chiamiamo. Ma quindi è diventato testimone di Genova e Geova, scusami. No, perché tu sei Simona di Genova. E tromba comunque in giro come un mandrillo?
2: No, si è chiuso?
0: Porta a porta, Lucilla, porta a porta.
2: Lui, da quello che io sappia, è accompagnato con una testimone di Geova da ormai 6-7 anni e ha cambiato totalmente vita.
1: Ragazzi, questi sono i numeri che io vorrei poter chiamare.
0: Ha cambiato totalmente vita, perfetto.
1: Ma qualcuno ha cambiato vita a sto punto? Buttiamola lì. Eravate dei pazzi, siete diventati dei preti, siete diventati dei gigolò, ma dei cambi di

0: afte.
1: Ne soffro da quando ero piccola.
2: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept After Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
1: Un aiuto per tornare a sorridere.
2: Curasept After Rapid. Rapido il sollievo,
1: rapida la guarigione.
2: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
4: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
5: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
4: Siete pronti a sentire l'estate?
5: Parte da Riccione.
3: Siete pronti?
5: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
6: Vi aspettiamo!
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
10: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia. Keep you from running away. I felt
11: love come near me, then you run away. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici

tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105. Proud to be different.

0: Bam bam, bambina.
1: Ciao da Joyce, da Adelaide. Volevo solo dire friends with benefits tutta la vita. Ciao.
2: Eccoci qua.
3: Adelaide è quella là, quella in Australia?
2: Esatto, esattamente.
3: Ma
2: lui.
3: Ma che bello, ma che fai laggiù? Mandaci un vocale, raccontaci.
2: Vogliamo sapere tutti gli affari vostri.
3: Esatto.
2: Lui si è ricollegato alla questione dell'inizio, quella da cui è partito tutto, poi come al solito.
3: Esatto, gli amici con i benefit, cioè il famoso il tromba amico,
2: chi è?
4: Un mio grande amico e collega diceva sempre che il senso di colpa fortifica il rapporto. Un bacio e buone vacanze a tutti, amici di 105, Daniele dall'Aquila.
2: Eccoci.
3: Allora, secondo me no, però non vorrei fare sempre rompiscatole come ieri sera.
2: Ma non è che fare rompiscatole, lui dice...
3: Ma quando mai il senso di colpa fortifica il rapporto?
2: Allora, è interessante, anche secondo me no, chiaramente, palesemente, però
3: cioè,
2: analizziamo
3: a meno che
2: un attimo,
3: non mi spieghi perché, non mi porti dalla sua...
2: Allora, il senso di colpa fortifica il rapporto. Cioè io ho il senso di colpa perché ti tradisco e quindi ti proteggo di più. E quindi siccome sono io a farti del male, sono io stesso che ti proteggo,
3: sì,
2: meglio da tutto il resto.
3: Io ho un cartello con delle maggiorette che scrivono toxicity.
2: Vabbè, cioè, chiaramente non è una cosa sana, chiaramente è una cosa che giudico male, cioè, non siamo qui a giudicare, a parte qualche volta che invece mi sento di giudicare, è una cosa sbagliata, però capirne il senso, cioè è questo il senso, siccome mi sento in colpa ti proteggo di più, cioè siamo in quel mondo lì.
3: Se il senso di colpa fortifica il rapporto, sì, probabilmente tu ti senti in colpa, quindi sei molto gentile nei confronti dell'altro. Non lo so, davvero bisognerebbe sondare un pochettino di più.
2: Beh, il rapporto può essere forte anche senza senso di colpa.
3: Beh, direi, non dovrebbe esserci senso di colpa. Mauro da Milano dice, ho chiuso, in realtà ha chiuso lei perché dice di aver trovato un uomo con una marcia in più di cui si è innamorata. Due anni fa, una relazione di 13 anni come amanti, noi eravamo sposati entrambi. Bene, nonostante siano passati 2 anni circa, non c'è giorno in cui io non la pensi più volte. Lui è divorziato da 3 anni.
2: Ok, si vede che...
3: Che dire, Mauro, caro Mauro.
2: Beh, perché in quel momento allora tu non hai spinto per farla diventare la tua compagna,
3: no,
2: invece di avere il piede in scarpa?
3: Bravo, esatto, Ale, 13 anni sono lunghi. In 13 anni tu puoi pensare davvero di chiudere una relazione che non ti rende più felice per aprirti ad un'altra. Però sai, probabilmente le cose tra di loro non...
2: Certo, non ci siamo dentro,
3: non
2: ci siamo dentro.
3: Lì,
2: qui io non mi sento di giudicare. Mi viene però da riflettere su quante, speriamo poche, situazioni ci sono dove c'è una persona totalmente all'oscuro di una seconda vita dell'altro. Argomento seconde vite, altro tema, altro macro tema.
3: Oggi una mia amica, che tra l'altro ha avuto il coraggio di parlare all'interno di un podcast, ha spiegato di come all'interno di una relazione che oramai durava da tanti anni, casa insieme, viaggi insieme, un blog insieme di viaggi, lei si è venuta a scoprire quando cercava di rimanere incinta con un supporto di PMA, quindi procreazione medicalmente assistita, che lui aveva una doppia vita al 100%, che ovviamente a lei ha cercato di sminuire dicendo che sì, che si era lasciato andare ad un diversivo, ma non voleva, e una volta che lei ha parlato con l'altra donna ha scoperto che questa relazione andava avanti da più di un anno.
2: Urca, un anno importante. Non sono i 13 di questo nostro ascoltatore.
3: No, però, caspita, un anno mentre tu stai facendo anche un supporto alla maternità con ormoni, medicato, caspita, sei veramente una merda.
2: Sì.
3: Cioè, scusatemi se non ho trovato dei sinonimi.
2: Sì, è vero, anche se, come diciamo sempre, non ci siamo mai noi dentro le situazioni, è chiaro che uno dovrebbe sempre avere la forza di fare la cosa giusta, non sempre la si ha, però lì poi si cade nell'errore, quindi ti prendi la responsabilità poi di quello che viene.
3: Esatto.
2: Cioè che sei una merda.
3: Sei una merda
2: inequivocabile. E quindi, capito, quante seconde vite ci sono nel mondo, quante seconde vite ci sono in Italia, quante seconde vite ci sono tra di noi, eh?
3: E chissà quanti di noi sono riusciti a perdonare, a ripartire. Magari avete voglia di raccontarci di questo, l'ultima mezz'oretta la possiamo fare così. Avete perdonato, ce l'avete fatta, l'avete scoperto, è stata l'altra persona magari ad aprire il vostro cuore ed è per questo che voi siete stati più umani nel perdono.
2: Sì, è diventato una sorta di confessionale questo programma.
3: Che bello,
2: ed è bello,
3: facciamo
2: così
3: un falò di confronto.
2: Dai, aspettiamo i vostri messaggi.

0: Jenny Pala, Jenny, questa è Dracula. Sono le 22.34, caro Ale.
1: Esattamente, di martedì sera, 28 luglio. Corollario al messaggio di prima del nostro ascoltatore che ci ha raccontato la sua storia. Dice: non ho spinto per cambiare le cose perché ritenevo il nostro rapporto, anche se anomalo, in equilibrio. Io con la mia famiglia i miei problemi, lei con la sua e i suoi problemi. Non mi ha avvertito lei un desiderio di cambiamento. Però quindi okay, lui c'era. Okay. Quindi lui c'era, non ha spinto perché comunque
0: certo,
1: sentiva che dall'altra
0: certo,
1: parte
0: certo,
1: forse
0: certo
1: avrebbe preso il palo che ha preso Soraya ieri sera.
0: Chi è?
2: Mai essere secondi, essere sempre i primi. Non piacciono le relazioni doppia vita. Comunque quello è stato proprio una grande merda.
1: Ehi.
2: Mamma mia, che uomini che esistono. Anche le donne lo fanno comunque, Un bacione, Susanna da Roma.
0: Susi. Un bacione, Susi, hai capito?
1: Susi da Roma, con la sua dolcezza che arriva a quest'ora a dirci: non ci piacciono le relazioni affollate, non ci piacciono le seconde vite.
0: No, ma hai
1: sempre
0: capito, lei dava,
1: primi.
0: Dava commento alla storia della mia certo, amica. Ma certo, ti rendi conto? Guarda certo, che lui è stato veramente una brutta persona.
1: Sì, però onestamente, dai, quante se ne sentono di queste storie? Cioè,
0: tante.
1: Quante volte? Tante, anch'io.
0: Tante.
1: Sono pieno di amiche che mi raccontano: ho scoperto a un certo punto che lui aveva una seconda vita. Questa frase io me la sono sentita dire decine di volte.
0: Sì, è vero.
1: Che a questo punto mi viene da pensare che il problema sia la persona che non se ne accorga. Chiaramente sto esagerando.
0: Ma secondo te perché, Ale, c'è questo bisogno di una seconda vita? Anche quando tu inizi una relazione, è all'inizio, quindi dovresti essere soddisfatto, contento, felice. Perché in realtà continui ad avere una doppia vita, fare cose di nascosto, cose magari che tu avverti come proibite?
1: Allora, da uomo, quindi parlo per il genere maschile, chiaramente la parte del genere maschile che ci si ritroverà poi, c'è una componente, la componente del divertimento, della sfida. Ok, quindi la sfida e l'adrenalina che c'è nell'avere un qualcosa di proibito che comunque va avanti e ti dà delle emozioni che la normalità, la quotidianità non ti dà.
0: E perché
1: è sbagliato, ma c'è.
0: Nella mentalità che mi stai dicendo tu, l'uomo non può vedere la sua donna come qualcosa di proibito da conquistare, da tenere?
1: Perché questa cosa qui non dà la stessa adrenalina. È un'adrenalina sbagliata quella lì, non dico
0: sì, sia giusto.
1: Sto cercando di guardare e analizzare la realtà. Quel tipo di adrenalina una storia normale non te la dà, la quotidianità non te la dà. C'è il modo di cercare di trovarla, di appassionarsi nello stesso identico modo? Forse, questo non lo so, però sicuramente dall'altra parte è adrenalina facile.
0: Quindi tu dici quella novità che ti fa dire l'ho conquistata, l'odore nuovo, il sapore nuovo, la cosa segreta, e poi però vuol dire che quando torni a casa non hai minimamente un fastidio, una paura, non ti senti...
1: Quelli bravi in queste cose non hanno mai nessun tipo di senso di colpa.
0: Quindi
1: cioè
0: non
1: quelli
0: c'è
1: che
0: neanche
1: conosco io.
0: Da aggrapparsi a quello che diceva prima il nostro ascoltatore, il senso di colpa unisce la coppia, no? Perché manco ce l'hai.
1: No, infatti, lui dice il senso di colpa fortifica il rapporto.
0: Ma
1: in questo
0: se
1: caso,
0: ce l'hai?
1: Nei casi che ho di fronte a me, no, assolutamente. Poi c'è anche un'altra componente, quella di...
0: Ma sono misogini questi amici che tu hai che fanno queste cose?
1: Brava, in parte sì.
0: È perché guarda che quella roba lì, io
3: comunque
0: l'ho capita.
3: Posso
1: in parte
3: dire
1: sì,
3: che secondo me è tutta colpa di Christian De Sica.
1: Eccolo!
3: Sì, cioè noi siamo cresciuti con...
0: Negli anni 80, dici?
3: Sì, no, siamo cresciuti con quel tipo di film in cui lui aveva una doppia vita in tutti i cinepanettoni.
1: Chiunque aveva...
3: E poi andava sempre bene alla fine.
1: Ogni personaggio aveva una seconda vita.
3: Sì, sì.
1: Vabbè, ma
3: è
1: il suo cinema...
3: cinepanettoni.
0: Sì, però guardate che è anche una cosa che accade adesso tra i più giovani, che Christian De Sica magari non sanno neanche chi sia,
1: Sì, ma infatti lui dice un certo tipo di film
0: dire che
1: però fotografavano l'Italia quei film.
0: Sì, sì.
1: Cioè, esattamente la bravura di Christian De Sica, che con tutta la stima che abbiamo,
0: è stata proprio quella di saper fare la fotografia, uno spaccato di quell'Italia
1: e renderlo divertente, cioè di fare autoironia su quello che in realtà siamo tutti, delle persone fragili e deboli di fronte a qualsiasi tipo di tentazione.
0: Io ti dico che a settembre noi andiamo a ballare come Madonna in Danzitiria.
1: Eccolo qua, su 105.

0: Dance Liria, Madonna, il club dove lei esordì. Cioè il primo disco, il primo disco di Madonna fu suonato proprio in questo club a New York nel 1980
1: IDOS. Esatto, era uno di quei club tipo il CBGB storici dove si facevano musica. CBGB forse passavano più gruppi punk, rock punk, mentre Dance Theria era più dedicato al pop, pop rock.
0: Ecco, no, mi hai citato un locale che non conoscevo.
1: Il CBGB,
0: adesso...
1: famosissimo, grande,
0: esatto.
1: Locale sulla Bowery.
0: Ok,
1: bellissimo.
0: Vedi quante cose si imparano all'interno del Net Express.
1: Sì.
0: Aggiungo una cosa a quello di cui stavamo parlando poco fa, perché certe persone hanno questa seconda vita. È polivalente sia per uomini che per donne. C'è quella cosa del in lei o in lui trovo tutto quello che non ho nella persona che mi sta a fianco tutti i giorni.
1: Sì, ma lì ci sarebbe da fare sempre nel migliore dei mondi possibili un punto sul perché in questa relazione mi mancano cose così importanti.
0: Certo,
1: prima
0: cioè,
1: se ne dovrebbe parlare all'interno
0: tutto
1: della
0: lì.
1: Coppia e magari decidere o di fare un percorso insieme o di sfancularsi e poi essere liberi piuttosto che andare a sovrapporre.
0: Certo, ma lì il problema...
1: Però, capisco che sia difficile.
0: Ripetiamo tutti, non è un giudizio, stiamo cercando solamente di guardare la realtà e di fargli una foto e cercare di capire un po' di cose, no? Lì c'è anche un po' di pigrizia emotiva, secondo me.
1: Sì, cioè, è
0: la pigrizia
1: vero,
0: di affrontare
1: molto.
0: Le cose con
1: è
0: il
1: vero.
0: Proprio compagno, la propria compagna, che... e anche di resistere a quella che è una compensazione facile di quello che non è nel rapporto.
1: Che poi, Ale, vuol dire anche una fatica ad affrontare un cambiamento.
0: Sì, certo,
1: ecco,
0: una fatica,
1: cioè,
0: forte. Una
1: capisci
0: fatica forte.
1: Che una volta che tu parli di determinate cose, le esterni, le metti nero su bianco e inizi a parlare, poi la strada può portare a dire allora ci lasciamo, e da lì c'è un cambiamento grosso da affrontare. Non tutte le coppie riescono a sopportare economicamente una separazione.
0: Certo, anche questo è vero. È un po' l'effetto polvere sotto al tappeto, no? Che tu poi a un certo punto ti ritrovi il tappeto,
1: certo,
0: con un dosso, con una gobba di dromedario,
1: esatto,
0: e lì è un casino. Però fin quando quella gobba non è un problema, è molto comodo risolvere
1: anche
0: le cose.
1: Anche perché quella stessa gobba, che per alcuni può essere o può diventare un problema, per altri può essere, guarda che puff bello comodo che abbiamo qui sul tappeto.
0: Infatti, cioè, voglio dire, ci metti sopra un asse di legno, ecco lì che hai fatto un tavolino. Capito? Infatti tante persone... tra le varie cose che sentiamo molto spesso, quante volte sentiamo dire me la sono fatta andare bene,
1: guarda,
0: me la sono fatta andare bene così.
1: A proposito del perdono di cui parlavamo prima, no? Leo da Manduria dice: io personalmente potrei anche perdonare, ma non potrei più stare assieme in un rapporto di coppia, non ci sarebbe più la fiducia sufficiente per mandare avanti il suddetto rapporto.
0: E anche questo cioè, è da tenere in considerazione.
1: È
0: perdoni
1: anche vero,
0: ma poi non ci sai più.
1: Che la fiducia si può ricostruire.
0: Si
1: ma
0: può
1: questo potrebbe
0: okay.
1: essere un altro tema della
0: vita. Ok, no, è vero, la fiducia si può ricostruire.
1: Sì.
0: È un lavoro lungo e molto faticoso, però è vero, hai ragione, è possibile. È tutto buio.

0: Where is my husband? Ray, l'abbiamo ascoltata qui su Radio 105 2251. Anche questo azzeccato, eh? Metti che uno sta a casa e dice: dove sta mio marito? Fare il gigolo nei locali.
1: Infatti, da questa serata abbiamo portato a casa un sacco di storie.
0: Un sacco di segreti.
1: Un sacco di segreti e anche un sacco di storie difficili anche da immaginare. Cioè, se ci dicessero inventate delle storie, non sarebbe così facile arrivare a questo livello.
0: Sai,
1: a livello di stasera.
0: Le vite degli altri, quando hanno il coraggio di apriertele, di schiudertele, hanno delle grandi sorprese.
1: Infatti, è quello che cerchiamo di fare tutte le sere qui al 105 Night Express. Rimanete con noi, tra poco ci salutiamo.
2: Ho comprato una perla nera.
3: E perché?
2: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
3: E perché?
2: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
4: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02 896 91413.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
5: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i pedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
6: Che suo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
7: State zitto, povere!
8: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
9: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
10: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
9: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
10: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
9: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
10: Vi aspettiamo!
11: Gli Squizzati di 105!
12: 105
13: 105
12: 105 Che storia!
14: Radio 105.
12: Che storia!

0: Che pezzone, ragazzi. 1986, Level 42, Lessons in Love. Siamo arrivati alla fine di queste due orette. Sai che oggi penso che sia stata una delle volte in cui mi è volata di più queste due ore di diretta.
1: Ragazzi, vola sempre più velocemente questo Night Express. Come mai? Perché è un bel programma, ragazzi. Ditelo in giro, ditelo agli amici, ai parenti. Se per caso
0: spargete,
1: vi chiamo qualcuno,
0: la voce.
1: Ricordatevelo. Se vi dicono, ma ieri sera lei che radio stava ascoltando Night Express.
0: Radio 105. Vabbè, allora, ci troviamo domani, Ale. Per te, per me, per te, domani è giornata bella ricca.
1: Sì, domani live. Ci troviamo,
0: esatto,
1: live perché siamo insieme, quindi...
0: Guarda, sono proprio felice di vederti, davvero.
1: Dai, dai, spezziamo bene l'estate e ci salutiamo bene prima dell'estate.
0: Esatto.
1: Perché in pomeriggio dobbiamo fare una cosa per la radio, che poi forse, vabbè, chissà.
0: Diventerà qualcosa anche per voi, vedremo, vedremo.
1: Vedremo.
0: Va bene, Mattia Ang, grazie, anche con te ci vediamo domani.
2: Ciao,
0: grazie.
2: Ragazzi,
1: ci ritroviamo domani, Mattia.
2: Sì. Mi
1: ci vediamo
2: dire,
1: tutti.
2: Ci rivediamo domani per un'altra cosa a tre.
0: Esatto, come, guarda, è la nostra storia, noi facciamo sempre cosa a tre.
1: Ci risentiamo domani sera alle 21 per il Net Express, amici.
0: Fate bravi, ma non troppo. Ciao bimbi!
3: A Radio 105 sono le 23 e inizia Zoo Compilation.
4: Attenzione!
3: Attenzione!
4: Attenzione!
3: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Buon martedì e benvenuti a una nuova puntata del Meglio del Peggio dello Zoo. In questa puntata vi faremo ascoltare circa 11 scenette, ma se nel caso non fossero abbastanza per le vostre voglie, ecco il consiglio che vi diamo. Andare sul sito di Radio 105, cliccate sull'icona dello zoo ed entrate nella sezione pillole. Troverete una marea di scenette. Chiaro? Bene, ma ora è il momento di mettere in onda la prima, qui su Radio 105.
1: Noi siamo cresciuti col cartone animato Bim Bum Bam, no? Questo programma con tutti i cartoni condotto da Paolo Bonolis. C'è una versione più moderna che si chiama Bim Bim Bim.
2: Sì, che riesplora un po' tutti i cartoni animati. Cosa c'è, Pippo?
1: Le bestemmie.
2: Bastardo. Io te li mando senza bip apposta.
3: Bastardo.
2: Perché so che ti diverti.
3: Devo ascoltare sei volte e non sono mai sicuro.
2: Con la tensione nervosa ti faccio lavorare.
3: Bastardo.
2: Hai capito?
1: Oggi ci sono i Pokémon. Cari bambini, siete pronti? Dai, tutti seduti, ascoltiamo.

0: Ciao bambini! E ciao Mariannina! Che bella che sei con il vestitino di carnevale!
1: Ma non sono vestita da carnevale!
0: Come no? Sei una bellissima mendicante! Oppure, aspetta, non me lo dire, una spazzacamina! Che bella! Oh, no, no, no, no! Una zingarella!
1: No, sono i miei vestiti che ho addosso da un mese, da quando la mamma mi ha portato qui per registrare la trasmissione dalla TV!
0: Ah, Mariannina, non ci dicono queste bugie alla TV! Che poi i bambini con le fiammette sui cappellini ci credono e poi mi portano da mangiafuoco con il martello e la cattedra e poi Gesù si arrabbia perché gli costa in avvocati magici.
1: No, non voglio che Gesù spendeva i suoi soldi con gli avvocati magici.
0: E allora state zitta, vediamo un bel cartone animato. Oggi ci spariamo i Pokémon. No, i Pokémon, dei piccoli mostri di merda che escono dalle uova e si inculano.
1: In cucchè?
0: Incuriosiscono.
1: Ah, sì!

0: Finalmente sono grande abbastanza per avere anche io il mio Pokémon. Oggi è il grande giorno!
1: Ash, che cazzo hai da urlare?
0: Scusa, mamma, ma oggi è una giornata importante per me. Avrò il mio primo Pokémon.
2: Ma santo cielo, Ash, ma sono disoccupata. La notte mi faccio scopare nei parcheggi dei fast food. Possibile che la tua priorità sia far inculare fra loro dei poveri esseri viventi con le malformazioni e dei nomi stronzi?
0: Andrò immediatamente dal professore Oak a scegliere il mio primo Pokémon. Così potrò partecipare alle gare di animaletti strongoloidi che si inculano nelle arene.
2: No. Ma mi hai almeno ascoltata?
0: Professore! Professore!
3: Ma tra
4: che robachi che è ciao tuso!
0: Professor Oak, ma perché parla veneto?
3: Ah, non farci caso, Ash. Sono bipolare, ogni tanto divento veneto e bestemmio. Su, dimmi che cazzo vuoi, che oggi c'ho un massaggio cinese con una che soffia nel culo per 20 euro.
0: Oggi è il mio giorno, professore. Finalmente potrò avere il mio primo Pokémon. Sono venuto da lei a sceglierlo.
3: Ma brutto onto de un cancaro, te magaccia fa per un concessionario d***an? Ops, scusa, maledetto bipolarismo, non lo faccio apposta. Ecco, scegli pure fra questi tre Pokémon.
0: Ma le sfere sono chiuse! Che cazzo ne so che c'è dentro?
3: Cosa vorresti, Ash, che ti mettessi anche 100 euro nel portafoglio e magari ti facessi soffiare nel culo dalla mia cinese al massaggio? Vuoi anche che ti intesti la mia casa e ti faccia scopare mia moglie? Porco, arrangiati e scegline uno.
0: Scusi, professore, non volevo farla incazzare. Scelgo quello in mezzo. Quanto è brutto!
3: Te sarà Beloti, l'uamaro schifoso de merda?
0: Professore, comincio ad avere il dubbio che lei mi stia palesemente imbarcando di cazzate con la scusa del bipolarismo, solo per coprirmi di insulti.
3: Peccato! Allora, visto che sei sveglio come non pensavo, ti meriti di sceglierne un altro, forza Ash! Apri la seconda sfera a forma di sacca dei coglioni!
0: Professore!
3: Sì, dimmi, Ash.
0: Non nota niente di strano in questo Pokémon?
3: Non mi sembra, perché?
0: Ma brutto figlio di puttana truffatore! Si vede che è un nano con il costume di carnevale per cani chihuahua e che per giunta credo stia morendo per un attacco cardiaco.
3: Bravissimo! Hai passato anche la mia seconda prova, quindi sei ancora più intelligente di come pensavo. Sei pronto per usare il più forte dei Pokémon. Quello con il cazzo più grande di tutti e che quando sbora riesce a scatenare fino a 3000 watt cazzali dritti nel buco del culo dei nemici. Ti presento... Sborraciù!
5: No!
3: Ehi, Ash, guarda che bei coglioni fulminanti. E hai visto che minchia?
0: Sì, certo, professore. La minchia è veramente grande e sicuramente sfonderà un sacco di culi di Pokémon. Però a tutto c'è un limite. Io proprio non ce la faccio. Lo guardi in faccia. È troppo strongolato, mezzo cappato. Mi stringe il cuore. Non riesco a mandarlo in battaglia. Mi fa troppa pietà da quanto è brutto.
6: Sarà bello lui, ma fa un culo, va?

0: so ste facce interdette. Che vi succede? Ne avete mai visti due cani che si ingroppano?
1: E che significa ingroppano?
0: È come mamma e babbo quando va addormentate e fanno tutto quel rumore.
1: Ma no! Mamma mi ha detto che la notte quando dormo e sento i rumori sono gli gnomi del sonno che portano i sogni e fanno fatica sulle scale de...
0: Sto cazzo! E basta frignare, su! Che ve faccio mangiare la merenda? Altrimenti mi deperite e con sti vestiti zozzi mi cominciate a sembrare il film La vita è bella dei Benigni. Una tristezza. Ciao! Alla prossima puntata!

0: Dove si trovano? Io voglio Smoracciù, è bellissimo.
1: Credo che ci è scappata la mano.
0: Sì, a te ti è scappata la mano. A te ti è scappata la mano.
2: State ascoltando Zoo Compilation su Radio 105.

0: Rilassatevi sul divano e stappate una birra. Sta partendo un'altra divertentissima scenetta di Zoo Compilation, solo su Radio 105.
1: Allora, ci siamo immaginati Guerre Stellari con meno budget. Cioè, sapete che ultimamente i soldi scarseggiano, sì. E anche nelle produzioni cinematografiche manca la fresca. Manca la fresca. E per fare i film, anche se uno ormai dice, beh, ma c'è il CGI, quello e quell'altro, comunque costa.
2: Certo.
1: Cioè devono utilizzare degli studi apposta. E quindi ci siamo immaginati una serie di film, il primo Guerre Stellari senza fresca, cioè senza soldi. Si chiama Poco Budget. Ci colleghiamo, andiamo, vai Pippo.
3: In un tripudio di ego, narcisismo e pochissimi spiccioli che gli rimangono, Francesco Maggioni, in arte Fra Prosdocheton, ci offre una scenetta in cui riproduce i trailer in cui fa tutto lui, ma proprio tutto lui. Poco budget.
4: Sì, sono tipo 007, zero abilità, zero impegno, 7 centesimi di budget.
1: Ah, buono.
3: Un tripudio esplosivo di luci e di Jedi.
5: Distruggete il pianeta Tatooine.
1: La mano.
4: Oh, agli ordini, comandante. Tit.
3: Un'epopea di eroi.
4: Mi chiamo Francesco Maggioni Skywalker.
3: Ed io sono solo Francesco Maggioni. Scusa, volevo dire Francesco Maggioni solo.
6: Che stronzata.
4: Andiamo avanti.
7: Ed io sono la principessa Leila.
4: Saresti anche un bel pezzo di fregna se non avessi la mia stessa voce.
8: Attenzione, attenzione, padron Luke. Mi sembra che tu stia avendo un'erezione. Questo è canale 5.
4: Sono d'accordo, R8. Aspetta, come si chiama? Ciu. Sono d'accordo, C1P8.
9: Guidato da un grande maestro Jedi. La forza io ti insegnerò ad utilizzare, perché un Jedi tu sei.
4: Un Jedi? Ma non erano stati tutti sterminati?
3: È un raccordo di perfidi nemici.
5: Arrenditi al lato oscuro.
4: Mai! Tu hai ucciso Francesco Maggioni!
5: No, sono io, Francesco Maggioni.
4: No!
3: Luci laser e astronavi spaziali.
4: Attenzione, attenzione, ci bombardano, C1, C-Rosso. Affanculo.
3: Guerre Stellari al cinema.
6: No, sono un coglione.
1: Sì. Se lo dice da solo.
0: Su Radio 105 c'è Zoo Compilation, il meglio del peggio delle scenette del programma che non piace.

0: Quello che state ascoltando è Zoo Compilation, il meglio del peggio dello Zoo di 105.
1: Vi consigliamo un'applicazione da scaricare sul vostro telefono della App & App. Andiamo, Pippo, vai.
2: Superstite dell'intelligenza artificiale! Sì, dico a te che ancora non sei abbonato ai servizi del nostro Super App Store, che oltre ad avere un catalogo infinito di applicazioni per smartphone e tablet, fornisce anche servizi di recupero crediti coatto, lavanderia per denaro sporco e ricettazione di oggetti smarriti. Ma non è pazzesco? Cosa aspetti? Abbonati subito su
3: App & App.
2: Questa settimana, per la categoria self-care,
3: Schizzi Now!
2: È finalmente arrivata l'app che tutti i germofobici aspettavano da tempo. Sì, perché Schizzi Now è l'unica app in grado di rilevare germi e batteri. Vi basterà inquadrare qualsiasi oggetto con la fotocamera e il sistema lo analizzerà per voi.
4: Buonasera, a chi suo tavolo?
5: Grazie.
4: Scusi, che sta facendo il telefono?
5: No, niente, controllo solo le posate con Schizzi Now.
6: Tracce di urina e feci.
5: Scusi, ma qui l'applicazione mi dice che ci sono tracce di urina e feci sulla forchetta.
4: Ah, sì, quello è lo chef che gli piace infilarsi in culo le posate. È una malattia, credo. Dia qua, un momento. Lo asciugo. Ecco, pulitissime. Buon appetito.
5: Grazie.
4: Ci mancherebbe, dov'è?
2: Spettacolare! Sì! Schizzi Now è davvero incredibile! Ma non è tutto! Potrai usufruire anche della futuristica opzione CSI! Sì! Grazie allo scanner integrato dei telefoni di nuova generazione, Schizzi Now è in grado di analizzare qualsiasi superficie, come se fosse una scena del crimine!
7: Bello!
8: Ecco qua, questa è la sua stanza.
9: Scusi solo un secondo, le dispiace se faccio una scansione con Schizzi Now?
8: No, faccio pure.
6: Tracce di sangue sulla moquette.
9: Mi scusi, ma guarda, l'app dice che c'è del sangue per terra.
8: Ma non è possibile, quando abbiamo trovato il cadavere hanno pulito col vapore.
6: Polvere sul coperchio del water.
9: Scusi, ma anche il water è pieno di polvere.
8: Ah sì, è vero.

0: Pulitissimo adesso.
1: Insomma.
2: Pazzesco! Schizzy Now è veramente un'applicazione completa. Sì, perché grazie al nuovo aggiornamento ora potrai utilizzare Schizzy Now anche sugli esseri umani e non più solo su oggetti inanimati.
3: No. Ciao, sei tu Gina 89?
2: Sì, e tu devi essere Francesco 52, giusto?
3: Eh sì, sei molto carina anche dal vivo, eh?
2: Grazie.
3: Ma scusa, cosa stai facendo?
2: Mi piace, voglio baciarti subito.
3: No, no, no, aspetta un attimo che prima devo darti una passata di Schizzy Now.
4: Ma perché?
3: Ti piace? Ti scazza mica?
2: No, no, fai pure.
5: Peli pubici nei capelli.
6: No. Dai.
2: Come, scusa?
3: No, no, no, niente, è l'app che parla.
2: Dai, adesso baciamoci, che stai facendo con quell'app?
3: Sì, dai, baciamoci, chi se ne frega dall'app.
2: Come mi piace.
5: Tracce di sperma sulla faccia.
3: È bellino lo sperma. Mi avevi detto che era Vov.
2: Non aspettare oltre. Scarica subito
7: Schizzy Now.
2: E per i primi 100 download, in regalo dal dark web,
7: Heart Attack.
2: L'app in grado di collegarsi al Bluetooth di chi ha il pacemaker per accelerare o diminuire i battiti del suo cuore.
8: Guarda che c'è loro,
2: Di più.
8: Adesso diminuisco.
9: Ma figa! Ma mi stavo andando in altro modo, figa! Che scherzo di merda!
8: Puoi anche spegnere, l'hai visto, guarda.
2: Parte!
8: Scendo.
9: Ta. Ma che sei figlio di troia? Ma come sei stanco?
10: E open up il portale per scaricare tutte le applicazioni.
11: Non credo che avere il Bluetooth e Facebook.
12: Come no? Adesso sì.
11: Si può sentire anche la musica.
12: È quello nuovo di Musk.
11: Sì.
12: Okay.
13: State ascoltando il meglio del peggio dello Zoo. Zoo Compilation. Solo su Radio 105.
14: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
16: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02 896 91.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Le strisce e le creme depilatorie VET sono tutte scontate del 20%. Depilazione efficace e pelle liscia a lungo. Trovi anche le creme depilatorie della linea VET Men scontate del 20%. Facili da usare, rimuovono efficacemente anche i peli più corti e lasciano la pelle idratata. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: solo in Zoo Compilation su Radio 105 potete ascoltare sta roba. Quale roba? Di sicuro la migliore per le tue orecchie. Eccola.
1: Egregio dottore del portale medicone.it, mi chiamo Claudio e sono di Milano. Scusi se la disturbo, ma avrei un dubbio e vorrei chiedere un suo consulto, dopo che un amico mi ha consigliato di provare a rivolgermi ad un portale online invece del medico di base, perché dice che sono tutti corrotti dalle case farmaceutiche.
2: Gentilissimo Claudio, ahimè il suo amico ha perfettamente ragione, ecco. E sono felice che abbia ascoltato il suo consiglio. Infatti io mi posso ritenere uno dei pochi puri che è rimasto nell'ambiente, non accettando le imposizioni delle lobby, punto esclamativo. In cosa posso esserle d'aiuto?
1: Credo di aver sviluppato delle allergie, ma non ne sono certo. Ho dei sintomi strani con certi alimenti e in certi luoghi.
2: Vabbè, tagliamo la testa al topo e facciamo un breve consulto video, se è d'accordo. Ma solo se hai in casa dei prodotti BioPharm.
1: In che senso?
2: Loro sono i migliori. Ha mai provato il Simplalin gocce? È meraviglioso per le nevralgie.
3: Dovrebbe essere quello.
2: Magari quando ha tempo clicchi sulle pop-up che le ho mandato, così in rapida sequenza.
1: Ma mi scusi, ma non stava dicendo che lei non era piegato alle case farmaceutiche?
2: Adesso il contestatore. Dai su, Che Guevara, clicca sul link che oggi c'ho la giornata piena.
4: Ma perché accetta?
5: Eccomi dottore, buongiorno.
2: Accidenti, lei ha una fortissima rinite. Probabilmente dipende dalle allergie di cui mi parlava.
5: Credo anch'io.
2: Ah, è sul posto di lavoro? Fa lo svuota cantine?
5: No, ma perché mi fa questa domanda?
2: Vedo che è in mezzo a un porcile, una cantina devastata di porcherie, c'è roba ovunque, una cloaca infame di cianfrusaglie.
4: Ma come?
5: Ma veramente io, dottore, sarei nel salotto di casa mia?
2: Pensavo...
5: Cosa, dottore?
2: No, niente, ho visto i passeggini accatastati, ecco. Ha molti figli?
5: No, sono single.
2: Ma scusi, la pila di vestiti, credo femminili, alle sue spalle nelle buste?
5: Ah, è che non mi piace lo spreco. E quando vedo le cose buttate per strada, ecco, le porto a casa per dargli una seconda vita.
2: Legge molto?
5: No, non tanto.
2: Ma scusi, ci sono pini di libri ovunque. E credo che su uno ci sia anche un topo che sta cagando. Lo vedo proprio nella posizione con la coda alzata.
5: Ah, maledetto topaccio! Credo abbia fatto la tana da qualche parte, ma come vede c'è molta roba e fatico a trovarlo.
2: Vi faccio capire. Lei crede di soffrire di allergie perché starnutisce spesso?
5: Eh sì.
2: Ho capito. Guardi, signor caro sciattone sporcacciozzi, vedendo l'ambiente dove dimora, è già tanto che non sia il paziente zero di un'epidemia di peste.
5: Ma che dice?
2: Dai, zozzone! Figa, non hai una casa, è un cacatoio, una cloaca. Una cloaca carica di virus, sporcizia. Figa, dai, ci sono gli scarafaggi che spostano i mobili per farsi spazio per passare.
5: Dove li vede? Sti bastardi mi scappano sempre.
2: Oh, dai, scherzavo. Ma c'è veramente gli scarafaggi per casa? E ti preoccupi degli sternuti? Figa, confronto la baraccopoli di Mumbai e Monte Carlo.
5: Allora lei crede che i miei problemi di salute possano dipendere dal leggerissimo disordine che ho in casa?
2: No, quello non è disordine. È un tuffo nel culo di un gigante che si è ingoiato una discarica. Poi se l'è cagata fra le sue mura. Lei non ha bisogno di un allergologo, ma del napalm.
5: Beh, adesso non esageri, dottore.
2: Ma come non esageri? Ci sono due colombi che le stanno cagando nel piatto alle spalle.
5: Sciò, sciò, sciò, sciò, maledetti! È la mia colazione!
3: No.
2: No. Ma che cazzo fa? Si mangia il guano dei colombi!
5: No, l'ho spostato con la forchetta!
2: No, vabbè, questo è troppo, scusa. Appendo io stavolta.
5: Dottore, dottore, dottore!
2: Mamma mia, devo sboccare. Che schifo. Ecco. Cioè, c'ho bisogno di riflettere sulla vita. Sì. No. Dove ho messo il pippacuino?
6: Cos'è?
2: Il pippacuino! Ecco. Questo è ordine, vedi? Tutto sul posto. Scheda. Montarozzo, arrotolo banconota, essere o non essere, questo è il destrone.
7: Che mondo è?
0: State ascoltando il meglio del peggio dello Zoo. Zoo Compilation, solo su Radio 105.

0: su Radio 105 c'è Zoo Compilation, una mega raccolta delle scenette più fighe direttamente dal programma Tutto Stronzo dal 99. E questa è un'altra chicca tutta per voi.
1: Visto che abbiamo parlato di agricoltura, di manifestazioni eccetera, ci colleghiamo con qualcuno che fa veramente i fatti. La nostra attivista, prego, andiamo, vai.
2: Ogni giorno milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia. Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
3: Sono io l'attivista.
4: Buongiorno.
3: Sì, pronto, buongiorno signora, chiamo per un'informazione.
4: Sì, ma si sente malissimo.
3: Sì, però lei deve pure stare calma, cioè non è che mo... Così? Mi sente meglio?
4: Insomma, dica.
3: Senta, volevo sapere, voi tenete i giocattoli pure per gli animali?
4: Sì, ci sono i giocattoli, sì, per cani e gatti.
3: Ecco, per cani, volevo sapere, ce l'avete tipo i bolli de gomma?
4: Sì, ci sono quelli di gomma, sì.
3: Che brutte persone che siete.
1: Ma perché?
4: E tu pure.
3: No, io no, io li vengo a salvare i polli di gomma.
1: Ma no.
3: Massacratrice di bolli.
1: Ma di che sono di gomma?
5: Buongiorno.
3: Sì, pronto, buongiorno, come sta?
5: Chi sei?
3: Sono una cliente, chiamo per sapere un'informazione. Volevo capire, voi c'avete i polli di gomma, quelli per i cani?
5: No signora, quello no.
3: Ah, ho capito. Ma e lei che ne pensa del fatto che i cani gli sbranano, diciamo, sti giochi?
1: Sono giocattoli.
5: Non ho capito.
3: Cioè, dico... Pronto?
6: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo per un'informazione. Voi tenete i giochi per i cani?
6: Sì.
3: Ah, ok. E ecco, chiedevo alla sua collega prima, ma voi che ne pensate del fatto che i cani, diciamo, se li sbranano tutti, li distruggono? E questo, che ne pensate?
6: Senta, per queste informazioni, lei venga nel negozio e ne parliamo.
3: No, ma io nel negozio ci vengo, però vengo a liberare i giocattoli per i cani, in particolar modo i polli di gomma.
6: Beh, perfetto, inizi. Venga con chi vuole, non ci sono problemi.
3: Saremo una ventina circa, veniamo.
6: 20, 30, 40.
3: No, di più non si può perché in settimana ne la fa la gente. Però veniamo, liberiamo i polli e li ridiamo al loro habitat naturale, che è il pollaio. È il pollaio poi il loro habitat naturale. Finto, no, vero, perché so de gomma, però quello
1: certo.
3: È. Va bene?
6: Voi prima di venire avvisatemi.
3: Le ho già avvisata.
6: Che giorno venite?
3: Il giorno non glielo posso dire perché devo creare del disturbo. Capisce? Sterminatore dei polli di gomma.
7: Andrea, buongiorno, sono Tonia.
3: C'avete tipo le galline, i polli, quelli di gomma, quelli che si mordono?
7: Sì, abbiamo diversi giochi.
3: Tipo, posso chiederle quali, scusi, perché stavo cercando...
7: Sono di ogni genere.
3: Ho capito. E che rappresentano animali?
7: Ci sono.
3: Ok.
7: Col pollo, con il maialino.
3: Ma non c'è un conflitto di interessi in questa scelta?
7: Non capisco di che cosa...
3: Cioè, intendo dire, cioè, questi pupazzi a forma d'animale che vengono maltrattati poi dagli animali, non è, insomma, diciamo anche diseducativo nei confronti dei cani?
7: Ma no, sono comunque dei giochini che non hanno la dimensione del maiale o del pollo reale.
3: Certo, però
7: un giochino piccolo.
3: Ne rappresentano il concetto, diciamo, cioè rappresentano il concetto de pollo, de maiale, de gallina, pure se sono de lattice.
7: Sì, dico, però non hanno dimensioni o odore soprattutto di un animale vero. Quindi il cane, anche se ci gioca con il giochino piccolo di lattice, non ha a che fare con il pollo.
8: Ci rendiamo conto che questa signora al telefono sta rispondendo alle domande assurde di Lucilla.
7: Un disegno un po' particolare, un po' più aggressivo, ma non c'entra nulla con il carattere della persona.
3: Beh, questo è discutibile, però insomma, diciamo, poi sappiamo la fine che fanno sti giocattoli, no, Porelli? Cioè, vengono dilaniati, diciamo. Cioè, perché nessuno ne parla?
7: Ma ripeto, è un gioco, non è un animale in sé per sé.
3: Ho
7: se
3: capito,
7: ovviamente
3: però...
7: il cane vive con animali, le posso garantire che non l'aggredisce. Io ho un cane e ho anche un pappagallo, però non ho vietato al cane di giocare con dei giochini simpatici.
3: Però lei non è cane come manco lo sono io, però il gioco soffre.
1: Ma che
3: questo intendo dire, no?
7: Va bene, io mi dispiace, sto lavorando, non ho proprio tanto tempo a disposizione.
3: Ok, scusi, allora le dico solo che volevo, diciamo, comunicarle che verremo a liberare noi, noi della nostra associazione.
7: Se li vuole acquistare, poi ovviamente la
3: no, non li acquisteremo perché siamo contrari, li liberiamo nel loro habitat naturale. Fribolli, signora, fribolli de gomma.
7: Va bene, buongiorno.
3: Arrivederci, signora. Stupida insensibile.
1: No,
9: l'attivista.
3: Che so io?
9: L'attivista.
0: State ascoltando il meglio del peggio dello zoo. Zoo Compilation. Solo su Radio 105.
10: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
11: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
12: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
0: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e spediamo i discount. Fino al 5 agosto, cornetto Algida, confezione 8 pezzi a 2,89€. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
5: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
6: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica Start De'Longhi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
7: Attenzione.
8: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: cari amici, se state ascoltando questo messaggio è perché siete i numeri uno e siete sintonizzati con il programma giusto per voi. Quindi beccatevi questa scenetta in Zoo Compilation, solo su Radio 105.
1: Comunque ragazzi, ieri ha avuto un enorme successo, non c'eri Puccioni. Finalmente Wender ha rubato la voce ad Amadeus e chiama la gente a caso attraverso il suo solito meccanismo. Si chiama Affari Buoi. Colleghiamoci, andiamo, vai.
2: Buonasera, va ora in onda Affari Buoi, presentato da Amadeus. Ricordiamo che le voci del presentatore sono state create con l'ignoranza artificiale. Sì. Porca troia, mi sono dimenticata di mettermi i vestiti.
3: Buonasera, buonasera e bentornati ad Affari Buoi. Oggi grande monte premi di 70.000 euro. Quindi alziamo il telefono e chiamiamo subito il primo concorrente.
1: Oh, sentiamo, voglio morire.
3: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
4: Io non ti conosco, puoi chiudere.
3: Sono Amadeus. Lei è la signora o il signore?
4: Io non ti conosco.
3: Lei sa come funziona il nostro... Pronto? Purtroppo è caduta la linea, quindi andiamo avanti con un altro concorrente.
1: Sì.
4: Pronto?
3: Un applauso a Michela Succhiapalle dalla provincia di Campobasso. Pronto, buongiorno, sono Amadeus.
4: Beh, e cosa vuoi?
3: Lei è la signora o il signore?
4: No, non interessa a lei cos'è.
3: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo? Purtroppo è caduta la linea di Michela Succhiapalle. Andiamo avanti con le chiamate.
1: Mamma.
5: Succhiapalle.
6: Sì, pronto?
3: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
6: Scusi, non ho capito. Amadeus, quello della televisione.
3: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
6: Ma scusi, è lei che mi ha chiamato.
3: E allora, facciamo un grossissimo applauso al nostro nuovo concorrente, Mario. Bravo. Scopa Tombini.
6: Ma chi cazzo è? Guardi che il telefono è sotto controllo.
3: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo? Sì.
6: Mi chiamo la zoccola di tua madre.
3: Allora, allora facciamolo questo calorosissimo applauso a Pietro Mangiamerda di Belluno.
6: Ma mi sta prendendo in giro.
3: Ma che pubblico incredibile che abbiamo oggi.
6: Ma mi sta prendendo in giro.
1: Oh.
3: Attenzione.
6: Perché, attenzione al cazzo.
3: Perché adesso le farò la prima domanda di oggi, si ricordi bene.
6: Ma non vuole capire che ha sbagliato numero.
3: Perché adesso le farò la prima domanda di oggi, si ricordi
6: ma
3: bene che se risponderà esattamente potrà
6: denuncio.
3: Portarsi a casa
1: lo
3: il montepremi di 70.000 euro.
6: Ma certo.
3: Le ricordo che questo non è uno scherzo, ma siamo in diretta su Vai 1. Sì.
6: Guardi, le credo proprio.
3: Lei quest'anno lo guarderà a Sanremo?
6: Non l'ho mai visto.
3: Le vado ad elencare i cantanti in gara.
6: Ho detto che non l'ho mai visto.
3: Facciamo scendere il tabellone. Marco Piedoni.
6: Vabbè.
3: Enoteca Zo. Morgan e Goldrake.
6: Ma secondo lei io sono
3: Mammud
6: un cretino?
3: Mammud e Fango. I cugini della Fregna. I tori tattici.
6: Ora mi sta facendo incazzare.
3: Michele Bersani.
6: Mi sto incazzando.
3: Chiucchioloide.
6: Guardi che le faccio
3: Giorgia.
6: E ha capito?
3: Pippo Palmieri. Pochi secondi per dirmi chi vincerà il Festival di Sanremo 2024. Via col tempo.
1: Ma come fa a saperlo prima?
6: Senti, pezzo di stronzo che non sei altro. Tu Sanremo te lo devi mettere nel culo.
3: Risposta esatta. Il campione che abbiamo oggi.
6: Il campione di Stamiglia.
3: Attenzione, perché adesso il monte premi aumenta di ben 3 euro.
6: Carabinieri, sì.
3: Quindi
6: sì.
3: Quindi da 70.
6: Ho il numero di telefono.
3: Quindi da 70.000 euro passiamo a 70.000 e 3 euro.
6: 70.000 calci nel culo ti do se non la piani.
3: Quindi accetta e decide di continuare con la prossima domanda?
6: Pezzo di stronzo.
3: Accetta.
1: Sta lì.
6: Accetta quella troia di tua madre.
3: E quindi facciamo un altro super applauso al nostro concorrente, Giovanni Spruzzamerda dalla provincia di Palermo.
6: Dimmi dove vivi, figlio di una gran puttana, che ti vengo a prendere?
3: Incredibile.
6: Io ti ammazzo.
3: Attenzione, perché questa domanda...
6: Ma vuole capire che a me non me ne frega un cazzo?
3: Attenzione, perché questa domanda...
6: Adesso chiude il telefono.
3: Attenzione, perché questa,
1: questa domanda
3: le potrà cambiare la vita. Allora...
6: Chiuda il telefono.
3: Parliamo di Blanco.
6: Chiudi questo cazzo.
3: Quante
6: di telefono.
3: Quante rose ha rotto l'anno scorso durante la sua esibizione? Via con il tempo.
6: Hai capito che lo devi chiudere?
3: La risposta è... Esatta! Incredibile. Vuole salutare qualcuno?
6: No, non voglio salutare nessuno.
3: Mi può gentilmente ricordare il suo nome?
6: No, ammazzati!
3: E allora salutiamo il nostro vincitore di oggi, Armando, che lo prende in culo camminando.
6: Bastardo di merda, ti trovo di...
3: Salutiamo ancora Gianmario lo stronzo dalla provincia di Firenze. Ora diamo la linea al telegiornale e noi ci rivediamo domani qui sempre ad Affari Buoi.
2: Bravo. Affari Buoi con Amadeus torna domani sempre qui su Vai Uno. Buona serata, figli delle peggiori buttanazze.
1: No, signora.
2: Basta, dai, ho finito. Dai che ho le emorroidi e mi voglio alzare da questo sgabello del cazzo.
1: Come scortese.
5: Come sarebbe bella la Rai così.
1: Così la vorrei, così.
5: Più moderna. Vabbè, ma se andiamo avanti di questo passo ci arriviamo.
1: Sì. No.
0: State ascoltando Zoo Compilation.
7: Solo su Radio 105.

0: Potevamo farvi piangere, potevamo farvi pensare, potevamo farvi trombare con musica romantica. Ma abbiamo scelto di farvi ridere con questa super scenetta. Solo in Zoo Compilation, su Radio 105.
1: Ci colleghiamo con la 30ª, spero ultima puntata della promessa. Ormai la serie TV sta andando un po' così.
2: Si sta sfilacciando.
1: Eh no, è la follia, siamo arrivati alla follia pura. Anche perché Don Alonso ormai è andato via di testa. C'è una brutta storia qua, è una brutta vicenda. Sapete che gli devono fare una come si chiamano? Le perizie psichiatriche, sì. No? Perché è un po' pazzo e vorrebbero sottrargli, anzi il figlio gli vorrebbe sottrarre l'azienda per impossessarsene e diventare lui il padrone di casa.
3: Questo è un classicone.
1: Sì, sì, succede in tutte le telenovelas. Sentiamo come va a finire. Andiamo, Pipuzzo, vai.
0: Lo Zoo di 105 presenta La Promessa.
4: La

0: La promessa. La soap opera a prova di scena. Un inaspettato colpo di scena ha sconvolto la vita alla tenuta La Promessa.
1: Taci, traditore! Mi hai ingannato! Mi hai barbatruccato! Mi hai tradito come Gesù tradì Giuda nell'ultima puntata del pranzo è servito!
2: Don Alonso, sono io che sono dura ad orecchi, oppure lei oggi è particolarmente impreciso nell'adoperare le palabras?
1: Sei gonfia come una cagna col diabete, ma non ti sbagli, cameriera Nappa. È colpa delle supposte al cianuro che prendo per curare l'alalaite.
2: Don Alonso, ma se si comporterà così durante la perizia psichiatrica, non potranno fare altro che giudicarla matto dalle gare.
1: È vero, non hai tutti i brufoli, cameriera Nappa. Ed è per questo motivo che durante la perizia cercherò di comportarmi nel modo più folle possibile, in modo da apparire perfettamente sano di mente.
3: No.
1: È un'idea geniale. Ho rubato a me stesso questa mattina mentre ammiravo il mio cazzo che andava a fuoco nel tostapane.
0: Riuscirà Don Alonso a mantenere le redini di Don Alonso Outfit.it?
4: Con Don Alonso Outfit,
5: tu
4: meglio non vestirai.
0: Non ci resta che scoprirlo.
6: La

0: padre, a costo di andare contro i miei stessi interessi, mi sento di consigliarti di fare un'altra strategia. Cioè, così peggiori sono le cose, peggiori casini, papà. Era meglio quando eri morto in goma.
1: Figlio Manuel con la barba, con me i tuoi trucchetti non funzionano. Ho capito cosa stai cercando di fare. Mi dispiace per te, ma la ricetta segreta del toast al cazzo me la porterò fin dentro alla tomba.
2: Non la vuole nessuno.
1: Siamo rimasti davanti al tribunale anche troppo. Il peso della cameriera Nappa lo sta facendo sprofondare nell'asfalto fino all'altezza delle vagine. Andiamo, andiamo a fare questa benedetta perizia psichiatrica.
2: 2 chili ha preso.
3: Buongiorno, Don Alonso. Io sono il dottor Placebo, perito psichiatrico per il caso che concerne i dubbi sulla sua sanità mentale sollevati da suo figlio, il cui presente Manuel con la barba. Prima di cominciare, mi sento però in dovere di chiedervi chi è questa mastodontica cicciona che vi accompagna.
4: No. Non sono cicciona, sono soltanto risorta portandomi dall'aldilà un paio di chili in più. Non capisco perché tutti si fissino su questa cosa.
1: Non ci faccia caso, dottor Placebo. Questa, che non può non vedere, data la sua pachidermica mole, è la cameriera Nappa, arrivata da qualche mese alla promessa per indagare sulla morte di sua madre e il rapimento del fratellino avvenuti proprio nella mia tenuta ormai 15 anni fa.
3: Ah, ora tutto mi è chiaro. Questo è uno spiegone, termine tecnico con il quale si designa la ricapitolazione di avvenimenti delle puntate precedenti, inseriti a cadenza regolare nella storia per mantenerne vivo il ricordo nel pubblico.
1: Esattamente. Vedo che siamo sulla stessa lunghezza d'onda, dottor Placebo. Perciò mi permetto di chiederle se sarebbe disposto a farmi assaggiare il suo cazzo.
2: Alonso.
3: Questa è una richiesta alquanto bizzarra, don Alonso. Le ricordo che l'orario di colazione è passato da un pezzo. Le capita spesso di provare il desiderio di mangiare gli organi genitali altrui lontano dai pasti?
5: Bella domanda.
3: Glielo chiedo per stabilire se lei è sano di mente o meno.
1: Non posso risponderle con esattezza perché sono pazzo. Ma se può esserle d'aiuto, la mia più grande passione è quella di strofinare i coglioni contro le piante ornamentali delle sale d'aspetto degli studi dentistici.
0: Dottore, è chiaro che mio padre non ci sta più dentro con la testa, fuori come la betulla. Per il suo bene e per quello di milioni di affezionati clienti di donalonsooutfit.it, bisogna che l'azienda passi più presto delle mie mani. Cioè, devo essere io che guido tutto, divento ricco, lui povero merda.
3: Padre, tenga a freno la barba, signor Manuel. Il colloquio non è ancora finito. Don Alonso, mi sembra di intuire che lei si stia sforzando di apparire pazzo in modo da indurmi a giudicarla sano di mente. Ma con me non attacca. Ora le farò un paio di domande per testare inequivocabilmente la sua sanità mentale. Prima domanda: secondo lei, qual è l'invenzione di cui l'umanità avrebbe più bisogno in questo momento storico?
1: Beh, facile! Il tostacazzo!
5: Ma no!
1: I cazzi non si tostano bene nel tostapane, che rovina la loro naturale fragranza.
3: A me sembra che lei sia perfettamente sano di mente, ma per essere sicuro la sottoporrò a un ultimo test. Come la fa sentire il fatto che io da anni compro tutti i miei vestiti su saldipazzi.net, il miglior sito di abbigliamento per lo shopping online sul mercato, molto meglio di quella cinesata di donalonsooutfit.it?
2: Aia.
1: Bastardo!
6: Guardia!
0: Evviva, evviva! Il mio piano è riuscito, sono un genio.
3: Bene, questa era la prova che cercavo. Don Alonso, io la dichiaro ufficialmente incapace di intendere e di sudare. Per questo motivo, da questo momento, il controllo di donalonsooutfit.it, azienda leader dello shopping online, passa ufficialmente a...
0: A me! Manuel, con la barba in faccia sono io! Vede la barba? Guarda la strappo! Adesso vedi, c'è una delle dita! Adesso sono Manuel con la barba delle dita!
7: Adesso sono Manuel con la barba in faccia.
3: Passa interamente al suo malefico socio, Mr. Outfit.
2: No!
8: La troia.
5: Riuscirà Don Alonso a mantenere le redini di donalonsooutfit.it?
6: Don Alonso Outfit lo sai.
8: Mi piaceva la canzone.
6: Tu meglio non vestirai.
5: Non ci resta che scoprirlo.
9: La promessa.
8: Le cliffhanger.
9: La particola di amore in movimento.
8: Così.
9: La promessa già sarà questione di suerte.
10: Tra l'altro la prossima puntata io la conosco già, so già come va a finire.
8: Non dovresti.
10: Condona, condona Alonso.
8: Non dovresti.
6: Condona Alonso, outfit lo sai, tu meglio non vestirai.
10: Pensa che ho provato a sistemarlo il jingle, l'ho fatto peggio, cioè sono riuscito a peggiorarlo.
11: State ascoltando Zoo Compilation, solo su Radio 105.

0: bella, ragazzi, ma quanto ci state dentro? Questo è Zoo Compilation su Radio 105 e questa è un'altra super scenetta solo per voi.
1: Comunque, ragazzi, sapete che io odio il calcio, però mi sono sforzato, visto che è lo sport nazionale, in Italia tutti lo amano, ho deciso di inserire un blocco sportivo anche nello zoo per tutti gli amanti del calcio. Si chiama Tutto il pazzo minuto per minuto. Prego Pippo, andiamo. Vai.
2: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo minuto per minuto, in studio domenica di sabato.
3: Gentili ascoltatori, un cordiale saluto da domenica di sabato in diretta dagli studi Rai di Saxa Rubra per il posticipo del campionato di Serie A. Due le partite ancora da giocare in questa 19esima giornata. A Milano va in scena il derby d'Italia fra Inter e Juventus, mentre a Calabria il Manchester Calabria ospita la Pistoletese. Ma andiamo subito a San Siro dal nostro inviato Massimo Voltaggio.
4: Grazie studio, coreografie mozzafiato qui allo stadio Meazza di Milano, dove è ormai tutto pronto per il fischio iniziale. Formazioni rimaneggiate da entrambe le parti. I nerazzurri di mister Strapazzotti devono fare a meno del croato Cicicic e del colombiano Pikalosca, impegnati con le rispettive nazionali. Nella Juve da segnalare le defezioni del capitano Tortellacci e del bomber Ruud van Rotterdam, quest'ultimo rimasto in dubbio fino a pochi minuti fa, quando è stato dato ufficialmente per morto. L'arbitro dell'incontro è il signor Scioccavacca di Pozzo Castrato. Partiti! Inter subito all'attacco con il capitano Centofalli. Da Centofalli a Sberleffi. Da Sberleffi a Guguru, Guguru, Guguru. Pregevole pallonetto ancora per Sberleffi. Sberleffi, Sberleffi, Sberleffi. Supera due avversari. Resiste al seghino di Provolotti. Triangolo con Muflao. Salta il francese Senegal. Palla di nuovo in mezzo per Guguru. Guguru la alza. Palleggia con eleganza. Fa la foca in mezzo a tre avversari. La mette a terra. Si slaccia le scarpe per confondere un po' tutti. Poi stupendo passaggio in profondità per Mustalà. Mustalà, Mustalà, Mustalà. Tiro. Parata di nonna vulva. Arriva Sberleffi di gran carriera. Colpo sotto a scavalcare. Traversa. Traversa. La palla finisce sui piedi di Samurazzo. Finta. Controfinta. Contro, controfinta. Cross in mezzo per la corrente Fantacani. La palla è alta, ma sembra buona. Ed è gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Fantacani. Fantacani. Inter 1, Juventus 0. E mentre i nerazzurri festeggiano con l'esultanza della vendemmia incestuosa, noi diamo la linea a Gianni Vago.
5: Sì, grazie Massimo, anche qui allo stadio con gli spalti c'è molto sudore per la partita di pallapiede. Giusto un attimo fa sono tornato dal bagno, quindi non so bene se è successo qualcosa da raccontare. Ma ora è la squadra con la palla che va avanti, mentre quella senza palla va indietro, ma anche un po' avanti e di lato. Ecco, vediamo che ora succedono delle cose sull'erba. Persone in calzoncini si fermano, altre corrono avanti o indietro, o restano ferme pure loro. Il pallone rotola un po' di qua e un po' di là, indeciso sul da farsi. Il pubblico respira. Che spettacolo!

0: Lo straordinario qui allo stadio dei tifosi è passato del tempo e il risultato è di cerchio a cerchio, linea allo studio.
1: Grazie Gianni, ma ti pregherei di essere un po' più dettagliato nella telecronaca che mi fai sbadigliare dalla fila. Ora torniamo a San Siro per Inter-Juve.
0: È una Juventus in preda al panico, quella che annaspa sul prato del Meazza alla disperata quanto infruttuosa ricerca del pareggio. Sono già due i cambi effettuati dall'allenatore bianconero Furbigno. Fuori Cancrena e Spruzzi Balì, autori di una prestazione imbarazzante. Dentro un terzo attaccante, Di Gennarovic e l'argentino Mamma Gomma. Ora è sempre la Juve che tenta inutilmente di penetrare l'organizzatissima difesa nerazzurra, ma i ragazzi di Mister Strapazzotti si chiudono a riccio, attenti e disciplinati come una legione romana. C'è anche il centravanti Guguru a dare manforte in difesa. Un impegno encomiabile quello del campione africanese. Gol della Juve! Gol della Juve! Autorete di Guguru!
2: No,
0: autorete di Guguru! Autorete di Guguru! Porco bastardo! Porca di quella puttana troia di merda! Cazzo! Sei attaccante o no? E stai in attacco allora! Ah, che nervo! Qui a San Siro sfortunatamente il risultato è cambiato. Inter 1, Juve merda 1, a te la linea studio, porco!
1: Massimo, ti chiedo per piacere di non lasciar trapelare delle preferenze per l'una o per l'altra squadra. Noi siamo un servizio pubblico, se non ti sta bene puoi andare a pippare con quelli di Telelombardia o come cazzo si chiama, che lì puoi tifare quanto ti pare e nessuno ti dice una minchia. Ora torniamo in Calabria, da Gianni Vago.
0: Bene studio, noi siamo sempre qui alla partita di pallapiede nel periodo non collegato. È passato quello che vede gli stuzzichini. Così ho comprato un tramezzino tonno e uova e un zucchino all'ananas che brucia i grassi. Sull'erba intanto le persone in calzoncini hanno continuato con il gioco con la palla. Purtroppo in più di un'occasione la palla è caduta nella rete e si è dovuto ricominciare la partita da capo. Due gli episodi da raccontare. Poco fa mi sono alzato in piedi e ho sbirciato i capezzoli di una tettona seduta in tribuna VIP, mentre al quindicesimo mi ha telefonato mia madre per dirmi che è morto il suo ginecologo. Qui allo stadio del parcheggio dello stadio siamo al freddo e il punteggio è ancora tutto da capire. Linea a Massimo, voltaggio.
3: C'è scritto.
0: Grazie Gianni! Qui a San Siro invece sta andando in scena un film. Un film intitolato Il riscatto di Guguru. Ora è la Juve che tenta di allentare la pressione spingendosi timidamente oltre la propria metà campo. La squadra delle manette è decisamente imbarazzante. I nerazzurri sono già rientrati tutti a protezione della porta di Ragnateli, compreso l'instancabile Guguru, desideroso di riscattarsi dopo lo sfortunato episodio che ha portato al pareggio juventino. Gol della Juve, autorete di Guguru, autorete di Guguru, autorete di Guguru. Porco. Ma perché? Io lo strozzo. Ma resta in attacco, coglione. Sì, parlo con te, coglione. Che odio.
1: Bene, dopo 60 anni credo che questo format abbia fatto il suo tempo. A me poi il calcio fa cagare, non sopporto la radio e il mio sogno era quello di diventare una trafficante d'organi. Che cazzo ci faccio qui? Non lo so. Speriamo lo sospendano sto campionato del cazzo. Andate tutti a fanculo.
4: State ascoltando Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo. Solo su Radio 105.
5: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché?
6: Ecco perché. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Questo è lo Zoo di 105.
3: Nell'Irlanda del Nord ci sta...
4: Aspetta, ma ferma! Nell'Irlanda del Nord ci sono tanti...
5: È così che si lega la figa!

0: nell'Irlanda del Nord ci
1: sta. Aspetta, ma ferma. Nel Nord ci sono tanti.
2: È così che si lega la figa.

cime di rapa. Vi state divertendo? Per forza! E allora beccatevi questa scenetta in Zoo Compilation. Il meglio del peggio del programma che non piace. Solo su Radio 105.

0: Oggi gli operai del 5 Gigi devono intervenire d'urgenza per minare dei bitcoin che continuano a scendere e a salire nervosamente, minacciando la sopravvivenza della vita sul pianeta. La cittadinanza tutta è invitata a collaborare e senza rompere la minchia. Grazie.
1: Pronto?
2: Sì, pronto signora, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, la chiamavo per avvisarle che dobbiamo staccare la corrente per qualche ora.
1: Qualche ora la corrente?
2: Sì signora, perché dobbiamo minare i bitcoin, c'è bisogno di minare, stiamo minando qua, siamo tutti che ce lo miniamo qua. Lei ha Dogecoin?
1: Per me è tutto nuovo, terzo coin, che è?
2: No, Dogecoin signora, se lei ha Dogecoin che deve minare anche lei o non mina, deve minare lei?
3: Che mina.
1: Non capisco neanche di che parla.
2: È un termine tecnico, signora, non si preoccupi. Io semplicemente fra qualche minuto riceverà una chiamata.
1: Beh, va bene, ma io sono congelatore, c'è tutta sta roba, si stacca la corrente per quanto.
2: Dipende, signora, perché.
1: Ma poi solo da noi o tutta la zona?
2: Tutta la zona, signora, perché le spiego, questo problema è che ci sono i bitcoin, salgono e scendono, e praticamente ci hanno chiesto di minare tutta la zona. Dobbiamo minare i bitcoin, Ethereum, Dogecoin.
1: La parola è minare.
2: Minare, sì, mina, come uno che va in bagno e dice: oh, adesso vado in bagno e me lo mino.
1: D'accordo, ma io mi si scongela tutto.
2: Guarda signora, purtroppo sono procedure d'urgenza. Io ho preferito chiamarla, che magari poi vede la corrente che non c'è più, si preoccupa. È una gentilezza.
1: Certo. Per esempio, io devo andare alla parrucchiera, per esempio. Se c'è la corrente ci posso andare.
2: No, vabbè signora, adesso dove si trova la parrucchiera? Tanto restante la casa sua, diciamo, è un altro.
1: Vicino alle scuole.
2: Vicino alle scuole, no, stacchiamo più tardi, signora. Vada tranquillamente a farsi i capelli, non c'è problema, no. Dicevo, si deve segnare questo codice, signora.
1: Aspetti, prendi l'occhiale.
2: Certo, signora, faccia con calma.
1: Parla così svelto che io ci sento bene, che cosa? Ma è una macchinetta.
2: Ma guarda, signora, perché io faccio centinaia e centinaia e centinaia e centinaia e centinaia di queste telefonate, perché, e quindi, cioè, tutta la giornata, alla fine, ripeto, sembra sia stata terra, capisci?
1: Sì.
2: Ecco, allora, adesso le faccio sentire il codice, signora. Se lo segni, per favore, su un foglio, poi facciamo una verifica. Ascolta bene, prego.
4: Ferragnez in gula panettognez. Ferragnez in gula panettognez. Ferragnez in gula panettognez.
3: Che codice?
2: Ha segnato?
1: Resto stupita e non mi convince sta cosa.
2: Aspetta signora che ce lo faccio risentire, che magari non ha sentito bene. Aspetti, sta lì.
4: Ferragnez in gula panettognez. Ferragnez in gula panettognez. Ferragnez in gula panettognez.
2: Ha segnato?
1: Ma senta, io attacco.
2: No. Lei attacca?
3: No.
2: Va bene, io difendo col cam tacta. Perché stiamo giocando a fisico, signora? Caro armate le blu.
5: Quelli del 5 Gigi.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, signora, buongiorno, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi. La chiamavo per avvisarle che stiamo staccando la corrente per qualche ora.
1: A che ora?
2: Guardi, adesso nei prossimi minuti, appena cominciamo a minare i bitcoin, che siamo qua, che stiamo minando tutti insieme, ce lo miniamo. Questione di minuti, la stacchiamo, signora.
1: Ah, bisogna staccare il contatore?
2: Perché c'è il rischio di tilti, che può andare in tilti tutto l'impianto, perché stiamo minando in profondità Dogecoin, Bitcoin, Ethereum, capisci? Allora, lei riceverà un codice al telefono, riceverà una chiamata con un codice che adesso le faccio sentire. Quando sento questo codice, stacchi il contatore, va bene?
1: Adesso aspetti, però io non ci vedo, non c'ho nessuno che mi fa sto lavoro, capito?
2: Non c'è problema, signora. Allora, se segni il codice.
1: No, ascolti, ma aspetti un attimino che adesso chiamo la nuora mia, che lei risolve meglio il problema, va bene?
2: Va benissimo, signora, non c'è nessun problema.
3: Cos'è?
1: Mira!
3: Stai mirando?
2: Ma che è, un gatto la nuora? Come la chiamo? È proprio col Viscas.
1: Pronto?
2: Sì, pronto. Scusi, sono l'operaio del 5 Gigi. Stavo aspettando di dare questo codice alla signora. È un quarto d'ora che aspettiamo. Scusi,
1: mi dica, del 5G in che senso? Scusi,
2: no, 5 Gigi. Stiamo minando i bitcoin in zona. Deve semplicemente segnarsi il codice che le faccio sentire adesso. E poi, quando lo sente, che arriva la chiamata, metterà giù il contatore che stiamo minando in zona.
1: Allora, intanto si qualifichi e mi dica che cosa sta succedendo, perché io 5G Bitcoin sta parlando con una che Bitcoin li conosce.
2: Noi stiamo minando i Bitcoin in zona, dobbiamo staccare la corrente per qualche ora per minare Dogecoin, sennò c'è il rischio dei tilti.
1: Ok. Nome e cognome, qualifica dell'Enel, per favore?
2: No, Enel, 5 Gigi. Non c'entra l'Enel, noi siamo una società in subappalto.
1: Ma qui non c'è 5 Gigi o 5 Buffetti, qui c'è Enel, energia elettrica.
2: Questi 5 Buffetti io non li conosco, signora.
1: Magari almeno io li conosco.
2: È una concorrenza, è una concorrenza. Noi siamo in subappalto per il comune, quindi.
1: Perfetto, mi dà questo codice?
2: Sì, glielo faccio ascoltare, che il codice è generato automaticamente con un K attaccato. Per quella roba lì che non so mai come si pronuncia. Come Banksy, che nessuno sa come si dice. Glielo faccio sentire.
1: Si dice Banksy, non si preoccupi.
2: Io sempre si Banksy, Banksy, perché sembra serbo croato. Vabbè, questo magari una volta ce la raccontiamo. Le faccio sentire
1: sì,
2: il codice.
1: Sì,
2: che...
1: ma certo, ce la raccontiamo assolutamente.
2: Che c'ho da lavorare io, mi scusi.
1: Io pure, quindi sono venuta al telefono.
2: No, ho sentito che sua suocera è venuta a prenderla in Afghanistan, lontanissimo, mezz'ora siamo stati a aspettare. Vabbè, capisco.
1: Peccato che sta state parlando con una persona di 90 anni che le sale le fa molto piano.
2: Tagliamo la testa al tonno e le faccio sentire sto codice, vai.
4: Ferragnez in gula panettognez. Ferragnez in gula panettognez. Ferragnez in gula panettognez.
2: Ha segnato il codice?
1: Sì, assolutamente sì.
2: Ha riconosciuto bene il KTCK?
1: Sì.
2: Me lo puoi ripetere?
1: Buona giornata.
2: Non era buona giornata, era Ferragnez in gula panettognez. Le faceva tanto la giovane, invece era una cogliona come la suocera. E pigliava per il culo lei che c'ho 90 anni. Sacretino.
6: Quando becchi quelli giovani ti sgamano,
7: Su Radio 105 c'è Zoo Compilation, il meglio del peggio delle scenette del programma che non piace.

0: State ascoltando Zoo Compilation, che dopo questo meraviglioso disco vi regala questa meravigliosa scenetta.
1: Ci colleghiamo con la vera polizia, loro sono dei grandi, la centrale si preoccupa dei suoi uomini che sono in strada a lavorare, loro sono i Pulotti.
2: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello zoo di 105.
3: Centrale al Lupo Rosso. Centrale al Lupo Rosso, rissa in corso fra la nona e via delle scimmie indispettite dall'odore della propria cappella. Vedo rissa in corso fra la nona e via delle scimmie indispettite dall'odore della propria cappella. Intervenire, passo.
4: Lupo Rosso a centrale, sarò lì in 4 minuti. Passo.
3: Centrale a Falco de Fuoco. Centrale a Falco de Fuoco, segnalato individuo sospetto davanti alla scuola elementare Woody Allen di Chinatown. Intervenire subito. Passo.
5: Qui Falco de Fuoco. Uccido Luke Skywalker e poi intervengo. Passo.
3: Elisabetta, da quando ha fatto l'operazione per diventare uomo, forse ha un po' esagerato col testosterone, eh?
1: Sì.
3: Centrale a sbaragherite. Centrale a sbaragherite. Mi ricevi a sbaragherite? Passo.
6: Palle, sbaragherite a centrale, ti ricevo forte e chiaro, purtroppo. Faccio però richiesta per un nuovo nome in codice. Come da copione, ripeto. Faccio richiesta per un nuovo nome in codice, passo.
3: Mamma mia, che duco io, ma sei un disco rotto, non te va bene mai niente, che scherzi, no, se va bene. Centrale a Stercombocca, centrale a Stercombocca, oggi è il tuo giorno fortunato, Stercombocca, se saprai farti valere una promozione non te la leva nessuno, passo.
6: Che bello, Sterco in bocca centrale, una promozione mi farebbe davvero comodo, ieri mia moglie mi ha sbattuto fuori di casa purtroppo, ripeto, ieri mia moglie mi ha sbattuto fuori di casa.
3: Allora scusami un momento, Sterco de merda, come cazzo ti chiami? A tutte le unità, centro ione tutto solo a casa de Sterco in bocca, ripeto, c'è un troione. Tutto solo a casa de Sterco in bocca, a tutte le volanti, passo, passo.
6: Sterco in bocca centrale, Sterco in bocca centrale, non è divertente a scherzare sulle disgrazie altrui, passo.
3: Lo dici te, io mi sto a divertire in casino. Guarda, sono pure la trombetta, la lingua da meneliche, pipiu, pipiu. Ma sto a divertire. Centrale a marito di un ingorgo anale. Centrale a marito di un ingorgo anale, non prendetela sul personale, dai. Concentrati sul lavoro piuttosto, una missione adatta alle tue capacità. Prendi carta e penna e attendi ordini, passo.
6: Marito di un ingorgo anale centrale, ho preso carta e penna, rimango in attesa di ordini, passo.
3: Perfetto, bravissimo, la carta rotola e la penna schiaffa tra nel culo. No. So burlone io.
4: Godo, trattalo male quel mo...
3: Va bene, marito di un ingorgo anale, scrivi quello che ti sto dettando. 8 melanzane, 12 uova, pan grattato e 1,5 kg di macinato. Ripeto, 1,5 kg di macinato. Non quello misto, quello scelto, passo.
6: Marito di un ingorgo anale a centrale, di cosa si tratta? Un messaggio in codice da decifrare?
3: Per KGB, sì. Le melanzane, chissà che significheranno. Negativo, negativo. Sono le cose che mi servono per cucinare e melanzane ripiene. Ripeto, sono le cose che mi servono per cucinare e melanzane ripiene. Ripasso.
6: Scusate, cioè, centrale, mi rifiuto categoricamente di farle la spesa. Che cazzo di messaggio è? Passo.
3: Non avevo finito di parlare. Ripasso il vino. Ma il pollicella classico superiore. Ripasso. Adesso passo.
6: Non se ne parla neanche, passo.
3: E va bene, se questa è la tua risposta definitiva, purtroppo puoi considerarti licenziato. Consegna pistola e distintivo, passo.
6: Vaccinatelo, vuoi di maiale o di vitello?
3: Ho detto magro, magro, certo, e scottona, passo. Regati al supermercato, dunque.
7: Fermi tutti, questa è una rapina!
1: Ecco.
6: Marito di un ingorgo alla centrale, marito di un ingorgo alla centrale, sono al supermercato, c'è una sparatoria in corso, ripeto, c'è una sparatoria in corso, chiedo rinforzi!
3: E io chiedo 5 centimetri in più di cazzo, vediamo! Ah no, non sono cresciuti, Babbo Natale non mi ha sentito! Centrale a sperma d'altri tempi, centrale a sperma d'altri tempi! Al momento tutte le unità stanno facendo irruzione a casa tua in tenuta sadomaso per incularti tua moglie. Dovrai cavartela da solo purtroppo, ma mi raccomando, per l'amor del cielo, qualsiasi cosa succeda, non permettere che sparino alle uova che si rompono, passa.
6: Sperma ad altri tempi a centrale, sperma ad altri tempi a centrale, ho preso quasi tutto, mi manca solo il pan grattato che però è sulla linea di fuoco. Chiedo il permesso di andare a pagare.
3: Centrale a sperma ad altri tempi, negativo, negativo, ripeto, negativo. È il momento di fare l'eroe. Sperma ad altri tempi.
1: No.
3: Rifiuta la paura. Vai a pià quel pan grattato. A qualsiasi costo.
1: Ma come?
3: È la tua missione. Passo.
8: proiettile.
3: Va bene, vado a prendere quel cazzo di pan grattato, passo.
7: Guarda che faccia da coglione che c'ha quello. Sicuramente ha la moglie che si sta facendo inculare in casa sua.
3: Ah! Ah! Mi hanno colpito! Mi hanno colpito gente a terra! Ah, centrale, sono ferito gravemente! Codice 41, così come tu dici, 41!
7: Ottimo, ottimo, Dango Lesbo, stai sanguinando, eh?
3: Compisamente, passo!
7: Benissimo, ma che culo! Così ti fanno passare avanti alle casse, i storpi hanno sempre posto prima fila!
3: Con cosa pago? Carta contanti!
7: Segna, che tanto sono abituati, mi muoio lì tutti i giorni!
3: Ma che nome?
7: Buco del culo di scimmia 4!
3: Va bene! Perché è 4?
7: E fatti i cazzi tua, no? Siamo 4, famiglia. Ho sempre a picchiare il naso.
0: Due ore volate, vero? Tranquilli che domani si torna puntuali alle 14 qui su Radio 105 con il meglio del peggio dello zoo. Ciao!

0: afte.
1: Ne soffro da quando ero piccola.
2: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
1: Un aiuto per tornare a sorridere.
2: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
1: Rapida la guarigione.
3: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Perché? Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Ragazzi, non so da voi, non so com'è da voi, magari adesso me lo raccontate anche. Da noi invece, qui a 105, c'è proprio clima di vacanza, c'è odore di crema solare nell'aria. I miei soci, Nadia e Simo, che saluto, parlano solo di vacanze, di motorini prenotati versus motorini non prenotati che mi prenoto quando arrivo lì. Vi vedo anche male, voi siete in casa insieme quest'estate in vacanza?
1: Sì, siamo in una casa dove però c'è, lui sta da una parte e sì, io e le mie amiche da un'altra.
0: Sì, non vi immaginavo nel lettone insieme.
1: Sì, a parte il lettone, ma proprio c'è un'ala destra e un'ala sinistra.
0: Ah, meno male.
1: Lontananza.
0: Meno male, perché non vi vedo bene nei preparativi, vi vedo un po' zizzagnosi già.
1: Lo siamo, stiamo partendo male.
0: Preso vicino a voi comunque.
1: Sì, perché anche lì già questo me lo devo portare nell'ala della casa. In più tu vieni, ci raggiungi e hai preso un posto appiccicato. Ma
0: sì,
1: non ce l'avete una vita
0: ma
1: voi?
0: Ma l'ho fatto apposta, mi sono fatto mandare dove eravate voi, 3 minuti di motorino da voi.
1: Che bello.
0: Attaccato.
1: Wow.
0: Simo, se non ce la fai puoi venire da me.
2: Lo so,
0: perché,
2: ma guarda,
0: perché lì non sarà facile, ho già visto come
2: ci
0: sta partendo.
2: Ci sarà qualcuno che andrà a piedi, mi sa.
0: Beh, giusto, perché Simo prende il motorino e tu pensi di salire sul suo.
1: Sì, però adesso non è che voglio fare la fenomena, ma comunque un passaggio lo trovo in giro per Formentera. Mi sento di dire.
0: No, è così, è brutto. Vabbè, Simo. No, Simo, così è brutto. Così ti ha messo fuori.
2: Guarda che
0: gioco.
2: A Formentera si carica facile.
0: No, vabbè. Comunque il clima è questo, di vacanza, di voglia di vacanza, come è giusto che sia al 28 di luglio per tutti quelli che hanno la fortuna, insomma la possibilità di andarci. Sappiamo che tante persone invece non ci vanno per mille motivi. Vogliamo solo dirvi che noi ci assentiamo per qualche settimana come sempre, ma la radio ovviamente è sempre qui e non molla mai neanche un minuto, per cui la compagnia di Radio 105 ci sarà sempre. Oggi abbiamo una puntata che prende spunto da un articolo che ci gira Nadia qualche giorno fa, che dice che noi uomini, quindi genere maschile, piangiamo di più quando guardiamo una partita di calcio o quando siamo allo stadio, all'interno di un evento sportivo, soprattutto il calcio, che non negli altri momenti della vita. E ovviamente Nadia ce la manda con il massimo del disprezzo che una donna può avere nel mandare a un uomo questa notizia. Io e Simo reagiamo invece da persone molto più mature, riconoscendo e attribuendo al contesto sportivo, che comunque è un contesto dove c'è la vittoria, la sconfitta, la tensione, l'emozione, il prepartita, il post-partita,
2: fine di un ciclo,
0: l'amicizia, la fine di un ciclo, storie nelle storie, noi diciamo, ha senso, perché comunque lo sport è l'epica della vita, per cui ci sta piangere dello sport sullo sport, perché ti rispecchi nella vita. E da lì nasce una polemica, era qualche giorno fa. Sappiate che parleremo di questo qui a 105 Mi Casa questa sera.
3: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: Is It Love di Tyla, che è la prima canzone questa sera qui a 105 in casa con Max Brigante. Riparto dall'argomento, dalla notizia, da quasi la provocazione che ci fa Nadia qualche giorno fa, quando ci manda questo articolo di giornale che dice che gli uomini piangono di più per il calcio che non per amore. Lo stadio come spazio emotivo senza filtri. Il calcio è uno dei pochi contesti in cui gli uomini si sentono liberi di esprimere emozioni. In molti casi lo stadio diventa uno spazio sicuro per mostrare vulnerabilità emotiva. Uno studio di analizza il legame tra tifoseria e sfogo emotivo. Gli uomini dichiarano di piangere più per il calcio che per le relazioni sentimentali. Le emozioni sportive sono socialmente più accettate rispetto a quelle amorose. Allora andrei per gradi. Nadia, che cosa di tutto questo ti ha fatto innervosire?
1: Allora no, innervosire non direi, perché comunque dai, non voglio giudicare perché cosa piangono gli altri, nello specifico gli uomini.
0: Non sembrava l'altro giorno.
1: Però diciamo, senza proprio una vena polemica eccessiva, mi sento di dire che ecco, piangere anche per il calcio è comunque, va bene, per una passione, per un'emozione. Io vi ricordo che il giorno in cui ho pianto di più quest'anno è stato il giorno in cui sono andata a vedere Vasco. Quindi comunque ognuno c'ha i suoi punti deboli.
0: Ok.
1: Ma non piango solo per quello. Invece mi viene da dire che nel vostro caso, non dico, non voglio generalizzare, ma molto spesso, una percentuale altissima, è quasi solo per quello. E voi due, e quindi per quello mi sono accanita, voi due vi ho visto emozionarvi solo ed esclusivamente.
0: Ma non è vero.
1: Eh sì, non quindi va bene la passione, ma un po' meno.
0: Però attenzione a questo punto che leggevo prima. Le emozioni sportive sono socialmente più accettate rispetto a quelle amorose. Può essere che per motivi culturali,
1: e qui vi volevo,
0: per motivi culturali, magari noi maschietti, che dobbiamo un po' per forza essere dei maschi alfa, cerchiamo di trattenere le emozioni all'interno della sfera sentimentale. Però anche noi da qualche parte poi dobbiamo sfogare e ci sentiamo forse socialmente più accettati ad abbracciarci per un gol allo stadio che non ad abbracciarci per strada quando ci vediamo, come invece magari fanno le ragazze. No, è vecchia questa storia. È più facile vedere due ragazze che camminano per mano che non due uomini, se non coinvolti in una relazione, dico.
1: Certo, certo.
0: Quindi è un po' una storia che si ripete. Per cui io non credo che sia del tutto sbagliato. Cioè, tirare fuori emozioni è sempre positivo. Poi mi rendo conto che magari, non lo so, una fidanzata potrebbe dire: certo che il mio fidanzato non ha pianto nemmeno quando ci siamo lasciati, e poi invece per lo scudetto dell'Inter ha pianto come una fontana.
1: Per esempio.
0: Per esempio. Però insomma, Simo, voglio anche sentire la tua.
2: Sono comunque emozioni, quindi adesso...
0: Chiamale se vuoi.
2: Esatto, non farei proprio una classifica, nel senso l'importante è che uno senta l'emozione qualunque essa sia, quindi sia verso lo sport, verso una canzone, verso...

0: un cos'è concerto. Cos'è la cosa che ti ha fatto più piangere nella vita?
1: Non saprei. Allora, se come categoria forse le canzoni.
0: Le canzoni. Eh beh, già è diverso, no?
2: Sì.
0: È sempre una sfera dove uno riesce forse a tirar fuori quello che ha dentro utilizzando un altro mezzo, no?
2: Sì, sì, certo. E quindi comunque diciamo che è una cosa anche abbastanza usuale piangere, sì, per le canzoni. Magari gli uomini un po' meno, però... Allora, posso dire una cosa intellettuale?
0: Sì.
2: Sapete che mi piace fare il momento intellettuale, sì, quando voi fate un po' i basici.
0: Ma non eravamo basici in questo momento, però va bene.
2: Quando uno cresce anche, insomma, con un mito, per esempio come il nostro Franco Califano, che ha scritto un pezzo che è Io non piango,
0: sì,
2: e ci dice che non piange per tutta una serie di cose, per, sì, cui, però poi dice che piange quando incontra per la strada lo sguardo di un cane
0: il
2: vagabondo.
0: Cane, sì.
2: Pensa che poesia. E voi, sì, piangete per lo scudetto.
0: Ma no, ma non solo per quello, no, non solo per quello. Io sono per esempio piuttosto sensibile ai film, ma nel tempo ho capito che non è tanto il film, il cinema, sono alcune cose, alcune dinamiche che capitano all'interno dei film ma che si ripetono, che evidentemente toccano delle corde che mi fanno venire gli occhi lucidi. Tra l'altro al cinema è buio, è più facile. Invece in casa devi stare un pochino più, se non sei da solo devi trattenerti un po' di più.
2: Vedi, ma
0: no?
2: Perché voi vi vergognate di
0: tanto,
2: piangere?
0: Ogni tanto sì, ma non è facile, comunque vuol dire lasciarsi andare. Ragazzi, l'argomento mi sembra bello e mi sembra bello anche potervi chiedere per cosa piangete. Perché abbiamo capito che bisogna validare le emozioni. Piangere non è nulla di male, non c'è nulla di male. Per cosa piangete?

Merck & Cremont con Serena Brancale insieme ai The Colors, Partenope qui su 105 insieme a Max Brigante. Vi abbiamo chiesto per cosa piangete, perché è importante piangere. Abbiamo filosofeggiato un po' nella prima parte di questa puntata, perché sembrerebbe che gli uomini riescano a piangere per il calcio, ma difficilmente in altri contesti. Abbiamo ovviamente detto quanto sia importante liberare le proprie emozioni e quindi anche piangere, ma è importante anche ridere, è importante correre, è importante urlare di gioia, è importante essere tristi, cioè è importante validare le proprie emozioni. Qualche messaggio: io piango con le canzoni, come te Simo, ce lo dice Luca. Magari sono in macchina, parte quella giusta e mi si chiude la gola. Ma è così, è così. Io non ho pianto quando mi sono lasciato, ho pianto quando mio figlio mi ha detto: papà, sei il mio eroe. Vabbè, ti voglio vedere. Andrea da Milano. Andiamo in pubblicità, torniamo fra poco.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: 105 Radio 105 Proud to be different.

0: Pezzo di Martin Garrix con Ed Sheeran qui a Radio 105 in questo martedì sera insieme a Max Brigante. Si parla di pianti, che insomma non è proprio l'argomento più radiofonico del mondo, ma ci arriviamo, vi spieghiamo anche perché. Simo, dicevi che tu piangi prevalentemente per le canzoni e sulle canzoni.
1: Sì,
0: ma
1: mi emoziona, adesso non è che piango disperato. Però
0: No, certo. Scende una lacrimuccia o arrivi solo all'occhio lucido?
1: No, all'occhio lucido. Dai.
0: Occhio lucido.
1: Sì, dipende poi com'è. Cioè, no, sì, a me dipende anche il contesto.
0: A me capita invece sulle canzoni, per esempio c'è un artista che a me fa scattare molto il pianto, che è Marracash.
1: Ah.
0: Perché evidentemente parla di cose che sono anche tanto riferite a me, no? E a me capita a volte che senta il viso bagnato, cioè sento gli occhi lucidi e poi mi tocco per capire se, diciamo, l'occhio lucido è andato, ha strabordato un pochino. Pezzo che ti frega da quel punto di vista lì?
1: Infinito di Raff.
0: No, Infinito di Raff. Nadia, l'avresti mai... Ce l'hai, mettilo, Infinito di Raff. Nadia, l'avresti detto Infinito di Raff?
2: Ma lo so, perché ti ricordo che anche in un'altra puntata
0: l'aveva,
2: lo ha
0: tirato
2: citato
0: fuori.
2: Evidentemente ce l'ha proprio lì nel cuore.
0: Ma ti lega un ricordo.
1: Certo.
0: Ah, ok.
1: Sì.
0: Ad personam.
1: Al persona.
0: Ah, ok.
2: Ma di quando eri piccoletto o più recente?
1: Sì, no.
2: Immaginavo quando eri in Liguria.
0: Senti ancora il profumo,
1: Sì, quasi.
0: Lo sapresti descrivere.
1: No, non ero in Liguria, ero in Rimini, Riccione, quelle zone.
0: Quel profumo lì lo sapresti descrivere ancora,
1: Bella questa.
0: Sì. Raff, pensa a te, ma poi questa canzone di Raff. Vabbè, voi invece ci avete risposto delle cose bellissime. Questo è un quadretto che credo freghi molte persone. Quando vedo due anziani mano nella mano mi emoziono sempre, mi ricorda quello che erano i miei. Lo so, Marco da Genova. Quello è un quadretto che frega, anche nei film frega. Cioè, quando c'è quell'immagine lì, ti tocca tanto dentro. Tanti ci dicono che piangono davanti ai film. Ecco Davide: io piango davanti ai film, nella vita vera tengo tutto dentro. Vabbè, non è che sia sbagliato, è che a volte un blocco te lo tiene lì. Se tu riuscissi a lasciare andare sarebbe meglio, però ben vengano i film, ben vengano le situazioni che permettono di lasciare un pochino andare. Piango ogni volta che sento Caruso, non so nemmeno spiegare il perché. Perché credo, fammi vedere chi è il nostro amico, Paolo. Paolo, io credo che alcune note e alcune vocalità, alcuni timbri tocchino qualcosa di molto profondo dentro di noi, no? La musica è questo. E Dalla, in quel pezzo, credo che veramente per quasi sonorità della voce in quella tonalità vada molto dentro. E poi ricordati che di dentro lui dice ti voglio bene, che è una frase molto semplice ma molto molto potente, che a volte ci ricorda o qualcuno che ce l'ha detto, qualcuno che non ce l'ha mai detto, o una situazione di vita dove ce lo siamo sentiti dire troppe poche volte, o noi che non siamo stati capaci di dirlo. Insomma, è una chiave molto forte quella. Il giorno in cui mio figlio è salito sul pullman per la gita e non si è girato a salutarmi, ho capito che stava crescendo. Riccardo, vabbè, ci sta anche questo, sì. Non deve essere facile, noi non siamo genitori,
1: No.
0: Però quel momento dove passi da essere un supereroe a uno che è meglio che non ci sia, è perché tu fai quello, no? Senza volerlo. Io mi ricordo che c'era, per esempio, a volte mio padre mi voleva accompagnare fino a un posto e io dicevo ok, ma 100 metri prima non ti fai vedere, cioè io devo sembrare, no, che arrivi da solo. È una cosa tremenda da dire, è come dire ok, ma non voglio farmi vedere con te, è crudele. Io piango quando vedo qualcuno realizzare un sogno anche se non lo conosco. Bella questa cosa, bella, di Matteo, ce lo scrive. Quando vedo un cane anziano mi si stringe il cuore sempre. Giuseppe,
1: anch'io.
0: Un po' Califano, un po' Califano. Ma la prepariamo quella canzone di Califano?
1: Va bene, prossimo intervento.
0: Adesso ne mettiamo un'altra e poi mettiamo Io non piango di Califano.
3: Let's go. Sounds good. real good.

0: Mi piace sempre di più questo pezzo di MGK con Wiz Khalifa, che è un rapper, un artista che ho amato molto negli anni, anche perché andai a vederlo a Milano, all'Ippodromo, me lo ricordo ancora, tanti anni fa, e più che un rapper mi sembrava Jimi Hendrix, con gli strumenti, con una grande dote anche, come dire, melodica, e quindi mi ero proprio intrippato per Wiz Khalifa. Non lo ascoltavo da tanto, l'ho ritrovato in questo pezzo con MGK, si chiama Girl Next Door, mi piace tanto. A proposito di canzoni, siccome stiamo parlando di pianti, di piangere, di liberare le emozioni, di cosa ci fa piangere, dai, mettimi quel pezzo di Califano, perché
1: piango per qualcuno che muore.
0: Ragazzi, questa è una poesia pazzesca.
1: Non l'ho fatto manco per un genitore,
0: se non la conoscete,
1: che morendo m'ha insegnato a pensare. Non lo faccio per un altro che muore.
0: Io non

0: piena guerra.
1: Poeta, ragazzi.
0: Io piango quando casco nello sguardo del cane vagabondo.
1: Eccolo il cane vagabondo.

0: stupenda, andatela a recuperare se non la conoscete. E sulle note del Califfo io leggo questo messaggio di Fabio che dice: sono riuscito a non piangere al funerale di mio nonno, quindi vuol dire che ha tenuto le lacrime dentro. Ho pianto 6 mesi dopo trovando un suo biglietto nel cassetto. Sì. Poi ancora, io piango quando... Ah no, qua, la pubblicità con i papà e i figli mi fregano ogni volta, Simone. Sì, io prima, vi ricordate, se stavate ascoltando, dicevo che ogni tanto piango per delle dinamiche che vedo nei film, no? Film magari diversi, un film d'azione, un film di guerra, un film d'amore. Quella dinamica lì, genitoriale, mi fa sempre piangere. E quindi ti capisco, Simone, che scrive la pubblicità con i papà e i figli. Per il calcio ho urlato, pianto solo quando è nata mia figlia. Capito, Nadia? Cioè, per il calcio certe emozioni, per la figlia altre emozioni.
1: Qui ci sto.
0: Io piango quando rivedo vecchie foto, mi accorgo che il tempo passa troppo in fretta. Alberto, sì, io preferisco non vederle. Io vecchie foto, no, veramente, ultimamente dico vecchie foto, ma se anche no, grazie. Una volta ho pianto leggendo una lettera che mia madre aveva scritto a mio padre 40 anni fa. Vabbè, oh, ma quelle, se riesci a non piangere, sei un eroe, cioè, ci sta. Quando sento dire ce l'ho fatta dopo aver passato un periodo difficile, giusto, Mauro, io mi emoziono con gli inni nazionali alle Olimpiadi. Lo so, è strano. No, non è strano,
2: è vero.
0: Ci sta. Ma perché secondo me risveglia un senso di comunità, di patria, che magari non pensiamo manco ad avere. Cioè magari non ce ne frega neanche nulla il concetto, ma quel momento di unione, che spesso tra l'altro arriva dallo sport, perché quando una nazionale va avanti non è solo sport, è chiaro che inizia a fare un lavoro sociale anche sul paese, a livello di unione, no? Di sì, proprio anche di fratellanza, per cui poi si finisce a piangere anche quello. Chiudo con la telefonata di mia madre che mi disse: tutto a posto, l'operazione è andata bene. Lì sono crollato. Diamo un abbraccio grande a Francesco, che con questo messaggio probabilmente descrive l'emozione di tantissime altre persone all'ascolto che hanno vissuto qualcosa di simile.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Earrings di Malcolm Todd qui a 105 con Max Brigante. Ho trovato un messaggio molto bello che recita testuali parole. Mi commuovo, lo scrive Nicola, mi commuovo quando vedo qualcuno chiedere scusa davvero. Succede così di rado. È profondo, eh?
1: Sì.
0: È profondo. Siamo in un momento dove diciamo che l'ego trip è abbastanza spinto in generale. È un periodo un po' egoriferito della società, questo, forse anche perché è una società competitiva, bisogna tirare fuori un pochino il petto, i muscoli, e in effetti quello che dice Nicola, mi commuovo quando vedo qualcuno chiedere scusa davvero, non succede molto spesso. C'è una bella canzone di Georgia Smith con Wizkid che si chiama Alive ed è la prossima qui a 105 Mi Casa.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
1: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
1: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
1: Vi aspettiamo!
2: Gli Squizzati di 105.
3: 105.
1: 105.
3: 105. Che storia.
0: Radio 105.
3: Che storia.

0: Se dovessi tenere una lezione all'università e la lezione fosse sulla canzone pop perfetta, per me questa è una di quelle che porterei, Call Me Maybe di Carly Rae Jepsen, grande successo di quel momento, di quell'anno 2012, di quegli anni direi, perché poi è un successo che ha avuto una coda lunga, non bissato da altri grandi successi, ma veramente perfetta.
1: È vero, me la ricordo perfettamente.
0: Se vuoi fare una fottuta canzone pop, dovresti girare intorno a quello che hanno fatto loro, i produttori, gli autori, con questa canzone. Ragazzi, noi ci salutiamo, vi auguriamo una bella serata, vi lasciamo adesso al 105 Night Express e torniamo domani dalle 20 alle 21 qui per un'altra puntata di 105 Mi Casa.

0: Sono le 10, buongiorno.
1: Non è vero, sono le 2 e mezza ed è venerdì
0: 8 ottobre.
1: 30 ottobre. Oh, abbiamo registrato prima, allora?
2: No, certo.
1: Ci sono programmi che registrano tutti.

0: Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Bisogna dire una cosa, che quando noi registriamo ci portiamo il cambio.
0: Sì.
2: Ci sono gente che va avanti e dice, ma tutti i giorni con gli stessi mutande, vabbè.
1: Allora, andiamo. Quando noi registriamo ci portiamo il cambio, insomma,
2: no, tu
1: tutto
2: no.
1: Io vi dimentico sempre, quindi rimango esattamente vestito
0: che poi
1: come
0: devo
1: la
0: dire,
1: volta
0: questa
1: prima.
0: È una fattispecie recente, perché una volta nelle radio chi se ne fregava di portarsi il cambio?
1: Esatto.
0: Ci scaccolavamo, eravamo con le macchie, le patacche di Pummarola.
1: Ma durante il Covid io venivo col pigiamone quello intero, con la chiusura centrale, capito?
0: Poi all'improvviso la TV.
2: Ma io non mettevo
1: la TV. E poi la TV.
2: Durante il Covid non mettevo nemmeno le mutande, io ero sopra la camicia bellina, sì, cioè avevo la barba soltanto davanti. Non mi mettevo di profilo perché sennò si vedeva il resto della barba ed ero nudo. Era bellissimo pensare di trasmettere
0: così,
2: nudo.
0: Esatto, una volta si poteva fare. E ultimamente ho provato sconcerto. Sì. Cioè, ho trovato un ascoltatore, cioè uno mi ha riconosciuto e mi ha detto, cioè in realtà non mi ha riconosciuto dalla voce, e mi ha detto, sai perché io non vi